0: Rete 1.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti,

arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti, e non ti basta ormai più niente. In fondo penso che sarà.
1: Rete 1. Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto a Trump di non lanciare nuovi massicci attacchi contro l'Iran. Secondo il portale di informazioni Axios, ha telefonato al presidente degli Stati Uniti esortandolo a smorzare la spirale di violenza. Per fare fronte ai migranti clandestini dopo la crisi a Ceuta, i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno martedì. Il vertice è stato richiesto dall'Italia, che ha riattivato i controlli alle frontiere con la Spagna, e dalla Danimarca. È stato l'ordigno artigianale introdotto da una donna e notato all'ultimo minuto da una guardia a provocare l'esplosione nel ristorante di Mosca, dove ieri sera, oltre all'attentatrice e all'addetto alla sicurezza, è morto un cliente. I feriti sono 21. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione è avvenuta durante la festa per un alto graduato dell'esercito russo. Dall'inizio della guerra in Ucraina nel 2022, l'intelligence di Kiev ha già rivendicato diversi attacchi a figure di spicco legate al conflitto. Negli Stati Uniti la sparatoria in un fast food nel sud dell'Idaho ha provocato diversi morti e feriti. L'aggressore è stato ucciso. Sono ancora frammentarie le informazioni fornite dalla polizia impegnata a raggiungere tutti i familiari delle vittime. Sono 7 italiani, 2 spagnoli e 2 tedeschi turisti deceduti nello schianto dell'aereo diretto al sito archeologico delle linee di Nazca in Perù. L'incidente, che ha causato anche la morte dei 2 piloti locali, potrebbe essere stato provocato dal maltempo. Nell'area di Pozzuoli sono già oltre 300 le persone sfollate dopo il terremoto che venerdì sera ha colpito i Campi Flegrei. Il loro numero potrebbe aumentare a dipendenza dei controlli di sicurezza negli stabili. Il numero dei feriti è salito a 26, 5 sono ancora ricoverati in ospedale. Il movimento tellurico di magnitudo 4.7, il più violento degli ultimi 40 anni in Campania, ha innescato uno sciame sismico che ha già prodotto oltre 170 scosse. Infine, oggi sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. A sud al mattino banchi di nuvolosità bassa, nelle Alpi verso sera temporali isolati, minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Un'informazione per chi viaggia nella Svizzera francese: si raccomanda prudenza sulla A9 tra Losanna-Blecherette e il raccordo di Villars-Saint-Croix a causa della presenza di un veicolo in avaria.

si fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Rete 1. Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto a Trump di non lanciare nuovi massicci attacchi contro l'Iran. Secondo il portale di informazioni Axios, ha telefonato al presidente degli Stati Uniti esortandolo a smorzare la spirale di violenza. Per fare fronte ai migranti clandestini dopo la crisi a Ceuta, i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno martedì. Il vertice straordinario è stato richiesto dall'Italia, che ha riattivato i controlli alle frontiere con la Spagna, e dalla Danimarca. Anche il capo del governo di Madrid, Pedro Sánchez, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sottolinea la necessità di fornire una risposta unitaria e solidale. È stato l'ordigno artigianale introdotto da una donna e notato all'ultimo minuto da una guardia a provocare l'esplosione nel ristorante di Mosca, dove ieri sera, oltre all'attentatrice e all'addetto alla sicurezza, è morto un cliente. I feriti sono 21. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione è avvenuta durante la festa per un alto graduato dell'esercito russo. Dall'inizio della guerra in Ucraina nel 2022, l'intelligence di Kiev ha già rivendicato diversi attacchi a figure di spicco legate al conflitto. Negli Stati Uniti la sparatoria in un fast food nel sud dell'Idaho ha provocato diversi morti e feriti. L'aggressore è stato ucciso. Sono ancora frammentarie le informazioni fornite dalla polizia, ancora impegnata a raggiungere tutti i familiari delle vittime. In Italia, nell'area di Pozzuoli, sono già oltre 300 le persone sfollate dopo il terremoto che venerdì sera ha colpito i Campi Flegrei. Il loro numero potrebbe aumentare a dipendenza dei controlli di sicurezza negli stabili. Il bilancio dei feriti è salito a 26, 5 sono ancora ricoverati in ospedale. Il movimento tellurico di magnitudo 4.7, il più violento degli ultimi 40 anni in Campania, ha innescato uno sciame sismico che ha già prodotto oltre 170 scosse. Infine, sul lago di Ginevra si è incendiata la piattaforma dei fuochi di artificio del 1 agosto di Saint-Pré. I razzi sono partiti a raffica e in modo caotico. Lo show è stato interrotto. Al momento non si ha notizia di feriti o danni. A causa del forte rischio di incendi dovuto alla siccità, anche nel Canton Vaud, come nella maggior parte degli altri, erano stati vietati gli spettacoli pirotecnici. L'unica eccezione riguardava quelli gestiti dall'acqua. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. A sud al mattino banchi di nuvolosità bassa. Nelle Alpi verso sera temporali isolati. Massime sui 33 gradi. In Romandia un incidente crea disagi al traffico sulla A9 tra Losanna-Blecherette e il raccordo di Villars-Saint-Croix. Si raccomanda di adattare la velocità e prestare la massima attenzione. Rete 1.

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Attenzione sull'autostrada A7 Kreuzlingen Winterthur tra Frauenfeld Ovest e il raccordo di Winterthur Est. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo sulla A7 Kreuzlingen Winterthur tra Frauenfeld Ovest e il raccordo di Winterthur Est. Un veicolo circola contromano.

Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla 7 Kreuzlingen Winterthur tra Frauenfeld Ovest e il raccordo di Winterthur Est.

Rete 1. Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Israele hanno accettato di non attaccare l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi. Trump ha appena precisato che dipenderà dalla possibilità di raggiungere un accordo rapido sull'apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Il capo della Casa Bianca era stato esortato anche dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a smorzare la spirale di violenza. La notizia della telefonata era stata diffusa nelle scorse ore dal portale di informazioni Axios. Nella striscia di Gaza le incursioni notturne dello Stato ebraico hanno provocato 8 morti, l'hanno reso noto poco fa fonti palestinesi. I raid hanno colpito diverse abitazioni dopo l'annuncio dell'intesa sul disarmo di Hamas giunto nel fine settimana. L'esercito ucraino ha bersagliato nella notte con i droni la regione russa di Saratov, colpendo diverse infrastrutture strategiche. Sono state danneggiate anche una base dei bombardieri tattici del Cremlino e una raffineria di petrolio. È stato l'ordigno artigianale introdotto da una donna e notato da una guardia a provocare ieri sera l'esplosione in un noto ristorante di Mosca durante la festa per un alto graduato. Oltre all'attentatrice e all'agente è morto un cliente. I feriti sono 21. Negli Stati Uniti la sparatoria in un fast food nel sud dell'Idaho ha provocato diversi morti e feriti. L'aggressore è stato ucciso. Sono ancora frammentarie le informazioni fornite dalla polizia, impegnata a raggiungere tutti i familiari delle vittime. Per fare fronte ai migranti clandestini dopo la crisi a Ceuta, i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno martedì. Il vertice straordinario è stato richiesto dall'Italia, che ha riattivato i controlli alle frontiere con la Spagna, e dalla Danimarca. La Svizzera ha prolungato di una settimana le operazioni antincendio in Corsica, dove resta elevata l'allerta. La Confederazione ha precisato che resteranno operativi i 3 elicotteri Super Puma e la ventina di specialisti inviati dall'esercito. Sul lago di Ginevra si è incendiata la piattaforma dei fuochi di artificio del 1 di agosto di Saint-Pré. I razzi sono partiti dalla chiatta raffica e in modo caotico. Lo show è stato interrotto. Al momento non si ha notizia di feriti o danni. Diamo per concludere uno sguardo alle previsioni del tempo. Oggi sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. A sud al mattino banchi di nuvolosità bassa. Nelle Alpi verso sera temporali isolati. Massime sui 33 gradi.

0: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9. Rete 1.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, vedere l'estate che torna sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

E solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, se ritorno e se poi vado,

0: Rete 1, sono le 6. Buongiorno e buona domenica da Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Israele hanno accettato di non attaccare l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi. Trump precisa che dipenderà dalla possibilità di raggiungere un accordo rapido sull'apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Nella notte il capo della Casa Bianca era stato esortato anche dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a smorzare la spirale di violenza. La notizia della telefonata era stata diffusa dal portale di informazioni Axios. Nella striscia di Gaza le incursioni notturne dello Stato ebraico hanno provocato 8 morti, l'hanno reso noto all'alba fonti palestinesi. I raid hanno colpito diverse abitazioni dopo l'annuncio dell'intesa sul disarmo di Hamas giunto nel fine settimana. L'esercito ucraino ha bersagliato nella notte con i droni la regione russa di Saratov, colpendo diverse infrastrutture strategiche. Sono state danneggiate anche una base dei bombardieri tattici del Cremlino e una raffineria di petrolio. È stato l'ordigno artigianale introdotto da una donna e notato da una guardia a provocare ieri sera l'esplosione in un noto ristorante di Mosca durante la festa per un alto graduato. Oltre all'attentatrice e all'agente è morto un cliente. I feriti sono 21. La Svizzera ha prolungato di una settimana le operazioni antincendio in Corsica, dove resta elevata l'allerta. La Confederazione ha precisato che resteranno operativi i 3 elicotteri Super Puma e la ventina di specialisti inviati dall'esercito. In Ticino non ci sarà una lista congiunta tra Lega e UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile. L'alleanza rischia di sfumare anche per le federali di ottobre e le comunali del 2028. Marcello Ierace.
1: Tutto potrebbe essersi chiuso con uno scambio di battute a distanza.
2: La direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali.
3: Vista la scelta chiara da parte dell'UDC, prendiamo atto, ma prendano atto anche loro che la Lega dei Ticinesi per le federali correrà da sola.
1: La proposta d'incontro per un riavvicinamento in vista delle cantonali, messa sul tavolo dalla Lega dei Ticinesi venerdì sera, ha incassato il no grazie dell'UDC. UDC che è, abbiamo sentito il neoconsigliere di Stato Piero Marchesi, non dice no a discutere con la Lega per il futuro, ma conferma che per il presente, per le cantonali, la decisione è già stata presa. Ognuno corra per sé dunque, una posizione che non è piaciuta al coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, il quale ricorda che per la Lega o si corre insieme sempre oppure non lo si fa mai, nemmeno alle federali o alle comunali del 2028. L'area di destra è al capolinea dunque, se per le cantonali i giochi davvero sembrano ormai fatti, per le votazioni che seguiranno è difficile avere un giudizio così netto, un po' perché in casa Lega le posizioni sono assai più sfumate di quanto sembri e un po' perché all'UDC un alleato forte serve e come, come conferma Alain Bühler, capogruppo UDC in Parlamento.
4: La Lega è un alleato prezioso, abbiamo portato insieme numerose battaglie, ne abbiamo altre che dobbiamo affrontare, quindi non metto in discussione quella che è la collaborazione tra UDC e Lega.
1: Anche perché tempo per discutere e per riavvicinarsi ce n'è in abbondanza.
0: Sul lago di Ginevra si è incendiata la piattaforma dei fuochi di artificio del 1 di agosto di Saint-Pré. I razzi sono partiti dalla chiatta a raffica e in modo caotico. Lo show è stato interrotto. Al momento non si ha notizia di feriti o danni. A causa della siccità anche nel Canton Vaud, come nella maggior parte degli altri, erano stati vietati gli spettacoli pirotecnici per la festa nazionale. L'unica eccezione riguardava quelli gestiti dall'acqua. Oggi sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera, su dal mattino banchi di nuvolosità bassa, nelle Alpi verso sera temporali isolati, massime sui 33 gradi. E ora sentiamo il contributo di Patrick Locatelli.
5: Lo sport. Bene ritrovati, torna in campo il Lugano e lo fa alle 16.30 la Lezigrund contro il Grasshopper, alla stessa ora anche Sion Lucerna, alle 14 Vaduz contro San Gallo. Ieri intanto lo Young Boys ha strapazzato 6-0 il Thun, campione in carica nel derby. Il Basilea ha perso in casa 1-0 con il Losanna, mentre lo Zurigo tra le mura amiche ha superato 2-1 un Servette ancora fermo a 0 punti dopo due partite. Il Bellinzona ha esordito in Promotion League perdendo 2-0 al Comunale con il Bavois davanti a circa 800 spettatori. Alla Montetamaro, giornata conclusiva degli europei di mountain bike con il cross country, alle 13.30 la gara femminile, alle 16.10 quella maschile. Il Tour de France femminile invece prosegue con la seconda tappa e sempre su suolo svizzero, 149 km da Aigle a Ginevra con l'olandese Vibes in maglia gialla.
6: Anche di domenica, perché no? Buongiorno! Oggi è il 2 agosto, è iniziato questo nuovo mese, ieri la festa nazionale, oggi ancora festa, ma io dico cosa vogliamo di più. Buongiorno, ben svegliati.
7: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
6: Questa mattina con l'Oldani che passava di qua.
7: Buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è.
6: Già svegli?

Qualcuno è già sveglio sicuramente, perché ho già visto diversi messaggi, diversi pensieri, caffettini, insomma sapete che abbiamo questo aspetto, questa chat che ci permette di entrare in contatto diretto con voi, ma chiaramente ci sono molti che invece, come dire, no, ascoltano in maniera silenziosa, e sono convinto che anche questa mattina, anche alle 6 di domenica mattina, c'è un bel movimento. Io ho visto una cosa molto bella questa mattina ed è il primo evento che voglio condividere. Mi piace chiamarle le cronache della notte, visto che io arrivo sempre in radio intorno alle 4, e quindi 3:35, 3:40 lungo lago dalle parti di Agno vedo due ragazzi che avranno avuto 20-25 anni, che correvano, ma belli, con quel sorriso sereno, no? Dice, e però io vorrei capire come è nata questa idea. C'è chi ha detto all'altro: ma perché non ci facciamo una corsetta alle 3:30 del mattino? Dice, ma, e l'altro cosa avrà detto? Sì, dai, ottima idea, perché in effetti la temperatura, molto meglio correre alle 3:30 del mattino che alle 2 del pomeriggio, perché ho visto anche gente che corre alle 2 del pomeriggio, ma va benissimo così. E anche questo è il bello della vita, ognuno fa un po' quello che vuole. Dice, mezzogiorno, cosa faccio? Faccio una bella maratona di 6 km, ma va benissimo.

0: iniziare con Vasco Rossi. Arriva Vasco Rossi, stavo guardando la scaletta. Iniziare con Elton John non è affatto male. Continuare con Vasco Rossi, questo è un po' quello che vi attende. Tanto per capirci, tanto per dirvi che anche questa mattina la colonna sonora è particolarmente efficace. D'altronde Rete 1 e Alba Chiara, e mi piace molto questa interazione degli ascoltatori che subito hanno colto la palla al balzo. Cosa ci fanno due ventenni alle 3:30 del mattino? A parte che a 20 anni puoi fare la qualunque, però a me quello che è piaciuto, sempre in un'ottica di pochi secondi, perché non è che io mi fermo e parlo, cioè ho visto questi due ragazzi belli, sereni, sorridenti, allegri alle 3:40, cioè nel senso a quell'orario lì, no? E quindi mi sono immaginato, per esempio Paul giustamente mi dice: ma sai, magari sono turisti, avevano il jet lag, arrivavano dall'altra parte del mondo e quindi in qualche modo, la prossima volta comunque fermati a registrare 20 secondi di chiacchiere. Adesso, Paul, va bene tutto, ma non è che... No, nel senso, devo anche guidare, fare attenzione, la velocità, le cose, sapete che è sempre molto molto importante. Buongiorno, vedo un po' di gente, fammi salutare, dai, che stamattina pensavo di essere solo soletto, invece Flavio da Lucerna, buongiorno, ben svegliato. Ci manda i saluti anche Valeria, che è in Engadina ma è in vacanza, quindi ottima scelta Engadina d'estate, bellissima, perché d'inverno, vabbè, perché è d'autunno, è in primavera, ne vogliamo parlare? Buongiorno anche da Carla di Ascona, che bello ascoltarti anche di domenica, con tanto piacere l'ascolto ogni giorno, bene, sempre con bella musica, sempre, questa è veramente importante. Buongiorno anche a Franca, che saluta Flavia, e immagino che Flavia saluti Franca, ma io direi organizziamo un bel incontro, Franca, Flavia e tutto il resto. Patrizia, buongiorno ad Angela, e anche Franco che ci saluta da Chiasso. Cosa è successo il 2 agosto nella storia? Come dire, sono qui per dirvelo, prima di ascoltarci Vasco Rossi. Cosa è successo? Tante cose. L'evento più lontano, ogni tanto la storia, no, entra a gamba tesa, e allora, giusto per rinfrescare le nostre memorie storiche, l'esercito cartaginese al comando di Annibale sconfigge le milizie della Repubblica Romana, guidate allora da Lucio, non Dalla, Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone. La battaglia di Cannae in Apulia, che vuol dire proprio Puglia, nel senso di Puglia vera, durante la Seconda Guerra Punica. Questo accadeva 2241 anni fa. C'è invece un evento bello che riguarda un personaggio elvetico, uno scienziato ginevrino che si chiamava Horace de Saussure. Rimase affascinato dal Monte Bianco già nel XVIII secolo. Lui era un uomo, appunto, che nel 1760 promise una ricompensa a chi avesse trovato una via per raggiungere la vetta del mitico Monte Bianco. Dopo anni di tentativi, due alpinisti, Jacques Balmat e Michel Gabriel Paccard, realizzarono la prima ascensione sul Monte Bianco, quindi primi uomini a salire su questo immenso monte, il più alto d'Europa, come ben sapete. E però lui non cercava solo l'avventura, voleva anche svolgere esperimenti scientifici, misurare la pressione atmosferica, la temperatura, studiare la geologia delle Alpi. Insomma, aveva veramente tante cose gli frullavano in testa, era già un uomo del futuro da un certo punto di vista. E in un giorno come questo arrivò la possibilità anche per De Saussure di arrivare in cima al Monte Bianco. Fece questa spedizione, non la prima ma importante, e quindi un'occasione anche per valorizzare i suoi studi. Quindi in qualche modo è una data che rappresenta una sorta di inizio di una fase di conquista dell'alpinismo, con tutte le maggiori vette alpine che poi furono scalate, ma questo riguarda un po' tutti i monti del mondo, no? Ormai non c'è monte che non ha, anzi addirittura sull'Everest c'è sempre un gran traffico da quello che leggo, eccetera. 1873, passiamo a San Francisco, dove forse ci siete stati, forse no, ma c'è questo cable car, che è un tram speciale progettato, essendo una città che va su e va giù, è piena di colline e di salite, di ripide salite, e questo mezzo in effetti cominciò ufficialmente il servizio da settembre, ma già il 2 agosto ci fu la prima corsa di prova. E questo accadeva nel 1873. Ogni promessa è debito. Vasco Rossi annunciato, Vasco Rossi canta per tutti voi. È strano perché stamattina non siamo in diretta televisiva, ma io guardo lo stesso i monitor, eccetera. Ormai sono abituato a fare un programma sia radiofonico che televisivo. E invece oggi, sapete cosa c'è? È tornata la cara vecchia radio. C'è solo la voce.
1: Cosa facciamo? Stiamo insieme stasera.
0: Vai Vasco.

0: Non capisco se è domenica o lunedì, mi scrive Eleonora. Cosa ci fai qui a quest'ora? Lo so, ogni tanto capita anche di domenica. No, è domenica, poi vivremo il nostro lunedì, martedì, mercoledì, giugno. Tutta la settimana staremo insieme, ma oggi è ufficialmente domenica. Dico bene? È domenica.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
0: Per chi ama i numeri posso dirvi che oggi è il numero 214, giorno numero 214 del 2026 e abbiamo quest'oggi, visto che i giornali non ci sono i giornali, ma posso dirvi tranquillamente che il sole è sorto da non molto, alle 6.08, tramonterà alle 20.51, abbiamo 14 ore, 43 minuti di luce, come sempre vi invito a farne buon uso. E un altro personaggio svizzero emerge questa mattina, ovvero un signore che negli anni 50 brevettò il velcro, questo sistema di chiusura basato su due differenti tessuti che a contatto restano agganciati. Una cosa rivoluzionaria allora, rivoluzionaria anche adesso, perché ancora oggi si usa. E sono passati 71 anni, questo signore si chiamava Georges de Mestral e accadde, così raccontano le leggende dell'epoca, per raggiungere l'abitazione doveva percorrere una grande strada immersa nei campi, e sapete che in Svizzera ce ne sono molte. C'era un forte vento, sollevava polvere, faceva volare i fiori della bardana. Arrivato a casa, De Mestral si accorse di averne alcuni attaccati alle giacche. Oibò, disse. Adesso magari proprio oibò, non lo so, ma comunque rimase sorpreso. Spinto dalla curiosità di sapere come mai i fiori della bardana si attaccassero così tenacemente agli abiti, ne raccolse alcuni, li osservò al microscopio. Ecco cosa fanno i ricercatori. Scoprì in quel modo che la superficie dei capolini di bardana era ricoperta da piccoli uncini che andavano a incastrarsi nelle anse formate dal tessuto della giacca. Sembra una favola, no? C'era una volta. Pensò subito che questo fastidioso fenomeno naturale potesse essere trasformato in qualcosa di utile. E così nacque l'idea del velcro, il cui successo non fu immediato, ci volle un po' di tempo per convincere i vari imprenditori. Ma guardate che è una buona idea, guardate che funziona, sì, però non ho capito, meglio cucire, ma no, fidatevi, eccetera eccetera. Comunque velcro è un nome commerciale che deriva dalle iniziali di velvet, velluto, e crochet, gancio. Ecco, questo è un altro evento del 2 di agosto. Ricordiamo anche, questa è una vicenda tragica, in Italia, a Bologna, in un giorno come questo, alle 10.25, una bomba esplose nella sala di aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria. Molti viaggiatori, chiaramente 2 agosto, sulla via delle vacanze, e nell'attentato persero la vita più di 80 persone e molte di più vennero ferite. Nel 1990 l'Iraq invade il Kuwait, anche questo forse è un evento che ricordate, sono passati 36 anni. E poi nel 2007, per chiudere, il battiscafo della missione

a scoprire insieme a me, perché io l'ho scoperto ieri, ma è un animale bellissimo, purtroppo ha dei problemi di estinzione, rischia l'estinzione, ma è un animale che dovete assolutamente almeno vedere una volta nella vita. Si chiama, inizio a dirvelo, se non state guidando, quindi potete guardare sul computer, poi ne parliamo. Si chiama Mary River, la tartaruga Mary River. Guardatela e ditemi se non vi fa sorridere. Sembra un personaggio punk degli anni 80. Vive nel Queensland, in Australia, e ha questa specie di cresta da punk davvero molto molto carina. Ne ho parlato anche in un video sui miei social questa mattina.

0: visto che faccino che ha la Mary River, ne parliamo tra poco senza problemi. Saluto anche chi è già in movimento a quest'ora del mattino, anche se domenica, Raffi, buongiorno Raffi, in realtà è a casa, ma saluta Marco che sta guidando verso la capitale e noi diventiamo tranquillamente un punto di connessione per la vostra vita, diciamo così, quotidiana, e questo è sempre molto bello. Buongiorno, ben svegliati, è la Rete 1, qual è la situazione sulle nostre strade? Essendo domenica, credo che sia una situazione molto tranquilla. Infatti mi scrive Bien da Via Suisse che sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Non abbiamo i quotidiani, ma possiamo fare tranquillamente un punto notizia alle 6:30 per capire quali sono i temi che in questo momento campeggiano sui nostri siti, sui portali che frequentiamo quotidianamente o quasi. RSI.ch, in questo momento l'apertura è dedicata alla crisi in Spagna, tra Marocco e Spagna, lo sapete, la crisi di Ceuta, questi migliaia di migranti che hanno attraversato in maniera illegale il confine, e il titolo al momento del nostro sito è questo:

Ora l'Unione Europea litiga su Schengen, martedì ci sarà una riunione d'emergenza. L'Italia ha sospeso lo spazio senza frontiere con la Spagna e ottiene teleconferenza tra ministri degli interni. Per Sanchez, il leader spagnolo, pazienza se non siete solidali, ma rispettate le regole. La crisi è ormai al centro della politica europea, insomma è un tema che è diventato particolarmente importante. E ci mancherebbe, insomma, è stato un evento davvero piuttosto insolito. 1 agosto invece la festa nazionale elvetica, 1 agosto triste in Vallese. Il vescovo Jean-Marie Lové chiede, invita a trovare il coraggio di andare avanti e racconta naturalmente di una comunità ancora profondamente segnata dal rogo dell'inizio dell'anno che ovviamente non abbiamo dimenticato. Intanto Trump torna a minacciare l'Iran, questo è il titolo di un aggiornamento sul nostro sito, foto di aerei in volo sull'account social del presidente statunitense, e Teheran dice si preparano a scatenare un conflitto totale. Ci auguriamo che non sarà così. Intanto il fronte invece russo-ucraino, c'è stata una bomba in un ristorante a Mosca, ci sono stati almeno 3 morti, esplosione all'ora di cena ieri le 19 ora svizzera durante una festa privata con alcuni militari. Questo una rapida lettura del sito rsi.ch. vediamo il Corriere del Ticino come titola a quest'ora del mattino in questa domenica 2 agosto. C'è una foto di Norman Gobbi e c'è questo titolo: Norman Gobbi, punta di diamante della Lega, aspetterà l'UDC spiegare la chiusura. Il consigliere di Stato è stato ampiamente applaudito durante i festeggiamenti del 1 agosto a Biasca e sul caso Zali dice: confermo i toni usati con i colleghi di governo di fronte alla stampa, le situazioni devono essere affrontate con il rispetto della persona. Anche il Corriere parla di un momento in cui gli Stati Uniti preparano un conflitto totale nella regione, strategia pericolosa, e anche qui, anche sul Corriere, si cita la bomba esplosa davanti a un locale a Mosca. Questa è l'apertura appunto al momento del Corriere del Ticino, cdt.ch. La regione, vediamo che cosa ci racconta e come apre. C'è una notizia di sport per cominciare: la Super League, un derby a senso unico, lo Young Boys umilia il Thun. Allo Stockhorn Arena lo Young Boys si prende la scena con una prova di forza impressionante, rifila 6 gol ai detentori del titolo. Questa è l'apertura in questo momento, ma c'è un'altra immagine che invece ci riporta alla giornata di ieri, alla giornata di festa nazionale, con l'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Alain de Rémy, che ha salutato i fedeli in occasione della celebrazione al San Gottardo. La Svizzera continua ad essere una terra di profeti. Questa è anche l'apertura con tanto di immagine sulla regione che poi parla anche d'altro. Ci sono diverse notizie, il Lago Maggiore per esempio con l'acqua che continua a scendere, pesci e vegetazione in difficoltà, il livello del Verbano è sceso fino a meno 41 centimetri rispetto allo zero idrometrico a causa ovviamente delle scarse precipitazioni. E per chiudere abbiamo fisicamente il Corriere della Sera, e quindi leggo insieme a voi più che il sito l'apertura del giornale cartaceo. Vertice Unione Europea sui migranti, martedì una riunione tra ministri dell'interno, leader divisi, Merz che firma l'appello sulle frontiere, Parigi no. Sì alla richiesta dell'Italia, altri 21 paesi, Sanchez che dice stop a Schengen diventa un atto politico. E poi si parla anche di un incidente avvenuto in Perù. È caduto un aereo pieno di turisti, un piccolo aereo turistico decollato da Pisco e precipitato nel sud del Perù, era diretto a Nazca. Cade l'aereo dei turisti, 7 italiani morti in Perù, lo schianto durante un volo, ci sono state in realtà 13 vittime. Auguro a voi buona lettura col vostro quotidiano e sito, portale preferito. Torniamo alla musica alle 6:35 minuti e grazie ancora per i tanti messaggi che state mandando anche questa mattina, anche se è domenica.

Si sono svegliati con noi questa mattina Luisella, Francesco, buongiorno Carla, Gabriella, Ornella, che a proposito di tartarughe ricorda le nostre belle tartarughe marine, è vero. Però io vi invito davvero ad andare a guardare, a cercare questa tartaruga Mary River, si chiama così, ed è davvero una delle tartarughe più strane del mondo. Originaria del Queensland in Australia, è un nome ha un nome scientifico naturalmente, si chiama Elusor macrurus, vive solo nel bacino del fiume Mary, ecco perché si chiama Mary River Turtle, cioè la tartaruga del fiume Mary. Ma la cosa più curiosa, ce ne sono diverse, devo dire, studiando poi, analizzando bene questa tartaruga, mi sono reso conto che le caratteristiche degli esseri animali sono sempre affascinanti, fanno cose che noi umani non potremmo mai fare, e adesso vi spiego. Intanto hanno, queste tartarughe hanno delle alghe verdi che crescono sulla testa e sul guscio, quindi hanno una specie di, dice, tappetino erboso, hanno un giardinetto sulla testa. Dice, ma io ho un giardino, sì, c'ho un balcone e un giardino. No, io ce l'ho tranquillamente sulla testa. E infatti gli crea una sorta di cresta da punk, e viene infatti chiamato anche la tartaruga punk o punk turtle, insomma. Ma non è l'aspetto l'unica stranezza. Intanto è in grado di respirare sott'acqua attraverso, in generale, gli organi genitali. Dice uno, no, nel senso, solitamente noi siamo abituati, una cosa fa una cosa ne fa un'altra, invece no, hanno questo organo situato nella parte posteriore del corpo e grazie a questa capacità assorbono l'ossigeno dall'acqua e può restare immersa per tempi molto lunghi, anche fino a diversi giorni. Tutto questo coinvolgendo la parte dove non batte il sole. È anche una delle più grandi tartarughe d'acqua dolce australiana. I maschi possono arrivare a 40 centimetri e possiedono una coda enorme e appiattita che può raggiungere quasi i 2/3 della lunghezza del guscio. La crescita, anche questo è molto curioso, raggiunge la maturità sessuale molto lentamente, ci mette tempo perché c'è prima il giardino da sistemare e da tosare, da rasare, eccetera eccetera, e quindi diventa matura sessualmente intorno ai 25-30 anni, ed è un record nel mondo delle tartarughe australiane. Nota dolente è legata al fatto che è una specie minacciata. Negli anni 60 e 70 molte uova venivano raccolte per il commercio degli animali da compagnia, e anche oggi la perdita dell'habitat e la predazione nei nidi continuano a metterla in difficoltà, cioè della serie chi provoca questo problema nella vita della tartaruga Mary River? Gli esseri umani, come sempre, ma questa è una cosa abbastanza normale. Comunque, devo dire, vi darà gioia guardare questa tartarughina oggi per celebrare questa domenica che stiamo trascorrendo insieme. Sono Daniele Oldani, è un piacere anche questa mattina fare un po' di strada insieme a voi. E a proposito di compleanni del giorno, beh, ne ho diversi, non tantissimi, però voglio citare, sicuramente comincerei con il citare un personaggio che a livello musicale ha dato molto e lo ricordiamo tutti con grande felicità, Jim Capaldi, batterista dei Traffic, in seguito autore di alcuni dischi di buon successo. Lui suonava il rock, faceva un rock abbastanza morbido, commerciale, con alcune influenze sudamericane. Tanto per dirvi chi era Jim Capaldi, beh, basta un suono. Oggi avrebbe festeggiato 82 anni, ma è scomparso nel 2005. Classe 1944. Senti che bravo!

decisamente più giovane la ragazza da celebrare oggi, ovvero Charlotte Emma Aitkisson, una cantante, autrice, produttrice britannica, la conosciamo col nome d'arte di Charlie XCX. E fin da adolescente ha cominciato a pubblicare musica, a esibirsi nei club londinesi e ha raggiunto la fama internazionale intorno al 2012 cantando I Love It e poi un'altra canzone molto famosa che si chiamava Boom Clap, che faceva così.

Anche Michela da Magadino ci saluta e augura buona giornata a tutti i valorosi di Rete 1, valorosi di Alba Chiara. Buongiorno anche a Giancarlo che ci manda i suoi saluti da Locarno. Sentite cosa arriva adesso sulla Rete 1. No, ma

Adriano Celentano questa mattina con la canzone Svalutation. Siamo tornati al 1976, cifra tonda visto che siamo nel 2026. C'è un'altra storia che riguarda gli animali. Stamattina mi sono fatto ispirare, a dire il vero, ieri pomeriggio preparando il programma. Mi ha colpito molto questa bella storia, finalmente una storia di libertà che arriva dal Portogallo e che ha come protagonista Julie, un'elefantessa africana che dopo 40 anni trascorsi nel mondo del circo ha iniziato una nuova vita. Era stata portata via dall'Africa da cucciola negli anni 80 e dal 1988 la sua vita era solamente i tendoni del circo, diventando l'ultima elefantessa ancora impiegata nei circhi portoghesi. Sapete che c'è un movimento, un cambiamento, no? Moltissimi circhi stanno trasformando la loro attività evitando di coinvolgere gli animali, e la svolta è arrivata grazie ad una legge che ha vietato l'utilizzo di animali selvatici negli spettacoli. Ebbene, dopo 3 ore di viaggio, ma cosa sono 3 ore di fronte a questo cambiamento epocale per Julie, ha raggiunto il Pangea Elephant Sanctuary, che si trova sempre in Portogallo. È una struttura speciale, è il primo santuario europeo dedicato esclusivamente agli elefanti provenienti da condizioni di sfruttamento e di cattività. E qui finalmente ha un'area naturale di oltre 400 ettari dove si può muovere, può fare i bagni di fango, può riscoprire comportamenti naturali che per anni le erano state negati, e questo santuario rimane chiuso al pubblico e mette al primo posto il benessere degli animali. E non sarà solo a lungo perché nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche Kariba, un'altra elefantessa africana che arriva da uno zoo belga. Insomma, è una piccola grande vittoria per i diritti degli animali e dimostra che non è mai troppo tardi per riconquistare la libertà. Immaginate che cosa può aver vissuto questa elefantessa dopo 40 anni di vita sotto una tenda, magari guardando persone che battevano le mani, eccetera, eccetera, a trovarsi tutto questo spazio enorme, immenso, ed una libertà che non aveva mai conosciuto.

0: Anche gli ABBA per il vostro risveglio questa mattina con la canzone Voulez-vous. Siamo tornati agli anni 70, ci restiamo, anzi andiamo addirittura negli anni 60 tra poco, ma prima voglio rispettare un appuntamento che abbiamo anche durante la settimana, ovvero la meteo. Previsioni del tempo, come si presenta questa domenica per quanto riguarda la Svizzera, il nostro paese? Guido Della Bruna, meteo svizzero Locarno Monti, già collegato con noi e lo ascoltiamo. Buongiorno Guido.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti.
0: Dunque.
1: Beh, in realtà la situazione non cambia di molto. Abbiamo avuto ieri sera qualche temporale anche in Ticino, soprattutto sul Ticino centrale. Questo ha portato un certo refrigerio, non un granché, ma questa mattina le temperature sono, possiamo dire, relativamente fresche. Se avete guardato già fuori dalla finestra avrete notato che si sono già sviluppate alcune grosse nuvole, in questo momento c'è qualche temporale poco fuori confine verso l'Italia. Questa mattina non escluderei è del tutto un temporale isolato sul Mendrisiotto proprio nelle prossime 1-2 ore. Per il resto a sud delle Alpi avremo una giornata abbastanza soleggiata, poi di nuovo nel pomeriggio con lo sviluppo di nuvolosità sulle montagne avremo la possibilità di qualche temporale isolato, questa volta piuttosto verso le Alpi. Temperature sempre elevate, avremo delle massime attorno ai 32-33 gradi circa alle basse quote. Per il nord delle Alpi si comincia la giornata con cieli praticamente sereni, c'è qualche locale banco di nebbia ma si dissolverà molto rapidamente, poi come al sud nel pomeriggio sulle montagne si svilupperanno dei cumuli che localmente lungo le Alpi e il Giura potranno dare origine a un temporale isolato. Temperature simili anche al nord con massime attorno ai 32-33 gradi.
0: Grazie Guido, ci sentiamo in settimana a questo punto, per cui buona giornata.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica. Grazie per i vostri messaggi. Sapete che mi piace sempre mandare dei saluti puntuali anche alle varie località dove ci ascoltate quotidianamente. Oggi saluto gli amici e le amiche di Ponte Capriasca. Buongiorno, ben svegliati. Buongiorno a chi vive dalle parti di Ginevra. E poi sapete che con l'app Play RSI si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, ma veramente in tutto il mondo, anche in Nuova Zelanda. Provare per credere. Metti che domani, dopodomani, la prossima settimana vi fate una bella vacanza da quelle parti, dici ah la nostalgia eccetera, ecco basta cliccare sull'app Play RSI e potrete ascoltare Rete 1 anche là. Ora siamo in estate e i mezzi di informazione, i giornali ogni tanto cercano anche no, quelle notizie curiose, non che succeda di meno, però ci sono delle attività che cambiano. Mi ha molto colpito, e ne parleremo dopo le 7, un'analisi molto completa, dettagliata su un oggetto che d'estate va alla grande, ovvero la borsa frigo, quella che si porta in spiaggia, sulla riva del lago, il fiume. Cioè, no, tu organizzi la giornata, ti prepari, metti i pezzi di ghiaccio, la borsa frigo appunto. Ecco, attenzione a non fare errori. Ho scoperto che si può sbagliare anche a utilizzare in maniera sbagliata la borsa frigo. Ecco, non si può mai essere tranquilli. Dettagli dopo le 7, perché Alba Chiara continua. Per arrivare all'informazione, stamattina ritroviamo un brano, come vi dicevo, degli anni 60. La signora Vanoni, che un po' ci manca, diciamo la verità. La canzone si intitolava Tristezza, per favore va via. E ancora buongiorno a tutti voi, dalla vostra Rete 1.

0: Ciao Daniele.
1: Hola.
0: Lucy. E ci sono.
1: Ci sei.
0: Mi sto ascoltando già dalle 6.
1: Meno male.
0: E ho questo Svalutation.
1: Ti è piaciuto?
0: Bello.
1: Bello, sì. Non male. Anche la Vanoni, non male. Sì.
0: Sono molto contenta. Oggi è il 2 agosto.
1: Sì, giusto, domenica.
0: Stanotte sei dormito bene, tutto perfetto. Per
1: e
0: cui
1: allora? E allora?
0: Ti auguro una splendida giornata.
1: Anche a te.
0: Un abbraccio.
1: Un
0: ciao
1: abbraccio.
0: Daniele.
1: Sono le 7, l'informazione per voi.
2: Rete 1.
3: Trovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Israele hanno accettato di non attaccare l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi. Trump precisa che dipenderà dalla possibilità di raggiungere un accordo rapido sull'apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Nella notte il capo della Casa Bianca era stato esortato anche dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a smorzare la spirale di violenza. La notizia della telefonata era stata diffusa dal portale di informazioni Axios. Nella striscia di Gaza le incursioni notturne dello Stato ebraico hanno provocato 8 morti. L'hanno reso noto all'alba fonti palestinesi. I raid hanno colpito diverse abitazioni dopo l'annuncio dell'intesa sul disarmo di Hamas giunto nel fine settimana. L'esercito ucraino ha bersagliato nella notte con i droni la regione russa di Saratov, colpendo diverse infrastrutture strategiche. Sono state danneggiate anche una base dei bombardieri tattici del Cremlino e una raffineria di petrolio. È stato l'ordigno artigianale introdotto da una donna e notato da una guardia a provocare ieri sera l'esplosione in un noto ristorante di Mosca durante la festa per un alto graduato. Oltre all'attentatrice e all'agente è morto un cliente. I feriti sono 21. Mentre l'emergenza incendi rientra lentamente in Francia e Spagna, cresce l'allerta in Grecia. Raffiche con punte di 130 km all'ora alimentano le fiamme e ostacolano il lavoro dei pompieri. Il fumo ha raggiunto le coste africane a 750 km di distanza. La Svizzera ha prolungato di una settimana le operazioni antincendio in Corsica per completare la missione. La Confederazione ha precisato che resteranno operativi i 3 elicotteri Super Puma e la ventina di specialisti inviati dall'esercito. In Ticino non ci sarà una lista congiunta tra Lega e UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile. L'alleanza rischia di sfumare anche per le federali di ottobre e le comunali del 2028. Marcello Ierace.
4: Tutto potrebbe essersi chiuso con uno scambio di battuta a distanza.
5: La direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali.
6: Vista la scelta chiara da parte dell'UDC, prendiamo atto, ma prendano atto anche loro, che la Lega dei Ticinesi per le federali correrà da sola.
4: La proposta d'incontro per un riavvicinamento in vista delle cantonali, messa sul tavolo dalla Lega dei Ticinesi venerdì sera, ha incassato il no grazie dell'UDC. UDC che è abbiamo sentito il neoconsigliere di Stato Piero Marchesi, non dice no a discutere con la Lega per il futuro, ma conferma che per il presente, per le cantonali, la decisione è già stata presa. Ognuno corra per sé dunque, una posizione che non è piaciuta al coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, il quale ricorda che per la Lega o si corre insieme sempre oppure non lo si fa mai, nemmeno alle federali o alle comunali del 2028. L'area di destra è al capolinea dunque, se per le cantonali i giochi davvero sembrano ormai fatti, per le votazioni che seguiranno è difficile avere un giudizio così netto, un po' perché in casa Lega le posizioni sono assai più sfumate di quanto sembri e un po' perché all'UDC un alleato forte serve e come conferma Alain Bühler, capogruppo UDC in Parlamento.
7: La Lega è un alleato prezioso, abbiamo portato insieme numerose battaglie, ne abbiamo altre che dobbiamo affrontare, quindi non metto in discussione quella che è la collaborazione tra UDC e Lega.
4: Anche perché tempo per discutere e per riavvicinarsi ce n'è in abbondanza.
3: Roberta Soldati ieri ha confermato di accettare di subentrare a Piero Marchesi al Consiglio nazionale. Sempre Marcello Ierace ha raccolto le dichiarazioni dell'attuale deputata in Gran Consiglio.
2: Sono pronta, sono entusiasta, non vedo l'ora di cominciare. Il lavoro che adesso sto facendo a livello cantonale in Gran Consiglio lo riporterò anche a Berna, evidentemente sui temi a livello federale e soprattutto anche con un occhio al Canton Ticino, perché ci sono diverse problematiche che vanno affrontate e risolte a Berna, e il mio atteggiamento sarà sicuramente quello di non andare a proporre i problemi unicamente, ma anche a fare delle proposte di soluzioni da discutere, perché trovo che debba essere un atteggiamento positivo e costruttivo quello che i ticinesi devono fare quando vanno a fare le rivendicazioni a Berna.
3: Il co-presidente del Partito Socialista Ticinese, Fabrizio Sirica, pizzicato da un radar a 104 km all'ora dove il limite era di 50, si è spiegato con un video. Da noi interpellato ha rifiutato di rilasciare altre dichiarazioni. Come già nel caso di Claudio Zali, gli esponenti della politica ticinese sembrano voler evitare il contraddittorio. Sulla vicenda si è espresso il vicepresidente del Partito Socialista, Danilo Forini.
8: In questo caso, oltre alla fattispecie che è molto differente, a mio modo di vedere, c'è stata una missione di colpa, nel senso che pubblicamente il presidente del Partito Socialista ha detto di aver fatto questo errore, e anche l'assunzione di responsabilità e le scuse, soprattutto rispetto a questo errore, rispetto al codice delle strade. Penso che la scelta è personale. Per noi è molto importante ribadire che per il Partito Socialista la sicurezza sulle strade è un tema molto importante, che l'episodio descritto viola in maniera grave le norme stradali. La situazione è stata affrontata con trasparenza e nel contempo però come partito assicuriamo che l'episodio non è banalizzato e non verrà banalizzato né minimizzato.
3: Sul lago di Ginevra si è incendiata la piattaforma dei fuochi di artificio del 1 agosto di Saint-Pré. I razzi sono partiti dalla chiatta a raffica e in modo caotico. Lo show è stato interrotto. Al momento non si ha notizia di feriti o danni. A causa della siccità, anche nel Canton Vaud, come nella maggior parte degli altri, erano stati vietati gli spettacoli pirotecnici per la festa nazionale. L'unica eccezione riguardava quelli gestiti dall'acqua.
9: Lo sport.
10: Bene ritrovati, torna in campo il Lugano e lo fa alle 16.30 alla Letzigrund contro il Grasshopper, alla stessa ora anche Sion Lucerne, alle 14 Vaduz contro San Gallo. Ieri intanto lo Young Boys ha strapazzato 6-0 il Thun, campione in carica nel derby. Il Basilea ha perso in casa 1-0 con il Losanna, mentre lo Zurigo tra le mura amiche ha superato 2-1 un Servette ancora fermo a 0 punti dopo due partite. Il Bellinzona ha esordito in Promotion League perdendo 2-0 al Comunale con il Bavois davanti a circa 800 spettatori. Alla Montetamaro, giornata conclusiva degli europei di mountain bike con il cross country, alle 13.30 la gara femminile, alle 16.10 quella maschile. Il Tour de France femminile invece prosegue con la seconda tappa e sempre su suolo svizzero, 149 km da Aigle a Ginevra con l'olandese Vibes in maglia gialla.
1: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi. Buon viaggio.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Alba Chiara, edizione di domenica 2 agosto. Al microfono Daniele Oldani. Buongiorno. Torniamo alla musica prima di parlare della borsa frigo, che tanto spazio ha occupato appunto in un articolo che ho trovato ieri. Loro si chiamavano Beach Boys, la canzone era Fun Fun Fun.

Qualcuno, sentendomi di domenica mattina, si è giustamente chiesto: ma quindi se ci sei tu, possiamo giocare con il nostro gioco, con il nostro gioco musicale? Sì, faremo una manche alle 7:30, per cui comincio a dirvelo. E anche questa mattina abbiamo i nostri gadget da donarvi. Sapete bene, ormai è un gioco molto conosciuto. In genere lo facciamo alle 8:45 durante l'estate, ma questa mattina, visto che a quell'ora avremo un altro appuntamento, lo anticipiamo alle 7:30. Infradito e sventolini per voi. Quindi magari poi ci torniamo. Mi ha colpito molto, voi sapete che ci sono molti eventi sportivi, i campionati europei di nuoto stanno per cominciare e si svolgeranno a Parigi. Leggevo un articolo sul Corriere della Sera di quest'oggi, dove si parla di come la Senna faccia ancora paura. È un tema che è già stato toccato, ricorderete, ai tempi delle Olimpiadi, e ci sono appunto gli europei, anzi martedì 4 agosto debuttano questi europei, la 10 chilometri. Nei giochi olimpici del 2024 ci fu un incubo tra acque sporche, batteri come l'escherichia coli, ma c'era da privilegiare un investimento enorme promosso dal governo francese. Leggo lo sfogo di Gregorio Paltrinieri, che è un nuotatore italiano oggi intervistato appunto dal Corriere della Sera, che dice: correrete, gareggerete davanti ad una delle quattro aree aperte alla balneazione nel 2025. Risposta di Paltrinieri: ma sempre Senna è. I parigini si buttano pochi minuti per rinfrescarsi, magari senza mettere la testa sotto. Noi dobbiamo nuotarci per 1:50 bevendo acqua putrida. Cosa avete proposto? Abbiamo chiesto di spostare le gare perché non ci fidiamo. Le acque libere vengono prima della vasca. Se stai male sulla Senna, poi magari ti saltano le gare in piscina. Ed è rischioso. Ci sarebbe un laghetto vicino a Parigi dove si sono svolti i campionati francesi, ma non ci vogliono sentire. C'è un piano B, sì, ma sempre sulla Senna, in un altro tratto. La scorsa settimana ci hanno chiamato per dirci: avete la possibilità di fare analisi indipendenti dell'acqua ed è previsto un rimborso delle spese mediche se qualcuno dovesse contrarre una malattia. Insomma, c'è molta preoccupazione da questo punto di vista, perché rimane pur sempre un fiume che passa attraverso grandi città, e quindi sapete bene qual è il destino, insomma, dei fiumi, no? È diverso da un bel fiume in montagna dove tutto è molto pulito, ecco. Va bene, sfogo di questo atleta Paltrinieri, tra l'altro visto che anche il nostro Noè Ponti parteciperà ai campionati europei di nuoto tra il 10 e il 16 agosto. Un po' di musica elvetica. Questo è un signore nato a Montreux nel 1950. Nella sua vita ha fatto il modello, il cantante, l'autore, ma noi lo ricordiamo molto con questo brano intitolato Lady Night. Patrick Jouet.

Ancora buongiorno a tutti voi, parliamo allora di questo discorso della borsa frigo, di fare attenzione a dei piccoli accorgimenti, ma prima lasciatemi fare degli auguri perché oggi è una giornata importante per una nostra ascoltatrice, che adesso trovo da qualche parte, l'ho persa naturalmente. Dunque, datemi un attimo, eccola qua. Edi e Tiziano oggi festeggiano 46 anni di matrimonio. 46 anni insieme, ma che bello. Molti auguri Edi, molti auguri a Tiziano e molta felicità per voi. Se quest'estate portate la borsa frigo in spiaggia, sulla riva di un fiume, sulla riva di un lago, attenzione ad un errore comune, molto comune. Pensare che questa borsa frigo sia l'equivalente di un frigorifero. In realtà non è così. La borsa frigo mantiene il freddo per un periodo limitato e, se usata male, può trasformarsi in un ambiente dove ci sono i batteri che proliferano, quindi bisogna fare attenzione. Qual è l'errore più frequente? Quello che io faccio spesso? Aprire continuamente per prendere l'acqua, gli snack, la frutta. Ogni volta che si apre la zip, l'aria fredda esce, viene sostituita dall'aria calda e con l'aria calda si insinuano i tremendi batteri e aumenta anche la temperatura interna. Quindi attenzione se portate e se mettete in questa borsa frigo la mozzarella, i formaggi freschi, i salumi, lo yogurt, l'uovo, la tonno. Cos'è che devono fare? Cioè io al massimo ci metto un po' di frutta e un po' di acqua, no, fresca. L'insalata di pasta, di riso, di frutta già tagliata, cibi che col caldo possono deteriorarsi velocemente e nei casi peggiori anche provocare disturbi gastrointestinali. Anche la posizione della borsa, attenzione, è importante. Non andrebbe appoggiata direttamente sulla sabbia, che può raggiungere temperature elevate, meglio metterla all'ombra. Sì, beh, questo dai, è abbastanza logico. Cioè, tra il sole e l'ombra, meglio appoggiarla all'ombra. Certo, se l'ombra è a 250 metri, magari ci pensi un attimo. Gli esperti consigliano inoltre di mettere nella borsa solo alimenti già raffreddati. Quindi distribuire bene le mattonelle refrigeranti, utilizzare bottiglie d'acqua congelate per mantenere più a lungo il freddo. Ecco, cioè ci sono piccoli accorgimenti ma molto utili da questo punto di vista. Tra poco la prima agenda del giorno, un'occasione per il vostro tempo libero, giusto il tempo di ascoltare una canzone che arriva direttamente dal 1983, sono passati un po' di anni. E questi ragazzi erano davvero in gran spolvero, azzeccavano un disco dietro l'altro. Antonella Ruggero cantava e i ragazzi suonavano intorno a lei. A proposito di intorno, la canzone si chiamava proprio così: C'è tutto un mondo intorno, i Mattia Bazzar. Sì.

0: La voce meravigliosa di Antonella Ruggero e Mattia Bazzar dai lontani anni Ottanta. Questa mattina per il vostro risveglio c'è tutto un mondo intorno. Prima agenda per voi, per segnalarvi che se state cercando un'attività da fare con la vostra famiglia, con gli amici in questa lunga estate, Caterina Righenzi, la nostra Cate, vi dà un bel suggerimento. Destinazione Mesolcina.
1: Questa mattina parliamo di arte urbana e di un grande progetto artistico diffuso che trasforma Mesocco, il villaggio mesolcinese, in un grande museo a cielo aperto, popolato da molti animali. È lo zoo di Mesocco e allora ne parliamo con il presidente dell'organizzazione Visit Moesano e il promotore di questo zoo un po' particolare, Luca Cereghetti. Ben arrivato su Rete 1.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti.
1: Allora Luca, un progetto che ad agosto compie 2 anni, quindi un traguardo anche importante. Come nasce tutto? Raccontaci.
2: Sì, il tutto prende forma paradossalmente in uno spazio molto piccolo, nel senso che noi un paio d'anni fa con la famiglia abbiamo deciso di riconvertire un locale di nostra proprietà, la vecchia panetteria del paese, a piccolo spazio museale. L'abbiamo fatto pensando in primo luogo alle scuole che sono veramente adiacenti questo piccolo museo e per le quali lavoriamo, ecco, organizzando delle piccole esposizioni. Lo spazio magari ci cominciava ad essere un po' stretto fin da subito ed è da lì che è partita l'idea di creare qualcosa che potesse coinvolgere proprio tutto il territorio del comune di Mesocco. E per un incrocio di, diciamo, destini, ecco, ci siamo trovati con i Never Crew e con loro è nata appunto questa idea di realizzare uno zoo diffuso.
1: E infatti camminando per le strade del paese ci si imbatte in queste opere dei Never Crew, che è questo duo di artisti ticinesi, Christian Rebecchi e Pablo Togni. Ma il museo, il piccolo museo che hai raccontato, nasce in questa vecchia panetteria dismessa, ecco, è dedicato all'arte contemporanea, all'arte moderna. Malgrado le sue dimensioni ridotte, però ci sono grandi nomi esposti.
2: Sì, noi siamo partiti dall'idea di avere uno spazio piccolo, un calendario piccolo, un budget molto piccolo, che stimola tra l'altro anche molto bene la fantasia, e paradossalmente di portare a Mesocco durante le nostre esposizioni dei grandi nomi dell'arte. Lo facciamo con quello che riusciamo a portare, poster, litografie, oggetti che ancora oggi ripercorrono gli artisti, e lo facciamo, come dicevo prima, soprattutto pensando ai bambini delle scuole che stanno veramente a 10 metri dal nostro spazio. E l'idea di base è concentrata

0: di ogni età che camminano poi, uscendo dal piccolo museo, camminano per le strade di Mesocco e si imbattono in circa 20 grandi murales che raffigurano zebre, elefanti, scimpanzé, stambecchi, e sono appunto magari le facciate di case dei privati. Allora, quante persone hanno poi deciso di mettere a disposizione i muri delle proprie case per questo progetto?
1: Sì, diciamo che il progetto è stato accolto dalla stragrande maggior parte delle persone fin da subito in maniera molto positiva. Noi abbiamo realizzato una prima opera che era una sorta di teaser già nel 2023. C'è stata proprio fin da subito gente che è venuta a dirci: ma la mia parete si presterebbe, il mio muro potrebbe andare magari bene. E ti direi che sono circa 5-6 privati che oggi hanno sulla propria casa una splendida opera dei Never Crew.
0: Questo è molto bello. Allora Luca, per chi fosse interessato, ecco, dici in pratica come si visita questo zoo all'aria aperta? C'è un percorso, c'è una cartina, immagino, da seguire?
1: Sì, esatto, è così. Come dicevi tu, sono all'incirca una ventina di opere. Ci tengo a dire che, ed era anche uno degli obiettivi iniziali, le opere sono diffuse in tutte le frazioni del comune di Mesocco, che ne ha veramente molte ed ha un'estensione molto grande. Il comune praticamente parte sotto il castello di Mesocco e finisce oltre il passo del San Bernardino, per cui ci sarebbe anche il percorso grande per vederle tutte, ma uno dovrebbe considerare almeno una giornata, visto che sono più di 20 chilometri. In realtà quello che noi proponiamo sono i percorsi piccolo, medio e lungo all'interno del comune stesso di Mesocco, quindi nella parte bassa appena nord del castello, e lì si possono trovare i tracciati sul nostro sito internet. Oppure, ecco che questa è una novità, a San Bernardino abbiamo dall'anno scorso anche un mini percorso pensato per i bambini, per cui anche per i più piccoli, per le famiglie, c'è il mini zoo di San Bernardino come piccolo divertimento in quota.
0: E questi sono piccoli graffiti che appaiono un po' in luoghi inaspettati, catturano lo sguardo, quindi l'invito è anche proprio una piccola caccia al tesoro.
1: È proprio una piccola caccia al tesoro. Presso l'ufficio dell'ente turistico si può ritirare la mappa in un giro di circa una mezz'oretta, è veramente molto breve. Al centro del villaggio si possono incontrare 7 diverse opere e dentro le opere si nascondono le lettere. Alla fine si ricompone una parola e c'è un piccolo premio per i partecipanti.
0: Dietro a questa iniziativa c'è l'associazione MOMMAM, Mini Museum of Modern Art, che ha sede a Mesocco, e sullo stesso sito troviamo anche le informazioni. E allora digitate mmomam.com. Grazie a Luca Cereghetti, presidente dell'organizzazione Visit Moesano. Grazie per questa chiacchierata. L'invito è di raggiungervi in Mesolcina per una bella giornata a caccia di opere e di arte moderna.
1: Grazie mille a te, vi aspettiamo tutti a Mesocco allora.

un lontano passato, era addirittura il 1957, Everly Brothers con la canzone Bye Bye Love. Visto che a quest'ora la domenica raramente giochiamo con il nostro con la nostra sfida musicale, spiego rapidamente magari a coloro che ci stanno ascoltando e non hanno mai giocato con noi. È un gioco molto semplice, è un gioco che serve per riattivare la memoria, perché le canzoni fanno parte, no, della nostra vita attraverso suoni che incameriamo in maniera misteriosa e a volte non dimentichiamo mai. Questa mattina vi invito a giocare con noi semplicemente mandando un messaggio allo 076 321 1113 per dirmi chi cantava le canzoni che sto per proporvi. Andremo negli anni 60, negli anni 80 e nel 2004. Tutto legato al 64 84 04. Quindi a distanza di 20 anni da una canzone all'altra. C'è la possibilità, è un gioco senza premi, ma è un gioco con regali, per cui continuiamo a donarvi le nostre infradito firmate Rete 1 e il nostro sventolino, anche lui firmato Rete 1. Cosa bisogna fare? Non c'è necessità di indovinare, basta partecipare, poi il nostro computer estrae una serie di persone a cui mandare appunto o lo sventolino o le infradito. Anche voi potete aiutarci indicando la vostra preferenza. Se scegliete le infradito, indicate la taglia dei vostri piedini, M o L, abbiamo due possibilità, oppure lo sventolino è una sola taglia, quindi non c'è problema da questo punto di vista. Tre canzoni, cominciamo dalla prima. È un brano del 1964, ottimo anno come spesso mi capita dire, ma così non è che lo dico sempre, ogni tanto mi scappa questo riferimento, chissà come mai. La canzone era molto carina e faceva così. Come on.

Qualcuno scrive Michele, qualcuno scrive mal, cioè scrive bene ma scrive mal. Ecco, pensate a un nome e usate il diminutivo, per cui se è Cesare, Cesarino, se è Marco, Marchino, se è Daniele, Danielino, se è Vincenzo, Vincenzino, capito? Ma non posso aiutarvi ogni volta. Gio Sentieri, no? Brava Carla. Molto bene René, molto bene. Anche Tiziano non sbaglia. Enzo da Coira, sì. La nostra Doris, Daniela, Don Bachi, no, Jean Pitney, no, forse Robertino, mi scrive Silvia, forse sì, sì, sì, sì, Robertino, Robertino, esatto, esattamente. Vediamo la seconda, voliamo di 20 anni, dal 64 all'84, c'è un'altra canzone, in questo caso è una signora importante nel mondo dello spettacolo e della musica italiana. Come si chiama?

0: Rosy, rapida come un ghepardo, risponde esattamente. Anche Gino non sbaglia. E che dire di Antonella, e di Patrizia, di Fiorenza, e di Giovanni, e di Daniela? Non è Rosanna fratello, no? Escludiamola. Tiziana rivale, nemmeno. La Carrà, neanche. Lei era anche una bravissima imitatrice, ricordo. Anche Nick non sbaglia. Super Loretta Goggi, mi scrive qualcuno, Graziella. Eh sì, era proprio Loretta Goggi con la canzone Un amore grande. Siete su Rete 1, ancora buongiorno a tutti voi. Stiamo giocando con le canzoni del passato, giusto per capire se qualcuno di voi ricorda chi cantava questi brani che hanno fatto un po' di storia, sono finiti in classifica, a volte anche primi in classifica. Questa canzone, per esempio, la band è un po' dimenticata, ma vi assicuro che la canzone andava fortissimo nel 2004. Certo, capire come si chiamavano questi ragazzi non è facile. Cercherò di aiutarvi.
1: Aiutami a guarire da questa mia malattia.
0: Due parole. Adesso facciamo i rebus. Due parole. La prima, cinque lettere. Inizia con la S. Quando uno beve il caffè, spesso ci mette un po' di... No? A volte esagera, però diciamo tendenzialmente uno un cucchiaino di... ce lo mette, giusto? Mica sempre. L'altra è una bellissima parola, inizia con la F e rappresenta quello che dovrebbe essere la base di ogni vita, la libertà, ma in inglese. Unite le due parole e ci siamo. Capito, mi scrivono, è zucchero. No, non è zucchero. Cioè è zucchero, ma detto in inglese, libertà detta in inglese.
1: Aiutami a guarire.
0: La canzone si chiama Kleptomania. Brava Sonia. Molto bene. Ore non sbaglia. Adriano, sì. La canzone è nota, ma il gruppo non me lo ricordo. Questo è il gioco, questo è il gioco. Si chiamano Sugar Free, Sugar Free. E nel 2004 ottennero un buon successo con la canzone Kleptomania. Prima c'era Loretta Goggi, Un amore grande, prima ancora Un bacio piccolissimo, Robertino. Torniamo a giocare domani, orario consueto durante l'estate, ovvero 8:45.

Anche Anna Oxa questa mattina dal suo immenso repertorio. Questa si chiamava Non scendo. Qualche idea per il vostro fine settimana, per questa domenica? Vi segnalo, comincio col segnalarvi una matinée all'insegna della musica al boschetto del Parco Ciani di Lugano, con Aulos, un cembalo per due. Duo di clavicembaliste formato da Angela Lazzaroni e Chiara Nicora, che proporrà il programma Musica Domestica a partire dalle 10.30, lo ripeto, al Parco Ciani di Lugano. Spostiamoci invece al Parco Saracino di Ghirone, dove si celebra la festa nazionale in occasione del Campo Scout cantonale, a partire dalle 9, quindi tra un'oretta e un quarto. Per tutta la giornata sono previste molte attività dedicate per festeggiare insieme. C'è anche una risottata che viene offerta alla popolazione in piazzetta Brocco a San Bernardino. E tutto questo offerto da San Bernardino sui Salps, questo diciamo per quanto riguarda la giornata di oggi. Andiamo a Locarno, dove questa sera saranno in concerto gli Etica con musica rock and roll dagli anni 50. Restiamo a Locarno perché il Teatro Paravento di Locarno sta vivendo la sua nuova edizione del Teatro in Festa, e questa sera alle 21 Cristian Poggioni proporrà una sorta di monologo, anzi un monologo teatrale scritto da Dario Fo e Franca Rame. Il titolo di questo spettacolo è Lo Santo Iullare Francesco, chiaramente dedicata alla figura del santo, universalmente riconosciuta non solo dai cristiani come portatore di pace, di dialogo e di cultura tra le religioni, armonia tra uomo e natura. È uno spettacolo che intreccia le fonti storiche sulla vita del santo con le tradizioni popolari, le leggende e i fioretti, il lupo di Gubbio, la predica agli uccelli, l'incontro con Papa Innocenzo III, la composizione del famoso Cantico delle Creature e altri episodi memorabili. Ne emerge un ritratto giocondo, lieve e spirituale, e insieme profondamente umano, del poverello d'Assisi, colui che si autodefiniva giullare di Dio. L'appuntamento dunque al Teatro Paravento di Locarno alle 21, l'ingresso è gratuito, l'entrata è libera. E buon divertimento!

durante la settimana in Alba Chiara io ho l'abitudine di preparare il caffè per tutti. Lo beviamo tra le 6:30 e le 7, grosso modo. Ho visto che è domenica, ho detto vabbè dai, lo offriamo un po' più tardi, per cui caffè per voi dalla vostra Rete 1. Un saluto ai ragazzi, a Silvia e ai ragazzi che oggi cominciano il soggiorno ai Monti di Laura, questo è bello da ricordarlo, grazie per la segnalazione, siamo pur sempre nell'estate del 2026. Buongiorno, grazie per tutti i vostri messaggi, ne sono arrivati veramente molti, molti, molti, l'ho detto molti, lo ridico molti, e stanno partendo gli sventolini e le infradito, per cui se riceverete un messaggio da parte nostra, ecco, date un'occhiata al telefono così ci rispondete dandoci il vostro indirizzo. Bene, ancora musica? Direi di sì, c'è una canzone molto bella che ci riporta agli anni 70 e quando si parla di Barry White è difficile trovare canzoni non belle, anzi devo dire ancora più di belle. Cosa c'è di più di belle? Meravigliose. Senti qui, senti qui, Barry White sulla Rete 1.

0: Che promessa d'amore. Questo brano di Barry White, You Are the First, the Last, My Everything. È la Rete 1, 7:52 minuti, ancora buongiorno, buona domenica da Daniele Oldani e da tutti noi. E oggi lo abbiamo semplicemente citato, ma vorrei tornare un attimo su una delle festeggiate del giorno, ovvero Isabel Allende, una delle scrittrici di lingua spagnola più lette al mondo. Lei è nata a Lima, in Perù, nel 42, ma è cresciuta in Cile ed era la nipote dell'ex presidente cileno Salvador Allende. Diventò famosa nell'82 con il romanzo La casa degli spiriti, che rimane uno dei libri più belli, un vero affresco capace di raccontare storia, politica, realismo magico, che è un termine che ben si abbina alle storie, agli scritti che arrivano soprattutto dal Sud America. Da allora poi hanno pubblicato molti altri bestseller, tra cui Eva Luna, Paula, che forse è il mio preferito, Il quaderno di Maya e molte molte altre storie. E le sue opere raccontano spesso storie di donne forti, di famiglia, di amore, di esilio, di memoria storica. Dopo il colpo di Stato nel Cile nel 73 visse in esilio e in seguito si trasferì negli Stati Uniti. Oggi Isabel Allende è considerata una delle più importanti autrici contemporanee e anche le vendite sono, diciamo, di grande rispetto. Oltre 80 milioni di copie dei suoi libri hanno davvero girato il mondo. Ho cercato qualche frase bella di Isabel Allende giusto per leggervela, anche per rievocare bene il personaggio. Ha scritto di tanti temi, di vita, di tempo, di ricordo. Sulla vita ha scritto una frase molto bella: il silenzio prima di nascere, il silenzio dopo la morte, la vita è puro rumore tra due insondabili silenzi. Questo era proprio nel libro Paula, dedicata alla figlia purtroppo scomparsa molto giovane. Hai una sola vita, ma se la vivi bene è sufficiente. L'unica cosa reale è ora ed è questo giorno. Questo era tratto dall'amante giapponese. Ancora da Paula, sul tema del ricordo: non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo. Molti auguri, Isabel Allende. C'è Fiorella Mannoia per i prossimi 3 minuti. La canzone si intitola Come si cambia. E auguri anche a voi se oggi avete qualcosa di bello da celebrare.
1: Un pomeriggio della vita.

0: Fiorella Mannoia, canzone che parla del tempo, e a volte davvero le canzoni ci permettono di ripensare, magari anche alla nostra vita. Patrizia, per esempio, mi scrive: 50 anni fa cominciavo l'apprendistato, come passa veloce il tempo. È così. Isabella Allende, amata da molti, anche da alcuni nostri ascoltatori. Alina mi scrive: adoro Isabella Allende, ho letto tutti i suoi libri, io quasi, qualcuno me ne manca, il mio preferito è Ines dell'anima mia, questo l'ho letto. Buona giornata, grazie per la compagnia, grazie a voi, grazie davvero di cuore per questo scambio continuo. Grazie per i bei pensieri di Isabella Allende che hai condiviso con noi, mi hai fatto voglia di rileggerla. Sì, ogni tanto anche rileggere un libro è un'ottima, ottima idea. Nella prossima ora, gli appuntamenti che ben conoscete nella domenica mattina di Rete 1, il Bombardino, e poi ci sarà lo spazio Chiesa in diretta dalle 8:30, ma avremo tempo per raccontare un'ultima notizia che riguarda la bellezza della gioventù e anche il fatto che a volte la gioventù ci fa fare anche delle cose, non esattamente delle buonissime idee. Poi vi racconterò i dettagli, andremo su una nave che porta in vacanza le persone, ma ne parliamo dopo le 8. Come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? A sud sarà abbastanza soleggiato, al mattino presto un temporale non escluso sul Mendrisiotto, poi nel pomeriggio nelle Alpi è probabile. A nord è generalmente soleggiato, nel pomeriggio temporali isolati in montagna, temperatura massima 32 gradi. Domani è lunedì, in tutto il paese sarà abbastanza soleggiato, con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, le massime sui 33. È la Rete 1, sono le 8, è il momento dell'informazione.
1: Rete 1. Buona domenica da Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Israele hanno accettato di non attaccare l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi. Trump precisa che dipenderà dalla possibilità di raggiungere un accordo rapido sull'apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Nella striscia di Gaza le incursioni notturne dello Stato ebraico hanno provocato 8 morti. L'hanno reso noto all'alba fonti palestinesi. I raid hanno colpito diverse abitazioni dopo l'annuncio dell'intesa sul disarmo di Hamas giunto nel fine settimana. L'Ungheria fermerà oggi la sua unica centrale nucleare a causa della canicola e della siccità. L'impianto sarà bloccato per la prima volta dopo 44 anni per il livello troppo basso delle acque del Danubio, che compromette il raffreddamento dei reattori. Mentre l'emergenza per i roghi rientra lentamente in Francia e Spagna, cresce l'allerta in Grecia. Raffiche con punte di 130 km all'ora alimentano le fiamme e ostacolano il lavoro dei pompieri. Il fumo ha raggiunto le coste africane a 750 km di distanza. La Svizzera ha prolungato di una settimana le operazioni antincendio in Corsica per completare la missione. La Confederazione ha precisato che resteranno operativi i 3 elicotteri Super Puma e la ventina di specialisti inviati dall'esercito. In Ticino non ci sarà una lista congiunta tra Lega e UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile. L'alleanza rischia di sfumare anche per le federali di ottobre e le comunali del 2028. Marcello Ierace.
2: Tutto potrebbe essersi chiuso con uno scambio di battute a distanza.
3: La direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali.
4: Vista la scelta chiara da parte dell'UDC, prendiamo atto, ma prendano atto anche loro, che la Lega dei Ticinesi per le federali correrà da sola.
2: La proposta d'incontro per un riavvicinamento in vista delle cantonali, messa sul tavolo dalla Lega dei Ticinesi venerdì sera, ha incassato il no grazie dell'UDC. UDC che è abbiamo sentito, il neoconsigliere di Stato Piero Marchesi, non dice no a discutere con la Lega per il futuro, ma conferma che per il presente, per le cantonali, la decisione è già stata presa. Ognuno corra per sé dunque, una posizione che non è piaciuta al coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, il quale ricorda che per la Lega o si corre insieme sempre oppure non lo si fa mai, nemmeno alle federali o alle comunali del 2028. L'area di destra è al capolinea dunque, se per le cantonali i giochi davvero sembrano ormai fatti, per le votazioni che seguiranno è difficile avere un giudizio così netto, un po' perché in casa Lega le posizioni sono assai più sfumate di quanto sembri e un po' perché all'UDC un alleato forte serve e come conferma Alain Bühler, capogruppo UDC in Parlamento.
5: La Lega è un alleato prezioso, abbiamo portato insieme numerose battaglie, ne abbiamo altre che dobbiamo affrontare, quindi non metto in discussione quella che è la collaborazione tra UDC e Lega.
2: Anche perché tempo per discutere e per riavvicinarsi ce n'è in abbondanza.
1: Roberta Soldati ieri ha confermato di accettare di subentrare a Piero Marchesi al Consiglio nazionale. Sempre Marcello Ierace ha raccolto le dichiarazioni dell'attuale deputata in Gran Consiglio.
6: Sono pronta, sono entusiasta, non vedo l'ora di cominciare. Il lavoro che adesso sto facendo a livello cantonale in Gran Consiglio lo riporterò anche a Berna, evidentemente sui temi a livello federale e soprattutto anche con un occhio al Canton Ticino, perché ci sono diverse problematiche che vanno affrontate e risolte a Berna e il mio atteggiamento sarà sicuramente quello di non andare a proporre i problemi unicamente, ma anche a fare delle proposte di soluzioni da discutere, perché trovo che debba essere un atteggiamento positivo e costruttivo quello che i ticinesi devono fare quando vanno a fare le rivendicazioni a Berna.
1: Il copresidente del Partito Socialista Ticinese Fabrizio Sirica, pizzicato da un radar a 104 km all'ora dove il limite era di 50, si è spiegato con un video. Da noi interpellato ha rifiutato di rilasciare altre dichiarazioni. Come già nel caso di Claudio Zali, gli esponenti della politica ticinese sembrano voler evitare il contraddittorio. Sulla vicenda si è intanto espresso il vicepresidente del Partito Socialista Danilo Forini.
7: Questo caso, oltre alla fattispecie che è molto differente, nel modo di vedere, c'è stata una missione di colpa, nel senso che pubblicamente il presidente del Partito Socialista ha detto di aver fatto questo errore e anche l'assunzione di responsabilità e le scuse, soprattutto rispetto a questo errore, rispetto al codice delle strade. Penso che la scelta è personale. Per noi è molto importante ribadire che per il Partito Socialista la sicurezza sulle strade è un tema molto importante, perché l'episodio descritto viola in maniera grave le norme stradali. La situazione è stata affrontata con trasparenza e nel contempo però come partito assicuriamo che l'episodio non è banalizzato e non verrà banalizzato né minimizzato.
1: Sul lago di Ginevra si è incendiata la piattaforma dei fuochi di artificio del 1 agosto di Saint-Pré. I razzi sono partiti dalla chiatta raffica e in modo caotico. Lo show è stato interrotto. Al momento non si ha notizia di feriti o danni. A causa della siccità, anche nel Canton Vaud, come nella maggior parte degli altri, erano stati vietati gli spettacoli pirotecnici per la festa nazionale. L'unica eccezione riguardava quelli gestiti dall'acqua.
8: Lo sport.
9: Il Lugano torna in campo e lo fa a Zurigo. Buongiorno da Thierry Fontana. Iniziamo proprio dal calcio con i bianconeri che per la seconda giornata di Superliga alle 16:30 se la vedranno contro il Grasshopper Letzigrund, partita che potete seguire dalle 16:15 all'interno di Sport e Musica. Che però Sport e Musica verrà trasmesso, lo ricordo, su Rete 3, sempre alle 16:30 anche Sion Lucerna, mentre alle 14 Vaduz Zangallo. Ieri intanto lo Young Boys ha inflitto un netto 6-0 al Thun, campione in carica nel derby. Il Basilea ha perso in casa 1-0 con il Losanna, mentre lo Zurigo tra le mura amiche ha superato 2-1 un Servette ancora fermo a 0 punti dopo due partite. L'esordio del Bellinzona in Promotion League ha visto i Granata perdere 2-0 contro il Bavois al comunale davanti a circa 800 spettatori. Al Monte Ceneri, giornata conclusiva degli europei di mountain bike casalinghi con il cross country alle 13.30, la gara femminile alle 16.10, quella maschile con Filippo Colombo che dovrebbe essere in partenza, gare che potete seguire su RSI La 2. Su strada invece al Tour de France femminile si continua a gareggiare su suolo elvetico per 149 km da Aigle a Ginevra con l'olandese Vibes in maglia gialla. Infine agli europei di canottaggio di Varese oggi seconda giornata di finali con ben tre rossocrociati a giocarsi medaglie tra cui la ticinese Claire Ghiringhelli. Gare da seguire live sulla 2 a partire dalle 11. Buona domenica.
0: Sulla 2, Lucerna direzione San Gottardo, tra Vassen e Göschenen, colonna al momento di 1 chilometro, traffico congestionato, ritardi fino a 10 minuti. Buon viaggio.
8: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ancora 22 minuti di Alba Chiara, poi passeremo la linea a Chiese in diretta e tra poco c'è l'appuntamento con il Bombardino, come ben sapete, appuntamento classico della domenica, così come tutti gli altri programmi che ben conoscete, L'Ora della Terra, che vi farà compagnia più tardi. Tra l'altro vedo già arrivare alcune domande per i nostri esperti. Voglio mandare degli auguri a Matteo, che è un bimbo che oggi festeggia 10 anni, colmi di tanta vivacità, quindi è un nipotino bello vivace, giusto, nonna Daniela, che ha mandato il suo messaggio e quindi condividiamo questa gioia e questo festeggiamento previsto per questo 2 agosto. Per questa domenica, ancora buongiorno da Daniele Oldani, c'è Dionne Warwick per iniziare questa ora insieme, la magia di un brano degli anni 60 intitolato I Say a Little Prayer, un grande classico.

Siamo stati tutti giovani, lo so, ed è anche una età bellissima. Prima abbiamo parlato di questo ragazzino di 10 anni, ma anche 15, 18, 16, 17. Sono quelle età lì in cui le cose hanno un peso diverso. È una storia particolare quella che è avvenuta qualche giorno fa, anzi qualche notte fa, mentre una nave turistica viaggiava dalla Turchia verso il porto di Napoli. E, come dicevo, alcuni ragazzi hanno pensato di fare una cosa molto simpatica, ma è veramente molto molto simpatica. Questi ragazzi, sei ragazzi, sono riusciti a introdursi abusivamente nel sistema informatico che gestisce l'impianto interfono della nave, dove si fanno gli annunci, no? Stiamo per arrivare al porto di eccetera eccetera, ecco. Ebbene, hanno diffuso degli annunci che hanno raggiunto le aree comuni di due ponti. E che cosa hanno avuto la bella idea di dire? No, fa anche sorridere, se si pensi fa anche molto molto sorridere, perché questi hanno fatto degli annunci dicendo: gentili viaggiatori, il comandante ha perso completamente il controllo dell'imbarcazione. Cioè, non sono andati giù, no, leggeri, proprio una roba pesantissima. Il comandante vi segnala che, no, che potrebbe dire, no, ci sono dei delfini, guardate a sinistra, guardate a destra. No, il comandante ha perso il controllo dell'imbarcazione. Questi ragazzi, in realtà giovani ma già maggiorenni, hanno fatto credere ai passeggeri di due ponti che la nave di crociera stava andando fondamentalmente alla deriva. E questo, come ben sapete, è un reato. Infatti, all'arrivo della nave nel porto di Napoli sono arrivati gli uomini della capitaneria di bordo, polizia di frontiera, hanno accertato quanto avvenuto e hanno presentato una denuncia per trasmissioni abusive, identificando i presunti responsabili, denuncia per accesso abusivo, ma soprattutto procurato allarme, che non è una cosa bella, diciamo.

0: Lucio Battisti, Balla Linda. Volevo rassicurare altri ascoltatori che, sentendo la mia voce, hanno detto: oh, caspita, è già lunedì, non me ne sono accorto. Ma non doveva esserci la domenica dopo il sabato? No, vi tranquillizzo, è domenica. È assolutamente domenica. Sono io che sono magari... è un po' strano sentirmi la domenica mattina, me ne rendo conto. Domenica, vi do conferma che si tratta di domenica perché, lo sapete, i miei colleghi e amici Lara Montagna e Massimo Scampicchio anche oggi vi porteranno la radio direttamente sotto casa. In questo caso saremo a Tremona, nella sala della musica della Società Filarmonica Tremona, per parlare di musica, di archeologia, di storia, di arte e molto altro. Non mancheranno gli esperti dell'Ora della Terra, gli ospiti della Domenica Popolare, e nel Bombardino, lo spazio dedicato appunto ad alcune musiche della tradizione, prosegue il secondo giro di cori della Svizzera italiana che hanno partecipato alle registrazioni dello scorso autunno. Oggi vi facciamo ascoltare la Corale Proticino di Zurigo, che ci fa ascoltare il brano Ul Fazzolet. Ma prima sentiamo cosa ci racconta il loro maestro Giancarlo.
1: Il Bombardino.
2: Mi chiamo Giancarlo Prossimo, sono il direttore della Corale. Sono nato in Sicilia, vissuto in Italia e poi passato da Roma, dove ho studiato pianoforte, e poi sono arrivato in Svizzera, a Zurigo, nel 2003. Perché ho fatto un'audizione col teatro, con l'Open Studio del Teatro dell'Opera. Mi hanno preso per una stagione, 2003-2004. Io sono pianista, organista e direttore di coro. Sono nella corale dal 2012. Per il resto sono al lavoro appunto come organista, come pianista, come ripetitore, con cantanti o con strumentisti, e accompagno diversi cori. Il Gemischter Chor Zürich, un grande coro non professionista, e poi Paulus Chor Zürich. Bisogna essere un po' un camaleonte, credo, bisogna cercare di vedere, di capire le persone, anche di conoscere il repertorio, perché io vengo dalla Sicilia, non conoscevo il repertorio ticinese, nemmeno la lingua, infatti non ancora capisco tutto, mi tocca farmelo tradurre dai miei coristi. È molto piacevole, anche perché io trovo un po' una atmosfera italiana, un po', sì, è un misto fra un'atmosfera svizzera tedesca e italiana, una certa molta simpatia, è una buona sensazione, mi lascia una bella sensazione. Anche dopo le feste, facciamo diverse feste, sì, è quasi una famiglia, diciamo. Ma io ho un... spesso mi rivolgo a una 92enne che cantava nel coro e adesso non canta più, e lei conosce molto il repertorio, e quindi chiedo a lei a volte cosa mi propone, se c'è qualcosa di interessante che potremmo fare. Provedo di adattarlo un po' alle nostre possibilità, al coro, alle nostre voci, e ne discuto naturalmente con la commissione musica. Ci dà la possibilità di sentirci a casa, in certo modo, di tenere contatto con le nostre radici. Loro con le loro, ma un po' le sento mie queste. Sì, c'è un certo interesse da parte degli svizzeri tedeschi nei confronti della nostra cultura, quindi vengono a sentirci alle feste, a mangiare con noi.

0: Ancora buona domenica a voi. Ho due saluti prima di chiudere e sono due saluti importanti. Buongiorno Isabella, noi in direzione Sedrun, Canton Grigioni, Casa Lupetti del campo cantonale bestiale dalla nostra Martina. Ciao, buongiorno Isabella anche a te. Decisamente bello il messaggio di Giuseppe. Io vi dico spesso che arrivano messaggi davvero da tutto il mondo. In questo caso è un messaggio che arriva da Stoccolma e questa mattina ci hanno scritto dal Portogallo, dall'Australia, e quindi davvero un abbraccio grande a chi sceglie di ascoltare Rete 1 da tutto il mondo. E Giuseppe sottolinea e veramente racconta in pochi istanti quanto importante questo rapporto che si crea con un mezzo meraviglioso qual è la radio. C'è Giuseppe che ci racconta appunto che è in un ospedale riabilitativo, ha avuto un'operazione importante e dice: ve lo devo dire, molte volte senza saperlo siete stati con me, le vostre voci, i vostri pensieri, i temi, le divagazioni mi hanno salvato molte volte, mi hanno dato ossigeno e vita molte volte, e questo non lo dimenticherò mai. Che bello, grazie Giuseppe, mi dai veramente un bel modo di chiudere questo appuntamento, ma l'appuntamento e la radio continua, tra poco c'è lo spazio delle chiese in diretta, come ben sapete, casomai!
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto, casomai.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Noi ci sentiamo domani, per me sarà già martedì, in realtà sarà di nuovo lunedì e andremo avanti fino a venerdì, staremo insieme per tutta la settimana. Chiudiamo con Patti Pravo, poi Chiesa in diretta.

0: A2 Chiasso direzione San Gottardo mi segnalano la chiusura dell'entrata di Airolo. Tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, colonna di 1 chilometro, traffico congestionato, ritardi fino a 10 minuti. Lucerna in direzione del San Gottardo, tra Vassen e Göschenen, colonna di 1 chilometro, traffico congestionato, ritardi fino a 10 minuti. Buon viaggio.
1: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
2: Tutte le famiglie sono diverse, come diceva Tolstoi, no? All'inizio di Anna Karenina tutte le famiglie felici sono uguali, ma tutte le famiglie meno felici sono tutte diverse.
3: Il noto giurista italiano Gustavo Zagrebelsky, già presidente della Corte Costituzionale, più volte è stato proposto alla carica di Presidente della Repubblica. Adesso, ultraottantenne, ha deciso di dare alle stampe la storia della sua famiglia. Una famiglia dalle diverse anime. Padre di origine russa, madre appartenente alla piccola minoranza protestante italiana. Edito da Einaudi, il suo ultimo libro si intitola Memoria di casa. Gustavo Zagrebelsky, docente emerito di diritto costituzionale all'Università di Torino, di libri ne ha scritti a decine. Di stampo giuridico e filosofico, certo, ma anche di didattica e persino di natura biblica. Qui invece siamo di fronte ad un'opera di natura decisamente intima. Parliamo di ricordi, di tensioni familiari, di destini incrociati. Gustavo Zagrebelsky nasce 83 anni fa a San Germano Chisone, nelle valli valdesi del Piemonte, ma cresce a Torino dove vive. Noi siamo andati a trovarlo.
2: Mio padre, cattolico formalmente, ma sostanzialmente agnostico. Mia madre, valdese, e sostanzialmente valdese. Cioè, se io penso a lei, potrei dire è forse un

una rappresentazione del modo di pensare, dal punto di vista culturale, ecco, la fedeltà alla parola data, la testardaggine nel portare avanti le sue idee, i suoi progetti. Mia mamma, secondo me, era valdese anche dal punto di vista della fede religiosa, però non ha mai praticato, diciamo, forse qualche volta andava al tempio, io non l'ho mai accompagnata, devo dire. Io sono nato il primo giugno del 1943, sotto le bombe, lo stesso giorno in cui si festeggiava il compleanno di mia mamma. Pensi un po', madre e figlia, compleanno lo stesso giorno. Sembra quasi un segno del destino, voglio dire, questo legame che io e i miei fratelli abbiamo stabilito con la parte valdese della nostra famiglia. Una famiglia che aveva questa composizione alquanto rara, se si pensa che c'è una componente che veniva da San Pietroburgo e una componente che veniva da San Germano Chisone, cioè due mondi diversissimi.

0: Oggi a Chiesa in diretta andiamo alla scoperta di una famiglia fatta di diverse culture, di diverse tradizioni, di diverse fedi. Cosa significa ereditare un'identità complessa? Cosa significa fare memoria? Come ricordare e perché farlo? Per chi si avvicina alla vecchiaia, i ricordi di famiglia diventano dettagli di un quadro più ampio, che è possibile ricostruire facendosi finalmente le domande scansate nella giovinezza. Gustavo Zagrebelsky si è dunque assunto la responsabilità di raccontare, partendo non solo da un tempo lontano, ma anche da terre e vicende lontanissime. Sono Cristina Ferrari e oggi vi porto in un viaggio spazio-temporale con connessioni anche con la Svizzera. Un viaggio che racconta una storia di minoranze, come quella protestante in Italia del ramo materno di Gustavo Zagrebelsky o come quella del ramo paterno, esuli russi, scappati dalla rivoluzione bolscevica.
1: Di tutta la famiglia, padre, madre e noi tre fratelli, io sono l'unico che porta un nome, diciamo, di tradizione valdese. C'era un cognato della mia mamma che si chiamava Gustavo Ribè. Mio nonno materno si chiamava Gustavo Vinson. Gustavo è un nome nordico che fa pensare poi a una fase della vita della comunità valdese di cui la mia famiglia, diciamo nelle generazioni precedenti, è stata parte in Svizzera durante le persecuzioni, secoli di persecuzione anti-valdesi che sono state molto cruente. Non se ne parla tanto perché la comunità valdese è piccola, ma la durezza di quei secoli è stata ben percepita, al punto che a metà del 600 i valdesi delle due valli, Val Chisone e Val Pellice, hanno cercato scampo in Svizzera. La famiglia di mia mamma si era ritrovata a vivere a Winterthur. Poi sono ritornati con una marcia eroica attraverso le montagne e hanno ridato vita a queste valli. I valdesi parlano delle valli, perché queste due valli principali, poi ci sono delle valli laterali, la valle Germanasca, per esempio, che confluisce nella Val Chisone, proprio a San Germano. Questo modo di esprimersi, andiamo in valle, ecco, è proprio il luogo dell'accoglienza, è la terra madre, ecco, diciamo, questa piccola isola in Europa che ha la sua storia anche molto importante negli equilibri degli stati dal 500-600 in poi. E dunque questa è la componente valdese. Io mi chiamo Gustavo per una ragione molto semplice, che dà un'idea della struttura della mia famiglia.
0: Questa famiglia composta da diverse identità, entità, che però quasi traspare nel libro che c'è sempre qualcuno che si sente straniero rispetto all'altro.
1: La figura apparentemente dominante della mia famiglia era quella di mio padre. Apparentemente. In realtà la struttura portante era quella di mia madre. Mio padre era un esule, un émigré, si diceva allora. Lui era molto piccolo quando si è trovato a vivere prima in Francia e poi in Italia a Sanremo. Aveva 5 anni. Però l'ambiente era quello lì, degli esuli, degli émigré. E era la figura dominante per vari motivi. Intanto perché in quegli anni il pater familias era l'autorità riconosciuta, poi in Russia ancora di più, nei grandi romanzi russi dell'Ottocento fino all'Ottocento le donne erano sottomesse, come da noi peraltro. E sono nati i primi 2 figli. Io sono il terzo, il più giovane, aggiungo anche l'unico sopravvissuto, perché i miei 2 fratelli li ho persi tutti e 2. E quindi mio padre, in sostanza, certamente ha imposto lui i nomi ai primi 2 figli. Uno si chiamava Pier Paolo, Piotr Pavel, e il secondo Vladimiro. Poi sono arrivato io, che si diceva che sono arrivato inaspettato, diciamo così, in sovrappiù. E allora a questo punto immagino che mia mamma ha detto, vabbè, è giunta l'ora che ci sia tra i nostri figli anche un segno della tradizione valdese. E quindi mi sono chiamato Gustavo come il papà di mia mamma, cioè mio nonno. Questo, se vuole, è un piccolo spaccato delle relazioni che esistevano nella famiglia dei miei genitori.
0: Ma come nasce l'idea di questo libro che, ricordiamo, è uscito recentemente con Einaudi ed è intitolato Memorie di casa?
1: Il libro, lo spiego all'inizio, è nato in maniera molto occasionale, cioè le figlie di noi tre fratelli, la generazione mia è di maschi, tre fratelli, la generazione successiva è tutta di donne, di ragazze. E un giorno alcune di queste mie nipoti e una delle mie figlie ci hanno detto, ma perché non ci troviamo? Un giorno mettiamo insieme i ricordi. E così abbiamo fatto. È stato anche un bel pomeriggio, tenero naturalmente, come tutte le volte in cui ci si rivolge al passato e ti sembra che il passato sia stato un tempo felice della tua esistenza, cioè la malinconia, no? Il ricordo del passato seleziona, si ricordano di più le cose belle. Ti ricordi quella volta che, ah sì, ma no, non era così, era un po' diverso, andavamo al mare, piccole cose. Però naturalmente per rifare una storia familiare non basta un pomeriggio. E allora quando ci siamo sciolti, i miei fratelli mi hanno detto scrivi tu, raccogli queste memorie. Quindi sono stato incaricato di farlo e devo dire che la cosa mi ha preso. Ci ho lavorato a lungo, ci ho lavorato 6 anni a raccogliere documenti, fotografie. Non c'era molta roba, devo dire, perché la parte valdese era vita vissuta, non vita documentata, non so come dire. La parte russa invece tendeva a nascondere, o perlomeno a non parlare di quello che era stato prima. Ma non ho abbandonato l'impresa perché una volta che sono entrato dentro mi sono appassionato.

0: 6 anni per ricordare, ricostruire, riscoprire, anche cambiando prospettiva rispetto alla propria idea che ci si era fatti della storia di famiglia. Fare memoria è tutto questo, come ci racconta Gustavo Zagrebelsky.
1: Io nel libro che ho scritto di ricordi, più che di ricordi, di ricostruzione, il libro è intitolato Memoria di casa. Si è discusso se fosse meglio memoria o memorie e si è scelto memoria perché memorie fa pensare a una raccolta di ricordi, no? Uno accanto all'altro. E sarebbe stata una ricostruzione del passato della mia famiglia dal punto di vista delle cose, cioè dal punto di vista dei singoli fatti, avvenimenti, episodi, eccetera. Memoria, invece, è una rivisitazione del passato, ma dal punto di vista non delle cose, ma dal punto di vista di colui, che in questo caso sono io, di colui che fa memoria, cioè costruisce attraverso la narrazione di vicende, di episodi, ma comunque è una costruzione dal punto di vista di colui che racconta, che narra. E mentre le memorie porterebbero con sé un racconto documentario, diciamo così, la memoria mette in gioco chi fa memoria, e mette in gioco in che senso? Fa i conti con la sua famiglia, col suo passato, e fa i conti certe volte, non sempre facilmente.
0: Ecco, questo le ha permesso anche di portare in superficie delle domande che magari avrebbe dovuto fare allora e non ha fatto.
1: Credo che sia una condizione comune che la vita in famiglia non è una cosa così facile, soprattutto se la personalità dei genitori è una personalità forte. Allora, la personalità di mio padre era certamente forte, nel senso ringombrante, era fatta di ricordi, rimpianti, rivendicazioni, anche la parola può essere eccessiva, ma di odio nei confronti di coloro che avevano costretto la sua famiglia a lasciare la Russia e non ritornare mai più. Poi il mal di Russia è anche letterariamente molto ben precisato. Quindi mio padre aveva questa componente che faceva sì che lui si sentisse in fondo straniero in Italia, pur avendo preso la cittadinanza italiana, avendo fatto il servizio militare come italiano, però il suo cuore non era in Italia. Sul versante materno, invece, qui si tocca una differenza fondamentale. La mia mamma veniva dall'ambiente valdese, che uno potrebbe dire un ambiente anch'esso di esuli, di una minoranza molto ben definita, anche culturalmente, che solo da poco era stata integrata nel Regno d'Italia, 1848, lettere patenti di Carlo Alberto che hanno riconosciuto i diritti sia agli ebrei sia ai valdesi. Ecco, quindi uno a prima vista potrebbe pensare due minoranze, due persone che si incontrano e rappresentano due minoranze. Cosa di più semplice da immaginare un'intesa? Invece il contrario, perché la minoranza da cui proveniva il ramo paterno, quindi la Russia, era una minoranza storicamente sconfitta. C'era stata la Prima Guerra Mondiale, poi la Rivoluzione, sconfitta. E la sconfitta portava con sé dei sentimenti, frustrazione, ma anche rivendicazione di che cosa? Di un mondo da cui loro erano stati estirpati, che consideravano il vero mondo russo, mentre il regime comunista, i bolscevichi, dicevano: non sono i russi quelli, la vera identità russa vive in noi, quelli non sono i russi. La componente russa veniva da un ambiente che aveva in odio l'uguaglianza, l'uguaglianza li aveva rovinati. L'affermazione della uguaglianza in Russia attraverso la rivoluzione ha comportato la disgrazia delle classi più elevate, da cui veniva la componente russa della mia famiglia. Quindi per loro, diciamo così, l'uguaglianza è stata la disgrazia. Per i valdesi, viceversa, l'uguaglianza riconosciuta nel 1848 è stata la salvezza. Quindi due mondi a contrasto.

0: io in questo libro riporto questa metafora del gomitolo, no? Che secondo me rappresenta bene la mentalità di mia madre. Il gomitolo con tanti nodi da districare. Mio padre, se si fosse trovato di fronte a una situazione raggomitolata, per così dire, avrebbe preso il gomitolo e l'avrebbe tagliato a metà con un colpo di coltello. Mia madre invece pazientemente scioglieva un nodo dopo l'altro e alla fine è quella che ha tenuto in piedi questa famiglia, non facile da governare.
1: Lei quando pensa a San Germano, che posto ha nella sua vita?
0: San Germano ha un posto, diciamo così, un po' riscoperto, perché io sono nato lì ma non sono cresciuto lì, io sono cresciuto a Torino. A San Germano passavamo un mese prima della riapertura delle scuole con gli zii e i cugini. Questo mese era un mese di settembre di immersione nella vita familiare sangermanina con tutti i rituali. Ogni anno c'era la gita al colle della Vaccera, che è un colle abbastanza basso che divide la Val Chisone dalla Val d'Angrogna dall'altra parte. L'altra gita era la gita più importante a Lazzarà. Lazzarà sono delle specie di trincee che venivano costruite per difendere la parte del Ducato di Savoia dai francesi, terre di grandi battaglie quelle. E questo mese era un mese bellissimo in questa villa. Ma io non ricordo che mio padre, che ogni tanto veniva a trovarci, ma che abbia mai dormito a San Germano. Ritornava a Torino. Questo dà l'idea, no, del diverso inserimento, ma anche della pressione che mio padre imponeva alla vita della famiglia e anche nella componente femminile di sua moglie. Poi, facendo un bilancio, la figura vincente nella famiglia è stata mia madre. Mio padre è sempre stato un po' un esule dalla Russia, ma anche un po' un esule della famiglia, perché non è mai riuscito ad amalgamarsi. Aveva una mentalità completamente diversa.
1: Oggi a Chiesa in diretta con Gustavo Zagrebelsky, noto giurista italiano, parliamo del suo ultimo volume intitolato Memorie di casa. Lo abbiamo incontrato a Torino, ma non potevamo non fare un salto a San Germano in provincia di Torino, sulle rive del fiume Chisone, per andare a visitare la villa in cui nacque 83 anni fa. Una tipica dimora piemontese che inizialmente fu dei trisavoli di Gustavo Zagrebelsky, i quali nell'Ottocento si trasferirono da Wädenswil sul lago di Zurigo nelle valli valdesi del Piemonte. A guidarci alla scoperta di questa villa piena di oggetti e affreschi che ricordano la Svizzera è il vicepresidente della Fondazione Centro Culturale Valdese Michele Vellano.
2: Benvenuta nella casa natale di Gustavo Zagrebelsky. È una casa di campagna, questo è il nucleo storico. Questa manica fu poi aggiunta nel 1858 circa dal capostipite Henry Taylor, che venne a San Germano per impegnarsi sulla nascente industria tessile. Qui ci troviamo di fronte proprio al luogo dove è nato Gustavo Zagrebelsky. Nella finestra aperta si intravede una camera. Nel 1943 si tramanda questo episodio abbastanza curioso, per cui venne esposto un fiocco azzurro dalla finestra, uso che a San Germano era totalmente sconosciuto. Ricordiamoci che siamo nelle valli valdesi, siamo in un contesto totalmente particolare e quindi incuriosì molto i sangermanini di questa novità e che cosa significasse in realtà. Significava che era appunto nato un nuovo sangermanino, Gustavo, che poi ottenne molti anni dopo cittadinanza onoraria. Eccoci, qui entriamo nella sala che possiamo definire la sala svizzera. È quella che, diciamo, raccoglie i ricordi in particolare della famiglia Taylor, che appunto venne da Wädenswil sul lago di Zurigo e dopo essere vissuta qualche anno in Valpellice si trasferì a San Germano per dar vita appunto a un nuovo stabilimento tessile. Ed è un po' un ritorno, diciamo così, nel passato, con una sorpresa, e cioè quella di vedere in soffitto la rappresentazione del giuramento fondativo del 1291 della Confederazione Elvetica. Abbiamo la fortuna di avere ancora i ritratti di coloro che diedero vita a, diciamo, questa discendenza, a cui poi appunto la memoria di casa di Gustavo Zagrebelsky, che approdarono in Italia quando erano ancora molto giovani. Henry Taylor aveva 26 anni e la moglie Madeleine Rainer addirittura 24 anni. Perché si trasferirono in Italia? Perché erano dotati di conoscenze tecniche all'avanguardia nel settore tessile. Ed è molto anche interessante che abbiamo ritrovato dei volumi che avevano portato dalla Svizzera e che erano per loro preziosissimi, perché contenevano tutte le indicazioni di estremo dettaglio per quanto riguardava i filatoi, per quanto riguardava la produzione dei cascami, di tutte quelle che le attività che erano totalmente sconosciute in queste valli. Qui ci sono altri ricordi di quell'epoca, tutti autentici, a cominciare da questa veduta di Zurigo, è qualcosa che si sono portati dietro da allora, mentre invece questa rappresentazione non è, diciamo, originale, ma è interessante perché riproduce il villaggio di Wädenswil sul lago di Zurigo, quindi luoghi da cui provenivano.
1: Gli antenati di Gustavo Zagrebelsky portarono qui non solo le loro competenze industriali, ma anche la loro fede.
2: Sì, assolutamente, anzi probabilmente una delle ragioni principali per cui vennero qui era che erano le Valli Valdesi, l'unica enclave protestante in Italia. I Valdesi erano in realtà un movimento che era risalente di alcuni secoli, ma aveva aderito alla Riforma, e questo sicuramente aveva creato dei legami, si sentivano ovviamente più accolti e in sintonia nelle comunità valdesi, partecipavano ai culti, cantavano spesso degli inni che erano in qualche modo già conosciuti, e questo ovviamente facilitò molto l'integrazione qui nel territorio di San Germano.
1: A San Germano incontriamo anche Paola Schellenbaum, valdese e antropologa culturale, che ci fornisce una sua lettura del libro di Gustavo Zagrebelsky, Memoria di casa.
3: Si arriva a un certo momento della propria vita personale in cui si ha voglia appunto di fare i conti col passato, cioè di riattraversarlo e di cercare di riscoprire quegli aspetti che sono certo stati anche dolorosi, ma dal dolore può emergere un nuovo significato, una nuova interpretazione di come sono andate le cose. E quindi è un esercizio di memoria, ma è anche proprio un esercizio di riscoprire insieme il valore delle piccole cose. Quello che emerge dal libro è ciò che tutti noi auspichiamo, vale a dire di non fermarsi al dolore, ma appunto di riattraversarlo proprio per poter scoprire anche il punto di vista dell'altro o dell'altra, e quindi trasformare questi elementi divisivi in occasioni di incontro affinché si scoprano anche le ombre delle narrazioni familiari. E farlo fa bene soprattutto per le generazioni future. E di questi tempi in cui è difficile conciliare gli opposti, no? Anche nel discorso pubblico la polarizzazione sembra l'unica modalità di discussione, è importante mostrare che invece è possibile andare d'accordo pur mantenendo delle differenze, pur mantenendo ognuno le proprie posizioni. E farlo però con un approccio che è un approccio fraterno, potremmo dire, no? Come credenti, o comunque un approccio che consente appunto il dialogo e quindi poi la riconciliazione. Una riconciliazione che è fatta anche appunto col passato, quindi anche senza le persone presenti. Ma arriva il momento opportuno, il Kairos, diciamo, in cui questo non solo è possibile, ma è auspicabile.
1: Scrivere un libro di memoria sulla propria famiglia, in definitiva, cosa significa veramente? Che impatto ha su chi lo scrive? L'ho chiesto a Gustavo Zagrebelsky in conclusione dell'intervista.
0: Diciamo, senza essermelo detto esplicitamente, io ho cominciato a scrivere questi ricordi senza avere un piano, un progetto in testa, ma seguendo gli argomenti così come nascevano, ripensandoci. Se io però adesso dovessi dire che cosa questo lavoro ha rappresentato nell'insieme per me, ecco, è un po' un fare i conti che non ho fatto. fatto fare i conti, soprattutto nei confronti di mio padre, che era, diciamo così, l'incompreso, fare i conti con mio padre e chiedermi che cosa non ho fatto, che cosa noi tre figli non abbiamo fatto e forse avremmo dovuto fare e forse avremmo potuto fare quando eravamo ancora in tempo. La sintesi potrebbe dire: solo adesso ti ho capito le tue difficoltà, ho capito come forse si sarebbe potuto fare di più, non per annullare la sua identità, ma per rendere il rapporto con l'altra parte della famiglia più facile, più... Ecco, c'è una metafora in questo libro delle acque, no? De mescolare le acque. San Pietroburgo, la Neva, grande fiume maestoso che esce dal lago Ladoga, e San Germano Chisone, l'umile torrente, no? Il Chisone, due corsi d'acqua, apparentemente quello che viene dalla Russia è imponente. In realtà il Chisone è quello che ha tenuto in piedi la mia famiglia, e quindi San Germano Chisone. Questo libro io l'ho dato ai miei nipoti, alle mie figlie, ecco, dicendo: se c'è un insegnamento da trarre è questo. Non lasciate che il tempo passi in vano, perché arriverà il momento in cui vi direte: è troppo tardi.

Due eredità, due volti diversi dello stesso contesto familiare, un passato che si fa presente e soprattutto futuro di conoscenza e di comprensione. Di questo parla il volume di Gustavo Zagrebelsky che ha ispirato la nostra puntata di Chiese in diretta. Ricordiamo che Memoria di casa è edito da Einaudi e si trova in tutte le librerie. A me non resta che salutarvi. Grazie per averci seguito. Da Cristina Ferrari, buona domenica e buon proseguimento con i programmi di Rete 1.

0: una manciata di secondi alle 9. Buona domenica da Fabio Degli Antoni in studio. In Ticino non ci sarà una lista congiunta tra Lega dei Ticinesi UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile. L'alleanza rischia di sfumare anche per le federali di ottobre e le comunali del 2028. Marcello Ierace.
1: Tutto potrebbe essersi chiuso con uno scambio di battute a distanza.
2: La direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali.
3: Vista la scelta chiara da parte dell'UDC, prendiamo atto, ma prendano atto anche loro, che la Lega dei Ticinesi per le federali correrà da sola.
1: La proposta d'incontro per un riavvicinamento in vista delle cantonali, messa sul tavolo dalla Lega dei Ticinesi venerdì sera, ha incassato il no grazie dell'UDC. UDC che, e abbiamo sentito il neoconsigliere di Stato Piero Marchesi, non dice no a discutere con la Lega per il futuro, ma conferma che per il presente, per le cantonali, la decisione è già stata presa. Ognuno corra per sé dunque, una posizione che non è piaciuta al coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, il quale ricorda che per la Lega o si corre insieme sempre oppure non lo si fa mai, nemmeno alle federali o alle comunali del 2028. L'area di destra è al capolinea dunque, se per le cantonali i giochi davvero sembrano ormai fatti, per le votazioni che seguiranno è difficile avere un giudizio così netto, un po' perché in casa Lega le posizioni sono assai più sfumate di quanto sembri e un po' perché all'UDC un alleato forte serve e come conferma Alain Bühler, capogruppo UDC in Parlamento.
4: La Lega è un alleato prezioso, abbiamo portato insieme numerose battaglie, ne abbiamo altre che dobbiamo affrontare, quindi non metto in discussione quella che è la collaborazione tra UDC e Lega.
1: Anche perché tempo per discutere e per riavvicinarsi ce n'è in abbondanza.
0: Contemporaneamente Roberta Soldati ieri ha confermato di accettare di subentrare a Piero Marchesi al Consiglio nazionale e il copresidente invece del Partito Socialista Ticinese Fabrizio Sirica, pizzicato da un radar a 104 km orari dove il limite era di 50, si è spiegato con un video. Da noi interpellato ha rifiutato di rilasciare altre dichiarazioni. Come già nel caso di Claudio Zali, gli esponenti della politica ticinese sembrano voler evitare il contraddittorio. Sulla vicenda si è intanto espresso il vicepresidente del Partito Socialista Danilo Forini.
5: Questo caso, oltre alla fattispecie che è molto differente, andiamo a vedere, c'è stata una missione di colpa, nel senso che pubblicamente il presidente ha detto di aver fatto questo errore e anche l'assunzione di responsabilità e le scuse soprattutto rispetto a questo errore rispetto al codice delle strade. Penso che la scelta è personale, per noi è molto importante ribadire che per il Partito Socialista la sicurezza sulle strade è un tema molto importante, che l'episodio descritto viola in maniera grave le norme stradali. La situazione è stata affrontata con trasparenza e nel contempo però come partito assicuriamo che l'episodio non è banalizzato e non verrà banalizzato né minimizzato.
0: Spostiamoci sul lago di Ginevra, dove si è incendiata la piattaforma dei fuochi d'artificio del 1 di agosto di Saint-Pré. I razzi sono partiti dalla chiatta raffica in modo caotico. Lo show è stato interrotto, di conseguenza al momento non si ha notizia di feriti o danni. E a causa della siccità anche nel Canton Vaud, come nella maggior parte degli altri, erano stati vietati gli spettacoli pirotecnici per la festa nazionale. L'unica eccezione riguardava quelli gestiti sull'acqua o dall'acqua. E a tal proposito, grandissima partecipazione di migliaia di persone a Lugano, nel centro e nei dintorni, per ammirare una mezz'ora intensa e abbondante di fuochi d'artificio che dalle 6 piattaforme sul lago Ceresio hanno sparato centinaia di luci e colori. La serata ha permesso a associazioni e società sportive di animare piazze e lungolago del centro città. Dall'estero, Stati Uniti e Israele hanno accettato di non attaccare l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi. Donald Trump ha appena precisato che dipenderà dalla possibilità di raggiungere un accordo rapido sull'apertura dello stretto marittimo di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Il capo della Casa Bianca era stato esortato anche dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a smorzare la spirale di violenza. La notizia della telefonata era stata diffusa nelle scorse ore dal portale di informazioni Axios. E nella striscia di Gaza le incursioni notturne dello Stato ebraico hanno provocato 8 morti. Lo hanno reso noto fonti palestinesi. I raid hanno colpito diverse abitazioni dopo l'annuncio dell'intesa sul disarmo di Hamas giunto nel fine settimana. 2 persone sono rimaste uccise nella regione, invece quella di Saratov nella Russia sud-occidentale, a causa di un attacco con droni ucraini. Contemporaneamente, di fronte ai continui attacchi di Mosca, l'Ucraina ha intensificato le azioni contro obiettivi civili sul fronte nei territori occupati. Sono stati presi di mira raffinerie di petrolio e depositi di carburante, magazzini del colosso dell'e-commerce Wildberries e navi da carico in mare. Sul fronte opposto, ieri una decina di persone sono rimaste uccise a Kiev a causa di raid russi con missili balistici. E veniamo a questo tempo del secondo giorno di agosto 2026. Beh, è domenica, il sud delle Alpi è abbastanza soleggiato ma anche instabile, ci dice Meteo Svizzera. Nel pomeriggio lungo le Alpi sono possibili temporali, al nord invece soleggiato, nel pomeriggio però anche lì sono possibili temporali isolati in montagna. Temperature massime sempre caldine sui 32 gradi. Domani sarà un lunedì abbastanza sereno in tutta la Svizzera, con tendenza a temporali locali nel pomeriggio e soprattutto in montagna. L'informazione continua, a voi una felice domenica.
6: Lo sport.
7: Il Lugano torna in campo e lo fa a Zurigo. Buongiorno da Thierry Fontana. Iniziamo proprio dal calcio con i bianconeri che per la seconda giornata di Superliga alle 16.30 se la vedranno con il Grasshopper al Letzigrund, partita che potete seguire dalle 16.15 all'interno di Sport e Musica, che però ricordo verrà trasmesso su Rete 3. Come il Lugano si presenta alla sfida di oggi ce lo racconta Omar Gargantini.
8: Vietato farsi distrarre dall'Europa, da un Q3 sulla carta abbordabilissimo e dalla prospettiva del successivo e decisivo playoff nelle vesti di testa di serie. La fase a campionato di Conference è uno dei 3 obiettivi dichiarati del club, ma la Superliga resta la priorità. Quel titolo, fin qui solo accarezzato a debita distanza, si avvicina all'ossessione ormai. Sarebbe il coronamento di un percorso di crescita, il sigillo della superiorità, dilatato sul lungo termine. E allora, per evitare di ritrovarsi a rincorrere, inseguire, rimuginare e bruciare pensieri, quella di oggi è una partita da vincere, senza se e senza ma, e nonostante il Grasshopper a primavera si sia rivelato una fastidiosa bestia nera. Il calendario offre in effetti una mano invitante alle ambizioni bianconere, prima la neopromossa Vaduzza per inaugurare il nuovo stadio, quindi una rivale da anni impantanata sul fondo, poi l'altra zurighese di nuovo alla IL Arena. Difficile augurarsi di meglio, non approfittarne sarebbe davvero un gran peccato. A maggior ragione perché la sgambata di Pristina ha succhiato pochissime energie, con oltretutto 3 giorni pieni per preparare il ritorno in campionato. Niente alibi, insomma, sebbene l'organico continui ad essere una legittima preoccupazione per Crocitorti, chiamato a far di calcolo per gestire i suoi, a specie nelle posizioni ancora scoperte. Intanto, in Kosovo, per fortuna, gli Oscar ha rifiatato e Berens, dopo la tripletta, è andato sotto la doccia. Sono in fondo solo Gheorghiç e Bislimi che non possono risparmiarsi, perché Kendoussi, ancora purtroppo non pare pronto per una titolarizzazione in mezzo al campo. Di sicuro, però, qualche cambiamento rispetto a mercoledì va messo in conto. Nelle prime uscite, il tecnico bianconero ne ha sempre cambiati 3 ogni volta.
7: Sempre alle 16.30 anche Sion Lucerna, mentre alle 14 Vaduz San Gallo. Ieri intanto lo Young Boys ha inflitto un netto 6-0 al Thun, campione in carica. Nel derby il Basilea ha perso in casa 1-0 con il Losanna, mentre lo Zurigo sempre in casa ha superato 2-1 un Servette ancora fermo a 0 punti dopo 2 partite. L'esordio del Bellinzona invece in Promotion League ha visto i Granata perdere 2-0 contro il Bavois al Comunale davanti a circa 800 spettatori. Al Monte Ceneri, giornata conclusiva degli europei di mountain bike casalinghi con il cross country alle 13.30 la gara femminile, alle 16.10 quella maschile con Filippo Colombo, che a meno di forfè all'ultimo minuto dovrebbe essere in partenza. Gare che potete seguire su RSI la 2. Su strada invece il Tour de France femminile, dopo la tappa di ieri nei dintorni di Losanna, si continua a gareggiare su suolo elvetico per 149 km da Aigle a Ginevra con l'olandese Wiebes in maglia gialla. Infine agli europei di canottaggio di Varese, oggi seconda giornata di finali con ben tre rossocrociati a giocarsi medaglie, tra cui la ticinese Claire Ghiringhelli. Gare da seguire live sulla 2 a partire dalle 11. Buona domenica.
0: Informazione sulla viabilità quando sono le 9:09. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 al portale nord, ci sono code per 2 chilometri tra Wassen e Göschenen, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud invece, tra Quinto e Airolo, code per 3 chilometri, attese di 30 minuti in direzione di Lucerna, quindi pazienza e, se volete, anzi, state in nostra compagnia. Felice domenica.
9: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.
10: Le 9:10, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta da Tremona, piccolo villaggio del Canton Ticino nel comune di Mendrisio, ai piedi del Monte San Giorgio, in una zona molto panoramica e ricca di vigneti che fa parte dell'area UNESCO del Monte San Giorgio ed è noto soprattutto per il suo forte legame con la sua storia e l'archeologia. Qui oggi conosceremo Edo Latini e la sua storia, una passione nata quasi controvoglia e diventata poi destino. Arrivato a Tremona nell'81 con un lavoro da geometra, l'idea iniziale di sistemarsi in campagna ha finito per dare forma a una cantina costruita da zero. Partito con le prime viti, ha trasformato un terreno trovato per caso in una vocazione, puntando sui bianchi quando nessuno ci credeva davvero. Da lì è cominciata una scalata fatta di studio, fatica e ostinazione, corsi, notti in vigna, sabati e domeniche tra i filari e anche l'ufficio, fino a fare della viticoltura una professione completa. E in mezzo, beh, sempre la musica, come un secondo respiro, dal sax alle percussioni, suonate con la stessa tenacia con cui ha coltivato la sua terra. Anche gli olivi raccontano la stessa testardaggine, piantati per bellezza, quasi per sentirsi un po' in Toscana, sono diventati un altro capitolo di una vita guidata dall'idea che, se ci credi davvero, prima o poi ce la fai. Tra poco con noi Edo Latini, ma prima, come sempre, c'è la musica, quella di Nella Martinetti.

0: Le 9 e 14 minuti in diretta da Tremona. Buongiorno Edoardo Latini. Per tutti, Edo.
1: Sì, giusto. Buongiorno Lara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Quindi, abbiamo iniziato bene? La presentazione era corretta?
1: Altro che una presentazione super.
0: Super, super per super. Una super carriera la tua. Tu arrivi da Viggiù?
1: Sì, io sono nato a Viggiù. E vabbè, ho vissuto fino a 24 anni a Viggiù, poi mi sono sposato con una bella zucchina e ci siamo trasferiti, appunto mi sono trasferito in Ticino perché lavoravo già a Chiasso in uno studio di ingegneria
0: e non subito a Tremona, però
1: no, nel 1900 mi sono sposato nel 75 e nell'80 ho comprato il terreno a Tremona e 81 la casa era fatta e siamo venuti a Tremona, che poi è nata la figlia, la Sabina, mentre Samuel c'era già.
0: E quindi di formazione non sei viticoltore, non eri viticoltore?
1: No, onestamente ho sangue bergamasco, perché sia papà che la mamma erano bergamaschi e automaticamente venivano dalla campagna. Specialmente mio padre, che mia madre invece dalle Filande, che era un po' tipico negli anni 50. E quindi sono cresciuto con quell'aiutare in campagna mio padre, ma d'obbligo, in un certo qual senso, da giovane. Ho visto sempre la parte negativa.
0: Quella più dura.
1: Sì, quella che i tuoi amici erano in giro a fare i scemetti e tu invece dovevi aiutare, vabbè, ma niente di più, perché in qualsiasi caso accumuli delle esperienze e delle emozioni. E poi nell'81, quando abbiamo fatto la casa, c'era questo grande terreno davanti in zona verde e casualmente, sono quelle cose che secondo me dico sono scritte nel nostro destino, sono andato a fare il giorno di Sant'Antonio dell'81 il corso di potatura secca mezzana.
0: Chi c'era? Chi l'ha tenuto il corso?
1: Brazzola.
0: Famoso,
1: era
0: Brazzola.
1: Lui, esatto, era Brazzola. E eravamo forse una cinquantina ogni anno a gennaio, e poi ti lasciavano quel piccolo fogliettino che ti chiamavano esperto viticoltore, che per me è stata un'emozione incredibile. Da lì ho cominciato, sono arrivato a casa e ho detto ma sì, va, gli ho detto a mia moglie, piuttosto che vedi così mettiamo giù, avevo già un pollaio eccetera, avevo messo giù le mie prime 200 piante di Merlot.
0: Così hai detto, così, proviamo.
1: Beh, devo dirti che l'aver piantato queste viti, vederle crescere, nascere, crescere, allungarsi, fare i primi grappolini, mi ha dato una certa emozione di quale ho cominciato a crederci. Poi, appunto, come dicevi tu, suonando nella Filarmonica di Tremona c'erano diversi persone saggi, anziani, che ho avuto un po' di informazioni, mi diceva che Tremona era famosa per l'uva bianca, via la rossa, perché era la vecchia famiglia Vassalli e Pollini, che gestivano anche un'osteria, nel 1949-50 aveva vinto per 2 anni la medaglia d'oro come miglior bianco svizzero. Quindi, perché abbiamo un terreno calcare, quindi minerali eccetera, quindi niente, durante una delle giornate di lavoro in mezzo ai boschi qui sotto Sant'Agata, ero assieme con un operaio del comune che mi aveva andato, stavamo cercando le tubazioni dell'acqua calda.
0: Quindi stai facendo il tuo stai facendo il tuo lavoro?
1: Sì, no, io facevo il mio lavoro assolutamente. E siamo entrati in un bosco che c'era tutto un muretto in sasso. E gli chiedo questo mio, ma com'è che c'era un muretto? Fa questo qui, il vecchio vigneto dei frati Sant'Agata, giuro. Nel dirmi Sant'Agata, il frate eccetera, mi ha dato emozione, mi sono informato, sono riuscito a avere in affitto questo terreno e tra lì e sulla strada ho piantato le mie prime 1500 piante di Chasselas, 1600 piante di Chasselas, perché in quei tempi, parliamo del 82-83, si poteva piantare solo Chasselas, Semillon e Sauvignon.
0: Quella era la legge.
1: Poi c'era Merlot e Pinot Nero. Niente, ho messo queste viti e ho cominciato tutta una storia, cioè nel senso attrezzarti, cominciare da sull'acqua, ma non ho mai mollato lo studio di ingegneria perché dovevo mantenere la famiglia, cioè c'erano due bambini, c'era una casa, io e mia moglie lavoravamo e quindi però ecco lì è cominciato a nascere proprio questo amore, questa voglia, questa ricerca. Nel frattempo sono riuscito a ritirare 2 vigneti abbastanza importanti qui in montagna con l'attrezzatura e sono arrivato nell'86, mi ricordo, con 6.000-6.500 piante di uva. Nel frattempo era arrivato il giovane Luigi Colombi, l'ingegnere cantonale della viticoltura.
0: E c'è Tiziano Pedrinis che sorride, ecco, quando li citi, da Brazzola a Colombi.
1: Ecco, e Luigi, avendo visto che c'era questa schiera, diciamo così, di apprendisti viticoltori, chiamiamoli così, in Ticino, ha pensato di fare un corso di viticoltura. Erano 4 settimane nell'arco di un anno, quindi aveva una settimana di teoria subito all'inizio e poi pian piano si andava avanti. E lui lì aveva scelto, io non mi ricordo più se eravamo i 28 o 30, aveva scelto, mettiamo che siano 30 persone, 30 tipologie differenti di persone, dal dottore, mi ricordo c'era un comandante della polizia, c'era un ingegnere, insomma, tutta gente, un tecnico della RSI, eccetera. E abbiamo fatto questo corso nell'arco dell'anno e niente, lì le basi sono state messe realmente. E lo stesso anno, quindi diciamo 87, perché il corso è andato da primavera 86 all'autunno 86 per la vendemmia, e poi 87 ho organizzato il primo corso di vinificazione, che aveva creato anche un po' di scompiglio in certe cantine importanti, come che tiro fuori la gente che produce vino. Però è stato interessante, era il corso di una settimana, che ho fatto anche quello, e lì è cominciato. Nel frattempo ho aumentato la produzione delle viti, mi sono preso le dovute informazioni, avevo fatto anche il corso di sommelier in Italia. E beh, io non avevo mai bevuto vino, io bevevo solo acqua e vino, cioè mai bevuto vino in vita mia, ragazzo, non lo sopportavano, quindi dovevo cominciare a mettere i piedi per terra e rendermi conto cosa stavo facendo, dove andavo. Ed è così che ho piantato il primo vigneto di Chardonnay in Canton Ticino nel 1986-87 sotto casa, che mi era stato bocciata la domanda di costruzione perché era un vitigno sconosciuto.
0: Chardonnay.
1: Ma è sconosciuto. Io ho degustato il Chardonnay del Maculan quando si è fatto il sommelier e niente, mi ha detto ok, lo pianti, sarà sotto controllo di Gudo, che non mi viene in mente, dell'Agroscope. E non ti diamo niente, a quei tempi come davano ancora qualche sussidio, ho preso niente perché era un vitigno non omologato. Ma pensiamo che in Ticino c'è circa, mi sembra, 800.000 piante di Chardonnay. Ma fa niente, a me è sempre piaciuto l'idea di diversificare, di fare qualcosa. Cioè, all'interno del San Giorgio devono essere uve bianche, proprio per la tipologia del terreno, la posizione, che siamo abbastanza in alto sui 600 metri, quindi una maturazione un po' più lenta, un'acidità che porta in vendemmia abbastanza più importante che giù in basso, e così ho cominciato a camminare, ecco.
0: Beh, rimango senza parole. Uno, perché sembra che tu stia parlando di veramente tantissimi anni fa, in realtà... Senti, 40.
1: 45, 40,
0: ecco,
1: 40. Beh, insomma.
0: Io li abbatto, li tiro giù perché sì, vabbè, 81 sono nata io, quindi li tiro giù. E poi perché alla fine tutto questo impegno ha ripagato, perché beh, sei rimasto contento del tuo percorso.
1: Assolutamente, anche quando nel 92 ho lasciato lo studio di ingegneria, quindi non c'è più stipendio, ho fatto tremenda fatica, ma se credi in qualche cosa, se ci credi, bisogna anche spiegare, erano altri tempi, adesso sarebbe molto più difficile per i giovani prendere una strada come l'avevo presa io, ma se ci credi ti si aprono, non guardi le ore di lavoro, ti si aprono tante porte. Io ci ho sempre creduto. Sangue bergamasco, quindi pota e vai avanti, ecco. E quindi sono andato avanti, ho preso diversi vigneti anche nel Malcantone, perché a un certo punto dovevo fare una certa quantità di uva da poter vendere, perché non vinificavo ancora, vinificavo qualcosa. Avevamo creato il gruppo Gli Stregoni del Merlone Mendrisiotto.
0: Oh mamma!
1: C'era Rubio, c'era il Giorgio Tagliabue, ecco. E lì ognuno di noi vinificava per conto suo. Poi ci si trova regolarmente una volta al mese a degustare e si degustavano gli aceti che miglioravano sempre di più il primo e il secondo anno. Quindi nei nostri errori abbiamo imparato a vinificare con il cuore, ecco, con l'anima, col cuore e con l'anima, non con la scienza dell'aver studiato. E allora lì mi sono proprio reso conto che era ora di cominciare a vinificare, perché vendere solo uva non vivevi più in quei tempi lì. Quindi niente, sono arrivato a un certo punto, ho deciso nel 98 di costruire la cantina, e la prima cantina a Tremona, 87, pardon, la 87 è la prima, e perché a un certo punto sì, potevo farlo e l'ho fatto. Mentre invece poi nel 97-98 ho fatto un passo abbastanza importante, ho costruito la prima cantina abbastanza grande per cominciare a vinificare seriamente, perché il sistema migliore per me era stato quello di ogni anno rinunciare, non so, 10-15 quintali di uva da vendere e investirli nel vino, e così è stato. E stessa cosa, mentre quando ho iniziato a vinificare ho pensato anche, io sono nel San Giorgio, cerco di lavorare con l'artista del San Giorgio, che era Tazio Marti.
0: Tazio Marti
1: che era, i suoi trompe l'oeil li trovi in tutti, da Tremona, Meri, Arza, Besazzo, c'erano tutti. Io avevo un bel feeling con lui.
0: E allora, tra poco ci racconti di quello che è successo dopo, perché prima di ascoltare la prossima canzone lo diciamo, la cantina è assolutamente una cantina che è ancora super viva, ma di quello che è successo dopo e di cosa sta succedendo adesso ne parliamo tra pochissimo, dopo il duo di Morcote.

0: 9 e 28 minuti in diretta da Tremona oggi, questa è l'ora della terra, il nostro ospite si chiama Edoardo Latini, ma tutti lo conoscono come Edo Latini. Siamo a Tremona, lui ci ha raccontato la sua storia, una storia in cui davvero crederci vuol dire poi ottenere dei risultati e a un certo punto pianta dopo pianta arriva anche la parte in cui, al di là della vendita dell'uva, si prova a vinificare. Una vinificazione di petto, posso dire così all'inizio?
1: Assolutamente, di petto e di amore. Perché, sì, vabbè, ho fatto il corso di viticoltura che voleva di vinificazione, ma non voleva dire saper vinificare veramente. Quindi chiedi anche qualche consiglio, però ho cominciato a vinificare sempre di più. Oltretutto avevo trovato diverse persone che vendevano e che mi facevano i complimenti, che per me erano quasi complimenti gratuiti, perché non mi sono mai ritenuto un fenomeno, al contrario, anzi. E niente, quindi alla fine nel 98 ho costruito questa cantina, ho iniziato a costruirla, che è terminata nel 99, proprio sopra i vigneti davanti a casa, con una vista che di sera vedi Milano tranquillamente e niente.
0: Quindi... Poi però bellissimo, no? Il contesto, il colpo d'occhio è meraviglioso, ci volevi vedere anche un po' di Toscana,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Solo la vigna non bastava.
1: E infatti per quello che da sopra avevo creato questa piccola, prima era una piccola terrazza prima di fare la seconda parte, e guardando giù quella era la strada principale che da Bisazio sale attraverso i vigneti a Tremona, e dentro me la immaginavo una piccola Toscana, e quindi ho pensato nel 2002 di piantare degli olivi, conoscenze zero, perché poi quando ero ragazzino mi diceva che chi pianta olivo non raccoglie olivo, cioè vuol dire che bisogna lasciarci le penne per poter raccogliere le olive. Ho preso alcune informazioni, sono andato a Pescia in Toscana, a un vivaio Nannini, qualcosa del genere, e ho chiesto informazioni, ho spiegato che era un Ticino, che eravamo circa 600 metri d'altezza, e questo produttore di
0: pensavo piante, Gianna Nannini ti avesse dato
1: magari poteva essere parente,
0: magari,
1: no?
0: Parente.
1: E quindi lui mi ha consigliato che ci volevano 4 vitigni, 2 impollinatori produttori, Pendolino e Maurino, e 2 produttori che erano Leccino e Frantoio. Quindi 448, ho prenotato 100 piante.
0: Così?
1: Sì, ho prenotato queste 100 piante, e mi ricordo che nel mese di maggio sono andato a prenderle, ho detto ai miei operai: venite come in Toscana, andiamo a prendere le piante, così ci facciamo una mangiata in Toscana e poi torniamo indietro. Ed è stato quello. Sono venuto su, abbiamo iniziato a fare i buchi, mi diceva che più o meno ci voleva un maschio ogni 4 femmine.
0: Beato lui,
1: ma quello l'ho pensato e basta. E quindi ho messo questi olivi proprio agli inizi di ogni parcella, ogni balza di terreno, perché chiaramente i nostri terreni qui di collina sono tutti a balze. E niente, abbiamo iniziato appunto queste olive senza mai fare nessun trattamento, e la prima raccolta di olive, me la ricordo sempre, 2010-2011, e avevo fatto su da legno forse 5-4 litri, 3-4 litri di olio, che però quando si facevano le cene di degustazione in cantina facevano parlare i svizzeri tedeschi, volevano comperarli, no, non lo posso

0: Bene, dico.
1: Su
0: a me,
1: quattro bottiglie,
0: sì,
1: non posso.
0: Quattro bottiglie, ma poi mi era costato, sinceramente, a me 130 franchi la bottiglia. Ma fetta, avendo c'è un olio così, no? E quindi abbiamo perso 2 o 3 anni di raccolta, poi invece dopo abbiamo cominciato a raccogliere meglio. E infatti, come me, hanno cominciato. Ah, tra l'altro, ho fatto anche la scuola di olivi, che ai tempi nel 2003 si faceva a Lugano e durava una settimana.
1: Ma dai.
0: Sì, di sera. Mi ricordo che all'inizio, per andare giù in via Nassa, c'è lì una chiesa anglicana e sotto si facevano i corsi.
1: Ma non lo so. Ma senti, ma e questo signore quando l'hai conosciuto?
0: Questo signore qui
1: che è appena entrato in sala qui a Tremona, quando l'hai conosciuto?
0: Caro Claudio, che tra l'altro è un grande amante degli olivi, è una persona che ha dato una storia adesso ai nostri oliveti, che bisogna levargli tanto il cappello, perché proprio ci crede, ci mette le ore, ci mette i giorni, ci mette tutto. L'ho conosciuto quando è diventato presidente, 5-6-7 anni.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Claudio Premoli, buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
1: Presidente degli Amici dell'Olivo, quando vi siete conosciuti?
2: No, io Edo lo conosco
1: di fama
2: da molti anni, perché mia mamma è una gatta di Tremona,
0: sì.
2: E quindi io ero qui da bambino, ero qui spesso in vacanza, perché qui si stava meglio che a Rancate, era più alto. No, Edo l'ho conosciuto nell'ambito degli olivi più di dieci anni fa, forse anche di più.
1: E poi vi siete dati una mano, perché l'associazione Gli Amici dell'Olivo ha bisogno di persone come Edo.
2: Sì, sì, sì, ma allora l'associazione esiste solo perché ci sono i soci, e i soci sono l'associazione, non sono io o il comitato, sono i soci. E come Edo, che hanno gli olivi e quindi fa parte dell'associazione, però ci sono anche soci che non hanno neanche una pianta. Abbiamo ad esempio il vicepresidente, che è esperto di degustazione di olio, che non ha nemmeno una pianta. E poi ci sono chi ne ha una, chi ne ha 100, eccetera. Quindi noi abbiamo bisogno di tutti, perché lo scopo dell'associazione è quello di promuovere la piantumazione dell'olivo in Ticino, di ripiantare, perché ricordo che la pianta dell'olivo, le prime sono state trovate nel 769, quindi 1300 anni fa in Ticino.
1: Poi è chiaro, Edo ha avuto questa visione, voleva ritrovare un po' di Toscana a casa sua, e quindi queste piante sono arrivate a rendere, diciamo, a livello di olio poco e niente. Ma adesso si parla tanto di olivi nella Svizzera italiana, una volta invece forse si parlava più di vigna.
2: Esatto, esatto. E posso dire anche che negli ultimi anni diversi viticoltori si stanno un po' diversificando, chi più chi meno, ma comunque viene estirpato una parte del vigneto, o magari anche tutto, specialmente i viticoltori piccoli, che hanno difficoltà perché la burocrazia è sempre più pesante, no? Gestione della cantina, patentino per fare i trattamenti, quindi rinunciano e eliminano il vigneto, piantano olivi. Però ci sono ancora viticoltori che, a complemento della loro gamma dei prodotti, ecco, come diceva prima Edo, lui aveva solo 3-4 litri e quindi aveva poco, no? Però solo una correzione, lui ha detto 130 franchi al litro. Allora io e l'ex presidente Coduri avevamo fatto un calcolo a 20 franchi all'ora, quanto viene a costare un litro di olio, quanto ci è venuto a costare un litro di olio, compreso tutto, quindi il trasporto, la raccolta, gestire tutto, siamo arrivati a 400 franchi al litro.
1: Follia, esatto. Follia, follia, però un po' di follia, insomma, è servita
2: fa
1: ad
2: bene,
1: arrivare a quello che abbiamo, sì, tra le mani oggi. Direi di fare così, dobbiamo raccontare ancora di quella che è la situazione dei nostri, possiamo dire nostri, olivi con Claudio Premoli. Dobbiamo raccontare ancora cosa è successo dopo a Edo in cantina, perché non è che abbiamo solo parlato di storia, c'è anche il presente e ci sarà naturalmente anche il futuro, ma non solo, dobbiamo anche aprire le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con Tiziano Pedrinis, che saluto. Buongiorno Tiziano.
3: Buongiorno Laura e un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina.
1: E un buongiorno anche al nostro Alfredo Baratella, che sta già rispondendo ai vostri messaggi, messaggi che possono arrivare, lo sapete, come sempre allo 076 321 1113, numero di WhatsApp di Rete 1, ma da adesso potete anche chiamarci in diretta allo 0848 03 08 08 per parlare con Tiziano Pedrinis, naturalmente di orticoltura, con Edo Latini se volete. Potete parlare di tutto, credo, e con Claudio Premoli, direi, di olivi, di olio, di frantoio, insomma. Questo è quanto per oggi, c'è Marco Zappa come l'acqua.

0: come l'acqua. Marco Zappa, 0848 030808, il numero per chiamarci in diretta, il numero di Rete 1, 0848 030808, il numero di WhatsApp invece per scriverci e mandarci le vostre fotografie è lo 076 321 1113. Allora andiamo con calma e seguiamo un certo ordine. Siamo arrivati a raccontarvi la storia di Edo Latini, della sua cantina e anche dell'amore per questi olivi che sono arrivati dalla Toscana per rendere più belli i suoi vigneti. Adesso però, Edo, sono olivi che regalano anche un po' di più rispetto ai primi anni.
1: Assolutamente. Infatti adesso l'ultima raccolta era di circa 9 quintali di olive. E vabbè, l'anno scorso purtroppo abbiamo fatto niente a causa della mosca, che per fortuna quest'anno sembra che non ce ne sia.
0: Chiediamolo subito sì. Al presidente degli Amici dell'Olivo, mosca che non c'è.
2: Sì, confermo, non c'è, per adesso.
0: Ma che bella notizia, almeno lei non è arrivata.
2: Quindi per adesso avremo delle ottime olive e quindi di conseguenza un buon olio sicuramente.
0: Quindi quest'anno sì, davvero potrebbe essere una buona raccolta.
2: Diciamo, nell'ambito del monitoraggio che faccio con il servizio fitosanitario, visito 6 o 7 oliveti e per adesso ci sono piante, stranamente ci sono piante che hanno su solo da una parte olive, ma belle, sane, e poi magari altre piante non c'è niente, altre piante normale così. Quindi, e questo anche malgrado la grossa grandinata del 9 di giugno nel Mendrisiotto, che ha colpito un po' la zona Rancate, Mendrisio, Coldrerio, Balerna, così, Castello. Ecco, devo dire che c'erano forti danni, soprattutto sui rami, che possono causare poi il cancro dell'olivo, la rogna. Ecco, devo dire che si sono emarginati bene, quindi non dovremmo avere. Però, diciamo, dal punto di vista quantitativo non sarà un anno record, non sarà una grandissima annata, però potrebbe essere un'annata
0: discreta,
2: se continua così con questo caldo, la mosca resta inibita. E quindi la femmina non riesce a depositare le uova nel frutto, nell'oliva, che si sta ingrossando sempre di più, e quindi per adesso andiamo bene. Ecco.
0: Edo, scalpiti? Stavi scalpitando per dire qualcosa?
1: No, nel senso, sarà la volta buona che quest'anno inauguriamo seriamente
0: il nuovo
1: frantoio di Mezzana, di cui io faccio parte del comitato dell'AFA, e di cui quando Claudio diversi anni fa ha presentato un'idea di frantoio, io onestamente
0: pensavo
1: che fosse passato a Mendrisio prima, ha preso un po' di quell'aria di là, e invece con la sua tenacia, veramente la sua forza, la sua tenacia, è arrivato nell'arco di 3 anni, 4 anni a fare il frantoio a Mezzana, che non è del cantone ma è dell'associazione degli olivicoltori e del gruppo AFA.
0: E quindi un frantoio che l'anno scorso è stato, diciamo, testato, provato in tutte le sue peculiarità, e quest'anno speriamo possa davvero regalare del buon olio. L'associazione Amici dell'Olivo fa anche delle degustazioni di questo olio e chiaro, non sono i quantitativi pazzeschi che si possono fare in altre realtà, ma sono comunque olive e olio del Canton Ticino.
2: Esatto, sì. E rammento anche che l'olio, grazie agli sforzi della nostra associazione, è iscritto nel patrimonio culinario svizzero come prodotto adesso, diciamo, conosciuto a livello svizzero, ecco.
0: A livello svizzero, e si può naturalmente anche diventare amici degli Amici dell'Olivo senza avere nemmeno una pianta.
2: Esatto.
0: Claudio, torno da Edo perché non voglio dimenticare di raccontare quello che è successo dopo. Tu ci hai raccontato la tua storia, una bellissima storia. Crederci, arrivare a costruire una cantina, vinificare. E poi però a un certo punto bisogna anche arrivare al momento in cui si dice: bene, e adesso vado in pensione, ma...
1: Sì, allora ho avuto la fortuna Nel 2002 Samuel si è laureato, si è diplomato in enologia a Shenzhen.
0: Ma tuo figlio?
1: Mio figlio, sì, per me era automatico, scusate. E quindi lui ha subito iniziato a lavorare in cantina, infatti la vinificazione dal 2003 c'ero dietro, ma però che ci metteva la testa, l'idea c'era tutto lui. E siamo andati avanti fino al 2008, fino al 2009 ho ceduto l'azienda agricola di cui era Samuel e dal 2011 anche la cantina è sua. Io sono pensionato, sì, pensionato, sono anche nonno adesso di 3 nipotini e quindi ho altro da fare. Sì, sono riuscito a staccare tranquillamente anche perché la vecchia nostra mentalità con quella giovane non è così evidente arrivarci assieme, no? Però va avanti, l'azienda, la cantina va avanti, sono tempi difficili un po' per tutti. E tu prima mi chiedevi appunto le bolle, ecco le bolle per
0: le
1: esempio.
0: Le bolle,
1: ecco,
0: è un'idea di Samuel,
1: assolutamente
0: non tua.
1: Tutta sua, io non ci sarei mai, onestamente, mai arrivato. Invece lui, il suo principale croce era quello di fare una bolla particolare del Ticino. Infatti adesso fatta a base di Pinot Noir e di Chardonnay, o anche separati, che stanno sui lieviti da 48 a 60 mesi. Quindi quando escono non per lascio molto fine, ma io lì mi fermo proprio perché la cantina va avanti con Samuel e io faccio altro. Non faccio altro nel senso fuori da tutto, meno che lavorare, tra virgolette, che lavorare in azienda, ecco.
0: Beh, è comunque una grande fortuna, credo, sì, perché sì, con tutto quello che hai fatto, sapere che col tuo pensionamento non muore tutto, ma anzi continua con una vitalità diversa, differente, con una mente diversa, insomma, questo è veramente, trovo, un valore aggiunto in più.
1: Sì, effettivamente è così. Bisogna anche sapere, essere capaci di... Come hai saputo rischiare, devi anche essere capace di guardarti allo specchio e dire io sono arrivato, sai chi c'è dietro e quindi lasciare il testimone o il timone a chi arriva dopo. Anche perché poi sentendo in giro negli ultimi anni la mancanza di continuità nelle diverse famiglie, aziende, sia agricole che industriali, sì... Io ho avuto questa fortuna.
0: Quando si raccolgono le olive, Claudio Premoli, quanto manca?
2: Manca ancora un po', manca ancora un po'. Si raccolgono diciamo verso metà ottobre fino a fine ottobre. Bisogna vedere un po' la stagione com'è. Chiaro che con questo, ormai si torna sempre su questo tema, il cambiamento climatico, tendenzialmente sempre un pochettino sempre prima, però non che tutti gli anni una settimana prima, no, magari sull'arco di 10 anni magari una settimana prima, anche perché quando c'è la mosca diciamo una possibilità di cercare di attutire un po' questo danno, questa infestazione, è quella di raccogliere prima, perché le mosche fanno diverse fasi e quindi magari invece di farne 4 ne fanno solo 3 perché si raccoglie prima e quindi si anticipa questo, ecco.
0: Ma ci sarà anche una raccolta collettiva? Cioè ci sarà un momento
2: quest'anno sarà la 10ª edizione della raccolta collettiva, come tutti gli anni comunicheremo il giorno preciso e la consegna, che sarà a Bellinzona, Pambio, Noranco e Arancate, e tutti possono arrivare con i loro chili. È importante anche arrivare con una sola scatoletta c'è una signora che arriva regolarmente con una scatoletta di mezzo chilo, però anche lei riceve una donazione che fanno, no, di olive, però tutti ricevono almeno una bottiglietta di olio a dipendenza, diciamo, del quantitativo consegnato. E colgo l'occasione per anticipare o rammentare che il frantoio di Mezzana, il frantoio Atena, il quantitativo minimo è 150 kg.
0: Quindi qualcuno volesse presentarsi in autonomia con le proprie olive, 150 kg.
2: 150 kg, esatto.
0: Quindi,
2: però si
0: l'esempio
2: può mettere...
0: della signora con la scatoletta, ecco lì, conviene portarlo
2: a fare raccolta
0: alla
2: collettiva.
0: Raccolta collettiva,
2: esatto,
0: certo.
2: È chiaro che si possono mettere assieme. Se uno ha 60 kg, non può fare l'olio. Prima, fino a Sonvico, il minimo era 50 kg, adesso è 150 perché è un macchinario un po' più moderno, ma più veloce anche. Però nulla toglie che gli olivicoltori si mettono assieme, uno ne ha 50, l'altro ne ha 100, arrivano a 150. L'importante, certo, è che viene coordinato, ecco.
0: Poi c'è un sito, vero?
2: C'è un sito internet, lì c'è il regolamento, tutti possono consultarlo, e poi ci sono anche i soci ricevono delle informazioni. È chiaro che l'attività del frantoio, dell'associazione del frantoio Atena, è limitata a, diciamo, a quei 2 o 3 mesi prima, durante e dopo la frangitura, poi si ferma, il resto fa l'associazione Amici dell'Olivo.
0: Certo, il frantoiano l'anno scorso si è comportato bene?
2: Sì, l'abbiamo mandato anche a scuola.
0: Lo vogliamo salutare?
2: Salutiamolo, ciao signor Conconi.
1: Ciao Andrea.
0: E quindi...
2: Che tra l'altro ha fatto anche Edo ha fatto la scuola.
0: Anche tu hai fatto, ah sì, è vero che l'avevi detto prima.
2: In Toscana, sì.
1: Sì, però devo rinunciare per motivi di salute.
0: Hai fatto anche quella scuola, ma sì, una sì. Curiosità,
1: sì.
0: Hai lasciato la cantina in mano a tuo figlio, che gestisce pienamente, ma gli olivi?
1: No, quelli sono miei.
0: Sapevo.
1: No, così gestisco io.
0: Quelli sono tuoi?
1: Sì, nel senso che li gestisco io quelli, sì, sì.
0: E la raccolta?
1: La raccolta la faccio ancora io con un paio di amici, più un operaio o due di mio figlio me li faccio imprestare per la raccolta, perché deve essere una raccolta molto veloce, nel senso che entro 2 giorni deve aver raccolto questi 9, 10, 8 quintali di olive, ho tutta l'attrezzatura che ci vuole. E niente, una cosa che abbiamo dimenticato, due... Quest'anno si festeggia i 25 anni degli Amici dell'Ulivo.
0: Claudio, hai dimenticato questo, di dire questa cosa.
2: Ma questo Edo Latini è proprio un marketing manager,
0: Hai visto? Non
2: sì,
0: li scelgo mica a
2: quest'anno,
0: caso.
2: Quest'anno sì, effettivamente 25 anni dell'associazione degli Amici dell'Ulivo, abbiamo fatto diverse attività. La prossima, domani, i soci riceveranno, faremo una gita alle isole di Brissago. Oltre a quella che abbiamo fatto in Sicilia, altre attività che abbiamo fatto, riceveranno questa per annunciarsi. Ecco. Poi lanceremo anche l'azione delle piante, che facciamo adesso da diversi anni, e partirà verso metà agosto e terminerà a settembre. Quindi ordinazione quest'anno e le piante arriveranno l'anno prossimo, guarda caso, proprio dallo stesso vivaista Nannini.
0: Lo stesso di Edo?
2: Lo stesso di Edo, noi ci serviamo da 10 anni da questo vivaista, è uno dei vivaisti più grandi d'Italia, uno dei 5 più grandi, e siamo sempre ben serviti.
0: Vedi Edo, eri già sul pezzo. Grazie Edo Latini per essere stato con noi, rimani perché siamo in casa tua, giochi in casa oggi, non abbiamo ancora detto nulla di dove siamo nello specifico, ma tra poco scopriranno che siamo... Lo dico, nella sala della musica, e quindi tra pochissimo si parla di musica, e che musica. Grazie anche a Claudio Premoli, Tiziano Pedrinis, a tra 7 giorni, tra poco direi, andremo con la Domenica Popolare.
3: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Il tempo scorre, sono le 10. In studio Fabio Degli Antoni, invece del tradizionale gran finale, ieri sera gli spettatori dello spettacolo pirotecnico del 1° d'agosto vodese di Saint-Pré hanno assistito a una scarica spontanea e caotica di razzi. Il fenomeno è stato causato da un incendio divampato sulla chiatta situata sul lago di Ginevra, da cui venivano lanciati fuochi d'artificio. A metà spettacolo la piattaforma di lancio ha preso fuoco, lo spettacolo è stato interrotto privando così il pubblico del gran finale, ma i fuochi d'artificio rimasti sulla chiatta hanno continuato ad esplodere. Le immagini dell'incidente mostrano la struttura in fiamme sul lago mentre le detonazioni continuavano a susseguirsi. La causa dell'incendio è sconosciuta, non sono state segnalate vittime o feriti, come riportano i colleghi romandi di RTS. Al contrario, a Lugano, grande partecipazione di migliaia di persone in città e nei dintorni per ammirare una mezz'ora intensa e abbondante di fuochi d'artificio che dalle 6 piattaforme sul lago, anzi sul golfo, hanno sparato centinaia di luci e colori. La serata ha permesso a associazioni e società sportive di animare piazze lungo lago. Dall'estero il presidente americano Donald Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Le condizioni poste dal presidente statunitense sono che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto marittimo di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. In Francia la situazione degli incendi nel dipartimento del Var è stata stabilizzata, sebbene la lotta prosegua a causa dei venti persistenti. Nel frattempo, in Gironde, la maggior parte degli sfollati ha potuto far ritorno a casa dopo una battaglia durata una decina di giorni contro il mega incendio ormai contenuto, ma non ancora spento. Nel complesso i roghi in Francia sono sotto controllo, anche se la situazione resta estremamente mutevole. Sebbene l'emergenza rientra lentamente in Francia e in Spagna, cresce invece l'allerta in Grecia. Raffiche con punte di 130 km orari alimentano le fiamme e ostacolano il lavoro dei pompieri. Il fumo ha raggiunto le coste africane a 750 km di distanza. La Svizzera frattanto ha prolungato, e lo abbiamo appreso già ieri, di una settimana le operazioni antincendio in Corsica per completare la missione. La Confederazione ha precisato che resteranno operativi i 3 elicotteri Super Puma e la ventina di specialisti inviati dall'esercito. Al sud e delle Alpi abbastanza soleggiato ma anche instabile, nel pomeriggio lungo le Alpi possibili temporali, al nord invece soleggiato ma anche lì nel pomeriggio temporali isolati in montagna. Temperatura massima estiva 32 gradi. Domani sarà un lunedì abbastanza sereno in tutta la Svizzera con tendenza a temporali locali nel pomeriggio e soprattutto in montagna.
2: Sport. Seconda giornata di Super League per il Lugano a Monteceneri. Si chiudono gli europei casalinghi di mountain bike. Ben ritrovate e ben ritrovati da Thierry Fontana. Iniziamo dal calcio perché i bianconeri tornano in campo per il campionato svizzero e lo fanno alle 16:30 a Letzigrund contro il Grasshopper. E allora nel prossimo contributo Omar Gargantini inquadra la situazione proprio delle cavallette.
3: C'era una volta una squadra che dominava in patria e se la giocava anche in Europa. Un ricordo ormai sbiadito, malinconico, quasi irriverente. Il presente parla dell'ennesima rivoluzione, un nuovo cambio di proprietà. Dopo i cinesi e Los Angeles, gli americani hanno gettato la spugna per i fallimenti sportivi e i malumori della piazza, adesso comanda il Breach Football Group, un gruppo di investitori guidati da un avvocato svizzero e sostenuto da nuovi capitali cinesi, di cui fanno parte altri 3 club di modesta caratura. Prima vittima Len Sutter, il direttore sportivo peraltro in carica da poco. Prima conseguenza, un ulteriore ringiovanimento della rosa sulla carta destinata di nuovo a soffrire, nonostante l'1-1 acciuffato in rimonta all'esordio di Losanna. Chiaramente siamo soddisfatti del punto di come abbiamo chiuso la sfida della Tuiera, dice il tecnico Peter Zeidler. Siamo andati in crescendo, il risultato è giusto e meritato, ci rende felici tanto quanto la prestazione. Ho visto una base interessante su cui andare a costruire ed insistere, soprattutto perché nel secondo tempo con qualche cambio, la squadra ha mostrato più sostanza. Non va dimenticato che siamo arrivati al debutto con alcune pedine cruciali, reduci da infortuni seri, ma abbiamo retto e anche i giovani ci hanno dato una grossa mano, prosegue il tecnico delle Cavallette. Avremmo persino potuto vincerla e l'1-1 è assolutamente meritato. Analisi ineccepibile quella di Zeidler, ben consapevole che ci sarà da soffrire. E a proposito dei giovani citati, voto alto per Samuele Bengondo, il figlio d'arte cresciuto in Ticino al primo gol da professionista. Meglio lui di Muci, tornato dal fallimentare prestito di Mantova nella speranza di finalmente far decollare una carriera che pare essersi un po' ingolfata. Ma a 23 anni c'è ancora margine e al Ghezzè i suoi gol farebbero davvero un gran comodo.
2: E allora, per scoprire se Muci si sbloccherà proprio contro il Lugano, potrete seguire la partita delle 16:15 all'interno di Sport e Musica, che però verrà trasmesso, lo ricordo, su Rete 3. Alle 16:30 impegnati anche Sion Lucerna, mentre alle 14 Vaduz San Gallo. Ricordiamo anche i risultati di ieri con lo Young Boys che ha inflitto un netto 6-0 al Thun nel derby. Il Basilea invece ha perso in casa 1-0 con il Losanna, mentre lo Zurigo, sempre in casa, ha superato 2-1 un Servette ancora fermo a 0 punti dopo due partite. In Promotion League invece il Bellinzona ha perso 2-0 contro il Bavois, presenti alla comunale per l'esordio granata in questa categoria, circa 800 spettatori. Al Monte Ceneri è la giornata conclusiva degli europei di mountain bike casalinghi con il cross country. Alle 13:30 in programma la gara femminile, alle 16:10 quella maschile con Filippo Colombo confermato in partenza. Gare che potete seguire su RSI la 2. Su strada invece al Tour de France femminile, dopo la tappa di ieri nei dintorni di Losanna, si continua a gareggiare su suolo elvetico per 149 km da Aigle a Ginevra con l'olandese Vibes in maglia gialla. Infine agli europei di canottaggio di Varese, oggi seconda giornata di finali con ben tre rossocrociati a giocarsi medaglie, tra cui la ticinese Claire Ghiringhelli. Gare da seguire live sulla 2 a partire dalle 11. Buon proseguimento.
1: Informazione sulla viabilità quando sono le 10:07 per segnalare la situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla 2 al portale nord ci sono code per 2 chilometri tra Vassen e Göschenen, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud invece, tra Quinto e Erolo, code per 3 chilometri, attese di una mezz'ora in direzione di Lucerna. La domenica prosegue. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Le 10:08, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare, oggi in diretta da Tremona. Siamo ospiti della Sala della Musica della Società Filarmonica di Tremona, fondata nell'anno 1837, 189 anni di storia, una storia della quale vi parleremo nel corso della mattinata. Prima però non l'ho mai potuto fare e quindi lasciate che io mi tolga questa piccola soddisfazione. Maestro, rullo di tamburi. Buongiorno al sindaco di Mendrisio, Samuele Cavadini.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma chi te l'ha mai proposto un rullo di tamburi prima dell'inizio?
1: Mai capitato in vita mia, sarà un grande onore. Grazie.
0: Grazie maestro, grazie.
1: Anche perché conosco il batterista.
0: Bravo.
1: Non svegliamo il nome, ma lo conosco.
0: Mi dicono molto bravo.
1: Molto bravissimo, sì sì.
0: Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo festeggiato bene, alla grande ieri.
1: Sì, ieri sì, abbiamo festeggiato con la tradizionale, insomma, festa con un ospite di eccezione, perché avevamo la consigliera federale Keller Sutter e in Villa Argentina, e poi vabbè, comunque in città si festeggia anche in altri quartieri, quindi insomma il primo d'agosto è stato dignitosamente celebrato anche a Mendrisio.
0: E oggi siamo qui a Tremona, quindi se non erro aggregazione 5 aprile 2009?
1: Esatto, caspita, anche la data precisa, complimenti, ti sei ben documentata. Sì, in effetti 2009, la seconda tappa aggregativa, perché Mendrisio ne ha avute tre, concludendola nel 2013, quando poi è diventata anche città. In realtà non è ancora conclusa, perché era una aggregazione parziale, per così dire, si spera ancora di eventualmente proseguire, ma Tremona, unitamente a altri comuni, si è aggregata nel 2009.
0: Quindi Tremona adesso è quartiere.
1: Tremona è quartiere.
0: Quindi fa parte, diciamo, possiamo chiamarlo così, definirlo così, un mosaico urbano, però appunto mantiene comunque la sua forte identità locale e grazie anche alla Società Filarmonica di Tremona, insomma, questa identità locale, diciamo, che viene veramente mantenuta.
1: Sì, diciamo che Mendrisio è una realtà molto particolare, perché istituzionalmente siamo città, si è definiti città in Svizzera quando si superano i 10.000 abitanti, ma la conformazione della città è molto ramificata, diciamo. Ci sono delle realtà come per esempio Tremona, che hanno una dignità propria riconosciuta, hanno delle loro tradizioni, anche una, diciamo così, un assetto urbano da villaggio che la identifica molto bene. Quindi è vero che siamo sì una città, ma diciamo che è una città un po' diffusa, ecco. Non è, se pensiamo che Locarno ha più o meno gli stessi abitanti di Mendrisio, ma Locarno la si riconosce anche dall'alto, la si identifica molto bene dal punto di vista territoriale. Ecco, per noi la realtà è un po' diversa. Io ritengo che questa sia sicuramente una sfida, perché vuol dire che abbiamo anche un paesaggio molto variato, ma anche una grandissima ricchezza, e siamo ben felici di, nel limite del possibile, cercare di come dire, di valorizzarla al meglio.
0: Secondo te Tremona si sente davvero parte di Mendrisio? Tremona come gli altri quartieri?
1: Ma bisognerebbe chiederlo ai tremonesi, agli abitanti degli altri quartieri, ma in fondo penso di sì. È chiaro che costruire l'identità cittadina, lo dice uno che viene dal quartiere di Salorino, insomma uno anche quello dei più piccoli della città, il primo tra l'altro che si è aggregato, richiede un po' di tempo, perché giustamente ci sono comunque un orgoglio del proprio paese, del proprio comune, ma anche, per così dire, una voglia di sentirsi parte di qualche cosa di più grande, diciamo. Per certi aspetti è anche inevitabile, se guardiamo quello che è capitato in tutti questi anni, perché certe realtà piccole facevano fatica a determinarsi, e quindi l'aggregazione ha anche dato nuove opportunità. Poi non è sempre facile comprenderle, condividerle, però insomma io penso che fin tanto che ci siano persone che hanno a cuore la propria terra, il proprio villaggio, allora lì l'abbiamo vinta comunque. Poi piano piano costruiremo anche il futuro, ma ritengo che a Mendrisio siamo già sulla buona strada.
0: La priorità concreta per Tremona oggi, secondo te, qual è?
1: Ma penso che un po' la priorità di, chiaramente ognuno con le proprie specifiche attenzioni, insomma, un po' la priorità di tutti i quartieri, cercare di mantenerli un po' in vita. Devo dire che Tremona ha delle occasioni per poterlo fare, appunto qui siamo nella Casa della Musica, quindi c'è una filarmonica tremonese che, oltre che a suonare, insomma, rallegrare con i vari concerti che vengono proposti nel corso dell'anno e non solo, organizza anche feste in paese, quindi fa in modo che il paese abbia una sua vita, una sua vivacità. Poi è chiaro che sono cambiati un po' i tempi, quindi la gente si sposta in maniera diversa, anche, non so, per esempio per gli acquisti oppure per consumare servizi, per così dire, non resta più così all'interno del quartiere. Allora la città sta cercando di portare avanti dei progetti un po' innovativi, per esempio Tremona ne è un esempio, dove nella ex casa comunale abbiamo creato una portineria di quartiere, che è un punto d'aggregazione dove la cittadinanza può andare lì a semplicemente incontrarsi. Ogni tanto vengono proposte delle attività, lo stiamo facendo in collaborazione con Prosenectute, e l'idea è di creare anche una casa multifunzionale, perché lì abbiamo anche la presenza dell'OTR che ci accompagna nella promozione e nella gestione del parco archeologico, abbiamo la sede del patriziato, abbiamo anche una sala che viene utilizzata dalla cittadinanza, non so, per corsi di ginnastica, piuttosto sedute yoga o incontri anche per le famiglie. Abbiamo anche un bel giardino che si può utilizzare, e poi c'è anche il negozietto di Tremona che è lì a fianco, quindi l'idea potrebbe essere quella di cercare di collaborare per mantenere viva una realtà che, insomma, può essere funzionale alla vita aggregativa sociale del quartiere.
0: Certo, ma i cittadini dei quartieri che ruolo hanno nelle decisioni?
1: Beh, diciamo, c'è comunque un processo democratico che è fatto di municipio, consiglio comunale, eventuali referendum, che il municipio spera sempre di non trovarsi sul tavolo, ma può capitare anche quello, ma poi si cerca di coinvolgerli attraverso le commissioni di quartiere, che sono delle antenne che il municipio ascolta e con il quale si confronta sul territorio del quartiere di riferimento, quindi cercano, per così dire, di intercettare i bisogni, le problematiche, spesso anche ce ne segnalano diverse che non sempre riusciamo a risolvere subito, ma poi possono essere anche attori e promotori di iniziative, per esempio, come dicevo prima, coinvolgendoli nei progetti come le portinerie di quartiere o in altre attività del quartiere. E poi penso, ecco, forse un appello, quest'anno è l'anno ONU per il volontariato, no? Cioè, quindi viene riconosciuto questa importante attività all'interno di qualsiasi comunità al mondo, insomma. Però penso che a Mendrisio, nel Mendrisiotto, questo sia un valore molto alto e una grande tradizione e attitudine che i Momò hanno, cioè proprio del volontariato a 360 gradi. Anche qui a Tremona c'è, però ogni tanto si sente insomma la mancanza magari di un cambio anche generazionale o di una maggior partecipazione, perché la gente, appunto, forse è anche un po' cambiata, si è spostata di più, ha altre esigenze. Per cui l'appello è sempre, se si vuol fare qualcosa per il proprio quartiere, per il proprio paese, ecco, semplicemente aderire a qualsiasi associazione che c'è sul territorio vuol già dire tanto, perché aiuta a mantenere vivo il territorio dal punto di vista sociale e aggregativo.
0: Tra l'altro, mi ricordi che la scorsa domenica abbiamo raccontato di Nipoti si diventa. Ma sì, che meraviglia.
1: Sì, questa è un'iniziativa, diciamo così, la città di Mendrisio ha collaborato con delle loro proposte puntuali, ma è un'iniziativa che parte spontaneamente da chi l'ha ideato, insomma da queste signore che hanno ideato questo progetto, che trovo molto interessante. Ecco, questi sono esempi concreti per far qualcosa. In fondo lo facciamo per noi stessi, ma anche per il nostro vicino di casa, e siamo in una realtà dove ci si conosce ancora abbastanza, quindi insomma ci si può guardare negli occhi e dire: vabbè, dai, abbiamo fatto qualcosa assieme, abbiamo fatto qualcosa per te, tu magari un giorno farei qualcosa per me.
0: Sindaco, sei pronto? Perché oggi c'è la musica in diretta, c'è live oggi per Rete 1, abbiamo la musica live, qualcosa di meraviglioso, non accade sempre, quindi ce la godiamo ancora di più. L'abbiamo detto, siamo in diretta da Tremona, siamo in via Monte San Giorgio numero 1, all'interno della Sala della Musica della Società Filarmonica di Tremona, che ringrazio da subito per l'ospitalità. Ricordo, tra le più antiche filarmoniche del Canton Ticino, fondata nel 1837. La Filarmonica di Tremona è l'anima sonora di un paese che ha saputo cambiare, senza perdere se stesso. Banda, Bandella, Guggen, Corny, come fili d'oro che tengono unita una storia quasi bicentenaria, custodita in una sala della musica pensata come casa del suono e del sentimento. E allora, solo per il pubblico di Rete 1 questa mattina, si esibisce dal vivo la Bandella di Tremona con Mi, La, Do, Mi.

0: Bella di Tremona, direi un applauso per questa formazione che oggi ci accompagna in diretta. Enrico Pesenti, Conny Stadler, Pietro Lazzaretti, Flavio Baracchi, Giorgio Ferrari, Sergio Imperiali ed Enrico Mariotti, la bandella di Tremona. E qui al tavolo di Rete 1, nella sala della musica, ci ha raggiunto anche la signora che conosce benissimo tutta quella che è il Mendrisiotto e il Basso Ceresio per quanto concerne l'organizzazione turistica appunto del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Buongiorno Nadia Lupi Fontana, è vero, ormai conosci tutto come le tue tasche.
1: Allora, direi proprio di sì.
0: Per forza.
1: Da un lato perché sono nata in questo territorio, ma è vero che essendo stata anche via per lavorare, per studiare per tantissimi anni, ho impiegato gli ultimi 22 anni, diciamo, ad approfondire questa conoscenza e penso che oggi, sì, lo conosco bene questo Mendrisiotto e Basso Ceresio.
0: E direi che penso che sia meraviglioso fare il tuo lavoro perché hai per le mani qualcosa da promuovere di unico.
1: Sì, è appassionante, è una grande sfida perché siamo la destinazione turistica comunque più piccola del Canton Ticino. L'abbiamo chiamata la regione da scoprire perché quando si parla di turismo ticinese molto spesso si riconoscono le altre destinazioni turistiche, ma questa è un pochettino più difficile da traslare come concetto, e quindi questa sfida, almeno per me, per quanto mi concerne, è sicuramente quel punto che mi fa dire che è bello questo lavoro, che è bella questa sfida con questa possibilità di mettere in evidenza, di valorizzare, di creare anche delle nuove opportunità per questo territorio.
0: Ma tu sapevi che a Tremona si fa la mozzarella?
1: Diciamo di sì che lo sapevo, sì, lo confesso, lo sapevo. Non l'ho ancora mai mangiata, almeno non sono ancora mai andata in fattoria a comprarla a Tremona, però l'ho comprata una volta, non è vero che non l'ho mai mangiata, una volta l'ho mangiata ed è ottima.
0: Buongiorno Marzio Poma.
2: Buongiorno a tutti.
0: È vero, si fa la mozzarella, eh?
2: Da qualche anno sì, è una realtà che sì, è diventata una cosa appunto che si faceva ancora ai tempi quando c'era il caseificio Colle Sant'Agata, ma da 20 anni era una cosa che era sparita e adesso abbiamo riniziato, diciamo, sì.
0: Quindi a Tremona si fa la mozzarella, cioè si fa la pizza con la mozzarella locale, volendo?
2: Volendo sì.
0: Ma quante volte a settimana fate voi presso la vostra azienda agricola proprio di Marzio Poma la mozzarella?
2: In realtà 2 volte alla settimana, nel periodo di alta stagione, quindi in estate 2 volte alla settimana, poi bassa stagione magari c'è meno richiesta, quindi anche una volta alla settimana, sì.
0: Quindi per chi ci sta ascoltando e stasera volesse fare la pizza con la tua mozzarella, in che giorni si può venire a prenderla?
2: Il martedì e il giovedì. Martedì è produzione di mozzarella, ma anche burro, anche formaggini, formagelle, un po' di tutto, comunque il martedì e anche il giovedì, sì.
0: Tu hai l'azienda agricola proprio qui a 2 passi.
2: Esatto, sì.
0: Da sempre Tremona nel cuore.
2: Io in realtà sono nativo di Mendrisio, però essendo appunto comune aggregato, sì, ho il Mendrisio, ma anche Tremona, perché se mio padre mi ha trasmesso un po' la passione, un po' tutto quello che in realtà sto facendo adesso, e quindi sia Mendrisio che Tremona nel cuore, esatto, sì.
0: Come
2: sì,
0: il sindaco?
2: Esatto, sì. Esatto, abbiamo comunque delle cose in comune, sì.
0: Tu però in più, rispetto a lui, hai 100 capre.
2: Eh già, più di 100, sono comunque sì animali, esatto, sì.
0: Più di 100 capre di razza Sanen, e con queste capre che vivono sempre in azienda, bisogna dirlo, non le mandi all'Alpe?
2: Non le mando all'Alpe, no, sono sempre presenti in azienda, anche perché comunque ci vorrebbe un molto lavoro comunque per fare una transumanza, comunque per spostare dall'azienda, e poi in sé il latte serve qui. Avendo le capre all'Alpe, comunque bisognerebbe andare a compromesso un po' con chi carica l'Alpe, e quindi mancherebbe latte a me in azienda,
0: certo.
2: È una cosa che
0: facendo
2: non
0: i freschi
2: è
0: tu casi tutti i giorni.
2: Sì, sì, cioè quasi tutti i giorni, appunto quando non c'è il casaro, comunque prodotti che non sono mozzarella ma formaggini, formagelle, le faccio ancora io, Poi essendo che il latte di capra è comunque stagionale, non c'è tutto l'anno perché c'è il periodo di asciutta e quindi non posso sfruttarlo tutto l'anno. Sì.
0: L'ultima volta che ci siamo incontrati eravamo al Serpiano, io mi ricordo. Sì. Eravamo esatto. Al Serpiano, però avevi qualcosa di diverso. Secondo me non avevi l'anello al dito.
2: Esatto, sì.
0: Ti sei sposato, Marzio.
2: Mi hai scoperto.
0: Ma complimenti. Grazie. Ma come mille. Si chiama quella santa donna?
2: Lei è di nazionalità brasiliana, il nome è Ednalva, diminutivo Eva.
0: Sì, Eva più
2: ci
0: facile.
2: Siamo sposati, sì. Grazie. Ma a gennaio, sì.
0: Applauso per Eva. E anche lei lavora con te?
2: Esatto, sì.
0: L'hai messa sotto?
2: Esatto, sì, è una comunque condizione familiare, siamo io e lei, sì, per adesso sì.
0: Ma è vero che voi amate particolarmente fare anche quelle che sono le visite in azienda, bambini, adulti? Questa è una cosa che volete anche implementare nel futuro, ovvero il fatto di portare persone in azienda a conoscere la vostra realtà è qualcosa che vi piace particolarmente?
2: L'obiettivo sì, è comunque di creare e organizzare dei percorsi didattici. Chiaro che per questo serve molto, molto lavoro, però l'idea è quella, è già una cosa che abbiamo scoperto, abbiamo fatto con delle scuole, e comunque funziona bene, funziona perché comunque abbiamo la fortuna di avere una location che ci dà la possibilità di comunque avere delle persone in visita, e quindi bisogna questa location, questa superficie bisogna sfruttarla. E chiaro che in due, essendo che c'è molto lavoro, il caseificio, le vendite, i prati, d'inverno anche appunto la legna, diversi lavori in più, questa cosa da gestire, sì, evidentemente non è così facile, ma l'idea è quella. Poi ci piace anche lei, è una persona molto, mia moglie è molto solare, gli piace i bambini, gli piace la gente, quindi

0: a implementarlo?
1: In realtà
0: non mi siamo, dire di no.
1: siamo riusciti, ma con un piccolo aiuto, anche perché io con i social non ho molta affinità, diciamo la verità. Però con qualche aiuto siamo riusciti e stiamo riuscendo comunque a, più che farci conoscere, a comunque far vedere cosa facciamo, avere comunque una identità concreta, no? Di chi siamo e di cosa facciamo.
0: Poi fate tutti i mercati anche, questo è un lavoro in più nel lavoro.
1: Già, esatto, sì. Ci tiriamo un po' la zappa sui piedi, tra virgolette, con magari un lavoro eccessivo, però cerchiamo di appunto anche lì proporre i nostri prodotti. È chiaro che se Maometto non va alla montagna, la montagna
0: lo dice
1: andare.
0: A me.
1: E quindi infatti era una cosa voluta.
0: Lo so. Senti, prima di andare via da qui facciamo un video da mettere sui social, eh. Guarda, insisto con questa cosa dei social, Marzio, perché la prossima volta che ci incontreremo mi dovrai dire: beh, adesso che ho 40.000 follower, sono arrivato.
1: Speriamo, se l'obiettivo è quello, speriamo di raggiungerlo.
0: Perfetto. La prossima canzone non è stata inserita a caso, perché l'abbiamo scelta per certamente prossimità territoriale, ma non solo, perché qualcuno mi ha detto che Giorgio Ferrari, che suona il flicorno baritono della bandella di Tremona, è il papà di Jackie dei Vatvook. Attenzione. Però anche il trombonista della bandella, Luciano Cereghetti, ha il figlio che suona con i Vatvook.

0: chi c'ha ragione.
1: Sabotage, questi erano i Vadvook, Vadvook che hanno suonato ieri sera alle feste al Lago Caslano e che suoneranno anche il 7 di agosto alle feste di San Lorenzo a Sobrio, e quindi sempre in movimento anche i nostri ospiti che oggi sono qui con noi. E beh, Nadia Lupi Fontana, torno da te perché l'altro giorno stavo proprio guardando il quotidiano e ho visto che il Parco Archeologico di Tremona festeggia 10 anni introducendo nuovi occhiali di realtà aumentata e un percorso kids dedicato ai giovani.
2: Sì, prima il sindaco ha citato il fatto che l'OTR gestisce l'InfoPoint che è insediato presso l'ex municipio di Tremona, e in effetti la collaborazione con il municipio di Mendrisio dura da più di 10 anni, perché quando abbiamo avviato il progetto di questi occhiali 3D con immagini ricostruite di questo medioevo, la città di Mendrisio ha subito accolto l'idea di sviluppare all'interno del Parco Archeologico di Tremona qualche cosa di speciale, qualche cosa di unico. Penso che siamo gli unici a livello cantonale, quantomeno, a proporre un'offerta di questo genere. Cioè, sai, quando abbiamo iniziato il progetto ci siamo domandati quanto poteva essere interessante e per chi avrebbe potuto essere interessante una visita a degli scavi, pur eccezionali che siano, e ringraziando ancora tutti coloro che hanno collaborato per l'organizzazione di questi scavi, che sono durati quasi 30 anni credo in totale. A RAM si è data veramente da fare in questo senso. Però bisognava ancora capire che tipo di emozioni puoi scaturire in una persona quando arriva e vede questi reperti. E grazie alla tecnologia, grazie a questa ricostruzione in 3D che è stata fatta da mani molto abili e molto competenti, insieme con la città di Mendrisio abbiamo potuto decidere di creare appunto questo unicum, che è un'esperienza che ti permette comunque di camminare all'interno di un villaggio medievale indossando degli occhiali molto comodi e vedere quello che era il passato, che non riusciamo neanche ad immaginarci come potrebbe essere stato. La tecnologia avanza, sono passati 10 anni, gli occhiali dovevano essere rinnovati.
1: Certo.
2: E quindi la città di Mendrisio ha scelto di avviare un piccolo progetto al quale abbiamo collaborato nell'ambito delle nostre competenze, e grazie al Museo di Mendrisio, al Dicastero Cultura di Mendrisio, abbiamo iniziato una collaborazione con Ilaria Verga, che è un'archeologa e una mediatrice culturale, e lei si è premunita di preparare dei testi per dei bambini, quindi un livello diverso di comunicazione, una comunicazione più semplice anche se i contenuti restano quelli, e con l'arrivo di questi nuovi occhiali che sono veramente avanzati tecnologicamente.
1: Sono gli Epson BT40,
2: sì,
1: giusto per la precisione.
2: È una parolaccia un po' così, ma va bene, l'accettiamo. Comunque questi occhiali favolosi che ci sono adesso permettono anche l'inserimento di un testo appunto dedicato ai bambini. Quindi l'offerta si è ampliata da quello che era un testo di base che comunque è sempre funzionante e funzionale, ampliata a un target più piccolo, bambini, e poi con questa bella novità anche di avere una specie di guida inclusiva che accompagna il viaggio dei bambini e che gli aiuta a scoprire questo villaggio medievale.
1: Nadia, toglimi una curiosità perché non ricordo per la precisione dove si vanno a ritirare gli occhiali.
2: Ah, giusto, sì. Appunto, è quello che dicevo all'inizio, questo InfoPoint si trova presso la ex casa comunale, ex municipio di Tremona. È aperto dal giovedì alla domenica e di regola tutti i giorni festivi anche, ma si possono anche organizzare delle visite su richiesta, quindi noi come organizzazione turistica possiamo sempre mettere a disposizione qualcuno che salga a Tremona in qualsiasi momento della settimana, se c'è un gruppo. Chiaramente con il dovuto anticipo deve essere fatta questa prenotazione e poi ci si può organizzare per dare questi occhiali che comunque devono essere ritirati lì. Chiaramente da dove si prendono gli occhiali a dove c'è il parco archeologico, o meglio dove c'è il villaggio, bisogna ancora considerare di camminare un quarto d'ora nel bosco, però la camminata è molto semplice, il sentiero è molto facile da percorrere, e quindi presi gli occhiali, ricevute quelle 4 istruzioni che devono essere date sull'utilizzo dell'apparecchiatura che gestisce anche i messaggi che si raccolgono quando si guardano queste immagini, ci si può incamminare verso il villaggio. E una volta arrivati su si può veramente scoprire quella che era la vita di un villaggio normalissimo, quindi non c'era un castello, non c'erano nobili, non c'erano persone di questo genere che abitavano la collina di Tremona, era un villaggio abitato da persone comuni che a un certo punto avevano le loro attività, e noi cerchiamo di spiegare appunto attraverso questa esperienza le attività che venivano svolte all'interno del villaggio.
1: Samuele Cavadini, sindaco di Mendrisio, quante volte l'hai visitato il parco archeologico?
0: Innumerevoli, devo dirla, ma lo dico onestamente perché sono stato anche capo di Castello Cultura, quindi abbiamo seguito i primi, cioè io sono entrato in municipio quando si inaugurava il parco, quindi era proprio l'apertura al pubblico, però chiaro che i progetti poi vanno seguiti anche un po' dietro le quinte, chiaramente non in maniera operativa perché non è questo che spetta municipale, ma spesso si parlava di questo parco e prima la direttrice dell'OTR diceva che lo slogan, che ormai noi sappiamo del Mendrisiotto, è una regione da scoprire. E secondo me questa è proprio la definizione più azzeccata, perché abbiamo veramente un sacco di esperienze, di luoghi, di iniziative che restano un po' nascoste, vanno scoperte, ma dico sempre anche per noi. Infatti invito anche i residenti nel Mendrisiotto, tutte le momo e tutti i momo, ad andare con gli occhiali a fare una visita, perché in effetti è una bella esperienza e che ci porta al 1300, giusto Nadia? No? Più o meno parte lì il villaggio, insomma, gli scavi sono stati ritrovati in quel periodo lì, ricordando però che insomma qui c'erano già degli insediamenti nel Neolitico. Insomma, quando si sentono queste cose si dice: caspita, ma anche noi abbiamo partecipato alla storia del mondo, o è da un po' che giriamo, ecco, per così dire. Per cui vale la pena andare a visitare, veramente una bella esperienza, è interessante vedere come la tecnologia si può abbinare bene alla storia e al territorio, ecco.
1: D'altronde la tecnologia fa parte del nostro modo di vita attuale, anche tutto quello che raccontavamo con Marzio, no? I social, essere sempre più visibili da quel punto di vista, cioè sempre più vicini anche a chi ci segue, a chi ci vive attraverso i social. Anche tu hai dovuto adeguarti.
0: Sì, no, sicuramente, però bisogna dire che comunque resta un'esperienza all'interno di un territorio, cioè quindi si deve andare a fare una piccola passeggiata, si arriva comunque in un bel posto, perché in ogni caso è un bel posto, nel Monte San Giorgio, poi se ne possono fare altre di escursioni, si può andare anche al Museo dei Fossili attraverso diversi sentieri che si collegano, ci sono le cave di Arzo, insomma ci sono delle presenze su questa montagna molto interessanti che sono ideali per una passeggiata domenicale. E poi appunto con questi interessi culturali che sono delle perle da scoprire, quindi la tecnologia si abbina in ogni caso al piacere, la piacevolezza di essere nel territorio all'aria aperta a visitare qualche cosa che ha una connotazione museale, ma di fatto lo è a cielo aperto, quindi un'esperienza un po' diversa.
1: Io vorrei provare per un mese a fare la tua vita, a vedere tutto quello che vedi tu, tutti gli eventi a cui vai tu, capire cosa vuol dire. Sì. Essere sindaco di Mendrisio e avere tutte queste meraviglie da scoprire, tutti questi eventi. Ti vedo, ti seguo anche sui social e vedo che c'è tantissima musica, anche sei spessissimo a concerti, filarmoniche. Ecco, questo filo conduttore, c'è sempre la musica.
0: Sì, diciamo che credo il Mendrisiotto in generale, ma anche la città di Mendrisio, con la musica vive bene, e vive bene dalla musica bandistica in particolare. Oggi qui siamo a Tremona, ma ce ne sono quattro su tutto il territorio, più comunque delle bandelle o dei gruppi musicali più spontanei che ogni tanto si esibiscono, e poi ci sono diversi eventi. Adesso per esempio tra un po' arriverà anche il Cavea alle cave di Arzo, credo, o il Cavea, insomma, Cavea, con l'accento sbaglio sempre, che è un'iniziativa partita da giovani del territorio che sono straordinari, perché insomma devono organizzare qualche cosa in modo proprio, con grande fatica, ma danno secondo me un arricchimento all'offerta estiva della città. E ci sarà il 22-23 agosto, credo, adesso poi 28-29, sto già facendo delle figuracce tremende. Comunque, allora, a proposito di social, basta andare a guardare il sito internet della città o il profilo Instagram della città, lì c'è tutto il calendario con le indicazioni. Però sì, in effetti la vita di Mendrisio è molto molto vivace, ecco.
1: E allora, a proposito di musica, ascoltiamoci un po' di musica e poi continuiamo a raccontarvi di Tremona, del Mendrisiotto, delle sue meraviglie. E beh, è entrato anche un signore con un arco, non so se sia pericoloso o meno, ma lo scopriremo tra pochissimo.

0: 10:47 minuti, siamo in diretta da Tremona oggi. Tanti, tantissimi gli eventi sul territorio, eventi che il sindaco conosce a memoria. Vero, Samuele
1: Cavadini? Sì, assolutamente. No, non è assolutamente vero. Devo andare anch'io a guardarli sul sito o sulla pagina Instagram della città per fare un po' di pubblicità. Però ci tenevo a citare per non far torto a nessuno. Mi limito alla montagna, perché questo weekend ci sarà Meride Ritmo, a proposito di musica, un'iniziativa nata nel quartiere di Meride. Poi ci sarà il 20 e il 22 la sagra del Bue di Rancate, che
0: famosissima.
1: È uno spettacolo. Anche lì è un comitato molto giovane che hanno fatto veramente delle grandi cose. Poi, a proposito non di musica, di feste, ma c'è un altro festival, è il Festival Internazionale di Narrazione. Anche questa è veramente qualcosa di speciale, che è da parecchi anni che si ripresenta ad Arzo ed è dal 20 al 23 agosto. Poi avremo il 23 agosto la Belvedere, quindi questa iniziativa ciclistica che ripercorre un po' il territorio, molto interessante per visitare il territorio, un po' una sorta di Mangialonga in bici, vero Nadia? E poi il Cavea, appunto, che è il 28 e il 30. Cioè dal 28 al 30 di fine mese, insomma di mese d'agosto ad Arzo. Ecco, insomma, adesso penso di aver reso onore agli eventi, ma ce ne sono ancora altri in tutta la città.
0: Adesso ho capito perché quando ti ho chiamato eri in palestra.
1: Sì, sì.
0: Sono troppi, se devi andare a tutti.
1: E devo smaltire un po' di chili delle varie feste sacre paesane.
0: Poi arriva San Martino,
1: Poi arriva San Martino, ci ritroviamo come sempre.
0: Certo, certo. Dicevo prima, è entrato un signore con un arco. Marco Candolfi, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Arcieri della Montagna, un gruppo che si dà un grande affare per divulgare quello che è il vostro sport.
2: Ci proviamo, siamo nati da poco, ma siamo cresciuti molto velocemente e siamo molto contenti di questo.
0: Quanti siete?
2: Allora, la punta siamo arrivati a, mi sembra, 45, c'è stata una piccola fluttuazione, dovremmo essere sui 35-40, è stato il numero esatto, lo sa solo il presidente.
0: Presidente che in questo momento dove si trova?
2: È in trasferta, gli piace viaggiare in Canada con la compagna a studiare l'inglese, speriamo.
0: Pensavo a fare un po' di tiro con l'arco.
2: No, in realtà sono in Canada a studiare l'inglese, ma socializzano talmente tanto che finiranno con qualche partenariato, con qualche canadese, società canadese sicuro arriverà.
0: Ma dov'è qui a Tremona il vostro, diciamo, il luogo in cui si può tirare con l'arco, ma soprattutto imparare questo sport?
2: Allora, già all'inizio siamo stati ospitati dal tiro al volo qui a Tremona, quindi nell'arena dove c'è il tiro al piattello, qui appena fuori Tremona, poi ci siamo allargati un pelino, però il campo all'aperto è ancora lì. Abbiamo anche ricevuto dal comune di Mendrisio la palestra d'Arzo per il periodo invernale, ma in ogni caso anche durante il periodo invernale, nel weekend, spesso siamo sul campo anche se ci sono 0 gradi. Noi siamo
0: senza i guanti.
2: No, i guanti c'è quello del della corda e basta, non servono i guanti. No,
0: cioè, siete, insomma, come quelli veri?
2: Sì.
0: Ma è vero che ci sono le sagome?
2: È vero, ci sono diversi tipi di tiro con l'arco, c'è quello indoor in palestra, c'è quello su bersagli ma all'esterno e c'è quello che si chiama 3D che si cerca di simulare una caccia, quindi ci sono diversi momenti di tiro su sagome di animali in gomma. Quindi a dipendenza del tipo di animale, se è l'orso, se è lontano un tot, se è il coniglio, se è più vicino, e si fa un percorso così di 28 piazzole, 24 o 28, tirando su sagome di animali in gomma.
0: Ogni tanto li spostate?
2: Allora, il percorso di solito nella gara è fisso per quella giornata e tutti fanno tutte le percorse. Il nostro campettino di allenamento, che non è aperto a tutti se non i membri della società, l'ho rinnovato proprio ieri perché l'ho spostato un attimino.
0: Hai spostato il coniglio, hai cambiato la lepre, sei andato a mettere la volpe da un'altra parte.
2: Stambecco e così via.
0: Scherzi a parte, questa modalità di tirare con l'arco può essere, credo io, la modalità più attrattiva, perché il pubblico che vede le sagome, per esempio io passando, se non erro, a Coldrerio, ne ho viste, poi ne ho viste anche a San Vittore, ecco, subito vedere le sagome ti fa pensare che possa essere forse più divertente che vedere un cartellone con il bersaglio.
2: Diciamo che la sagoma è più divertente, più variata, proprio perché le distanze sono sconosciute, tocca a te capire quanto è distante l'orso, quanto è distante il coniglio, e quindi di conseguenza tirare la freccia gestendola il tutto, ecco. Mentre sul bersaglio di solito la distanza è conosciuta e quindi è un po' più tecnica e meno divertimento in quel senso lì.
0: Tra poco voglio parlare con te anche di quello che è un discorso di avvicinarsi con questo sport alle persone disabili, perché tirare con l'arco è accessibile davvero a tante persone e direi quasi a tutte le persone, quindi è un argomento che ci interessa particolarmente. Però adesso è il momento di tornare dai protagonisti di questa sala, la Sala della Musica, quindi di nuovo live dalla Sala della Musica di Tremona. Ci ascoltiamo con grande piacere la Bandella di Tremona con un valzerino che ha un bellissimo nome. Si chiama, si intitola Dino, la Bandella di Tremona.

0: Rete 1.
1: Suoni che ti fanno ballare con la radio accesa, suoni che ti portano alle 11. Ben ritrovati dalle informazioni in studio Fabio Degli Antoni. Sul lago di Ginevra si è incendiata la piattaforma dei fuochi d'artificio del 1° agosto di Saint-Pré. I razzi sono partiti dalla chiatta a raffica in modo caotico. Lo show è stato interrotto. Al momento non si ha notizia di feriti o danni. A causa della siccità anche nel Canton Vaud, come nella maggior parte degli altri cantoni, erano stati vietati gli spettacoli pirotecnici per la festa nazionale. L'unica eccezione riguardava quelli gestiti dall'acqua. Beh, a tal proposito, grande partecipazione di migliaia di persone a Lugano, centro e dintorni, per ammirare una mezz'ora intensa e abbondante di fuochi d'artificio che dalle 6 piattaforme sul golfo hanno sparato centinaia di luci e colori. La serata ha permesso a associazioni e società sportive di animare piazze e lungolago del centro città. Nell'estero, Stati Uniti e Israele hanno accettato di non attaccare l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi. Trump ha appena precisato che dipenderà dalla possibilità di raggiungere un accordo rapido sull'apertura dello stretto marittimo di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Il capo della Casa Bianca era stato esortato anche dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a smorzare la spirale di violenza. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso Salem Jamal Abdalrahman Abu Labad, comandante di una cellula delle forze speciali di Hamas, in un raid lanciato ieri nel sud della striscia di Gaza. Avrebbe partecipato all'attacco dell'ottobre 2023 contro un kibbutz nel sud di Israele. In un altro attacco sarebbe stato ucciso anche Muhammad al-Nasser Muhammad al-Khatib, il comandante di un importante battaglione del movimento islamico in Palestina. Perù, per ricordare che 7 turisti italiani provenienti da Seregno e Monza risultano tra le 13 vittime dello spaventoso schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud. Il velivolo era decollato da pochi minuti da Pisco, diretto al sito archeologico di Nazca, quando ha perso i contatti coi controllori di volo. Le vittime sono 11 turisti, tra gli altri spagnoli e tedeschi, un pilota e una guida turistica. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo. E al tempo, alle nostre latitudini, al sud delle Alpi abbastanza soleggiato, nel pomeriggio però lungo le Alpi possibili temporali. Al nord è soleggiato, ma anche lì nel pomeriggio temporali isolati in montagna. Temperature salgono con le massime estive a 32 gradi. Domani sarà un lunedì abbastanza sereno in tutta la Confederazione, con tendenza a temporali locali nel pomeriggio e soprattutto in montagna.
2: Sulla A2, traffico congestionato tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sempre sulla A2, al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code per 4 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud, invece, tra Quinto e Airolo, code per 5 km e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo infine che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.

0: Le 11:05, di nuovo ben ritrovati nella Domenica Popolare, oggi in diretta da Tremona. Siamo ospiti della Sala della Musica della Società Filarmonica di Tremona, fondata nell'anno 1837. 189 anni di storia che proveremo a raccontarvi oggi, anche se sono davvero tanti, ma oggi stiamo anche raccontando di quelle che sono le meraviglie di Tremona. E tra le tante meraviglie io direi che anche il gruppo di arcieri, rientra in queste meraviglie, Marco Gandolfi, perché voi fate qualcosa che va al di là del, non dico neanche semplice, dello sport. È un modo, quello di tirare con l'arco, per interagire anche con persone che magari non penserebbero mai di riuscire a fare qualcosa del genere.
1: Sì, diciamo che il successo, soprattutto tra i ragazzi inizialmente, ci ha un po', come si può dire, motivati a fare qualcosa in più. Quindi il Monitor IGS, che adesso siamo in 6, tre di loro hanno fatto anche il corso per portatori di handicap, non solo handicap fisici ma anche handicap cognitivi. Con questa spinta abbiamo provato a proporci all'Istituto Loverciano e tra aprile e maggio abbiamo fatto sei serate di un'oretta con i loro stazionari. Erano in 6, ci sono divertiti un mondo, noi ci siamo divertiti un mondo. Per fortuna è stato confermato, quindi da settembre torneremo a fare con loro, e speriamo anche altri, un corso di un'oretta la sera, il mercoledì, sì, perché se ancora mercoledì non ho saputo nessuna modifica, e ci divertiremo tantissimo.
0: E quindi gli arcieri della montagna che da Tremona si spostano?
1: Noi ci spostiamo ovunque serva, abbiamo fatto di cose anche nel Luganese per scuole, per corsi per scuole, dopo scuola, eccetera, per coinvolgere il più possibile gente verso il tiro con l'arco.
0: Prima sentivo che Nadia Lupi Fontana ti chiedeva, ma per la terza età, non so se si volesse già...
1: Ma
0: scherziamo, dice, era un'informazione così.
1: No, negli ultimi 2 anni siamo stati coinvolti con Sportissima, quindi siamo stati noi a gestire il tiro con l'arco Sportissima. Faremo anche quest'anno addirittura in 2 postazioni contemporaneamente, quindi sia al Casa Anziani a Mendrisio che qui a Ligornetto alla Casa Pessina. E grazie a Sportissima siamo riusciti a coinvolgere diverse persone e abbiamo un range molto grande di tiratori, e siamo arrivati ad arrivare a una signora di 95 anni che ha provato a tirare con l'arco e a quanto pare si è divertita un mondo.
0: Archi, qui apriamo un capitolo che forse è meglio non aprire, perché oggi io ti ho chiesto di portarmi il tuo arco. Dov'è? L'hai lasciato lì? Aspetta che il batterista ci porta il tuo arco, che è insacchettato in una... È divertente anche vedere il porta arco, perché è un porta arco particolare. Qui dentro c'è il tuo arco in legno, che ti sei fatto fare su misura appositamente per te da un artigiano, quasi un liutaio.
1: Sì, il modello lo ha selezionato lui, nel senso che lui ha un certo numero di modelli che poi personalizza con quello che sceglie l'utente. Quindi io ho scelto tutti i legni che componevano l'arco, ma la forma era un suo modello già disponibile, ecco.
0: Marco, ti tengo il microfono, tu estrai l'arco dal fodero. Ecco, giusto perché è interessante poter raccontare come è customizzato, non so neanche come dirlo. Cioè, è un arco in legno, che legno è?
1: Sono tanti legni, non me li ricordo neanche più tutti. C'è dentro un po' di frassino, c'è dentro un po' di teak, c'è dentro un po' di tutto. C'è dentro almeno una decina di legni diversi, ogni legno ha la sua funzione, alcuni sono di bellezza, alcuni invece sono proprio per la performance dell'arco. In teoria c'è dentro anche un po' di carbonio dentro nei flettenti, che aiuta un po' la velocità della freccia.
0: Cioè, pazzesco.
1: Questo arco è un Lombò, quindi usa le frecce in legno, è ancora uno dei più meno tecnologici, quasi
0: come Robin Hood.
1: No, Robin Hood usa l'arco storico inglese, che è un arco lungo sempre, ma quello inglese che è ancora meno tecnologico di questo.
0: Vedevo che tra i nostri ospiti ce n'è un ospite in particolare che ha già preso in mano una tua freccia. perché lei, ovviamente, a lei cade l'occhio sul materiali. Petra Weiss, buongiorno, benvenuta signora, come va?
2: Bene, grazie. Devo dire che anni fa avevo fatto anche tiro all'arco e mi era piaciuto moltissimo. È veramente molto particolare come, diciamo, come si può dire, no, hobby, no, passione, immagino, giusto?
1: Sì.
2: Ecco.
0: Però Petra, le sue sculture non sono in legno.
2: No, allora diciamo sono in ceramica, diciamo che sono tutti elementi che la natura dona, perché è la terra che mescolata con l'acqua porta alla modellazione, l'aria asciuga, i colori sono anche elementi della natura, ossidi, pigmenti, e poi c'è quel processo di trasformazione molto affascinante che è il fuoco, e di lì poi scaturisce la ceramica in questa composizione. Quindi da parte mia c'è una grande ammirazione per la natura, perché proprio mi dona gli elementi per essere ceramista, e spesso compongo degli eventi proprio in luoghi particolari, per esempio, non so, Parco Naturale del Delta del Po, in riva al mare, metto le mie sculture con musica, in modo da omaggiare in fondo gli spazi naturali dove la bellezza esiste, perché dopo tanti dicono col mondo che ci ritroviamo, no, però la bellezza esiste, io ci credo, e ci sono dei punti. Attualmente un punto anche in Ticino, a Foroglio, in Val Bavona.
0: Sotto la cascata?
2: No, sotto la cascata, però nell'Arena Settembrini e nel villaggio stesso. Siamo 19 artisti che abbiamo messo delle opere lì per, diciamo, sottolineare un luogo dove la bellezza effettivamente esiste.
0: Quanta bellezza abbiamo nella Svizzera italiana e ogni tanto ce ne dimentichiamo. Poi anche grazie ai momenti di libertà, magari durante l'estate, riusciamo a arrivare a Tremona, prendere gli occhialini, andare a scoprire il parco archeologico, e poi magari possiamo iscriverci anche a un corso di tiro con l'arco.
1: Quando volete, ci si può andare sul sito arcidellamontagna.ch. Tendenzialmente noi organizziamo i corsi in due modi, nel senso che prima facciamo una prova gratuita, perché può anche darsi che una persona si approcci e si capisce che non è la sua disciplina.
0: Certo.
1: Non ci piace per farlo pagare solo per fare mezz'ora di tiro con l'arco, quindi facciamo una prima prova gratuita. Se poi interessa, come succede spesso, c'è il corso base che poi insegniamo tutto quello che serve per cominciare a tirare con l'arco.
0: Grazie Marco Candolfi, grazie agli arcieri della montagna. Signora Weiss, invece per approcciarsi all'arte, alla sua arte, o meglio alla ceramica, sono stata a Riva San Vitale, lì ho visto qualche cosa in movimento, ma lei ogni tanto insegna o ci vuole troppa pazienza?
2: Ma io ho insegnato, diciamo, negli anni 70-80, a volte c'è qualcuno che viene nel mio studio, però al momento, io in agosto, in questo mese faccio 79 anni, allora mi dedico a quello che desidero ancora esprimere, perché qui il tempo vola, a quanto
0: il tempo
2: pare, l'anno
0: passa,
2: prossimo
0: 80,
2: ecco. Però magari mi iscrivo al tiro dell'arco.
0: Vedi? Perfetto.
1: Siamo sempre pronti noi.
2: Va bene.
0: Ottimo, questa cosa ci piace particolarmente. Allora io colgo l'occasione per ringraziare i nostri ospiti che sono intervenuti fino in questo momento, a partire da Marzio Poma, che ho già sentito porterà i formaggini e le mozzarelle fresche in municipio, giusto? Perché mi hanno detto che andrà così alla fine. Marzio, tu inserisciti.
3: Assolutamente sì, bisogna promuovere e fare pubblicità dei miei prodotti, quindi siamo già d'accordo col sindaco che a breve ci sarà una consegna direttamente in municipio.
0: Perfetto, grazie Marzio per essere stato con noi.
3: Buona giornata, grazie.
0: Grazie anche al sindaco di Mendrisio, Samuele Cavadini, per essere arrivato a trovarci oggi a Tremona.
4: Grazie, volevo concludere solo dicendo che non è che andiamo solo alle feste, mangiamo, vediamo,
0: no.
4: Lavoriamo anche tanto, perché sennò si dà un'immagine un po' troppo godereccia della... del nostro lavoro. No, però scherzi a parte, è sempre un piacere anche poter così condividere quello che sul territorio viene fatto anche dal punto di vista agroalimentare, che è molto importante.
0: Ci ritroviamo a San Martino, eh?
4: Senz'altro sarò. Ci
0: volentieri,
4: sarò.
0: Volentieri. Grazie Samuele Cavadini, grazie a Nadia Lupi Fontana, grazie mille e buon lavoro, perché penso che sia un bellissimo lavoro promuovere questo territorio.
5: Sì, mi piace che tu dici che è veramente un bellissimo lavoro e lo confermo, ma soprattutto è bello il territorio, è bello le persone che operano in questo territorio, che facciano dei prodotti come Marzio, che si occupino comunque di fare dell'educazione con uno sport così particolare con l'arco, o che facciano semplicemente un'attività politica come il nostro sindaco. Trovo che abbiamo la fortuna di vivere in un Mendrisiotto che ha veramente tantissime cose da dare e soprattutto è molto capace di accogliere. E se mi permetti, in questo senso di accoglienza, che non è soltanto rivolto ai turisti, perché io mi occupo di turismo, ma penso che turista prima di tutto dovremmo essere noi, noi che abitiamo il territorio, noi che abitiamo il Canton Ticino, ci deve essere proprio anche la capacità di capire che l'accoglienza viene ben accolta o ben recepita se soprattutto viene ben comunicata. Il fatto di comunicare un'attività di questo Mendrisiotto, che è sempre un po' frenetica, credo che aiuti veramente a quella reputazione di destinazione turistica che in fin dei conti io sto cercando di portare avanti con il lavoro che facciamo noi come organizzazione turistica.
0: Grazie mille. E dal Mendrisiotto la prossima settimana dove saremo? Beh, andremo in Valle Bedretto a scoprire le meraviglie della Valle Bedretto, e allora il prossimo brano, beh, ci porta direttamente sulla novena, sul passo della Nufenen, e quindi attenzione, perché ci sono i Make Plane. Ma perché ci sono i Make Plane? Non solo perché saremo sul passo della novena e la canzone si intitola Nufenen Pass, ma perché Luca Imperiali dei Make Plane è figlio di Sergio Imperiali, che suona nella bandella di Tremona. E allora ce li ascoltiamo con Nufenen Pass. L'abbiamo capito, una bandella di Tremona composta da padri che hanno saputo trasmettere l'amore per la musica. I Make Plane.

0: No Fun and Pass, Make Play, e noi siamo arrivati alle 11:20 di questa domenica mattina 2 di agosto. Siamo in diretta da Tremona, siamo ospiti della Sala della Musica della Società Filarmonica Tremona, fondata nell'anno 1837, 189 anni di storia, una storia della quale vi vogliamo raccontare, cerchiamo di raccontarvi tutti, 189 sarà un po' dura, ma Enrico Mariotti, per tutti Chicco, ce la facciamo a riassumere 189 anni?
1: Ma riassumere è sicuramente difficile. In primis ti voglio ringraziare per aver portato la tua trasmissione che seguo da anni a Tremona, nella nostra Sala della Musica.
0: No, il grazie è tutto mio a voi, perché siete fantastici.
1: Benissimo, mi fa molto piacere. Beh, come vedi, viviamo giorno per giorno, la musica l'abbiamo nel sangue e devo ammettere che ho un team che lavora con me ormai da 20 anni, sono presidente da 20 anni nella musica di Tremona, e devo dire abbiamo un team che parte dai più giovani fino ai più anziani, come per esempio Adriano che è il nostro responsabile logistica, e tutti lavoriamo assieme per portare avanti il discorso della musica, perché alla fin fine è questo che dobbiamo fare, e devo dire che abbiamo raggiunto veramente un buon livello. Non vogliamo strafare, perché per l'amor di Dio, come un dialetto, però sicuramente facciamo e portiamo avanti un discorso della musica molto importante. Siamo appena ritornati da Ettenhausen, dove abbiamo tenuto un concerto con un grandissimo successo, Svizzera Interna, e devo dire che siamo stati accolti veramente molto bene, e abbiamo portato un po' di Ticino anche oltre Alpe. E non è la prima volta, Siamo un po'... ci piace viaggiare. Ecco, 2-3 anni fa siamo stati in Vallese, altre volte in Friburgo, e ci muoviamo e portiamo il nome del Ticino un po' dappertutto, come lo facevano, adesso ritorniamo un po' alla storia, i nostri avi. Cioè abbiamo gente che erano scalpellini, come sicuramente hai letto nel nostro libro dei 150 anni e dei 175 anni.
0: Giuro, l'ho letto tutto.
1: È bello,
0: davvero,
1: Hai visto le foto?
0: No, anche perché si legge in un attimo, ma soprattutto ti fa veramente capire che questi 189 anni di storia vivono ancora oggi, è vero, grazie a voi, ma sono una storia che merita di essere raccontata e merita di continuare a vivere, perché da quegli scalpellini al giorno, ai giorni nostri, le cose sono cambiate tantissimo, ma la musica è un denominatore comune, un filo conduttore.
1: È giusto. Giusto, è vero. E devo dire che con la musica si fanno delle conoscenze e ci sono dei rapporti anche con altre bande. E io nomino per esempio la banda di Arogno. Mi emoziono.
0: Volevo arrivarci alla banda di Arogno, perché è importante per voi la banda di
1: Arogno.
0: Perché
1: il mio bisnonno dirigeva in un momento anche la banda di Arogno, e la famiglia Balmelli, penso che li conosci, con Carlo Balmelli che dirige la banda di Mendrisio, quindi abbiamo un ottimo rapporto.
0: Senti Chicco, posso chiamarti Chicco anch'io?
1: Sì. Qua,
0: ormai quando dici Enrico non ti giri
1: Chicco,
0: neanche più.
1: Ma non con 2 C,
0: no,
1: perché
0: no.
1: C'è chi mi scrive con 2 C.
0: No.
1: C'è un bambino.
0: Chicco, i Mariotti hanno veramente... Io leggendo il libricino ho capito che i Mariotti e la musica sono una cosa unica. Torniamo indietro. Il primo maestro presidente era un Mariotti.
1: Il primo maestro presidente era il mio bisnonno.
0: Giuseppe.
1: Giuseppe Mariotti, che era anche direttore artistico della musica. E lui dirigeva anche a Zurigo la banda ticinese di Zurigo. Quindi puoi immaginarti. E a Rogno lui andava a piedi, partiva da Tremona, andava a dirigere la musica da Rogno a piedi e poi ritornava a casa.
0: Cioè, quindi che non è proprio...
1: Ti lascio immaginare ciò che era la passione. Ha diretto, mi sembra, anche la musica di San Pietro. Quindi...
0: E Guido Mariotti?
1: Era mio nonno.
0: È
1: un uomo duro,
0: lui.
1: Era stato anche sindaco di Tremona. Mi dava soggezione, devo ammetterlo.
0: Davvero?
1: Ma correva col bastù.
0: Senti, ma questa cosa dei Mariotti che ancora oggi con te, ma anche con tuo figlio, sono presenti, sono attivi nella filarmonica, credo che sia una cosa eccezionale, unica.
1: Ma forse unica no, però per noi è importante, ecco.
0: Mi vuoi presentare l'erede?
1: Sì, Federico.
0: Federico, buongiorno.
1: È più grande di me.
0: Buongiorno. In altezza.
1: Sì, in altezza. Quanto sei alta?
2: 1,90.
1: Io sono un 70.
0: Com'è successa sta cosa?
1: Allora, non so com'è successo, ma allora ho anche la figlia che è anche lei altina, e poi c'è l'altra invece che somiglia più a papà. In tutti i casi, Federico, anche lui suona il trombone con noi nella banda. Non vuole suonare nella bandella perché è timido.
0: No, se, guarda, aspetta un attimo. Aspetta, io lo voglio difendere subito. Allora, la vostra bandella non è proprio una bandellina di quelle che tre brani è finita lì. È impegnativo suonare in questa bandella. Federico.
2: Esatto. Mi è capitato di accompagnarli in qualche uscita diversi anni fa e devo dire che le giornate sono lunghe, no? Non sono solo lunghe perché si parte il mattino presto e si torna tardi, ma perché suonano veramente tutto il tempo. È bellissimo, però ci vuole allenamento.
0: Tu hai detto, guarda, bandella la lasciamo da parte, ma mi occupo di altro. E insomma, ho letto di Live Young Contest, quindi anche questo è una cosa che ti impegna.
2: Ma allora, diciamo che su questo evento che era stato fatto quando eravamo giovani, devo dire la verità, il vero promotore era Sandro, che insieme avevamo 14 anni, quindi Asan, abbiamo voluto, appunto, eravamo un bel gruppo di amici e tanti ragazzi che suonavano nella banda, abbiamo voluto portare avanti noi un nostro evento e con l'appoggio della filarmonica ci hanno dato questa possibilità. Che devo dire è stata una bella esperienza, l'abbiamo eseguito 4 anni mi sembra, poi come tutto i tempi cambiano, gli impegni, le persone sono sempre meno, però è stata una bella esperienza e questo devo dire è quello che noi cerchiamo di fare.

0: E lì 4 anni, non so, si vede che il 4 è il numero, è il nostro numero, però abbiamo passato anche il Covid, eccetera, e devo ringraziare anche il municipio di Mendrisio che con diverse accortezze ci ha lasciato portare questo evento. E niente, cerchiamo sempre di trovare dei nuovi stimoli per attirare anche i più giovani.
1: Ma Federico, tu insieme a Sandro siete i più giovani?
0: Eravamo i più giovani, ormai abbiamo superato anche noi 40 anni e sono, penso, ormai 30 anni che siamo, diciamo così, attivi nella filarmonica. Abbiamo dei nuovi giovani che iniziano ad aiutarci, no? Negli eventi, eccetera, però diciamo che proprio a livello comitato siamo in 4-5 giovani, ma parliamo 30-40 anni, quindi...
1: Giovanissimi. Abbiamo detto Sandro, e allora salutiamolo. Sandro Baracchi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Figlio di Flavio Baracchi, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Quindi questa cosa del padre che in qualche modo riesce a stimolare il figlio e anche il figlio diventa musicista, Sandro, come la mettiamo? Non ti ha mai stressato il papà per suonare?
2: Bah, non ricordo esattamente, probabilmente un attimino di spinta dal nonno, dal papà c'era, e quindi continua la generazione e speriamo che anche mia figlia abbia questo interesse nella musica. Sicuramente l'ho avuto la mia compagna che si è messa a studiare per entrare in filarmonica.
1: Davvero?
2: Sì.
1: L'hai contagiata?
2: Beh, le piaceva suonare già prima, ma ha voluto approfondire per entrare nel grande mondo della filarmonica e della banda, della musica bandistica.
1: Ma invece Chicco, come hai fatto a stimolare Federico, tuo figlio?
4: A frustate.
1: Lo sapevo, guarda, lo sapevo.
4: No, no, o suoni, basta.
1: Così funziona.
4: Ah, io sono così, ero così professionalmente e lo ero anche un pochino a casa. Adesso mi rammarico un pochino perché alle volte ero un po' duretto, però tutta suona, però è felice oggi.
1: Ad oggi?
4: Può uscire di casa e lascia a casa i figli e la moglie. Bisogna dirgliela.
1: Vedi, come si dice, la filarmonica, la bandella, insomma, sono occasioni per vivere dei momenti...
2: spensierati.
1: Esatto. Ma tu, Sandro, suoni?
2: Io suono. L'eufonium o il bombardino. Come Giorgio, nella bandella, era mio compagno di sedia.
1: Ah, quindi anche tu nella bandella?
2: No.
1: Tu nella filarmonica?
2: Sì, no, ma citavi prima Giorgio che suonava in bandella, l'eufonium... In filarmonica è il mio compagno di sedia.
1: Ok, quindi in questo momento siamo qui seduti e Flavio e Chicco devono andare, visto che avete detto e detto e stradetto che bisogna suonare, ragazzi, voi potete lasciare il tavolo di Rete 1 e andare a posizionarvi per suonare.
4: Sei com'è che lei è? Miracolosa.
1: Sono miracolosa.
4: Ci mandi al posto, grazie.
1: È bellissimo, non l'ho mai fatto. Potete andare al posto, signori. Chicco, Sandro, potete andare al posto. Rimangono Flavio e Federico.
2: Sapevo.
1: Ho letto troppe pagine di quel libro, non capisco più niente. Detto fatto, sono andati, si sono messi al posto. Beh, è interessante avere qui due figli che sono comunque riusciti ad apprezzare, perché alla fine si ride e si scherza, ma è bello il fatto che siate tutti in famiglia, che sia una grande famiglia quella della filarmonica.
0: È così, è impegnativa perché comunque è un impegno, però è piacevole quando si cresce comunque con persone tutte che hanno lo stesso hobby, amanti della musica e voglia di stare insieme.
1: E allora ce li ascoltiamo? Direi di sì. In diretta su Rete 1 questa mattina, in diretta dalla Sala della Musica di Tremona, c'è la Bandella di Tremona.

0: Un applauso alla bandella di Tremona. Live solo per noi su Rete 1 questa mattina. Siamo all'interno della Sala della Musica e allora, visto che il presidente stava suonando ed è, si è spostato dal tavolo di Rete 1, diciamo che tuo papà Federico nel corso degli anni ti ha così stimolato, ti ha passato questa grande, questo grande amore per la musica che ti ha portato poi a, diciamo, dedicarti anche a quella che è la Guggen.
1: Esatto, esatto. È la Guggen, la Kit Kat di Tremona.
0: La Kit Kat
1: di Tremona è nata dalla bandella, se non erro. Magari Sandro ha qualche aneddoto in più.
2: Beh, gli aneddoti sono molto lontani, nel senso che prima dell'attuale bandella c'era la precedente bandella dove a Carnevale andava a suonare
0: e la Tremonese,
2: la
0: no?
2: Tremonese. E in quel caso ovviamente si aggiungevano dei rinforzi perché non potevano suonare da soli e quindi a un certo punto hanno deciso di trovare un nome, Kit e Kat, perché a Tremona è un paese pieno di gatti e i Gat da Tremona, e pertanto hanno trovato questo, mio nonno ha trovato questo nome che portiamo tutt'oggi con noi.
0: Quindi, se non erro, tu sei il presidente della Guggen.
2: Esatto.
0: Federico è il vicepresidente della Guggen.
1: Esatto.
0: Ok. Ce la posso fare?
1: Scusi,
0: ce la posso fare? Allora abbiamo la filarmonica che è, diciamo,
1: esatto,
0: il mantello. Poi esatto, abbiamo la bandella. Quindi bandella, cosa diciamo, Chicco? Nove elementi?
3: Sì.
0: Possiamo dire nove elementi?
3: Sono giusti, sì. Poi abbiamo anche dei rinforzi alle volte. Quando manca qualcuno, troviamo sempre qualcuno che chi sostituisce chi manca, e quindi è una bandella che vive.
0: E poi abbiamo la Guggen.
1: Esatto.
0: Ma attenzione, ci sono anche i corni, i quartieri alti. Cioè è impossibile, io lo sapevo, bisognava fare 3 ore solo sulla filarmonica di Tremona per riuscire a dire tutto. I quartieri alti.
3: È vero, quartieri alti, ma io dico, passo il microfono all'amico Sergio.
0: Dov'è Sergio?
3: Sergio, dove sei? Ah, qui, dal Kigalisha.
0: Ah, eccolo. Sergio, ecco. Buongiorno.
3: E lui ti dà un'idea di chi effettivamente siamo, coi corni delle Alpi.
4: Allora.
0: Sergio, allora,
4: fammi
0: i corni
4: domanda.
0: Delle Alpi, quartieri alti perché voi abitate in alto?
4: Sì, semplicemente per quello, perché appunto dal 2009 i nostri comuni non esistono più politicamente, siamo diventati quartieri in
0: alti.
4: Alto rispetto,
0: certo,
4: a Mendrisio, sulle pendici del San Giorgio, ecco, solo per quello.
0: E vi siete appassionati anche al corno delle Alpi, ai tempi non era così di moda, devo dire.
4: Esatto, allora io con Flavio già abbiamo seguito un corso di corni delle Alpi a Carir, gli inizi del millennio, 2001,
5: 2003
4: era, sì, ecco. E volevamo fare sto corso e abbiamo detto andiamo in Vallese a fare un corso. Poi alla fine eravamo una decina e abbiamo detto ci conviene far venire il maestro qua. Avevamo la possibilità logistica di alloggiare a Cari, è venuto il maestro qui, tale Gerard Po, che è un costruttore di corni. Abbiamo fatto una settimana e abbiamo cominciato così. Io mi sono appassionato, ho recuperato subito un corno e poi con l'amico Pietro Lazzaretti,
0: che ha anche una cantina di formaggi.
5: Sì, esatto.
0: Me l'hanno detto.
4: Molto bene.
5: Ben fornito.
4: Con un episodio un po' sfortunato è finito in ospedale, è caduto da cavallo, io lavoravo lì.
0: No.
4: Ci siamo incrociati lì, poi mi dice tu suoni il corno delle Alpi? Sì, ce l'ho, ne ho ordinato uno, dai che ci troviamo. Abbiamo coinvolto Flavio e così abbiamo cominciato, era il 2006, quindi sono 20 anni e la prima uscita ufficiale è stata l'inaugurazione dell'Alpe Grassa, che era nel 2007, ecco. E da lì è partito tutto. E Chicco è entrato dopo un qualche anno, anche lui si è appassionato, poi anche Giorgio Ferrari, è arrivato lui e adesso in più si è aggiunto anche Giorgio Gianolli, e alla fine siamo in 6 corni delle Alpi. Quartieri Alti.
0: Quartieri Alti, quindi questo va a completare, diciamo, quella che è questa organizzazione pazzesca tra filarmonica, bandella, corni, Guggen, ma c'è una cosa che non si può dimenticare, perché quando si viaggia, quando si vive in una famiglia così grande, Flavio, bisogna anche mangiare. Mi hanno detto che sì, tu sei il cuoco ufficiale.
6: Sì. Sono il cuoco ufficiale da quasi 40 anni, forse anche di più, della banda. Tutte le feste ormai ci tocca, però abbiamo abbastanza aiuti. Adesso abbiamo recuperato un giovane che si impegna, Luca Modenato, e speriamo che porta avanti, perché ormai mi gusta 70 anni, insomma.
0: Ma tu dici porta avanti in cucina?
6: Porta avanti i giovani.
0: Ah.
6: I giovani, no, è vero, abbiamo tante feste, dal carnevale, facciamo il risotto, e poi c'è la sagra del controfiletto.
0: Ho sentito parlare,
6: esatto. Vabbè, sì, c'è sempre impegno da fare.
0: C'è sempre impegno, ci sono tante feste e la bandella è anche colei che è più snella, no? Che si può spostare nelle varie feste. Torno un attimo da Chicco, ma quante volte andate su ad Arogno?
3: Ad Arogno c'era la tradizione di sempre andarci, adesso si è persa un pochino, però abbiamo qualcuno da Arogno che viene da noi, il signor Balmelli, Guido Balmelli, e naturalmente il nostro Pese che suona. Con noi in bandella.
0: L'Enrico Pese.
3: Enrico Pese è veramente un gran brava persona. E dai, è vera.
0: Cosa ha detto? Di no?
3: E suona molto bene, è veramente un ottimo clarinettista.
0: Senti, prima hai citato anche Adriano Riva, vero?
3: Sì, Adriano fa parte della banda da sempre, anche lui.
0: Mi hai detto, Adriano Riva, mente storica.
3: Sì, è un po' la mente storica, aspetta, perché ha sempre vissuto a Tremona.
0: Ma mi hai anche detto, suona la tromba.
3: Giusto.
0: Ha la vigna.
3: Giusto.
0: È un ex giocatore di calcio.
3: Giusto.
0: Da paura.
3: Da paura, sì, molto bravo. Erano i tempi forse dove non si guadagnava così tanto, giusto Adriano?
0: È rimasto umile.
3: È rimasto umile, ha dovuto fare la vigna alla fine.
0: E allora è amico di Edo Latini.
3: Sì, sono amici.
0: Mi hai anche detto, per onestà lo dico, guarda, secondo me non parlerà mai Adriano in diretta, però se c'è Edo forse lo convince.
3: Edo, prova.
0: Edo, vediamo se riesci, perché sei riuscito a fare il vino, sei riuscito...
7: Mi ha promesso che avrebbe parlato.
0: Dai, vai, vai là.
7: Una mano.
0: Vai là, vediamo cosa riesce a farti dire.
7: Dai, chiudersi qualcosa.
8: Allora, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Adriano, un applauso per
8: ciao,
0: Adriano.
8: Ciao. Dimmi.
0: No, così, no, pensavo che volessi dirmi tu qualcosa.
8: Dire?
0: No, scherzo. Adriano... È vero, mente storica, addirittura.
8: Ma no, storica, sono più anziano, che sono più sevecci. Mi parli di Alezzo, po'.
0: Ma certo.
8: Sul più sevecci, però le tanti anche sono dentro in musica, comincia qui in Dazan, col maestro Severin, mil Flavio, che ho buon gli altri che mo in più. E niente, adesso sono in pensione, ho sempre avuto i vigneti, il mio padre ho sempre avuto i vigneti, no? Vunchi da Dre e l'altro Gior Runk, che ho anche Javic.
0: Ma vinifichi anche?
8: No.
0: Vendi?
8: Io vendo, sapodì?
0: No.
8: A chi?
0: Se proprio per
8: no, da mia fa pubblicità.
0: No, ma anche no, diciamo.
8: No, io vendo e niente.
0: Guarda, lo sapevo Adriano. Ah, non voglio parlare, non voglio parlare, stiamo già sforando, hai visto? Edo, hai vinto la scommessa. Ci ascoltiamo dai concerti di gala degli scorsi anni, la Filarmonica di Tremona, quindi andiamo sul grande. Tra l'altro poi vorrei anche sapere cosa ne pensa il maestro Jarno di come ha suonato la bandella. Ma questo è un altro discorso. Adesso Filarmonica di Tremona e dopo i titoli del radiogiornale torniamo in diretta dalla Sala della Musica.

Un cordiale buongiorno da Elio, felice che oggi l'eco della musica bandistica giunga dalla Filarmonica di Tremona, una delle società più ricche di storia e di presente della nostra regione. Dal concerto di gala 2017 abbiamo ascoltato un ritratto musicale di Carlo Santana curato per banda da Giancarlo Gazzani e ben inteso per la direzione del maestro Jarno Ruska. Le nostre filarmoniche e la loro bella storia di grandi. E allora, in sintonia con i nostri tempi e il Natale della Patria, propongo una citazione. A voi di scoprirne l'autore ticinese. Dedico ai giovani ticinesi una pagina di vita dei padri perché non abbiano a imitarla. Invece, appunto, noi cerchiamo di essere garanti del bello, del corretto, del disinteressato. E allora, dal concerto di gala 2025 della Filarmonica di Tremona, due brani del maestro e compositore ticinese Franco Cesarini. Terra ticinese e Matterhorn Gotterbahn Marsch. Buona domenica.

0: Rete 1.
1: Buona domenica da Gino Ceschina. Trump ha messo in pausa gli attacchi all'Iran dopo una richiesta che gli sarebbe giunta proprio da Teheran e pressioni da parte dei paesi circostanti. I nodi da sciogliere però restano sempre gli stessi: Hormuz e il nucleare. Fronte incendi, adesso l'allarme è principalmente in Grecia, mentre in Francia e Spagna la situazione è in miglioramento. Proprio in quest'ultimo paese però emerge il disagio dei pompieri per le condizioni contrattuali. E a proposito di incendi, fa discutere in Svizzera il taglio dei finanziamenti da parte del governo ad un progetto del Parlamento per favorire la crescita di foreste più resistenti ai cambiamenti climatici. In Brasile, a 2 settimane dal via alla campagna per le elezioni, il presidente in carica, Lula da Silva, annuncia che si ripresenterà. Al momento è il favorito. E poi nello sport, calcio, con un servizio sul Grasshoppers che nel pomeriggio ospiterà il Lugano. Tra mezz'ora.
2: Via radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, code per 5 km e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, ci sono code per 4 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Nei Grigioni, sulla A13, traffico congestionato tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Infine, i tempi d'attesa per i treni navetta: 30 minuti a Salyens per la Vereina e 30 minuti anche a Goppenstein per il Lötschberg. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
0: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

Le 12:03, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1, questa è sempre la Domenica Popolare e siamo sempre all'interno della Sala della Musica qui a Tremona. Siamo ospiti della Società Filarmonica di Tremona e di fronte a me c'è la bandella in posizione. E allora sfruttiamo tutti i minuti per ascoltare dal vivo la loro musica. Si parte con questa mazurka dal titolo Cicciota.

0: La Bandella di Tremona live su Rete 1 questa domenica mattina. E allora io chiedo al mio braccio destro, Edo Latini, se può avvicinarsi a Giorgio Ferrari.
1: Sì.
0: Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Giorgio, come avete suonato fino adesso? Un riscontro? Cosa dici?
1: Nella nostra standard penso abbastanza bene.
0: Ti sembra bene?
1: Ma sì.
0: Hai degli appunti da fare a qualcuno?
1: Ma no,
0: dillo serenamente, libero, sentiti libero di giudicare.
1: No, va bene, così va.
0: Va bene?
1: Sì, sì.
0: Ok, Giorgio, allora adesso sentiamo però se va davvero bene. Maestro Jarno Ruska, buongiorno. Pronto?
2: Buongiorno Lara, buongiorno ai miei colleghi di comitato della Bandella e tutti presenti.
0: Allora maestro, intanto grazie per essere al telefono con noi, ci dici la verità, come ha suonato la Bandella?
2: Sì, sicuramente, adesso io non sono presente in sala, però prevedo già le facce preoccupate perché ormai mi conoscono e sanno che sono molto critico.
0: Giorgio che ti assicuro è qui che trema.
2: Dai, allora facciamolo alla X Factor, l'accendiamo, per me sì, da 1 a 10 diciamo 11, va.
0: Vabbè dai, un applauso, troppo buono il maestro Jarno. Jarno, già che sei al telefono con noi, io ne approfitto per chiederti, l'abbiamo capito, è un'atmosfera simpatica, è una grande famiglia e penso che anche tu ormai sia parte di questa grande famiglia che è la Società Filarmonica di Tremona.
2: Ma assolutamente sì, ne faccio parte da 22 anni, è dal 2004 che sono maestro e per me è sempre stato un onore dirigere una filarmonica così storica in Ticino, una delle prime fondate nel nostro cantone. Ancora oggi mi diverto a dirigere questa filarmonica perché da parte loro ricevo sempre soddisfazioni e fin quando mi diverto il gioco va avanti.
0: Quante volte vi ritrovate a settimana, ogni settimana?
2: Noi ci ritroviamo regolarmente una volta a settimana per le nostre due orette di prova, dove purtroppo a fine prova ne escono spremuti come limoni.
0: D'altronde se sono diventati bravi è anche per questo motivo, immagino.
2: Ah, penso di sì, penso che il maestro faccia tanto per una filarmonica, la qualità della direzione, la competenza soprattutto della direzione, ma da non dimenticare che sono loro che suonano, quindi sono loro i bravi.
0: Jarno, grazie mille per essere stato al telefono con noi, per aver fatto questa piccola sorpresa alla Bandella che non sapeva nulla, quindi li hai colti sicuramente di sorpresa. Grazie mille al maestro Jarno Ruska, a presto.
2: Grazie a te Lara, grazie a tutti voi e buona fine trasmissione.
0: Grazie Jarno, tutti che ti salutano. Ho capito perché siete tutti così carini, comunque. Però al di là di questo direi che torno un attimo, visto che c'è Edo Latini con il microfono in mano di fronte a Giorgio Ferrari, torno a parlare della Bandella, perché Giorgio prima aveva un altro nome, era la Tremonese, poi è successo qualcosa.
1: Beh, la Tremonese è nata negli anni 60, esattamente non so, 50-60. E io ho partecipato all'attività della Bandella, ho suonato durante 4-5 anni, circa dal 75 fino all'80, così 82. Poi io ho smesso, la Bandella ha continuato fin quando alcuni musicanti, sono deceduti e la Bandella si è sciolta e poi è rinata nel 2016 grazie ai Corni delle Alpi, tra l'altro, perché io avevo smesso di suonare da circa 10-15 anni e i Corni si trovavano, ogni tanto facevano qualche bandellata, solo che mancava il bombardino e allora mi hanno chiesto se volevo aggiungermi e ho accettato e ho ricominciato a suonare. Dopo da lì sono rientrato ancora in banda e ecco, niente.
0: E ci siamo?
1: Sì.
0: Ma è vero, toglimi una curiosità, che ai tempi la Tremonese, correggimi se sbaglio, è andata anche in America.
1: Sì, io sono stato anch'io in America nel 76. per il bicentenario.
0: Ma non solo una volta è andata in America, è poi stata richiamata ancora una volta, volta in più.
1: Un paio d'anni dopo siamo andati noi a fare una sorpresa a signor Cappelletti, Florio Cappelletti, che ci aveva ospitato durante appunto il bicentenario. Ci aveva invitati, noi eravamo sulla costa est e tramite un signor Sartori, che era pure lui, ha partecipato a questo festival, ci ha detto: se volete venire in California, Florio Cappelletti sarebbe contento di ospitarvi. Così siamo riusciti a trovare i soldi per fare il volo e siamo andati una settimana, forse 10 giorni, non mi ricordo più bene, in California, ospitati da questo signor Cappelletti, molto generoso, molto gentile. E un paio d'anni dopo lui ha fatto un anniversario di una struttura, una specie di casa per anziani, e noi abbiamo fatto una sorpresa, siamo andati a fare una suonata in California.
0: Però, ma è vero,
1: una settimana forse, no? Poco
0: così,
1: più.
0: Qualche giorno.
1: Sì.
0: È vero che avete inciso anche un LP con Nella Martinetti?
1: Io no.
0: Prima?
1: No, io non suonavo già più. Meno.
0: Però questo LP c'è.
1: Sì, sì, sì.
0: Adesso come adesso, questa bandella di Tremona è un po' diversa rispetto alla tremonese.
1: Sì, sì, chiaramente. Prima di tutto...
0: Siete più belli.
1: Siamo altre persone, quindi sogniamo in un altro modo, ma... Diciamo, abbiamo cercato di recuperare un po' il repertorio della bandella tremonese, quello che ci ricordavamo, perché poi niente.
0: Ma tipo, quello che vi ricordavate, insomma, hai dovuto trascrivere. Chi è stata la persona che ha trascritto questi brani? Lo sapevo.
1: Sì.
0: Sei stato tu, quindi questo è un grandissimo impegno che però oggi dà i suoi frutti.
1: Sì, ero in pensione, quasi in pensione già, sì, ero già in pensione. E quindi avevo il tempo di trascrivere un po' di melodie tolte dalle registrazioni fatte dalla bandella, un po' melodie scritte che avevo in giro, un po'... melodie che mi aveva inviato Guido Balmelli di Arogno, che anche lui suona in bandella, aveva un bel repertorio di brani, e abbiamo trascritti e così restano a disposizione di chi vuol suonarli.
0: Eh sì, anche perché questa è una parte fondamentale del grande lavoro della musica, perché la musica si suona, ma se poi non la si scrive non rimane traccia. Giorgio, una cosa, una domanda al volo, ma un bel purpurri di polche ce l'avreste?
1: Ma sì, certo.
0: Ce l'avreste?
1: Sì.
0: Dici di sì?
1: Dico di sì.
0: Va bene, allora io direi che è il momento di tornare live con la musica della bandella di Tremona. Giorgio Ferrari in posizione? C'è, perfetto. Ciabattina e strumenti e ci siamo. Bandella di Tremona.

0: questa domenica mattina alla Bandella di Tremona. Siamo all'interno della Sala della Musica qui a Tremona e beh, abbiamo raccontato della Bandella, un pochino della Filarmonica, abbiamo accennato alla Guggen e abbiamo detto che ci sono anche i quartieri alti, i corni delle Alpi, che appunto hanno questo nome, i quartieri alti. Allora, il mio braccio destro, Edo Latini, è andato alle spalle di Pietro Lazzaretti. No, ma state litigando? No, dai. No, Pietro, no. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Non vuoi parlare, Pietro, ma non dire così.
1: Cosa devo dire?
0: Ma no, ma perché volevo chiederti una cosa per i corni.
1: Sì, va bene.
0: Allora, nei corni suonano, attenzione, Enrico Mariotti, giusto?
1: Sì.
0: Il Chicco?
1: Il Chicco.
0: Ok, poi suoni tu.
1: Sì.
0: Poi c'è Giorgio Ferrari.
1: Giorgio Ferrari.
0: Sergio Imperiali.
1: Sì.
0: Giusto? Ho dimenticato qualcuno, perché mi hanno detto che c'è anche un nuovo acquisto.
1: Giorgio Gianolli e Flavio Boracchi.
0: Siete al completo così.
1: Sì.
0: Ma l'ultima volta che avete suonato il corno, quando risale?
1: Allora, l'altra sera, purtroppo io non c'ero, hanno suonato a Chiasso per gli Urani.
0: Ah, con
1: le feste degli Urani,
0: certo,
1: a Chiasso.
0: Certo, sì. E com'è andata?
1: Guarda, non c'ero e non posso,
0: non posso
1: esprimermi. Non lo so, sinceramente.
0: Ti dà soddisfazione suonare nei corni?
1: È sempre bello suonare il corno delle Alpi.
0: Ma è meglio in bandella?
1: La bandella è più divertente, il corno è uno strumento più riflessivo, diciamola così.
0: Beh, Pietro, grazie per questo piccolo contributo, ma significativo.
1: Grazie a voi.
0: Alla tua destra c'è anche il Conny.
2: Zucchin.
0: Conny, buongiorno, volevo solo salutarti.
3: Buongiorno a tutti.
0: Anche perché tutto questa mattina è nato da una balla di Edo Latini che non ti ha risposto al telefono e alle 8:20 ti ha detto: sono in diretta. Volevo solo dirti che era una balla.
3: Sì. No, ho capito.
0: Non voleva risponderti. Saluto anche e ringrazio Enrico Pesenti. Enrico, grazie mille anche a te.
4: Grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie.
0: Il vostro lavoro però non è terminato, perché vogliamo chiudere in musica, quindi chiudiamo ancora con i Pompieri, che suonerete voi tra pochissimo. Niente, io voglio ringraziare e salutare tutti voi, la Bandella di Tremona, la Società Filarmonica di Tremona, Massimo Pelli, perché hai un figlio bravissimo che si chiama Luca Pelli, che è in regia oggi, quindi Massimo, grazie.
5: Grazie a voi.
0: A te e tua moglie.
5: Grazie Lara, grazie a tutti.
0: Grazie a Massimo Scampicchio, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato questa domenica mattina. Ve l'ho già detto, saremo a Ciasprato tra 7 giorni, saremo sul percorso della Mangia e Cammina sugli Alpi, pronti a raccontarvi della Valle Bedretto e dei suoi alpeggi. Spero che vi sia piaciuta questa domenica mattina in musica, soprattutto grazie alla Bandella di Tremona che ci suona dal vivo il brano intitolato I Pompieri, la Bandella di Tremona.

da cane a chi più gli su. Peri della porto la

0: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. Al sud trascorrerà un pomeriggio abbastanza soleggiato con dell'instabilità nelle Alpi. Al nord sarà generalmente soleggiato con temporali isolati in montagna. Le temperature massime risaliranno attorno ai 32 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 3 agosto. E si prevede un inizio di settimana abbastanza soleggiato su tutto il territorio, con temporali isolati soprattutto in montagna e principalmente nel pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra i 19 e i 22 gradi e le massime attorno ai 33. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buona domenica da Gino Ceschina. Trump mette in pausa gli attacchi all'Iran dopo una richiesta a suo dire che gli sarebbe giunta da Teheran e pressioni dai paesi circostanti. I nodi da sciogliere restano sempre gli stessi, Hormuz e il nucleare. Incendi, adesso l'allarme è principalmente in Grecia, mentre in Francia e Spagna la situazione è in miglioramento. Proprio in quest'ultimo paese però emerge il disagio dei pompieri per le condizioni contrattuali. E a proposito di incendi, fa discutere in Svizzera il taglio dei finanziamenti ad un progetto del Parlamento per favorire foreste più resistenti ai cambiamenti climatici. In Brasile, a due settimane dal via alla campagna per le elezioni, il presidente in carica Lula da Silva annuncia che si ripresenterà al momento, è il favorito. Nello sport calcio, con un servizio sulla Grasshoppers che nel pomeriggio ospiterà il Lugano. Dunque il presidente statunitense ha dichiarato ieri sera che si asterrà dal colpire l'Iran affinché si possa raggiungere rapidamente un nuovo accordo che blocchi le ambizioni nucleari di Teheran e lo stretto di Hormuz venga riaperto. È stato proprio l'Iran a farne richiesta con altri paesi medio orientali, ha scritto sulla social Donald Trump, che afferma di aver accettato per il bene del mondo e dello stesso Iran. Neyma Kikerio, questa è la versione di Trump, il sito americano Axios però ha rivelato che sono state soprattutto le pressioni da parte dell'Arabia Saudita a far sì che vengano ridotte le tensioni.
3: Sì, Riyadh in effetti ha avuto diversi contatti con l'amministrazione americana. C'è stata in particolare la visita mercoledì scorso a Washington del ministro saudito della difesa. Perché? Perché voleva dei chiarimenti sul piano d'azione di Trump, voleva capire qual è la sua strategia, che in effetti chiara non lo è mai stata per nessuno. Si sapeva solo che prevedeva di colpire nuovi obiettivi in Iran. Preciso anche che le ambasciate americane di tutto il Medio Oriente venerdì hanno detto ai propri cittadini di prepararsi a partire, di tenersi pronti, quindi questi nuovi attacchi contro l'Iran sembravano proprio dietro l'angolo, tant'è che ieri il principe saudita Mohammed bin Salman ha preso il telefono e ha chiamato Donald Trump. L'Arabia Saudita, lo sappiamo, è molto preoccupata, ci sono le conseguenze sull'export del petrolio e sul mercato globale, ma poi soprattutto c'è il rischio di un nuovo conflitto con lo Yemen, con gli Houthi che sono alleati dell'Iran. Cosa si sono detti e con che toni non lo sappiamo, ma non devono essere state solo gentili richieste. È probabile che Bin Salman, per convincere Trump a fermarsi, abbia usato la leva economica, evocando gli accordi che legano i due paesi e anche le loro famiglie.
2: Questo per l'Arabia Saudita. Quanto all'Iran, cosa dice di una ripresa dei negoziati?
3: Allora, al momento sappiamo solo che l'Iran non ha affatto chiesto di tornare al tavolo delle trattative e non ha chiesto una sospensione della guerra o un cessate il fuoco. Teheran ha smentito in queste ore quanto detto da Trump, ha detto che il presidente sta mentendo, e in questi giorni in effetti abbiamo visto piuttosto le solite minacce arrivare da Teheran, del tipo restiamo in stato di massima allerta, risponderemo colpendo strutture militari americane e giacimenti petroliferi di tutti i paesi del Golfo, faremo la guerra a tutti quanti. Quindi tutto quanto detto avvalora la tesi per cui Trump, contrariamente a quanto sostiene, non ha agito per il bene comune, non ha accolto alcuna richiesta e non ha neanche deciso spontaneamente di rilanciare i colloqui, ma ha ceduto probabilmente alle pressioni dei paesi della regione.

0: E anche sulla guerra a Gaza sono stati fatti, lo ricorderete, degli importanti annunci in questi giorni, non ultimo quello di Hamas che ha dichiarato di accettare di deporre le armi. La striscia però è sotto i bombardamenti israeliani per il secondo giorno consecutivo. Le persone rimaste uccise questo fine settimana sono almeno 7. L'aviazione israeliana ha anche distrutto un deposito di forniture mediche dell'ospedale Al-Aqsa. Dopo un'intensa battaglia contro le fiamme è finalmente sotto controllo il gigantesco incendio che ha colpito la Gironda, il dipartimento francese del sud-ovest. In Francia, che però quest'anno ha perso 117.000 ettari di foresta. La situazione riguardo i roghi nel sud-ovest europeo è generalmente più stabile, grave invece quella in Grecia. Vicino ad Atene ci sono almeno 3 fronti attivi che sta bruciando una vasta zona anche a causa di forti venti e dell'ondata di canicola che si è abbattuta sull'Europa. Si è parlato in queste settimane tanto di incendi e della mancanza di mezzi con cui sono confrontati alcuni paesi che devono affidarsi anche alla solidarietà dei vicini europei. Tra i più colpiti dagli incendi c'è la Spagna e i pompieri forestali sono molto sollecitati e fanno un lavoro difficile pieno di rischi, ma per un salario così basso da renderli dei precari, come sentiamo nel prossimo servizio di Giulia Danieli, che a Madrid ha intervistato proprio un vigile del fuoco.
1: I vigili del fuoco spagnoli occupano da sempre un posto speciale nel cuore e nell'immaginario collettivo dell'opinione pubblica. In un paese ciclicamente devastato da incendi boschivi di proporzioni colossali causati dai cambiamenti climatici e dalle ondate di calore, questi operatori sono a tutti gli effetti considerati degli eroi nazionali. Il loro coraggio nel gettarsi tra le fiamme, difendere villaggi ed evacuare migliaia di persone non è in discussione. Però dietro questo alone di eroismo si nasconde una realtà lavorativa complessa, fatta di sacrifici, disuguaglianze strutturali e battaglie sindacali ancora aperte. Abbiamo chiesto la testimonianza di Jesús Molina, vigile del fuoco forestale della regione di Madrid e portavoce del Sindacato Unito dei Pompieri Spagnoli.
2: Bueno, las condiciones de los bomberos forestales en todo el Estado español y en la Comunidad de Madrid son bastante precarias.
3: Le condizioni dei pompieri forestali spagnoli in Spagna e nella Comunità di Madrid sono abbastanza precarie. In verità è uscita una legge nel 2024 che migliorava un poco apparentemente queste condizioni, però la maggioranza delle comunità autonome non stanno ancora applicando questa legge. Principalmente abbiamo dei salari molto precari, all'incirca 1.300 euro al mese, che non ci consentono di arrivare a fine mese. Non siamo protetti dagli agenti cancerogeni e che si respirano durante gli incendi forestali estivi e negli incendi controllati che operiamo in inverno. In generale, in tutto lo Stato, le condizioni sono abbastanza precarie.
2: In tutto lo Stato, le condizioni sono abbastanza precarie.
3: Ci sono luoghi, per esempio, come in Castiglia León, dove non abbiamo basi nemmeno per farci una doccia durante il lavoro o poterci cambiare, ci dobbiamo cambiare in auto. Ci sono basi che non hanno acqua, altre che non hanno la luce. La situazione è deplorevole per i pompieri forestali in Spagna.
1: La vostra situazione per anni è stata molto precaria e state lottando per migliorare le condizioni lavorative e anche economiche. A che punto siete?
3: Il 15 luglio del 2025 abbiamo iniziato uno sciopero a tempo indeterminato per migliorare le condizioni dei pompieri forestali della Comunità di Madrid. È stato un anno duro e intenso con scioperi nel quale sono stati realizzati il 50% dei lavori di prevenzione come conseguenza diretta degli scioperi. Nell'ultimo mese abbiamo iniziato finalmente le negoziazioni e possiamo annunciare che lo scorso martedì abbiamo raggiunto un preaccordo e siamo abbastanza soddisfatti perché potrebbero migliorare le condizioni salariali e anche qualche tema di carattere organizzativo. Questo preaccordo è stato posto all'approvazione del 90% dei nostri addetti, quindi ci aspettiamo di firmarlo il prima possibile.
2: Así que esperamos firmar el acuerdo final in breve.
0: In Svizzera, invece, a proposito di pericolo di incendi, il Consiglio federale ha tagliato i fondi destinati a un programma approvato dal Parlamento per rendere le foreste più resistenti ai cambiamenti climatici. Una notizia che stride con le ondate di calore e la siccità di quest'anno è che la NZZ Am Sonntag riporta oggi in prima pagina. Da Berna ce la riassume Alessio Veronelli.
4: Giocare col fuoco, titolo tutt'altro che ambiguo di un articolo che ci porta a spasso per boschi e foreste della nota regione appenzellese dell'Alpstein, accompagnati da una vecchia conoscenza della Berna federale, l'ex consigliere agli stati Daniel Fessler, attuale presidente dell'Associazione Svizzera dei Proprietari di Bosco. Fessler fa notare come querce e castagni piantati pochi anni fa soffrano in modo particolare la siccità attuale, e parla più in generale dei boschi dell'altipiano che risultano non attrezzati per condizioni climatiche come quelle di quest'anno. E sì che il Parlamento era intervenuto, ricorda Daniel Fessler, lui che aveva presentato due diverse mozioni che chiedevano 100 milioni di franchi per rendere i boschi più resilienti ai cambiamenti climatici, piantando ad esempio alberi più resistenti a caldo e siccità. Finanziamento approvato dal Parlamento, ma poi drasticamente ridotto e ora praticamente sparito. Il capo del dipartimento competente, Albert Rösti, l'ha infatti tolto dal piano finanziario, come conferma l'Ufficio federale dell'Ambiente. Un approccio incomprensibile, sostiene Fessler, e sulla stessa frequenza c'è anche la conferenza cantonale per la fauna selvatica, le foreste e il paesaggio, con gli scienziati dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, che prevedono inoltre un aumento significativo del numero di giorni con rischio di incendi estremi. Il Dipartimento, diretto da Rösti, ha però anche aggiunto di riconoscere l'importanza degli investimenti nella salvaguardia dei boschi, ma che per rispettare il freno all'indebitamento il Consiglio federale ha deciso di non proseguire con questo programma.
0: Adesso mi ha raggiunto in studio Maria Iannuzzi per la rassegna stampa domenicale. I giornali sono usciti come ogni domenica, i temi però sono più o meno sempre gli stessi di cui stiamo già parlando. La siccità è un tema che ritroviamo anche in diversi domenicali, oltre alla NZZ Am Sonntag che abbiamo citato. Sotto quali angolazioni?
5: La Matin Dimanche ne parla portandoci sulle rive del lago di Neuchâtel, dove la mancanza di pioggia sta mettendo in difficoltà non solo l'agricoltura e gli spazi verdi cittadini, ma anche le foreste, e qui i forestali si trovano confrontati con una situazione che non hanno mai visto prima. Per salvare alcuni alberi è stato necessario irrigarli direttamente nel bosco. Gli effetti del caldo sono ormai evidenti, la foresta ha un aspetto autunnale in piena estate, particolarmente vulnerabile, sottolinea il domenicale Il Giura, dove i terreni calcarei trattengono poca acqua e si prosciugano rapidamente. La siccità favorisce inoltre la diffusione di insetti e parassiti che attaccano gli alberi già indeboliti. Anche la sicurezza diventa un problema, alberi fragili possono crollare e alcuni sentieri sono stati chiusi al pubblico. Di fronte a questi cambiamenti, i forestali cercano di accompagnare l'adattamento delle foreste, favorendo specie più resistenti alla siccità, con una consapevolezza: il bosco del futuro non assomiglierà più a quello che conosciamo oggi.
0: Maria, è di pochi giorni fa la notizia dell'intervento dell'esercito nell'Oberland bernese per rifornire d'acqua alcuni alpeggi colpiti dalla siccità. Sono stati egli trasportati serbatoi d'acqua per garantire l'approvvigionamento del bestiame. Un segnale delle difficoltà che si stanno moltiplicando nelle regioni di montagna, e da questo punto di vista, per trovare delle soluzioni, mi pare di capire, si sta dando prova di parecchia creatività.
5: Sì, la ricerca di nuove soluzioni per far fronte alla mancanza di acqua è al centro di un articolo del Sonntag Zeitung. Il domenicale racconta il caso di Obersachsen, nei Grigioni, dove un bacino utilizzato in inverno per l'innevamento artificiale viene ora impiegato per abbeverare il bestiame sugli alpeggi. Ogni giorno circa 4.500 litri d'acqua vengono pompati dal lago artificiale per riempire gli abbeveratoi, una misura che permette agli allevatori di evitare, almeno per il momento, il rientro anticipato degli animali dagli alpeggi, una situazione che quest'estate si è già verificata in diverse regioni del paese. Secondo gli esperti, questo tipo di utilizzo multiplo delle riserve idriche potrebbe diventare sempre più importante. Gli idrologi vedono con favore quindi progetti come quello grigionese, ma invitano anche alla prudenza. Intervenire su sorgenti e corsi d'acqua può avere conseguenze sugli ecosistemi sul territorio, e ogni progetto deve confrontarsi anche con vincoli ambientali e diritti d'uso. Quindi la conclusione è che non esiste una ricetta unica, serviranno soluzioni adattate alle esigenze locali per garantire l'acqua a persone, animali e attività economiche in un contesto sempre più segnato dalla siccità.
0: Insomma, non ci resta che mantenere lo sguardo verso il cielo sperando che arrivi la pioggia. E restando in tema di cielo, parliamo adesso di un nuovo fenomeno che comincia a preoccupare alcune grandi aziende.
5: Sì, a parlare di Sontag's Blick lo fa partendo da Rolex. Il colosso dell'orologeria non protegge più i propri segreti soltanto con recensioni e controlli agli inglesi, oggi guarda anche al cielo. Sì, a Bull, nel Canton Friburgo, il gruppo sta costruendo un nuovo stabilimento da circa 1 miliardo di franchi. E per mettere al riparo il cantiere da occhi indiscreti ha ottenuto una zona di divieto di volo per i droni fino al 2032. E il caso di Rolex è solo la punta dell'iceberg. Sempre più aziende svizzere temono infatti lo spionaggio industriale dall'alto e investono in sistemi di sorveglianza dello spazio aereo. Secondo gli esperti, i droni moderni possono fare molto di più che scattare fotografie, possono monitorare i movimenti di merci e persone, raccogliere dati sulle attività aziendali, in alcuni casi persino captare conversazioni attraverso le vetrate degli edifici o sfruttare anche vulnerabilità delle reti informatiche. Per questo cresce la domanda di sistemi in grado di individuare e tracciare i droni. In Svizzera le imprese non possono abbattere o disturbare direttamente i droni, queste competenze spettano alle autorità, ma sapere di essere osservati permette comunque di agire rapidamente proteggendo incontri riservati e infrastrutture sensibili.
0: Maria Iannuzzi e gli articoli che ha scelto sulla stampa domenicale per raccontarceli. Abbiamo ancora un paio di notizie dall'estero. C'è stato un grave incidente aereo ieri sera verso le 20 ora svizzera in Perù. Un aereo da turismo diretto al famoso sito archeologico di Nazca è precipitato poco dopo il decollo. Le vittime sono 13, 11 turisti di cui 7 italiani, la guida e il pilota. E dal Perù al Brasile, dove in vista della campagna elettorale per le presidenziali che inizia il prossimo 16 agosto, oggi il presidente in carica Lula da Silva ufficializza la sua ricandidatura. I sondaggi lo vedono al momento in testa, ma 2 mesi prima del primo turno indicano anche che queste elezioni potrebbero essere ancora più combattute e polarizzate di quelle del 2022, quando la differenza tra Lula e Jair Bolsonaro fu di appena l'1,8% dei voti validi. Il servizio di Paolo Manzo.
6: Sarà questa canzone, ispirata ad un pezzo storico del funk brasiliano, il leitmotiv della campagna elettorale del presidente Luiz Inácio Lula da Silva per le presidenziali di ottobre. Le parole riassumono tutto il senso della sua candidatura, dalla povertà all'attivismo nel sindacato, fino alla presidenza della Repubblica, con uno sguardo ad un possibile quarto mandato.
7: In quanto vive a estrema direita.
6: Finché vivrò, l'estrema destra non tornerà a governare questo paese. Vengano pure ad aiutarli tutti quelli che vogliono. Se vuole venire Trump, che venga. Milei, che venga. L'unico aiuto che io voglio è quello del popolo brasiliano. Dobbiamo preservare la democrazia di questo paese, ha detto Lula, riferendosi alle recenti pressioni dell'amministrazione Trump e del presidente dell'Argentina, Javier Milei. Intanto è scoppiata la polemica per un video fatto con l'intelligenza artificiale in cui l'ex presidente Jair Bolsonaro, a cui è vietata qualsiasi esternazione pubblica dopo la condanna a 27 anni, chiedeva il voto per il figlio Flavio la scorsa settimana durante la cerimonia di investitura della sua candidatura per la destra.
8: È ovvio che il presidente Bolsonaro non c'è la menor idea.
6: È ovvio che il presidente Bolsonaro non avesse la minima idea che sarebbe stato mostrato questo video. Abbiamo studiato quello che dice la legge, non c'è assolutamente nulla di irregolare, si è giustificato Flavio Bolsonaro. Ma il Partito dei Lavoratori di Lula ha denunciato l'episodio alla giustizia elettorale, che potrebbe dichiarare per questo ineleggibile il figlio dell'ex presidente.
0: E questo era l'ultimo servizio per oggi. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.
9: Lo sport.
10: Il Lugano ospite del Ghezzé per fare 2-2 in campionato. A Monteceneri si chiudono gli europei casalinghi di mountain bike. Ben ritrovate e ben ritrovati da Thierry Fontana. Iniziamo dal calcio perché i bianconeri sono ospiti del Grasshopper per la sfida valida per la seconda giornata di Super League. Fischio d'inizio alle 16:30 all'Etzigrund. Il protagonista del prossimo contributo è Samuele Bengondo, attaccante proprio delle Cavallette, cresciuto in Ticino dove ha vestito le maglie di Lugano, Bellinzona e Taverne.
11: Gli sono bastati 12 minuti. La coda finalmente felice, anzi l'inversione di rotta dopo 7 mesi da incubo, quel maledetto infortunio muscolare che gli aveva bruciato quasi tutta la scorsa stagione. È tornato, dentro anche più forte di prima. Seidler lo ha voluto col gruppo della prima squadra e al secondo pallone toccato ha fatto gol. Il primo di una serie che ci si augura possa essere lunga, per lui che di gol nella sua ancora giovanissima carriera peraltro ne ha sempre fatti. 16 col Taverna in Prima Lega Classic a soli 18 anni, giusto per rendere l'idea. E quando ha visto il pallone finire in fondo al sacco, le emozioni lo hanno travolto.
12: Sì, è stato un momento che sicuro conserverò per sempre, un momento che mi sognavo da tanto, un momento che immaginavo anche durante il viaggio verso Losanna. Sono delle emozioni che sono molto forti e che provo ogni volta che riguardo il video e il gol.
11: Ora l'obiettivo è quello di consolidare la posizione e magari ritagliarsi uno status da titolare in una squadra che peraltro sui giovani fa molto affidamento, un po' per scelta e un po' per forza.
12: Sì, devo dire che sono molto felice di fare parte di questa squadra, di questa società, perché comunque anche la filosofia della società è quella di puntare molto sui giovani. Penso che comunque anche per poter puntare sui giovani di avere anche dei giovani che comunque, cioè, hanno la qualità di giocare in questo campionato. Penso che il Grasshopper abbia questi criteri e sono felice di essere in questa società dove posso svilupparmi, avere i miei minuti, cercare di tagliarmi un posto. A me non piace molto quando vengono prese delle scelte in base soltanto all'età. Secondo me è molto meglio guardare le qualità del giocatore. Mi fa molto piacere che il mister sia un mister che non sia spaventato nel mettere un giovane, comunque sia anche la bravura dell'allenatore nell'avere il coraggio di schierare dei giovani.
11: E a proposito di giovani, al Grasshopper ce n'è un altro che si è formato in Ticino, quel Nicolas Mucci, che per Bengondo è un punto di riferimento più che un rivale.
12: Un ragazzo che mi ha aiutato molto, andiamo anche a cena assieme con altri compagni, abbiamo un bel rapporto, lui ha più esperienza di me e quindi in certi aspetti mi dà anche dei consigli. Quando anche ho segnato mi è venuto a abbracciare, mi ha detto che era molto felice per me, per il mio primo gol.
11: Chissà, magari stavolta in coppia Mucci e Bengondo ci riproveranno già questo pomeriggio.
10: Servizio firmato da Omar Gargantini, che oggi vi racconterà la partita all'interno di Sport e Musica alle 16:15. Attenzione però, perché sarà su Rete 3. Sempre alle 16:30 impegnati anche Sion e Lucerna, mentre Vaduz San Gallo si gioca alle 14. Al Monteceneri, la giornata conclusiva degli europei di mountain bike casalinghi, non poteva iniziare meglio con il cross country della categoria under 23 femminile, che si è chiuso con una bellissima tripletta svizzera. Anina Uther prima, lei che aveva già conquistato l'oro nella staffetta di venerdì, Fiona Schibler seconda e Elina Benoit terza, lei che aveva già si era già messa al collo un bellissimo argento nello short track di giovedì. Il programma continua con le gare elite nel pomeriggio, alle 13:30 quella femminile, alle 16:10 quella maschile, con Filippo Colombo, lo ricordiamo, confermato in partenza. Gare che potete seguire su RSI La 2. Su strada invece, al Tour de France femminile, dopo la tappa di ieri nei dintorni di Losanna, si continua a gareggiare sul suolo elvetico per 149 km da Aigle a Ginevra, con l'olandese Vibes sempre in maglia gialla. Infine gli europei di canottaggio di Varese, gare che sono state posticipate causa meteo, gare che potete seguire in diretta sulla 2 in questo momento. Lo ricordo, 3 svizzeri impegnati, tra cui la ticinese Claire Ghirenghelli. Buona domenica.
13: Sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, code per 5 km e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, ci sono code per 4 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche per chi scende sul versante Urano del Passo del San Gottardo. Nei Grigioni, sulla A13, traffico congestionato tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. A Basilea, sulla A3, code a partire dalla dogana di St. Louis in direzione di Zurigo. Infine, i tempi d'attesa per i treni navetta. 30 minuti a Salyans per la Verena e 30 minuti anche a Goppenstein per il Lötschberg.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Top Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
1: Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
2: Buongiorno, oggi sono ad Affoltern im Emmental, paese di poco più di 1000 abitanti nel Canton Berna. Siamo nel circondario dell'Emmental, che è uno dei circondari amministrativi in cui è suddiviso il Canton Berna. Fanno parte una quarantina di comuni e per arrivare abbiamo attraversato davvero un paesaggio, in questo caso è il caso di dirlo davvero da cartolina, idilliaco, no? Molta campagna, colline, prati, con questo verde molto acceso in contrasto con un prato pieno di fiori gialli, quindi c'era un giallo verde molto molto bello, case tipiche della zona, tetti spioventi, balconi decorati con tanti fiori, quindi le colline. Davanti a me adesso c'è un edificio tradizionale, solido, con legno a vista, e anche davanti dei disegni, no? Sono come delle piccole sculture di legno, quindi un legno intagliato, che raccontano la vita contadina. Infatti sulla sinistra riconoscibilissima una bella mucca, poi c'è un bidone del latte, si capisce che qui fanno il latte. Infatti sono davanti al caseificio dimostrativo ed è qui che turisti e curiosi del posto e non ogni giorno scoprono la storia di quel formaggio, forse il più famoso del mondo, quello con i buchi. L'Emmentaler nasce qui, nell'Emmental bernese, nel Medioevo, come frutto dell'ingegno contadino. I casari della valle dovevano conservare grandi quantità di latte, quindi cosa fanno? Le mettono in queste forme grandissime. Oggi visiteremo anche un caseificio qua vicino che produce realmente questo formaggio, quindi una canzone, poi raggiungo i miei ospiti che cominceranno a raccontarmi questa storia che va indietro di diversi secoli.

0: Top Swiss, qualità svizzera sotto i riflettori.
1: Si dice abbia quasi l'età della Confederazione Svizzera. Non esiste un luogo solo dove viene prodotto l'Emmentaler, ecco perché abbiamo scelto il caseificio dimostrativo. Poi però andremo anche in un caseificio vero e proprio qua vicino per vedere come il latte viene trasformato in formaggio e soprattutto come mai a un certo punto di questa trasformazione si formano anche i famosissimi buchi dell'Emmentaler. Mimmo Caci ha detto che ci diamo del tu, confermiamo, vero?
2: Perfetto, buongiorno a tutti.
1: Allora, Mimmo Caci, che sarà un po' la guida oggi all'interno di questo racconto. Siamo in una Käseküche, in una sorta di caseificio del 1700, dove poi viene anche fatto il formaggio in modo dimostrativo con il fuoco, eccetera. Ma insomma, i caseifici ufficiali che producono l'Emmentaler, quanti sono in tutto?
2: Sono 85. Normalmente sono delle famiglie che qua nella regione del Valle dell'Emme che producono ancora oggi il formaggio l'Emmentaler a Oppe.
1: Ecco, adesso abbiamo detto Emmentaler, Valle dell'Emme, cioè Emmental. Sono sicuro che molte persone questo formaggio lo chiamano l'Emmental, soprattutto in italiano, no? Non è proprio giusto, cioè spieghiamo un po' questa differenza. È Emmental o Emmentaler?
2: La valle si chiama Emmental, il formaggio si chiama Emmentaler. Allora, alla fine è nient'altro che la lingua tedesca che definisce che una cosa si finisce con la ER.
1: Se uno dice il formaggio Emmental o vendo il formaggio Emmental, vuol dire che non è quello originale, allora?
2: Giusto. Se volete un formaggio Emmentaler AOP originale, dovete guardare sulla scrittura che c'è scritto Emmentaler. Quello è importantissimo.
1: Allora, ho visto anche sul vostro sito che una delle prime menzioni scritte del formaggio Emmentaler risale al 1557, dove il consigliere Hans Rust di Burgdorf dona al medico di Basilea Felix Platter una bella forma di formaggio dell'Emmental, quindi di Emmentaler, come regalo di nozze. Poi nel 1815 Johann Emanuel Effinger costruisce il primo caseificio della Valle dell'Emme nella tenuta del suo castello a Kiesen.
2: Davanti a noi c'è anche...
1: È rappresentato qui proprio su questa lavagna.
2: C'è anche la foto di lui, o un disegno. È proprio là, mi sembra che era il punto che da un formaggio si è fatto di più latte, si aveva di più di latte, allora si poteva incominciare a fare le forme di 100 kg. Mi sembra che quello proprio 1815 è il fatto che facevamo il formaggio più piccolo e adesso da quell'anno là c'è l'Emmentaler come si conosce oggi.
1: Ed è proprio anche una delle regole, no? La forma dei 100 kg, l'Emmentaler nasce proprio con queste forme. A inizio Novecento c'era l'Unione Svizzera del Formaggio che disciplinava la produzione e la vendita delle varietà di formaggio Emmentaler, Groviera, Sbrinz, quindi anche, anche in altri casi. Si è sciolta nel 96 e nel 1997 è nato invece proprio solo per l'Emmentaler il Consorzio Emmentaler. E qui c'è anche Urs Schlüchter, che è il CEO, il direttore di questo consorzio. Buongiorno, parla italiano lei?
3: Buongiorno
1: italiano
3: tutti. No, tedesco.
1: Da machen wir Deutsch und dann werde ich ja übersetzen. Also, cos'è questo consorzio dell'Emmentaler?
3: Nach dem Fall der Käseunion 2000 musste jede Sorte eine Consorzium.
1: Anche proprio una norma federale, dell'Ufficio Federale dell'Agricoltura, che ogni produttore di formaggio tipico, quindi anche registrato, dovesse avere un consorzio proprio per avere anche questi fondi di aiuto alla produzione. Quindi è nato così il consorzio dell'Emmentaler. Cosa fa concretamente oggi?
3: Heute sind wir vor allem verantwortlich für den Markenschutz.
1: Ecco, si occupano soprattutto della tutela del marchio, dell'appellation d'origine protégée, di questo AOP, denominazione di origine protetta, e anche sicuramente oltre che controllare la regolamentazione, si occupano anche di facilitare anche il marketing, la commercializzazione, no, del formaggio. Ha citato AOP, ecco, anche questo non è nato subito forse col consorzio o già da subito c'era questa denominazione AOP?
3: Also die Geschichte ist so, dass wir eigentlich uns unterscheiden wollten von anderen Emmentaler Käsen.
1: Ecco, mi sta dicendo Urs Schlüchter che a un certo punto il consorzio ha detto dobbiamo differenziarci da altri formaggi dell'Emmental, proprio perché dicevamo il nome Emmentaler significa semplicemente formaggio dell'Emmental, e quindi hanno fondato questa AOP che definisce proprio la originalità di quel prodotto. L'idea invece dei buchi all'interno, no? Ma quella anche è tutelata? O chiunque potrebbe fare un formaggio coi buchi?
3: Also grundsätzlich kann jeder, der das Fachwissen hat vom Käsen, kann Großlochkäse produzieren. Also
1: già traduco, dice in teoria chiunque che sappia come si fa un formaggio potrebbe produrre un formaggio coi buchi.
3: Es braucht dazu die Propionsäurebakterien und die kann man grundsätzlich erwerben. Aber für den Emmentaler AOP gibt es Agroscope. Das ist
1: mi sta dicendo che per proprio la formazione dei buchi ci vogliono queste culture di batteri propionici che vengono inserite nel latte e poi trasformandosi causeranno questi buchi. Chiunque volendo potrebbe prendere questi batteri propionici, però primo non è così facile, bisogna avere il know-how e poi per avere proprio i buchi tipici dell'Emmentaler bisognerebbe andare a Agroscope, che è un istituto della Confederazione, a prendere queste culture di batteri. Però lì lo possono prendere solo chi fa parte del consorzio Emmentaler. Ecco quindi perché proprio solo chi fa l'Emmentaler può andare a prendere questo ingrediente principale.
3: Und wir haben auch Herkunftsnachweiskulturen, HNK heißen die, und das ist ganz wichtig, das kommt.
1: Ecco, anche questo tema molto interessante per capire se in tutto il mondo è un'imitazione originale, ci sono queste altre culture, Mimo Caci, no? Ci stava raccontando il direttore del consorzio, che sono quasi una specie di impronta digitale, no?
2: L'Emmentaler AOP è l'unico formaggio al mondo che c'ha delle culture che proprio sono solo per noi. Allora, in senso, se vogliamo guardare se è un formaggio originale Emmentaler AOP, possiamo cercare quella cultura nel prodotto finale e possiamo essere sicuri se è originale o se è infatti un formaggio, un'imitazione che qualcuno ha prodotto.
1: Ma se solo ne assaggiate una fetta, voi che siete qui in casa lo capite?
3: Also beim Degustieren da spürt man natürlich den Geschmack und der kann ja von jeder Käserei zur anderen ein bisschen unterschiedlich sein. Aber eigentlich spürt man die Qualität des Schweizer Käses, weil es ein Rohmilchkäse ist im Vergleich zu ausländischen Mitbewerbern, die pasteurisierte Milch verwenden.
1: Allora, proprio solo al tatto e al gusto è difficilissimo capire se è un AOP, però è facilissimo far la differenza se è un formaggio che viene fatto qui, che è un Emmentaler prodotto a partire da latte crudo, a differenza di formaggi che sono fatti invece con latte pastorizzato e che magari arrivano dall'estero. Adesso ascoltiamo una canzone, abbandoniamo questa cucina così antica del 1700 e sempre qui dal caseificio dimostrativo continuiamo a raccontare questa storia antichissima del formaggio.

0: Swiss.
1: Siamo scesi al piano sotterraneo di questo caseificio dimostrativo che è anche museo. Qui arrivano diverse persone a scoprire la storia dell'Emmentaler. Il direttore è Frank Jancic. Buongiorno, guten Tag.
2: Guten Tag, buongiorno.
1: Dietro quella vetrata vedo tantissime forme, sembra una cantina vera di stagionatura.
2: Das ist ein echter Keller, wir reifen hier unsere Käse aus, die wir im Laden verkaufen.
1: Ah, dice che è vera e anche qui proprio i formaggi passano mesi di stagionatura, però questo non viene fatto qui, es wird nicht hier hergestellt.
2: Nein, es wird in der Käserei in Dürrenroth hergestellt.
1: Andremo proprio lì fra un po' a vedere come nasce questo formaggio. Quando le persone vengono qui al caseificio dimostrativo, Frank, qual è quel momento in cui lei vede come direttore la gente rimane davvero sorpresa?
2: Der Überraschungsmoment ist das der Wandel aus der Milch zum Käse. Wie viel es braucht, wie viel Arbeit, wie viel Handwerk.
1: Dice che il momento che sorprende di più è proprio questo passaggio che io spesso chiamo magico, no? Di trasformazione dal latte crudo al formaggio che comincia a solidificarsi. Sì, grazie al caglio e tutto quanto. Questo è uno degli aspetti importanti. A proposito di Emmentaler, leggevo che ci sono 13 regole ben precise che il consorzio regola per i produttori. Urs Schlüchter, direttore del consorzio, tra queste regole ce n'è una che magari è la più delicata.
3: Also es gibt ganz viele wichtige Regeln. Also Rohmilch ist ganz sicher das Wichtigste. Dann ist ganz wichtig auch das Einzugsgebiet. Also das sind 20 Kilometer.
1: Latte crudo è comunque una regola molto importante. La distanza da dove viene fornito questo latte, cioè al massimo 20 chilometri da poi dove viene elaborato, è anche un'altra regola importante. Noto che è difficile farle dire qual è la più importante. Also es ist schwierig, dass er jetzt auf einmal sagt, das ist die wichtigste, weil alle sind wichtig.
3: Genau. Und was natürlich zunehmend wichtig ist für den Emmentaler Käse, sind die Löcher. Und da brauchen wir neuerdings auch dieses Heublumenpulver als Hilfsstoff, ganz wichtig.
1: È interessante anche questo aspetto, cioè quello della Heublumenpulver, che è questa polvere naturale ricavata dal fieno, che una volta era presente in modo naturale, no? Nel latte, con la mungitura, nelle fattorie, eccetera. Con la mungitura moderna invece, standard igienici più elevati, queste particelle di Heublumenpulver sono scomparse, i buchi anche si sono proprio ridotti, e allora per mantenere l'aspetto tradizionale del formaggio, i produttori dell'Emmentaler avevano chiesto di usare questa polvere naturale di fieno per favorire la formazione dei buchi a grandezza tipica. Ci furono anche delle discussioni a livello proprio di autorità, perché per le autorità la giunta non rispettava la tradizione, per i produttori era invece un modo per salvare, no, questa tradizione che la modernità aveva messo in pericolo. E nel 2025 il Tribunale Amministrativo Federale diede ragione ai produttori e adesso quindi possono introdurre questa Heublumenpulver come ingrediente aggiuntivo. Ma questi buchi come fanno a trovarsi alla fine nella forma di formaggio?
4: È una reazione di diverse cose. È una reazione delle batterie sulla temperatura, che poi nella prima parte della stagionatura, che è nient'altro che una camera calda che va a 22-23 gradi, quelle batterie hanno fame e incominciano a mangiare via per esempio anche il lattosio, ma anche le proteine del latte, e la reazione è nient'altro che producono CO2 a loro aria. Perché c'è,
1: cioè mangiano, si gonfiano e hanno l'aria.
4: Alla fine fa è nient'altro di quello. E anche là è bello, perché i buchi prima erano diversi. E per esempio per il mercato italiano si prende dei caseifici che fanno dei buchi più grandi. Se io porto il formaggio in Sicilia con i buchi perfetti per il resto del mondo, la mia nonna mi guarda e mi dice: ma sono piccoli i buchi.
1: E questa è anche una cosa che magari uno non si aspetta, e perché ci sono proprio delle regole precise che determinano anche quanti buchi deve avere la forma di formaggio, quanta grandezza deve avere. Adesso ascoltiamo una canzone e dopo la canzone vi faccio sentire invece quello che qualche ora fa ho registrato in quel caseificio Dürrenroth, che è uno degli 85 caseifici che producono l'Emmentaler.

0: Qui sono ancora all'esterno, davanti a me quasi una trentina di bidoni di latte, in questo momento vuoti, girati, quindi hanno già fatto il loro servizio, e incontro Urs Kämpfer di Dürrenroth, siamo a un'oretta e mezza da Zurigo circa. Buongiorno, parla italiano un po'?
1: No.
0: Fa niente, qui farò la traduzione. Allora, Urs Kämpfer, prima di tutto, da quanti anni lavora col formaggio?
1: In dieser Käserei bin ich seit 25 Jahren und vorgängig habe ich eine Lehre als Käser gemacht, von 16 bis 19 Jahre alt, ja.
0: Dopo un apprendistato nel mondo del formaggio come casaro, ha iniziato a lavorare qui da 25 anni che fa formaggi. Si ricorda la prima volta che ha preso la sua prima forma di formaggio che era diventata Emmentaler? Che sensazione ricorda?
1: Ja, das war schon in meiner Berufslehre, habe ich schon im ersten Lehrjahr. Heute ist das normal, als junger Knabe ist das, 100 Kilo Käse ist das sensationell natürlich, oder?
0: Dice infatti Urs Kämpfer che come ragazzo durante l'apprendistato che ha preso questa forma di formaggio grandissima di 100 kg, perché appunto le forme hanno tutte 100 kg. Allora Urs, possiamo entrare? Tra l'altro qui il latte arriva ogni giorno, no? Die Milch kommt jeden Tag hier.
1: Ja, die wird täglich oder sogar zweimal täglich bei uns wird sie angeliefert.
0: Viene sempre portato qui dai produttori del latte della zona e viene anche due volte al giorno lo consegnano, viene lavorato subito affinché il latte non debba rimanere, diciamo, in magazzino e possa magari perdere delle qualità. A proposito di controllo qualità, come fate a essere sicuri che quel latte è veramente quello buono che ci vuole per fare questo formaggio?
1: Ja, die überprüfen wir selber, überprüfen wir die täglich und mit auch mit
0: Käserei. È un latte che viene testato comunque ogni giorno, c'è anche un laboratorio esterno che lo testa, quindi si fanno comunque dei controlli qualità anche prima di elaborare.
2: Giusto. Volevo aggiungere che da Urs ogni giorno arrivano 34 contadini che forniscono il latte. E parliamo di latte crudo, allora, di latte proprio dei animali che stanno fuori sull'erba, sul prato, e che mangiano solo le cose naturali e niente cose che erano in un silo. Allora è proprio un latte di altissima qualità.
0: Allora, noi entriamo intanto con entrata riservata agli addetti ai lavori, bellissimo che con Topsis possiamo entrare. Qui siamo nella parte iniziale dove il latte viene elaborato agli inizi. Dove Urs, qual è il primo luogo dove viene messo il latte?
1: Ja, als erstes geht die Milch in einen Waagekessel, da wägen wir die
0: Milch. La primissima cosa è che viene pesato, di modo che poi i produttori del latte vengono subito pagati, cioè subito, non è che viene cash bezzalto, da? Ah sì? No, non è che viene dato il cash, però viene proprio pesato perché lo pesano in base a chili. La bilancia dov'è, Mimo? È qua vicino?
2: La vediamo là sopra al muro, attaccato al muro, che ogni contadino c'è il suo numero che poi lo mette da solo e così abbiamo anche tutti i chili insieme. E quello che è interessante è che il latte si paga ai chili e non ai litri.
0: Qui tra l'altro io il latte in questo momento non lo vedo perché è proprio inserito, no, in queste piccole cisterne, perché faranno 2 metri per 3, 2 metri per 4, qualche tubo che trasporta, dietro di me c'è anche, ecco, questo sembra proprio un grandissimo laboratorio con tantissimi tubi, no, che escono, qua c'è chip, Austauscher, Tank 2, von Pasteur 27, cisterna 2, questo sembra un armadio di tubi complicatissimo, che cos'è, was ist das hier?
2: Qua è come il cervello dei tubi, in senso che ormai qua dentro abbiamo tantissimi posti dove fare il formaggio o anche altri prodotti, allora proprio è come il cervello dei tubi.
0: C'è un procedimento, mi raccontava Urs Kämpfer, molto importante, ovvero il latte viene entrammt, cioè viene tolto una parte di grasso che poi utilizzeranno per fare del burro, il latte viene messo in un cilindro che lo centrifuga e viene, per così dire, sgrassato affinché possa essere il latte giusto per l'Emmentaler.
2: Giusto. Noi col burro poi qua ci facciamo belle cose, perché un burro fresco di Urs Kämpfer su un pane fresco, una meraviglia.
0: Allora con Urs intanto andiamo di là, qui bisogna anche sempre, ci hanno fatto coprire le scarpe chiaramente per motivi igienici con una piccola plastica blu che bisogna anche bagnare in un liquido apposta di modo che sia veramente disinfettata. E qua siamo davanti a una cisterna, anche qui saranno un 5 metri per 3. dove il latte viene riscaldato. Là vedo un computerino. Urs lavora da 25 anni, no, nel campo della produzione del formaggio. Quanta tecnologia è cambiata in questi 5 anni? Cioè, era già così 25 anni fa?
1: Nein, da war noch kein Software, aber wir noch den Schalter für eine Pumpe zu bedienen.
0: Anche 25 anni fa, che comunque è poco, c'era ancora un interruttore da girare per pompare il latte in questa cisterna, il peso lo scrivevano su una lavagna con il gesso, quindi ecco, in questi 25 anni sono

0: si mette dentro anche il caglio.
1: Cioè qua in questa cisterna si mette il caglio.
0: Giusto. E il caglio anche in forma liquido. E quello che l'Emmentaler AOP della Svizzera è l'unico al mondo, è che noi abbiamo una batteria proprio riconosciuta solo da noi. In senso, se facciamo nel prodotto finale un test, se lo troviamo quella batteria là, la batteria dell'Emmentaler, si può dire che è un formaggio originale Emmentaler svizzero.
1: Allora intanto Urs, la fase successiva da questa grande cisterna qual è?
2: Die Milch wird dann mit Lab wird sie dick wie ein stichfestes Joghurt.
1: Con questo caglio il latte comincia a solidificarsi come uno yogurt bello duro.
2: Dann schneiden wir mit der Harfe diese Milch zu Käsekörner.
0: Sono bricioli di formaggio, e anche là è importantissimo che questi bricioli hanno sempre la stessa forma, in senso grandezza, perché hanno l'influenza sui buchi che poi succede più tardi.
1: Quanto gioca un ruolo ancora importante essere qui e vedere?
2: Ja, das ist nach wie vor bei unserem Naturprodukt sehr, sehr wichtig.
1: Lo vedo convintissimo, anche lo sguardo è diventato serissimo quando dice no, la presenza umana, cioè questo controllo per poter capire come funziona la natura, questa che io chiamo sempre magia, no? Questa trasformazione che avviene dal latte che si solidifica, poi diventa qualcosa di più solido, va assolutamente controllata visivamente anche. Dietro di noi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindri che sono sopra una scalinata, quindi non sono altissimi, e qua mi dicevano che è il punto dove arriva poi il latte solido, che già si può chiamare formaggio o no?
0: Sì, ma abbiamo dimenticato un percorso.
1: Quale?
0: Quello dei bricioli che si riscalda un'altra volta a 53 gradi.
1: Ah, e come mai non vanno riscaldate ancora?
0: Perché se si immagina questi piccoli bricioli, si deve fare come una pelle intorno, e se si aumenta la temperatura, il liquido dentro di quello briciolo va fuori e poi ha una consistenza, perché se si mette già adesso fai un formaggio fresco, qualcosa molle, ma noi vogliamo un impasto più duro.
1: E cominci già ad assomigliare all'Emmentaler. Allora adesso ascoltiamo una canzone e poi parleremo di questi cilindri. Si accennava prima a 2000 kg di peso che giocano un ruolo fondamentale.
3: Top Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.

0: Allora, ci giriamo da questi famosi cilindri di prima. Cosa sono esattamente? Was passiert hier drin, Urs Kämpfer?
1: Da in der Käsepresse füllen wir denn die Käsemasse, den Käsebruch.
0: Ecco, sta dicendo che sono delle presse dove prodotto, cioè il latte solidificato, chiamiamolo così, poi tagliuzzato, questi grani di formaggio che inizia a formarsi, vengono inseriti con una pompa qua e pressati. In ogni cilindro quanti litri o chili di latte ci stanno?
1: In jeder Form können wir sagen, passen 1000 Liter.
0: Allora, in ogni forma circa 1000 litri che poi viene pressata con questo peso cilindrico attraverso una pompa idraulica di circa 2000 kg, di modo che venga schiacciata la forma e prenda la forma tipica della forma di formaggio di 100 kg. Quanto tempo, Mimo, bisogna schiacciare prima di poter dire ecco, abbiamo la forma che vogliamo?
2: Prima va fuori il siero, no? Poi quando il siero è andato fuori si incomincia con 500 kg, si aumenta, si gira, si aumenta, che poi dopo 2-3 ore si arriva a quei 2000 kg.
0: Qui c'è anche un carrello che ha su 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandi cerchi, e su ognuno di questi cerchi c'è una forma di 100 kg, quindi grandissima, è come se ci stessero dentro 5 o 6 forme di quelle che abbiamo in mente, no? Nei negozi a volte c'è la raclette che è una forma rotonda, ce ne starebbero 5 o 6 dentro qua perché sono 100 kg.
2: Qua adesso stiamo davanti all'Emmentaler DOP fresco di 2 giorni fa.
0: Ancora molliccio all'interno.
2: È duro ma ancora è molto molle, sì, giusto. Si vede anche già sopra il nostro marchio. Qua si vede che ancora non c'è la pancia, allora qua i buchi ancora non ci sono.
0: E questo marchio tra l'altro sembra, diciamo, disegnato sopra, però in realtà prima ho visto là come dei cerchi da soli, ma cos'era, stoffa? Cotone?
2: È una stoffa simile a quelli del tè.
0: Le bustine del tè?
2: Le bustine del tè. Che poi proprio nella crosta dentro, e la crosta nella prossima stanza che andiamo a guardare, là incomincia a fare la crosta.
0: Allora intanto ci spostiamo, entriamo in un'altra stanza, è freddissimo qua, vedo delle forme che riposano su 7-8 carrelli, forme davvero giganti, 100 kg per forma, mentre a sinistra delle vasche con un'acqua piuttosto scura, delle forme a bagno, mi dicevano che sono profonde circa 4-5 metri, che cos'è questa vasca, Mimo?
2: Allora, adesso qua siamo nella salamoia, nel senso che qua vengono messo dentro i formaggi dopo 2-3 giorni che erano finiti della pressa. Qua il sale non fa nient'altro che prende fuori l'ultima umidità di questi bricioli che sono intorno. Prendiamo solo quello di fuori perché vogliamo la crosta. Allora, la crosta dell'Emmentaler si può mangiare perché è solo natura. Alla fine è la proteina dura. Del latte, giusto, e qua dentro si dà anche un po' di gusto, ma l'Emmentaler è un formaggio che non ha tantissimo sale dentro, allora è anche sano per il cuore, perché il gusto poi lo facciamo con la stagionatura.
0: Non c'è il pericolo che qui un po' di acqua penetri, visto che è solo da 2 giorni che è stato pressato, e vada a annacquare poi il latte dentro?
2: Se fai tutto giusto con la pressura e fai con cura il trasporto, non succede niente. Ma anche là, ovviamente, a me mi è successo 2-3 volte che ho fatto un buco o qualcosa dentro, e se lo fai, immagina, ogni forma che vedi adesso, che ha 100 kg, erano 1200 litri di latte. Allora, se buco un formaggio, se fai qualcosa che non va bene, butti via 1200 litri.
0: Mamma mia. Intanto noi cambiamo sala, entriamo in una cantina, ci sono delle luci al neon sopra, dei carrelli, anche qui ci saranno una quarantina di carrelli, su ognuno ci sono 3, 6, 7 forme. Qua si comincia con la stagionatura. Questo è il momento più delicato. Più o meno quanto ci vorrà, Mimo, dal giorno in cui le forme entrano in stagionatura alla formazione delle prime bolle?
2: Dipende, io credo dopo una settimana, 2 settimane incomincia. Quello che è importante è che qua parliamo, perché anche tu lo senti, qua dentro fa caldo, qua siamo nella caldaia, allora qua abbiamo 22-23 gradi, una umidità di 70% che aiuta quelle batterie a attivarsi, che adesso hanno fame e incominciano a reagire. Prima abbiamo parlato della grandezza dei bricioli. Se adesso qua dentro hai un formaggio che i bricioli non sono uguali, tu alla fine non raggiungi avere dei buchi uguali. e i buchi sono importantissimi per noi, per tutto il mondo, perché anche i bimbi già piccoli, se fanno un formaggio, lo fanno con i buchi. E allora per noi anche qua il buco giusto è un simbolo di qualità.
0: Infatti adesso non ci ho mai pensato, ma nell'immaginario, se uno disegna in un cartone animato, cioè il formaggio ha i buchi, sempre. Può capitare che fra 3-4 mesi si apra una forma e non ci sono questi buchi.
1: Ja, ist leider auch schon passiert.
0: Già successo.
1: Und das kommt nur, weil wir vergessen haben, diese Propionsäurebakterien der Milch zuzusetzen.
0: Può essere, dice che è capitato nel caso in cui si sia dimenticato di inserire questi batteri propionici, che sono proprio quelli che sono il segreto della forma. Ma in quel caso il formaggio però non si butta, si mangia senza buchi.
1: Nein, das ist keine Emmentaler Raupe, wenn er keine Löcher hat. Dementsprechend gibt es Schmelzkäse daraus.
0: In quel caso non sarebbe un Emmentaler AOP e diventa formaggio da sciogliere, o comunque lo utilizzano e fanno anche altro.
2: Quello che piace a me, che prima abbiamo parlato dei formaggi che sono piatti, e adesso si vede un po' che incomincia, io parlo sempre della pancetta emmentalese, che adesso coi buchi si aumenta un po' la crosta, che va su un po'.
0: Sì, è vero, un po' sollevatala, sì.
2: Allora si può dire che qua abbiamo i buchi dentro. Quello che può succedere è anche che hai troppo buchi dentro, che poi scoppiano, che hai chiesto prima. Anche in quel caso là non è un Emmentaler AOP.
0: E lei lo apre ogni tanto? Cioè c'è un modo per verificare se sta facendo il suo lavoro di stagionatura giusta?
1: Nein, reinschauen können wir nicht. Was wir überprüfen ist mit einem Käsehammer klopfen wir den Käse.
0: Hanno un piccolo martellino apposta col quale picchiettano sulla forma e dal rumore riescono a capire se ci sono i buchi giusti, se saranno grandi, piccoli, se ci sono del tutto. Quindi vede, Urs Kämpfer torna qui l'esperienza e anche la soddisfazione di essere un casaro che fa l'Emmentaler. Grazie, alla prossima.
1: Grazie.

0: Top Swiss.
1: Tanto siamo tornati qui al caseificio dimostrativo. Mimo, prima abbiamo sentito lì a Dürrenrot, la cantina, quella dove abbiamo terminato, non era ancora la cantina definitiva di stagionatura, perché lì era ancora molto caldo. Dopo cosa succede ancora?
2: Poi il formaggio viene trasportato in una cantina più fredda, che normalmente ha qualcosa da 8 a 12 gradi, che là facciamo il stop delle batterie propioniche per proprio incominciare con la stagionatura, che può durare 4 mesi, 8 mesi, ma anche 10 anni.
1: Se invece rimanessero tanto tempo al caldo, scoppierebbe, perché i batteri propionici continuerebbero a gonfiarsi all'interno, la crosta dura non riescono a, e invece dei buchi scoppierebbe tutto.
2: Assolutamente giusto, sarebbe una catastrofe.
1: Fino dove va nel mondo l'Emmentaler? Urs Schlüchter, che è direttore proprio del consorzio Emmentaler.
3: Also wir gehen die Welt, wir sind überall präsent. Es gibt Märkte wo wir sehr präsent sind, wie Italien oder Deutschland.
1: Ci sono dei mercati in tutto il mondo, Italia e Germania sono quelli con la maggior presenza di Emmentaler, altri un po' meno. Può farci un esempio e come mai lì non funziona secondo lei?
3: Also wir haben natürlich relativ wenig im Asia.
1: Nel mondo asiatico va un po' meno, non tanto perché sia Emmentaler coi buchi, ma proprio per il fatto che in generale la cultura del formaggio non è così diffusa in Oriente.
3: Und dann ist das Russland, wo wir gut vertreten waren, wo wir heute mit dem Krieg mit der Ukraine.
1: Anche l'export in Russia è molto diminuito a causa della guerra e quindi è un mercato che non è più così tanto presente.
3: Und daneben Italia e Deutschland, wo wir das sind unsere Hauptmärkte, wo für uns für Export ganz ganz wichtig.
1: Mentre Italia e Germania sono per l'esportazione di Emmentaler i mercati principali. Leggevo proprio qualche mese fa diversi articoli che accennavano a una sorta di Emmentaler crisi, cioè la crisi dell'Emmental, ovvero lì si parlava di un certo calo delle vendite, riferendosi anche alla Svizzera, ai mercati internazionali vicini, e addirittura parlavano di una sorta di calo della produzione. Voi, da persone che lavorano, e soprattutto lei come direttore del consorzio, quanto siete preoccupati rispetto a questi dati e soprattutto qual è allora la sfida più grande oggi?
3: Also wir haben heute Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, das ist das Wechselkursrisiko mit Euro, mit Dollar, das ist der eine Punkt.
1: Un punto è un fattore che non può essere influenzato da chi produce il formaggio, per esempio il cambio, la valuta, questi corsi dell'euro, del dollaro, e quello incide anche sul calo evidentemente delle vendite.
3: Dann kommt dazu, dass natürlich auch ganz Amerika mit der Zollpolitik, das ist ein zweites Problem, das uns beschäftigt.
1: Un altro problema è quello dei dazi americani, chiaramente allora anche in questo caso le esportazioni sono diminuite, also das Export ist gesunken auch deswegen.
3: Genau. Und drittens sind andere Faktoren wie Lampiskin disease, das ist eine Hautkrankheit bei den Kühen.
1: Sottolinea Urs Schlüchter che un altro fatto importante è quello, per esempio, della peste bovina, dell'aviaria, degli PFAS, quindi tutti elementi e fattori che possono incidere sul successo di un prodotto, ma sottolineava appunto che è un qualcosa che riguarda tutta l'industria agroalimentare, quindi non solo il formaggio Emmentaler, e l'ha detto anche seriamente, devo dire, ha voluto precisare, è peccato che spesso venga puntato un po' il dito contro Emmentaler, perché probabilmente è capitato anche in passato, ma è un qualcosa che invece riguarda anche altre produzioni e tutto, come dicevo, il settore. Intanto ci siamo spostati leggermente, siamo qui davanti a una tavolata che accoglie anche le persone che vengono al caseificio dimostrativo con dei pezzettini degustazione, insomma per capire un po' le differenze di gusto, di sapore, di consistenza tra le varie stagionature. Io ringrazio tutti voi per averci aperto le porte, averci ospitato e raccontato la storia di questo formaggio coi buchi, molto antica. Ricordo a tutte le persone che potete vedere le immagini anche di quello che io ho raccontato in radio sul profilo Instagram di Rete 1, RSI Rete 1, e che questa Schaukäserei, questo caseificio dimostrativo, è aperto anche al pubblico. Alla prossima!
0: Top Swiss
4: con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: La pennellata musicale di De Gregori ci ha portato le notizie, quelle delle 14. Buon pomeriggio delle informazioni in studio Fabio Degli Antoni. Il Consiglio federale ha tagliato i fondi destinati a un programma approvato dal Parlamento per rendere le foreste più resilienti ai cambiamenti climatici. Una notizia che stride con le ondate di calore e la siccità di quest'anno e che la NZZ am Sonntag riporta in apertura. Da Berna, Alessio Veronelli.
1: Giocare col fuoco, titolo tutt'altro che ambiguo di un articolo che ci porta a spasso per boschi e foreste della nota regione appenzellese dell'Alpstein, accompagnati da una vecchia conoscenza della Berna federale, l'ex consigliere agli stati Daniel Fessler, attuale presidente dell'Associazione Svizzera dei Proprietari di Bosco. Fessler fa notare come querce e castagni piantati pochi anni fa soffrano in modo particolare la siccità attuale e parla più in generale dei boschi dell'altipiano che risultano non attrezzati per condizioni climatiche come quelle di quest'anno. E sì che il Parlamento era intervenuto, ricorda Daniel Fessler, lui che aveva presentato due diverse mozioni che chiedevano 100 milioni di franchi per rendere i boschi più resilienti ai cambiamenti climatici, piantando ad esempio alberi più resistenti a caldo e siccità. Finanziamento approvato dal Parlamento, ma poi drasticamente ridotto e ora praticamente sparito. Il capo del dipartimento competente, Albert Rösti, l'ha infatti tolto dal piano finanziario, come conferma l'Ufficio federale dell'ambiente. Un approccio incomprensibile, sostiene Fessler, e sulla stessa frequenza c'è anche la conferenza cantonale per la fauna selvatica, le foreste e il paesaggio, con gli scienziati dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, che prevedono inoltre un aumento significativo del numero di giorni con rischio di incendi estremi. Il Dipartimento, diretto da Rösti, ha però anche aggiunto di riconoscere l'importanza degli investimenti nella salvaguardia dei boschi, ma che per rispettare il freno all'indebitamento il Consiglio federale ha deciso di non proseguire con questo programma.
0: Dopo presunti progressi nei tentativi di raggiungere un accordo diplomatico con l'Iran, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver temporaneamente annullato una nuova ondata di attacchi militari. La condizione per tale decisione è il raggiungimento rapido di un'intesa, ha scritto Trump nella notte sulla sua piattaforma Truth Social. Le forze armate statunitensi sarebbero pronte a sferrare un attacco di una potenza tale da non aver precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale, ha puntualizzato. Tuttavia, l'Iran e altri paesi della regione avrebbero chiesto di desistere, dato che ora si profilano i contorni di un accordo. Prosegue il rientro verso il Marocco dei migranti entrati in massa il 30 luglio nell'exclave spagnola in Marocco di Ceuta. Secondo fonti di Madrid sono circa 73.500 le persone che hanno lasciato la piccola città per far ritorno oltre confine, mentre il bilancio delle vittime nel tentativo di raggiungerla a nuoto è salito a 71. 1.149 le persone ferite. E stamane da Città del Vaticano, Papa Leone XIV ha sottolineato durante l'Angelus di seguire con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità, di giustizia. E per lo sport infine, europei di canottaggio in corso sul lago di Varese, seconda medaglia per la delegazione svizzera. Dopo l'oro femminile nel 4 di ieri, oggi grandissima soddisfazione per la ticinese Claire Ghiringhelli, che conferma il terzo posto in questo tipo di competizione nel singolo paralimpico. Gara vinta dall'Ucraina Anna Sheremet. Brava, bravissima Claire Ghiringhelli. Adesso ci occupiamo del tempo. Al sud delle Alpi abbastanza soleggiato, nel pomeriggio lungo le Alpi possibili temporali, al nord invece sereno. Nel pomeriggio anche in alcune zone del nord temporali isolati, ma soprattutto in montagna. Domani sarà un lunedì abbastanza sereno in tutta la Svizzera, con tendenza a temporali locali nel pomeriggio e soprattutto sulle alture.
2: Sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Faido e Airolo, code per 9 km e attese di 1 ora e 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, code per 4 km tra Amsteg e Göschenen, con attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Code di almeno un'ora anche per chi viaggia sul passo del San Gottardo in direzione di Lucerna a causa di un precedente veicolo in avaria. Infine, nei Grigioni, sulla A13, forti rallentamenti tra Tusis e Reichenau in direzione di Coira.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Fabio Degli Antoni, in apertura sport, giornata conclusiva degli europei di mountain bike casalinghi con il cross country, gara femminile a colori rosso crociati. Sì, perché poco fa si è conclusa appunto questa gara, prima Sina Frey, seconda Alessandra Keller, le due elvetiche hanno preceduto la svedese e campionessa del mondo Jenny Risvez. Alle 16:10 scatta la gara maschile con Filippo Colombo in partenza, diretta su RSI La 2 con Stefano Ferrando e Tom Alemanno. Ricordo che un'ora abbondante fa per gli europei di canottaggio in corso sul lago di Varese, seconda medaglia per la delegazione svizzera dopo l'oro femminile nel 4 di ieri. Oggi grandissima soddisfazione per la ticinese Claire Ghiringhelli, che conferma il terzo posto in questo tipo di competizione nel singolo paralimpico, gara vinta dall'ucraina Anna Sheremet. Passiamo alle altre notizie. In un momento in cui la vegetazione svizzera patisce l'estremo caldo e la siccità, il Consiglio federale è intenzionato a tagliare dal 2027 i fondi destinati all'adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici. La notizia anticipata dalla NZZ am Sonntag e confermata dall'Ufficio federale dell'ambiente ha suscitato lo sconcerto della Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio. Nel 2020 il Parlamento aveva stanziato 100 milioni di franchi sull'arco di 4 anni, tra l'altro per piantare specie arboree più resistenti al caldo e alla siccità. Le misure erano state prorogate nel 2023, ma con un budget ridotto di circa un terzo. Ora, nella pianificazione finanziaria della Confederazione, non sono più previsti. E caldo e siccità non arrecano solo danni all'agricoltura. Per la vitivinicoltura svizzera, le elevate temperature e le scarse precipitazioni possono avere anche effetti benefici, come una minor incidenza di malattie da funghi e per alcune varietà di vite una miglior concentrazione di zuccheri negli acini. E quanto indicavano a Keystone ATS le responsabili del settore vitivinicolo dei cantoni Lucerna e Vallese. Le esperte precisano tuttavia che gli effetti delle attuali condizioni meteorologiche variano sensibilmente a seconda della topografia dei vigneti, delle varietà coltivate e delle possibilità di irrigazione. In generale la vite è più resistente alla siccità rispetto ad altre colture agricole grazie alla struttura delle sue radici, capaci di raggiungere l'acqua anche negli strati più profondi del terreno, e le condizioni attuali risultano favorevoli soprattutto per le varietà a maturazione tardiva. Dall'estero, la Grecia sta affrontando una situazione estremamente difficile alle prese con diversi incendi nel pieno della stagione turistica, in un contesto di condizioni meteorologiche estreme e venti che raggiungono i 100 km orari, lo ha dichiarato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Nel giro di una settimana oltre 12.000 ettari di boschi e terreni agricoli sono stati devastati dalle fiamme. Sebbene in un primo tempo la terra ellenica è stata risparmiata, ora è in stato di massima allerta. In tema, i roghi in Francia sono sotto controllo, anche se la situazione resta estremamente mutevole, così come in Spagna. Al sud abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli su rilievi e qualche temporale isolato, specie nelle Alpi. A nord sereno abbastanza, ma appunto nel corso di queste ore pomeridiane temporali isolati in montagna. Domani sarà un lunedì in tutta la Svizzera abbastanza sereno inizialmente, però sono previsti temporali isolati soprattutto sulle alture.
2: Sulla maggior parte delle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Faido e Airolo, code per 9 km e attese di 1 ora e 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, code per 4 km tra Amsteg e Göschenen, con attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. code di almeno un'ora anche per chi viaggia sul passo del San Gottardo in direzione di Lucerna. Nei Grigioni, sulla A13, ritardi di almeno 30 minuti tra Tusis e Reichenau in direzione di Coira, così come tra Zizers e Bad Ragaz in direzione di Sargans. Infine, i tempi d'attesa per i treni navetta. 30 minuti a Salyeins per la Vereina e 30 minuti anche a Goppenstein per il Lötschberg.
0: Rete 1.
3: Buongiorno e buona domenica da parte di Marco Trovesi. Al di là delle notizie sul clima che a livello globale non sono certo confortanti, posso dire che questa mattina, insomma nelle prime ore della giornata, qui nel sottocenere del Ticino si cominciava a respirare, questo dopo parecchie settimane, ma ricordiamoci che comunque la calicola di grado 3 o 4 dove è attiva, quindi per l'80% più o meno del nostro paese, è attiva ancora sino al mercoledì alle 20. È domenica e tra le 15 e le 16 nel nostro pomeriggio qui sulla Rete 1 l'appuntamento con la musica senza tempo e classici della musica dei nonni, ovviamente anche con le vostre richieste musicali via WhatsApp, con testo o messaggi vocali, come preferite, allo 076 321 1113. Dal via le danze Madonna con uno dei suoi primi grandi successi, potrebbe essere effettivamente sì una canzone dei nonni, visto che compie 39 anni, fa parte del suo terzo album del 1987. Con la quale dava il via alla sua fase latina, la Isla Bonita.

0: canzone è scritta per Michael Jackson, lui la rifiutò e diventerà un grande successo appunto di Madonna, che ha dato il via oggi all'appuntamento con la musica dei nonni. Si parla di questa isola misteriosa San Pedro, ci sono due scuole di pensiero, si potrebbe trattare di San Pedro nel Belize, mentre altri invece la identificano in una delle isole Canarie, La Palma, detta anche appunto la Isla Bonita per i suoi paesaggi assolutamente incontaminati. La vostra richiesta è lo 076-321-1113, fedelissima al nostro appuntamento. Lucy, ascoltiamo il suo vocale.
1: Ciao Marco, buona domenica pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Mi piacerebbe molto sentire Echi d'infinito di Antonella Ruggiero. È degli inizi anni 2000, quasi dei nonni, dai. Ciao!
0: Buona domenica Lucy, grazie per la tua selezione. Antonella Ruggiero, indimenticabile voce dei Mattia Bazar, portava questa canzone all'edizione del Festival di Sanremo del 2005, a me risulta dal nostro database. Comunque l'ascoltiamo molto volentieri, Echi d'infinito.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Tu le garçon e le figlie, un classico degli anni 60 di François Hardy. La musica dei nonni qui sulla Rete 1, con le vostre richieste musicali o anche dedico e anche semplicemente dei saluti. Franca saluta nonne e nonni. Buona trasmissione al presentatore, grazie. Grazie Franca, buona domenica. Mentre le nipotine Nina e Lia da Lugano dedicano una canzone ai nonni Luce e Gianni di Ligornetto, è Camminando Camminando che vede Anna Oxa in compagnia dell'artista portoricano Cheyenne. Una canzone che racconta del viaggio della vita e del cammino costante per una certa ricerca interiore.

Buona domenica con la Rete 1, le 15:25. Otis Redding, uno dei padri della musica soul. Abbiamo ascoltato in questi ultimi minuti con Sad Song. C'è colonna al Gottardo, sia in direzione nord sia in direzione sud. Noi nel corso delle prossime ore, chiaramente, come sempre, vi teniamo informati grazie alla redazione di Via Swiss di Bien. Annalisa scrive a questo proposito: siamo in colonna, potresti trasmettere un brano del Depeche Mode con dedica a René. Buona attesa, ho scelto una delle canzoni forse più solari dei Depeche e è stato uno dei loro primi grandi successi. Spero sia di vostro gradimento. Just Can't Get Enough.

Just Hang Enough erano i Depeche Mode. Di nuovo un saluto e buona attesa in colonna ad Annalisa e René. Nevi, a proposito di traffico di automobilisti, saluta Gabriel saluta Mario che sta guidando in direzione di Comano. Ascoltiamo tra poco la selezione di Nevio per quanto riguarda quella di Gabriel. Per Brecht è un pochino un problema, mentre andiamo alla richiesta di Daniela che ci riporta alla fine degli anni 70 con un classico di Umberto Balsamo, Balla. La musica dei nonni qui sulla Rete 1. Di nuovo buona domenica, le vostre richieste allo 076 321 11 13.

Ancora buona domenica pomeriggio con Rete 1, 15:33. Umberto Balsamo ricordato fondamentalmente per questa canzone, Balla. E con Nevio rimaniamo all'interno della scena musicale italiana con uno dei più grandi successi degli anni 60. Era il 1963 quando Pino Donaggio portava al Festival di Sanremo questa bella canzone, Giovane Giovane, che Nevio dedica ai residenti e al personale della Casa dei Ciechi di Lugano. Un caro saluto anche da parte di tutti noi.

Ancora buona domenica a tutti voi. Oggi siete veramente tantissimi con le vostre partecipazioni e richieste alla musica dei nonni qui nella domenica pomeriggio di Rete 1. Spero di riuscire ad accontentarvi tutti. Tiziano ci scrive: sono sicuro che Easy Living degli Araya Hip sarà apprezzata da molti nonni e non. E con Tiziano facciamo un tuffo in quelle che sono state le fondamenta, se vogliamo, della musica hard rock degli anni a venire. Era la fine degli anni 60. Uriah Heep.

Insomma, l'orchestra di Tiziano ci ha dato una bella botta di vita in questa domenica pomeriggio. Uriah Heep e Easy Living. Torniamo a atmosfere più tradizionali della musica dei nonni qui sulla Rete 1. Abbiamo la richiesta di Dani, che devo cercare. Eccola, che dedica a Elvezia. Insomma, un classico senza tempo di Lucio Dalla, che nasceva in questo giorno del 1943.

Lucio Dalla. Ci mancherà sempre. Nato il 4 marzo del 1943, si spegne il 1 marzo invece del 2012 a Montreux, dove era di passaggio all'interno della sua tournée europea. La musica dei nonni con la richiesta musicale di Cati ci riporta alle atmosfere della musica rock con i Pink Floyd. Cati dice: posso dedicarla a me o è troppo da egoisti? Sto stirando e si muore. È un classico, la stiratura dei vestiti la domenica pomeriggio. Another break in the wall.

E come dicevo, purtroppo non riuscirò ad ascoltare, soddisfare tutte le vostre richieste musicali questa domenica pomeriggio qui sulla 1. Sono veramente tantissime la musica dei nonni. Magari potrei proporre a chi si occupa della nostra programmazione di estendere questo spazio così da poter accontentare veramente tutti. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Buona stirata di nuovo a Cati. Mentre invece Elena ci ha richiesto una canzone, devo dire dimenticata, che dedica al marito, Solo grazie di Giuseppe Cionfoli. La storia di Giuseppe Cionfoli è veramente singolare all'interno della storia della musica italiana. Fra Cionfoli apparteneva all'ordine dei Cappuccini, debutta in un programma televisivo nei primi anni Ottanta, partecipa al Festival di Sanremo per 2 anni consecutivi, con anche Solo grazie, la canzone che stiamo per ascoltare, grazie a Elena, era il 1982, ma pochi anni dopo sceglierà di abbandonare l'ordine religioso per dedicarsi interamente alla musica e alla famiglia. Lo riascoltiamo molto volentieri. Un grande saluto e di nuovo buona domenica a tutti voi.

Ancora buona domenica a tutti voi, Lucy, Gabriel, Flavia, Lucia, Annalisa, Nevio, Anita, Daniela, Tiziano, Cati, Dani, Camilla, Elena, Ivana, Giuseppina, Mario, Martin, Cristina. Chiudiamo con, tra l'altro, ancora due richieste italiane, che sono quella di Ivana, della Val Verzasca, Ricchi e poveri con L'inossidabile sarà perché ti amo, ma subito ascoltiamo la richiesta di Cristina, Così celeste. Mi spiace per tutti voi che non sono riuscito ad accontentare, ma il tempo è tiranno, come si diceva una volta. L'appuntamento con la musica dei nonni si rinnova come ogni domenica, domenica prossima, qui nel pomeriggio di Rete 1 tra le 15 e le 16. Ma restate con noi.

0: Rete 1.
1: Le 16. In studio Fabio degli Antoni, dal Canton Berna, venerdì un uomo è deceduto in una cella del reparto di osservazione protetta dell'Inselspital. Al momento non ci sono indizi che lascino supporre un atto criminoso o un suicidio. Questo lo ha reso noto nel pomeriggio la polizia cantonale. Si tratta di un 34enne elvetico della regione. È morto nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale medico. Spostiamoci in Grecia, dove due elicotteri sono entrati in collisione questo pomeriggio mentre intervenivano per domare uno dei violenti incendi che da giorni stanno ardendo alcune isole del paese ellenico. È in corso un'operazione di soccorso per localizzare gli equipaggi. Vi daremo maggiori dettagli nel prossimo appuntamento informativo. In Francia invece i vigili del fuoco non allentano la presa, continuando a monitorare eventuali riprese dei roghi e a bonificare i focolai ancora attivi nel Var e in Gironde, dove l'estensione delle aree colpite dalle fiamme non ha subito variazioni nelle ultime ore. Almeno 72 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta in Nord Africa durante un afflusso senza precedenti di decine di migliaia di persone. Domenica unità di polizia e esercito hanno proseguito i pattugliamenti effettuando alcuni arresti e espulsioni. L'arrivo di massa di questi giovani avvenuto questa settimana ha scatenato una crisi diplomatica tra la Spagna e i partner europei più critici nei confronti della sua politica migratoria. I ministri dell'interno dell'Unione Europea discuteranno degli eventi proprio di Ceuta in videoconferenza martedì. Secondo Madrid, tutte le circa 60.000 persone che hanno attraversato illegalmente il confine sono state nel frattempo rimpatriate nel vicino Marocco. Le autorità del paese nordafricano non hanno rilasciato commenti su questo improvviso afflusso né sul crescente bilancio delle vittime. L'esercito ucraino ha bersagliato nella notte con i droni la regione russa di Saratov, colpendo diverse infrastrutture strategiche. Sono state danneggiate anche una base dei bombardieri tattici del Cremlino e una raffineria di petrolio. È stato l'ordigno artigianale introdotto invece da una donna e notato da una guardia a provocare ieri sera l'esplosione in un noto ristorante italiano di Mosca durante la festa per un alto graduato. Sono saliti a 5 il numero dei morti e una ventina i feriti. Al sud continua questa domenica abbastanza serena, con sviluppo di cumuli sui rilievi e qualche temporale isolato, specie lungo le Alpi. A nord sereno abbastanza e anche lì temporali isolati in montagna. Domani sarà un lunedì in tutta la Confederazione abbastanza sereno, con temporali soprattutto in montagna, temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi e massime che toccheranno lunedì i 33.
0: Lo sport.
2: Buon pomeriggio da Patrick Locatelli, ore 16:30, Grasshopper contro Lugano alla Letzigrund, seconda sfida di Superliga per i bianconeri, che schierano una formazione inedita perché per la prima volta partirà dal primo minuto Derek Moncada, dunque Crocitorti sceglie comunque ancora un attacco leggero, questo l'11 scelto dal tecnico ticinese. Fombalmos in porta, difesa a 3 composta da Bixel, Mai e Papadopoulos, centrocampo a 4, da sinistra verso destra Alioski, Bislimi, Grgic, Zanotti e poi come detto Moncada a fianco di Daniel Dos Santos dietro a questa coppia. Capitan Renato Steffen, dunque parte dalla panchina Kevin Behrens. Si è già giocato Vaduz Sangallo con la vittoria per i sangallesi per 3-2 alle 16:30, poi Sion contro Lucerna. Questo per quanto riguarda il calcio. Vi ricordo che Grasshopper Lugano ve la racconteremo tra 10 minuti sulle frequenze di Rete 3. Ancora due notizie prima di chiudere: il dominio elvetico agli europei di mountain bike sulle Monte Ceneri è continuato anche nella quarta e ultima giornata. Nel cross country femminile Sina Fry si è infatti laureata campionessa continentale, bissando il titolo conquistato nello short track davanti alla connazionale. L'altra elvetica Alessandra Keller è ancora alla svedese Risvez alle 16:30, la gara alla maschile con presente anche Filippo Colombo. Agli europei di canottaggio di Varese invece è arrivata la seconda medaglia per la Svizzera grazie alla ticinese Clara Ghiringhelli, piazzatasi al terzo posto nella finale del PR1, dunque confermatasi nell'elite della canottaggio. canottaggio paralimpico europeo. Come detto, 16:15 su Rete 3, Grasshopper Lugano.
3: Sulla maggior parte delle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Faido e Airolo, code per 9 km e attese di 1 ora e 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, code per 4 km tra Amsteg e Göschenen, con attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Code di almeno 1 ora e mezza anche per chi viaggia sul passo del San Gottardo in direzione di Lucerna. Nei Grigioni, sulla A13, ritardi di almeno 30 minuti tra Tusis e Reichenau in direzione di Coira, così come tra Zizers e Bad Ragaz in direzione di Sargans. Infine, sempre nei Grigioni, tra la stazione di carico della Feraina e Landquart, la galleria di Klus è chiusa in direzione di Klosters a causa di un incidente.

Rete 1, buona domenica da Marco Trovesi. Abbiamo iniziato questa nuova ora del nostro pomeriggio con Kim Carnes e un omaggio ad alcune icone di Hollywood dei tempi d'oro. Greta Garbo, in un verso, ne descrive la sua aria misteriosa. Jean Harlow evoca qui i suoi capelli biondo platino, ma soprattutto ovviamente Bette Davis, indimenticabile il suo sguardo magnetico. La stessa Bette Davis ha modo di ringraziare Kim Carnes per averla fatta conoscere alle nuove generazioni. Da dire che la canzone risaleva qualche anno prima del 1981, era del 1974, incisa originariamente da Jackie DeShannon, ma conoscerà il successo internazionale grazie alla versione di Kim Carnes, che quell'anno si aggiudica 2 Grammy Awards per canzone dell'anno e registrazione dell'anno. I prossimi minuti con i Genesis di Jesus He Knows Me.

si fa così. Quando sei alla guida, ricorda sempre che i bambini sono imprevedibili, che hanno un campo visivo meno ampio e che sottostimano i pericoli. Perciò presta attenzione ai bambini ai bordi della strada e se vogliono attraversare, fermati. Ruote ferme, bimbi salvi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Rete 1, direzione alla vita con la voce di Annalisa. In direzione invece della nostra serata, vi segnalo due appuntamenti in agenda. Alle 18 in scena al Teatro Dimitri di Verscio, Very Little Circus, scoprite il fascino del circo e la poesia dei clown, ma con un circo senza segatura, senza animali, e senza artisti, senza tendone. Sul palco sono due personaggi che cercano di dare vita alla magia del loro sogno, quindi con pochi oggetti e tanto entusiasmo i due clown conducono il pubblico in un mondo magico dove si può scoprire il fascino del circo e la poesia dei clown attraverso musica, giocoleria e altre sorprese. Più tardi invece alle 21 in scena al Teatro Paravento di Locarno, Cristian Poggioni in un monologo scritto da Dario Fo e Francesca Rame, Lu Santo Giullare Francesco, dedicato alla figura di San Francesco, riconosciuta universalmente come portatrice di pace, dialogo tra religioni e armonia, soprattutto tra uomo e natura. Il monologo racconta della vita del santo con tradizioni, leggende e fioretti, la storia del lupo di Gubbio, la predica agli uccelli, l'incontro con Papa Innocenzo III, la composizione del Cantico delle Creature ed altri episodi assolutamente indissolubili appunto della figura di San Francesco, con un ritratto profondamente umano del poverello d'Assisi che si autodefiniva giullare di Dio, come è stato definito più volte anche Dario Fo, giullare, drammaturgo, attore, regista, scrittore, anche attivista politico, premio Nobel per la letteratura nel 1997. Lu Santo Giullare Francesco in scena quindi alle 21 al Teatro Paravento di Locarno, e ricordo ancora invece qualche ora prima al Teatro Dimitri di Verscio, Very Little Circus, con il fascino del circo e la poesia dei clown. Jungle, Someday, Somewhere.

La domenica pomeriggio di Rete 1 anche con George Ezra e Shotgun. Vi parlo ora di un lutto nel mondo del cinema statunitense. L'attore di origine italiana, italo-americano Vincent Pastore, si è spento in queste ultime ore. Aveva 80 anni, morto per cause naturali nella sua casa di City Island nel Bronx a New York. Nato il 14 luglio del 1946, Pastore è diventato noto soprattutto per la sua interpretazione di Salvatore Big Passi Buon Pensiero nella serie di culto, nella serie televisiva I Soprano. Ma prima di dedicarsi interamente alla recitazione, aveva servito nella Marina Militare statunitense durante il conflitto del Vietnam ed si è specializzato negli anni, comunque, per quanto riguarda la sua attività interpretativa, in ruoli da italo-americano, specialmente mafioso, insomma. L'abbiamo visto oltre che nei Soprano anche in Quei bravi ragazzi, indimenticabile pellicola di Martin Scorsese, a fianco di Robert De Niro, Joe Pesci e Ray Liotta, ma anche in Carlitos Way, con protagonista Al Pacino e, devo dire, un indimenticabile Sean Penn, con la regia di Brian De Palma. Vincent Pastore ha recitato anche in Risvegli, in Mickey Blue Eyes e in Revolver. Ma tornando ai Soprano, la serie in cui Pastore ha recitato, diciamo, come interprete fisso nelle prime due stagioni, e successivamente poi le sue apparizioni sono state nelle scene in flashback

canzone dei Journey, Don't Stop Believing, che ascoltiamo tra un istante. Intanto che la musica scorre, la regia costruisce una tensione quadrando diversi avventori un po' sospetti all'interno di quel locale, ma il brano sul jukebox a un certo punto si interrompe e lo schermo diventa completamente buio proprio sulla parola Don't Stop, e questo finale lascia per anni nel dubbio i telespettatori su quello che potrebbe essere il destino appunto del protagonista Tony Soprano. Il cantante dei Journey, Steve Perry, inizialmente non voleva concedere i diritti di utilizzo della canzone perché temeva che venisse ricordata solo per aver fatto da colonna sonora a una scena di omicidio, ma darà il via libera solo che dopo che il creatore gli assicura che la famiglia Soprano non sarebbe stata sterminata sullo schermo. Il produttore dirà poi di avere definitivamente scelto la canzone proprio perché gran parte della sua troupe lo detestava, considerandolo un brano commerciale non troppo adatto, se vogliamo, al tono drammatico della serie TV. Beh, subito dopo la messa in onda di questo ultimo episodio dell'ultima serie, Don't Stop Believin' ritorna in cima alle classifiche anche di vendita digitali, download e di streaming, e trasformeranno questo brano originariamente del 1981 in una specie di inno generazionale.

Quando si dice un gruppo meteora, i Luna Pop hanno inciso un solo album di grandissimo successo nel 1999. La stessa cosa certamente non si può dire del cantante Cesare Cremonini, che dopo l'esperienza appunto con i Luna Pop ha avviato una stellare carriera solista. In questi giorni è a Londra per registrare il suo prossimo album, che dovrebbe essere solamente il primo capitolo di quella che lui chiama una nuova stagione creativa e l'inizio di una trilogia che determinerà le sue prossime scelte musicali. A proposito di scelte musicali, Luce ha gradito la nostra scelta di Don't Stop Believin', ci ha scritto: l'ho cantata tutta credendoci, forse anche grazie alla splendida voce del cantante dei Journey Steve Perry, che dopo gli anni d'oro con il gruppo ha lasciato la band alla fine del 1998 per problemi di salute e anche di burnout professionale. Poi è tornato una decina d'anni più tardi anche con un disco natalizio. All'inizio di quest'anno si parlava di un tour d'addio dei Journey, ma tutto evidentemente è stato cancellato perché non se n'è più avuta notizia. 16 e 42 minuti primi, di nuovo buona domenica con Rete 1 da parte di Marco Trovesi. La prossima è Wonderful World insieme a James Morrison.

Via era Raff ormai 25 anni fa. Parliamo delle città dove si vive meglio al mondo. La città più felice secondo l'Happy City Index nel 2026, secondo questo indice che valuta la qualità della vita urbana basandosi su vari indicatori come l'economia, l'ambiente, la mobilità, la salute, l'istruzione e l'inclusione. Al primo posto c'è la danese Copenaghen, a seguire un'altra città del nord Europa, Helsinki, in Finlandia. Terzo posto per la nostra Ginevra, al quarto Uppsala in Svezia, al quinto posto c'è Tokyo, Giappone ovviamente, ancora la Norvegia con Trondheim al sesto posto, Malmö in Svezia al settimo, seguono Monaco di Baviera, al nono posto di nuovo la Svizzera con Berna e al decimo Aarhus in Danimarca. Pochi istanti fa invece è stata battuta dalle agenzie quella che sarebbe la città più felice degli Stati Uniti per quest'anno, è Fremont in California. Guida una top 5 che include altre due città, questa volta del North Dakota, che sono Bismarck e Fargo, e a seguire Scottsdale in Arizona e South Burlington in Vermont. Questa classifica emerge da uno studio di Wallet Hub condotto su 182 tra le più grandi città statunitensi in base alle felicità dei residenti, e vengono prese in considerazione il reddito, il benessere mentale, la salute fisica, le relazioni sociali, insomma parametri diciamo abbastanza standard. La cosa curiosa è che le ricerche hanno dimostrato che avere più denaro aumenta la felicità, questo negli Stati Uniti solo fino a redditi di almeno $75,000 all'anno. Ogni guadagno superiore probabilmente non avrebbe alcun ulteriore impatto. Noi adesso andiamo nel Massachusetts con Boston di Stella Lefty.

otto album in 16 anni di vita, quindi un album ogni due anni, non sono un risultato, diciamo, che disprezzabile per uno dei nuovi gruppi della scena musicale italiana. I Pinguini Tattici Nucleari, che nel 2020, in questo momento con i numeri ho qualche difficoltà, nel 2020, quindi solo sei anni fa, partecipano al Festival di Sanremo e si aggiudicano la terza posizione con Ringo Starr, che abbiamo appena ascoltato. È vicino anche il notiziario delle 17 che raggiungiamo con il suono degli Chic di Everybody Dance, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le 17.
2: Ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. In un momento in cui la vegetazione svizzera patisce l'estremo caldo e la siccità, il Consiglio federale è intenzionato a tagliare dal 2027 i fondi destinati all'adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici. La notizia, anticipata dalla NZZ Zontag e confermata dall'Ufficio federale dell'ambiente, ha suscitato lo sconcerto della Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio. Nel 2020 il Parlamento aveva stanziato 100 milioni di franchi sull'arco di 4 anni, tra l'altro per piantare specie arboree più resistenti al caldo e alla siccità. Le misure erano state prorogate nel 2023, ma con un budget ridotto di circa un terzo. Ora, nella pianificazione finanziaria della Confederazione, non sono più previsti. Canton Giura, un uomo è dato per disperso, è stato ritrovato senza vita sabato nella zona di La Chaux-de-Brouleux. Si tratta di un cittadino svizzero di 80 anni residente nel canton Berna. Si presume che stesse facendo una passeggiata. Grecia, 2 elicotteri sono entrati in collisione mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nella zona Psata a ovest di Atene. Dopo l'incidente sono state immediatamente avviate le operazioni di ricerca e soccorso degli equipaggi. Poco fa si è appreso che 2 piloti che componevano l'equipaggio di uno dei 2 velivoli sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute. Non c'è stato invece alcun contatto col secondo equipaggio. Sul fronte francese i vigili del fuoco continuano a monitorare la situazione per individuare eventuali focolai e a intervenire sui punti caldi ancora attivi nei dipartimenti del Var e della Gironde. Nelle ultime 24 ore non si sono registrate variazioni nel perimetro dell'incendio. Parliamo adesso della Jihad islamica palestinese, che ha accettato o avrebbe accettato il piano di disarmo di Gaza del controverso Board of Peace voluto dal presidente americano Trump. Strettamente legata e finanziata dall'Iran, è più piccola e meno potente di Hamas, che ha accettato il disarmo la scorsa settimana, ma rimane comunque un attore importante nella striscia. Il piano prevede che i gruppi terroristici depongano le armi e che Israele si ritiri dalla striscia, consentendo a un nascente governo tecnocratico di assumere il monopolio delle armi e del potere. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC più, riunitisi virtualmente in giornata, hanno deciso di aumentare le quote di produzione petrolifera per il mese di settembre sullo sfondo del conflitto in Medio Oriente, pari a 188.000 barili al giorno, un livello analogo a quello dei mesi precedenti. Veniamo allo sport. Giornata conclusiva degli europei di mountain bike casalinghi con il cross country, gara femminile a colori rossocrociati quasi totalmente. Prima Sina Fry, seconda Alessandra Keller, terza la svedese campionessa di mountain bike Jenny Risfeldt. Dalle 16:10 è scattata la gara maschile. Adesso siamo al 6° giro di 8 con Filippo Colombo in corsa. Diretta comunque su RSI La 2 con Stefano Ferrando e Tom Alemanno. Europei di canottaggio, per ricordare che sono in corso sul lago di Varese, e ricordo appunto la 2ª medaglia per la delegazione svizzera. Dopo l'oro femminile nel 4 di ieri, oggi grandissima soddisfazione per la ticinese Claire Ghiringhelli, che conferma il 3° posto in questo tipo di competizione nel singolo paralimpico, gara vinta dall'Ucraina Anna Sheremet. Per il calcio ricordo che l'incontro di Super League Grasshopper Lugano, iniziato alle 16:30, è in radiocronaca diretta su Rete 3. Attualmente si sta giocando il 34esimo minuto con il Lugano sotto di 1-0. Vaduz invece nella partita precedente è stato battuto in casa dal San Gallo per 3-2. Abbastanza soleggiato. Così sarà anche la serata, con però sviluppo di cumuli sui rilievi e qualche temporale isolato, specie sulle alture. Domani sarà un lunedì in tutta la Svizzera abbastanza sereno, con temporali soprattutto in montagna. Temperatura minima tra 19 e 22 gradi, massima che sarà ancora altina e estiva, 33 gradi. L'informazione continua, a voi una felice domenica sera anche con la RSI.
0: sulla maggior parte delle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Faido e Airolo, code per 9 km e attese di 1 ora e 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord, invece, code per 3 km tra Vassen e Göschenen, con attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Code di almeno 1 ora e mezza anche per chi viaggia sul passo del San Gottardo in direzione di Lucerna. Nei Grigioni, sulla A13, ritardi di almeno 30 minuti tra Tusis e Reichenau in direzione di Coira, così come tra Zizers e Bad Ragaz in direzione di Sargans. Infine, sempre nei Grigioni, la galleria di Cluj è stata riaperta.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: sempre premiato nel suo tour mondiale Eros Ramazzotti e Dove c'è musica. Buona domenica con Rete 1 e con Marco Trovesi, siamo insieme per poco meno di un'ora. Questa mattina Caterina Reghenzi ci ha raccontato insieme al suo ospite di un'attività di cui si può approfittare con tutta la famiglia o con gli amici durante il corso di questa estate. Ci dà veramente un bel suggerimento. Destinazione Mesolcina.
1: Questa mattina parliamo di arte urbana e di un grande progetto artistico diffuso che trasforma Mesocco, il villaggio mesolcinese, in un grande museo a cielo aperto, popolato da molti animali. È lo zoo di Mesocco. E allora ne parliamo con il presidente dell'organizzazione Visit Moesano e il promotore di questo zoo un po' particolare, Luca Cereghetti. Ben arrivato su Rete 1.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti.
1: Allora Luca, un progetto che ad agosto compie 2 anni, quindi un traguardo anche importante. Come nasce tutto? Raccontaci.
2: Sì, il tutto prende forma paradossalmente in uno spazio molto piccolo, nel senso che noi un paio d'anni fa con la famiglia abbiamo deciso di riconvertire un locale di nostra proprietà, la vecchia panetteria del paese, a piccolo spazio museale. L'abbiamo fatto pensando in primo luogo alle scuole che sono veramente adiacenti questo piccolo museo e per le quali lavoriamo, ecco, organizzando delle piccole esposizioni. Lo spazio magari ci cominciava ad essere un po' stretto fin da subito ed è da lì che è partita l'idea di creare qualcosa che potesse coinvolgere proprio tutto il territorio del comune di Mesocco. E per un incrocio di, diciamo, destini, ecco, ci siamo trovati con i Never Crew e con loro è nata appunto questa idea di realizzare uno zoo diffuso.
1: E infatti camminando per le strade del paese ci si imbatte in queste opere dei Never Crew, che è questo duo di artisti ticinesi, Christian Rebecchi e Pablo Togni. Ma il museo, il piccolo museo che hai raccontato, nasce in questa vecchia panetteria dismessa, ecco, è dedicato all'arte contemporanea, all'arte moderna. Malgrado le sue dimensioni ridotte, però ci sono grandi nomi esposti.
2: Sì, noi siamo partiti dall'idea di avere uno spazio piccolo, un calendario piccolo, un budget molto piccolo, che stimola tra l'altro anche molto bene la fantasia, e paradossalmente di portare a Mesocco durante le nostre esposizioni dei grandi nomi dell'arte. Lo facciamo con quello che riusciamo a portare, poster, litografie, oggetti che ancora oggi ripercorrono gli artisti, e lo facciamo, come dicevo prima, soprattutto pensando ai bambini delle scuole che stanno veramente a 10 metri dal nostro spazio. E l'idea di base è concettualmente un po' quella di per sé presentare l'artista ai bambini prima ancora che le opere. A noi piace l'idea che loro sappiano che è esistito un Alberto Giacometti, un Andy Warhol, un Felice Filippini e via discorrendo. E nel tempo, ecco, in questi anni siamo riusciti anche a fare delle cose carine. Quando abbiamo organizzato l'esposizione di Giacometti c'erano anche delle opere originali, c'era addirittura la giacca dell'artista originale, per cui è stato anche quello una bella highlight per i bambini.
1: Sono famiglie, sono turisti, sono persone di ogni età che camminano, poi uscendo dal piccolo museo camminano per le strade di Mesocco e si imbattono in circa 20 grandi murales che raffigurano zebre, elefanti, scimpanzé, stambecchi, e sono appunto magari le facciate di case dei privati. Allora, quante persone hanno poi deciso di mettere a disposizione i muri delle proprie case per questo progetto?
2: Sì, diciamo che il progetto è stato accolto dalla stragrande maggior parte delle persone fin da subito in maniera molto positiva. Noi abbiamo realizzato una prima opera che era una sorta di teaser già nel 2023. C'è stata proprio fin da subito gente che è venuta a dirci: ma la mia parete si presterebbe, il mio muro potrebbe andare magari bene. E ti direi che sono circa 5-6 privati che oggi hanno sulla propria casa una splendida opera dei Never Crew.
1: Questo è molto bello. Allora Luca, per chi fosse interessato, ecco, dici in pratica come si visita questo zoo all'aria aperta? C'è un percorso, c'è una cartina, immagino, da seguire?
2: Sì, esatto, è così. Come dicevi tu, sono all'incirca una ventina di opere, ci tengo a dire che, ed era anche uno degli obiettivi iniziali, le opere sono diffuse in tutte le frazioni del comune di Mesocco, che ne ha veramente molte ed ha un'estensione molto grande. Il comune praticamente parte sotto il castello di Mesocco e finisce oltre il passo del San Bernardino, per cui ci sarebbe anche il percorso grande per vederle tutte, ma uno dovrebbe considerare almeno una giornata, visto che sono più di 20 chilometri. In realtà quello che noi proponiamo sono i percorsi piccolo, medio e lungo all'interno del comune stesso di Mesocco, quindi nella parte bassa appena nord del castello, e lì si possono trovare i tracciati sul nostro sito internet. Oppure, ecco che questa è una novità, a San Bernardino abbiamo dall'anno scorso anche un mini percorso pensato per i bambini, per cui anche per i più piccoli, per le famiglie, c'è il mini zoo di San Bernardino come piccolo divertimento in quota.
1: E questi sono piccoli graffiti che appaiono un po' in luoghi inaspettati, catturano lo sguardo, quindi l'invito è anche proprio una piccola caccia al tesoro.
2: È proprio una piccola caccia al tesoro. Presso l'ufficio dell'ente turistico si può ritirare la mappa in un giro di circa una mezz'oretta, è veramente molto breve. Al centro del villaggio si possono incontrare 7 diverse opere e dentro le opere si nascondono le lettere. Alla fine si ricompone una parola e c'è un piccolo premio per i partecipanti.
1: Dietro a questa iniziativa c'è l'associazione MOMMAM, Mini Museum of Modern Art, che ha sede a Mesocco, e sullo stesso sito troviamo anche le informazioni. E allora digitate mmomam.com. Grazie a Luca Cereghetti, presidente dell'organizzazione Visit Moesano, grazie per questa chiacchierata. L'invito è di raggiungervi in Mesolcina per una bella giornata a caccia di opere e di arte moderna.
2: Grazie mille a te, vi aspettiamo tutti a Mesocco allora.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

La figura di Peter Pan, l'eterno bambino che non vuole crescere, che vuole mantenere in qualche modo la sua fantasia, la sua creatività, la sua realtà contro la rigidità dell'età adulta, ha ispirato anche diverse canzoni, tra queste anche una di quelle di maggiore successo di Enrico Ruggeri. Peter Pan era l'inizio degli anni 90. Rete 1, buona serata di domenica. Tra poco un aggiornamento sulla situazione del traffico con Via Swiss. Intanto Fiction Factory.

sulla maggior parte delle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Faido e Airolo, code per 8 km e attese di 1 ora e 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord, invece, code per 1 chilometro tra Vassen e Göschenen, con attese di 10 minuti in direzione del Ticino. Code di almeno 1 ora anche per chi viaggia sul passo del San Gottardo in direzione di Lucerna. Nei Grigioni, sulla A13, lunghe code tra Tusis e Sargans in direzione di Zurigo.

Suonate uno Janet Jackson e All For You, suo successo di ormai 25 anni fa. Buona serata da Marco Trovesi, è quasi ora di ascoltare le ultime notizie nella fascia informativa dei 6 di sera. Ma tornando a 20 anni fa, usciva in questi giorni, appunto di 20 anni fa, Miami Vice, il film, questa volta la trasposizione cinematografica della serie televisiva di culto diretta da Michael Mann. E la serie TV invece vedeva Michael Mann come produttore esecutivo di questa serie. La serie ha fatto storia perché, pur essendo durata lo spazio di 5 anni, ha ridefinito in qualche modo il genere poliziesco, con un'attenzione particolare sia alle immagini sia alla musica, in alcuni casi anche composta appositamente. Ricordiamo ad esempio due brani di Glenn Frey, già degli Eagles, You Belong to the City, ma si tratta di una vera compilation di successi per quanto riguarda tutte le stagioni. In

Air Tonight di Phil Collins, per esempio, accompagnava una delle leggendarie scene notturne nell'episodio pilota. Per il film, invece, Michael Mann si rivolge, anziché a Don Johnson e Philip Michael Thomas, nei panni di James Sonny Crockett e Riccardo Rico Tubbs, a due grandi attori, Colin Farrell e Jamie Foxx. Colin Farrell è diventato famoso partecipando a Colossal come Minority Report di Spielberg o anche Alexander di Oliver Stone, e l'abbiamo visto fin tra l'altro che è stato programmato, ve lo consiglio, lo scorso venerdì sulla 1 alle 23 in Bruges, La coscienza dell'assassino, a fianco anche di uno strepitoso Ralph Fiennes, ok, ci siamo. Jamie Foxx invece, premio Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione memorabile di Ray Charles nel biopic Ray, l'abbiamo visto anche in Collateral, Django Unchained e in due episodi della saga di Spider-Man, anche nel film che è stato giudicato, insomma, forse un po' troppo patinato, un po' troppo notturno, nonostante la magnifica interpretazione di Colin Farrell e Jamie Foxx, Michael Mann ha posto particolarmente attenzione ancora una volta alla colonna sonora. Ci sono brani che hanno fatto parte della colonna sonora già della serie TV, come In the Air Tonight di Phil Collins, questa volta ripreso da un altro gruppo. Moby compare in diversi momenti, poi c'è il gruppo dei Goldfrapp e di India Aire, ma vi faccio ascoltare una canzone di Moby che riprende un suo stesso brano inciso originariamente come versione strumentale, ma in questo caso con la partecipazione incredibile della leggenda del soul Patti LaBelle, One of These Mornings.

Coez, la domenica con Rete 1, la domenica sera è improntata sulla musica. A partire dalle 19, dopo lo spazio informativo, si parte con lo Yacht Rock o l'Easy Listening di Take It Easy. Alle 21 ci racconta gli anni 80 Jonathan Tedesco in Neo80. La musica svizzera ci aspetta alle 22 con Marco Kohler e Confederation Music, e chiuderà questa settimana e ci porterà direttamente in quella nuova la selezione musicale di Sasha Corti per Antares. Tra poco saluti, intanto Charlie Puth e Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

A metà degli anni 80 i Duran Duran avevano forti tensioni interno al gruppo, rischiavano di dividersi definitivamente, ma sarà Mick Jagger a salvare il futuro della band, che ormai è, come si diceva una volta, sulla cresta dell'onda da 50 anni. Nick Rhodes ha detto recentemente: Mick Jagger mi guardò e disse: dovete assolutamente rimanere uniti, il vostro futuro è questo. E dirà, aveva perfettamente ragione, perché in quel momento tutto rischiava di crollare. E non tutto è crollato, stanno affrontando il loro tour europeo con grande successo in Italia, con tappe importanti come all'Arena di Verona, alla Reggia di Caserta. Sono passati anche dalla Piazza Grande a Locarno lo scorso 12 luglio per Moon and Stars. Pochi minuti alle 18, li trascorriamo con Teddy Swims e Break Up in Reverse. Io sono Marco Trovesi, vi auguro un'ottima serata con Rete 1. Dopo l'appuntamento con 6 di sera e 6 di sera magazine, vi ho raccontato il nostro menu musicale delle prossime ore. Un caro saluto, ottima serata a voi, alla prossima.

0: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 3 agosto. E si prevede un inizio di settimana abbastanza soleggiato su tutto il territorio, con temporali isolati soprattutto in montagna e principalmente nel pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra i 19 e i 22 gradi e le massime attorno ai 33. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Il Lago Maggiore non è praticamente mai stato così basso. Sul Verbano si stanno per raggiungere i record registrati, pensate, nel 1976 e nel 1990. La situazione è grave e già ci sono conseguenze sulla navigazione, sulle temperature delle acque e sulla salute della fauna ittica. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robiani. Il problema è che nelle prossime settimane non sono previste precipitazioni significative. In pagina avremo poi un approfondimento sull'intelligenza artificiale. L'Unione Europea ha deciso di imporre trasparenza, far sì che sia più facile capire quali contenuti sono stati creati con l'intelligenza artificiale e quali invece dagli esseri umani. Ma andremo anche in India, dove lavoratori a basso costo addestrano gli stessi robot che poi gli ruberanno il lavoro. In Italia poi, in Val di Susa, dove in questi giorni ci sono stati altri presidi NOTAV e dunque altre proteste contro la ferrovia ad alta velocità. Con un esperto faremo anche il punto della situazione per capire a che punto è il cantiere di cui sentiamo parlare ormai da decenni. Infine andremo in Val di Blegno, al campo cantonale Scout.
3: In questo villaggio di tende che abbiamo costruito ci sono circa 1200 persone, quindi comunque quasi un paesino a tutti gli effetti.
2: La voce di Mila Passardi, una delle responsabili. Fino al 7 agosto questo paesino, costruito dal nulla, praticamente dal nulla, riunirà appunto quasi 2000 scout dal Ticino e dal Moesano. Questo era il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. E allora iniziamo questa edizione occupandoci, come detto, del Lago Maggiore, il lago che giorno dopo giorno in questa estate di siccità sta raggiungendo livelli che mai sono stati così bassi. La situazione è preoccupante, le previsioni meteorologiche ci dicono che almeno per le prossime due settimane non arriverà pioggia per invertire la tendenza, ma ci dice di più Marcello Ierace.
4: È una linea che scende sempre di più e preoccupa. A partire dallo scorso 8 giugno la quota del Lago Maggiore è in costante discesa. Si è passati in meno di due mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre un metro e mezzo in meno. Livelli ormai quasi da record, quote che non si vedevano da decenni.
5: Il Lago Maggiore si trova effettivamente a livelli molto molto bassi. Siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi. Ci troviamo circa un metro sotto quello che è il livello medio normale del Lago Maggiore per la fine di luglio, l'inizio di agosto.
4: Andrea Salvetti dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. La situazione quindi inizia a preoccupare.
5: Ci troviamo quasi ai limiti della cosiddetta fascia di regolazione. Il lago teoricamente può scendere ancora circa 10 centimetri, dopodiché gli afflussi e i deflussi dovranno essere uguali, cioè si potrà rilasciare a valle del lago nel Ticino sublacuale soltanto la portata che entra dai vari affluenti.
4: Ma quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
5: Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
4: Una fauna ittica che potrebbe andare in sofferenza e c'è da attendersi nei prossimi giorni anche delle restrizioni su alcuni approdi, quelli che diventeranno più difficoltosi da raggiungere per barche e soprattutto battelli. fossili. E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri.
5: Sicuramente le condizioni che abbiamo descritto prima, di bassi livelli e elevate temperature sia dell'aria sia dell'acqua, sono tutti fattori favorevoli che portano sia a questa proliferazione di cianobatteri o in generale proliferazione anche di alghe, come si può vedere in questi giorni.
4: E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
6: La prospettiva non è molto favorevole. Anche per le prossime due settimane, possiamo dire quasi sicuro, avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma sicuramente avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
4: Ecco, invece per influire sui laghi cos'è necessario? Che tipo di precipitazione?
6: Avremo bisogno di un tipo di precipitazione più esteso, tipicamente delle correnti umide da sud-ovest che causano una situazione di sbarramento sul versante sudalpino, e in questo caso la pioggia toccherebbe tutto il territorio e soprattutto sarebbe piuttosto continua e abbondante. Però, come dicevamo prima, questa è una situazione che al momento sembra ben lontana.
4: Come si può reagire di fronte a questo stato di cose? Quali sono le misure a disposizione del cantone? Ancora Andrea Salvetti.
5: I servizi del Dipartimento possono, direi, semplicemente intensificare il monitoraggio nei vari settori di propria competenza, proprio per cercare da una parte di risparmiare acqua e di monitorare e intravedere proprio al sorgere gli eventuali problemi che sono stati citati prima, quindi eventuali problemi alla fauna ittica, proliferazione di cianobatteri e problemi quindi legati anche alla balneazione.
2: Era un contributo di Marcello Ierace. Come sentito, il basso livello dei laghi inizia a causare problemi anche alla navigazione, ma non è l'unico problema che riguarda la convivenza tra bagnanti e mezzi di trasporto. Convivenza che, se ci spostiamo nel Canton Berna, è ormai alle strette sui laghi di Thun e di Brienz, dove situazioni particolarmente gravi sono ormai all'ordine del giorno a causa della mancata osservanza delle regole. La compagnia di navigazione bernese mette in guardia: il prossimo incidente potrebbe essere mortale e chiede più rispetto e attenzione. Ci riassume la situazione Laura Dick.
7: Un tuffo nella spuma delle onde create dal vortice delle pale di un battello, un momento di goliardia, magari anche di sfida, che si trasforma in pochi secondi in un atto pericoloso e illegale. È questo uno dei problemi riscontrati nei laghi bernesi. C'è stato anche un incidente che ha coinvolto dei sommozzatori, spiega Silvan Paganini, portavoce presso la società di navigazione BLS. Si trovavano in un punto vicino al pontile dove le immersioni sono vietate ed è stata pura fortuna che il capitano abbia notato le bolle d'aria che risalivano. Nuotatori sub appassionati dello stand-up paddle e di altri sport acquatici si radunano costantemente nell'area di attracco, denuncia la società di navigazione. Eppure le regole sono chiare: dai moli bisogna stare distanti almeno 100 metri. Si tratta di persone molto diverse tra loro, continua il portavoce, turisti, sportivi o giovani che vogliono sfidare le onde. È solo una questione di tempo prima che si verifichi un incidente grave, mette in guardia Silvan Paganini. Per i trasporti lacuali questa situazione non è più sostenibile. Sono stati posizionati dei cartelli segnaletici, si è in costante dialogo con il comune e la polizia, ci sono le campagne di sensibilizzazione a livello nazionale. Eppure, conclude il portavoce della navigazione, la situazione non è migliorata. Quest'estate particolarmente torrida porta potenzialmente molte persone a rinfrescarsi nei laghi. La questione della sicurezza è un tema anche in altri cantoni. In Ticino, ad esempio, la polizia lacuale ci conferma tuttavia che generalmente non si riscontrano al momento particolari problematiche come quelle nei laghi di Thun e Brienz. Tuttavia, sottolinea la polizia, ci sono bagnanti che con scarsa conoscenza delle regole nuotano in prossimità dei pontili della navigazione e questo lo si osserva costantemente. Analoghe criticità si riscontrano anche con i pedalò, in particolare nel lago Ceresio, dove vengono condotti in aree non idonee, interferendo con le operazioni della navigazione. Rispetto agli anni precedenti, conclude la polizia ticinese, la situazione può essere considerata stabile. Non si registra un incremento significativo di incidenti, ma permane la necessità di sensibilizzare gli utenti del lago alle regole in vigore.
2: Ora cambiamo decisamente tema e occupiamoci di intelligenza artificiale. Da oggi entra in vigore in Europa, entra in vigore l'AI Act, ossia nuove norme di trasparenza per i contenuti generati da chatbot, deepfake, quei video, immagini e anche testi creati con l'intelligenza artificiale. Una piccola rivoluzione voluta per rendere più evidente ciò che è fatto dall'uomo e ciò che invece è generato appunto da un programma. Ne parliamo con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles. Innanzitutto, Beda Romano, cosa inizia a cambiare da oggi per noi normali fruitori dei contenuti?
8: Sì, buongiorno. Iniziano a cambiare parecchie cose molto, molto interessanti. Prima di tutto, nel caso di sistemi di intelligenza artificiale interattiva, gli utenti dovranno essere informati previo l'utilizzo. Sarà importante che gli utenti capiscano che non stanno parlando, che stanno proprio parlando con una macchina, quindi c'è un'interazione con questa intelligenza artificiale. Eventuali immagini create o modificate dall'intelligenza artificiale, ebbene in questo caso bisognerà che l'utente sappia che ha in mano o che sta guardando un'immagine che è stata artificialmente modificata. E naturalmente ancora più importante riguarda i testi. Tutti i testi che verranno pubblicati e che saranno stati modificati dall'intelligenza artificiale, ebbene l'utente lo dovrà sapere prima dell'utilizzo.
2: Ecco, e per chi utilizza l'intelligenza artificiale per realizzare prodotti, a cosa dovrà fare attenzione?
8: Sì, in questo caso l'obbligo è quello della trasparenza. È importante che chi sviluppa intelligenza artificiale dica chiaramente che l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per qualsiasi cosa. E questo è un elemento abbastanza interessante, perché nel mettere a punto questo regolamento l'Unione Europea ha dovuto trovare un equilibrio tra regolamentare questo nuovo settore senza però mettere in pericolo l'innovazione, ed è stato probabilmente uno degli aspetti più delicati da mettere a punto.
2: Ecco, cosa cambierà per le aziende che gestiscono appunto i vari sistemi di intelligenza artificiale, ChatGPT, Anthropic e via dicendo?
8: Allora, la Commissione Europea, insieme ad altri organismi, ha messo a punto un codice di condotta con molti obblighi, molti impegni. Questo codice di condotta è stato firmato per il momento da circa 190 imprese europee e internazionali. Molte di queste imprese naturalmente sono molto conosciute al grande pubblico, in particolare OpenAI, Mistral o Microsoft. Altre invece sono piccole e medie aziende, in alcuni casi nate da pochissimo, ma che hanno deciso anche loro di firmare questo codice di condotta e di seguirne gli impegni e gli obblighi.
2: Beda Romano, l'ultima domanda. Allora, oggi con l'AI Act inizia ufficialmente la sua attività l'Ufficio Europeo per l'Intelligenza Artificiale, sarà un po' l'ufficio di polizia, tra virgolette, per ChatGPT, Anthropic, DeepSeek, ma quale potere avrà esattamente, visto che si tratta quasi esclusivamente di aziende non europee?
8: Sì, assolutamente. Questo aspetto non è banale, complicherà inevitabilmente il lavoro di questa specie di polizia. È un ufficio centrale europeo che collaborerà con gli uffici nazionali dei paesi membri. In realtà potrà imporre delle scelte, potrà imporre delle multe e potrà anche limitare la disponibilità pubblica di modelli specifici di intelligenza artificiale. È interessante, credo, sottolineare due aspetti. Prima di tutto, l'Unione Europea è diventata un importante regolatore del grande settore digitale, in questo caso dell'intelligenza artificiale, e può appoggiarsi su un importantissimo mercato interno di oltre 400 milioni di utenti e di clienti, e questo naturalmente le dà un effetto leva, un potere nei confronti di queste grandi aziende digitali. Il secondo aspetto per nulla banale e spesso non visto, non stimato, è che nel regolare l'intelligenza artificiale e nel dare a 27 Paesi membri regole simili, ho la sensazione che la Commissione europea e l'Unione europea stiano, per così dire, modellando una società europea in un campo, quello digitale, che è onnipresente nella vita quotidiana.
2: Era Beda Romano in diretta per parlarci di queste norme in vigore appunto nell'Unione Europea. Ora bisognerà capire se la Svizzera prossimamente deciderà di riprenderle, di adottarle a sua volta, ecco. E parliamo proprio di intelligenza artificiale e Svizzera, perché ci sono diverse aziende altamente specializzate il cui valore in borsa è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Ascoltiamo questa breve panoramica di Alessio Veronelli da Berna.
9: Sì, un apporto fondamentale quello fornito dalle aziende elvetiche alla crescita esponenziale dell'intelligenza artificiale. Per sostenere il fabbisogno energetico dei centri dati, evitare cali di tensione e proteggere la rete elettrica pubblica dai sovraccarichi, è infatti spesso l'ingegneria Swissmade a fare la differenza. Con il suo centro a Lupfig, canton Argovia, il gruppo elvetico-svedese ABB è ad esempio specialista nella fornitura di energia stabile grazie a un'infrastruttura in grado di gestire grandi quantità di elettricità. ABB, che collabora attualmente a questo scopo anche con il colosso statunitense dei chip Nvidia. In caso di interruzione di corrente sono invece i turbocompressori sviluppati dalla Acceleron di Baden a garantire che i generatori di emergenza raggiungano immediatamente la piena potenza, prevenendo così un blackout. Il gruppo sangallese Rheinthaler-Watt è poi il fornitore leader a livello mondiale, con una quota di mercato superiore al 70%, di valvole per vuoto destinate all'industria dei semiconduttori, mentre sono richiestissimi i cavi di connessione ottica della Huber und Suhner di Herisau, cavi che trasmettono i segnali luminosi senza convertirli in segnali elettrici ad alto consumo energetico, con risparmio di tempo e rischi per la rete elettrica. Altre aziende elvetiche all'avanguardia sono poi la Comet di Flamatt nel Canton Friburgo, leader mondiale dei sistemi ad alta frequenza che controllano i gas per l'incisione dei microchip, la Belimo di Inville nel Canton Zurigo, specializzata in sensori per la gestione dei circuiti di raffreddamento, e la Inficon di Bad Ragaz nel Canton San Gallo, che produce sensori indispensabili alla fabbricazione sempre di microchip. Successi che hanno fatto decollare anche le quotazioni di queste società. In 3 anni e mezzo, infatti, il prezzo delle loro azioni è cresciuto fra il 54 e il 266%, per una produzione fortemente influenzata però dagli alti e bassi dei colossi dell'intelligenza artificiale oltre Atlantico. Le loro flessioni si ripercuotono infatti inesorabilmente anche in Svizzera.
2: E questa appunto la situazione in Svizzera. Si dice che l'intelligenza artificiale sostituirà molti lavoratori a partire dai compiti più ripetitivi, ma in India, dove lavori meno qualificati danno da mangiare a milioni di persone, sono questi stessi lavoratori oggi a insegnare ai robot che un giorno prenderanno il loro posto. Chiara Reed è andata a vedere come è possibile. Sentiamo un reportage da Noida, vicino a New Delhi.
10: Zac, zac, zac. Il rumore è quello delle forbici che potano cespugli in un vivaio di piante incastrato nel traffico alla periferia di Delhi. Il giardiniere lamenta il caldo soffocante che lo fa grondare di sudore. Ad aggravare la situazione, un telefonino appiccicato alla fronte con un elastico per filmare ogni sua mossa. E se i robot prendessero il suo lavoro? Credo sarebbe un disastro, dice. Giardinieri, ristoratori, barbieri, persino elettricisti, non c'è barriera per il raccattaggio dei dati che serviranno poi a formare i robot di domani. La proprietaria del vivaio presta 5 operai che si filmano per insegnare con i loro gesti all'intelligenza artificiale. Questi ragazzi fanno un buon lavoro, ma sono lenti. Una ditta di Noida, a sud di Delhi, la Cogito, si è specializzata nel fornire ai clienti, soprattutto statunitensi, una schiera di lavoratori autosorvegliati. Alcuni lavorano all'interno degli uffici dove sono state allestite postazioni per piegare i vestiti, per sistemare le stoviglie sugli scaffali e per allacciare le scarpe.
11: So I'm just training a robot like how we can fold the clothes. So
10: qui c'è una postazione per piegare i vestiti. Adesso insegniamo al robot come si fa a piegare i jeans. Prendiamo un paio di jeans, queste mani da granchio. Va bene così? Va bene? Mi sa che il computer è meglio che non impara da me. L'intelligenza artificiale ha bisogno di migliaia di ore per assimilare il più semplice dei compiti senza sbagliare, dice Rohan Agrawal, il CEO di Cogito.
12: Questa produzione di dati per l'intelligenza artificiale è un lavoro noioso, intenso e manuale. Questi laboratori richiedono un sacco di dati per allenare i loro modelli e devono ottenerli a costo contenuto. È qui che entra in gioco l'India con la sua esperienza di back office outsourcing del mondo.
10: In India ha fatto scalpore un video che mostrava i lavoratori del tessile con il telefonino in testa tutto il giorno, non solo perché vengono pagati poco o niente, ma perché è come se stessero collaborando alla loro futura disoccupazione.
12: Credo che crei anche molti posti di lavoro. Una ditta come la nostra è la dimostrazione. Impieghiamo oltre 3.500 persone e oltre 10.000 collaborano con noi da esterni. Tutti questi sono lavori creati dall'intelligenza artificiale.
10: Alla base di questo lavoro, che viene chiamato Physical AI, c'è il processo detto di annotazione, in cui il personale deve guardare centinaia di migliaia di immagini e catalogarle, così da insegnare al computer. Entriamo in una sala con una ventina di persone addette ad annotare immagini mediche, panoramiche dentali, radiografie polmonari. Sono medici, studenti medicina? Certo che no. Dice la responsabile di sala.
13: Quello che facciamo è creare dei modelli 3D sullo schermo per aiutare i medici del futuro e anche chi non sa leggere queste immagini a decifrarle.
10: Come fidarsi della diagnosi di chi medico non è solamente operatore informatico? Se questa è la fonte di informazione cui si affida l'intelligenza artificiale, gli errori saranno all'ordine del giorno. Errori con conseguenze sulla salute delle persone, coloro che chiedono a ChatGPT, per esempio, di analizzare la loro TAC. Hello. Un avvocato di Mumbai specializzato in diritto cibernetico, Prashant Mali, ha messo insieme un libretto con 7 regole per convivere in un mondo in cui i computer prendono le decisioni.
14: My theory is the person who has earned out of that year.
15: Secondo me, chi ha ricevuto una remunerazione da quel software, da quel prodotto, deve rispondere di eventuali danni. Certo, i suoi ingegneri possono aver creato l'algoritmo, ma conta chi ci guadagna. Però la giurisprudenza attorno all'intelligenza artificiale è in continua evoluzione.
10: Un'evoluzione che sta portando l'India a diventare una miniera per chi è alla ricerca di questi dati, i famosi dataset.
2: Era un reportage realizzato da Chiara Reed. Ora andiamo in Italia, dove nel pomeriggio a Venaus in Val di Susa si è concluso un presidio NOTAV durato 3 giorni. 3 giorni di proteste pacifiche contro la linea ferroviaria ad alta velocità che collega Torino a Lione. Che ci racconta il nostro collaboratore Alessandro Braga?
16: Sono stati tutti identificati dalla polizia i partecipanti al fine settimana di presidio organizzato dai NOTAV a Venaus, in Val di Susa. L'ultimo sberleffo dei militanti e gli agenti impegnati nelle operazioni di identificazione, un balletto improvvisato dedicato al prefetto di Torino che nei giorni scorsi aveva emanato diverse ordinanze di divieto per le manifestazioni dei contrari alla linea ad alta velocità Torino-Lione. Gli attivisti NOTAV, poco più di un centinaio, alla fine sono risaliti sulle loro automobili e se ne sono andati dopo 3 giorni di presidio. Il non campeggio lo avevano ribattezzato, visto che il prefetto del capoluogo piemontese aveva vietato di piantare tende nelle immediate vicinanze dei cantieri. E allora i manifestanti se ne sono stati per 3 notti in presidio permanente, in piedi attorno ad una grande bandiera palestinese, per protestare contro i lavori della linea ferroviaria e ribadire la loro contrarietà all'opera. Una manifestazione pacifica ordinata, niente a che vedere con quanto accaduto una settimana fa, quando il corteo organizzato dai militanti NOTAV si era trasformato in un autentico politica guerriglia, con scontri con la polizia, lacrimogene e cariche delle forze dell'ordine e diversi feriti. Una giornata che si era conclusa con l'identificazione di quasi 3.000 partecipanti alle iniziative e il fermo di 4 militanti. Questa volta niente di tutto ciò, semplicemente la voglia di ribadire che la valle è contraria alla grande opera e la promessa che non finisce tutto qui. Già nelle prossime settimane ci potrebbero essere altre manifestazioni in un territorio senza pace ormai da diversi decenni.
2: La Torino-Lione, la cui opera è stata appunto da subito al centro di grandi contestazioni per motivi ambientali e paesaggistici, e che lo scorso 25 luglio ha visto nuovi violenti scontri tra la polizia e i manifestanti no-TAV, è tornata alla ribalta ormai da diversi giorni, con scontri anche violenti, come abbiamo sentito. I dirigenti confermano la conclusione dei lavori per il 2033, e questo nonostante recentemente il cantiere di Chiomonte, il più grande in territorio italiano, sia stato devastato. Facciamo allora un po' il punto di questo grande progetto. La corrispondente dall'Italia, Francesca Torrani, ne ha parlato con Andrea Giuricin, economista dei trasporti e docente all'Università di Milano Bicocca. Sentiamo l'intervista.
17: Professore, la Torino-Lione è nata oltre 20 anni fa su previsioni di crescita del traffico merci che nel frattempo sono cambiate. Il trasporto su gomma in Italia e Francia, fatti salvi gli aumenti del carburante, resta meno caro e più flessibile rispetto alla ferrovia. Oggi, nel 2026, l'opera ha ancora una reale necessità economica e commerciale oppure rischia di essere poco sfruttata quando sarà completata?
18: Stiamo parlando della Torino-Lione, che comunque fa parte di un corridoio europeo e dove chiaramente è un'infrastruttura pagata anche dall'Unione Europea. Detto questo, sicuramente il traffico non è cresciuto negli ultimi anni, questa è una cosa indubbia, però è altresì vero che ad oggi la ferrovia non è per nulla competitiva. Non è competitiva perché il vecchio tunnel del Frejus ha delle pendenze tali che di fatto ci vogliono 2 o 3 locomotive per salire, quindi da un punto di vista economico è totalmente diseconomico utilizzare il treno. Ora, noi vediamo come con la Svizzera invece il traffico ferroviario funzioni molto bene, anche grazie alle politiche della Svizzera e alle infrastrutture fatte in Svizzera, e è chiaro che ad oggi sulla connessione Italia-Francia solamente il 5% del traffico viaggia su ferro, perché non è per nulla economico con l'infrastruttura attuale utilizzare il settore ferroviario.
17: Quindi la riflessione tra i costi e i benefici dell'uno e dell'altra resta?
18: La domanda è: vogliamo veramente avere questo shift modale e far crescere il traffico grazie alla diminuzione dei costi operativi da parte delle compagnie ferroviarie, oppure vogliamo andare sempre più su gomma e avere un traffico che comunque non è così competitivo in questo momento?
17: Veniamo ai ritardi sul cantiere della variante italo-francese. Al di là dell'opposizione locale, dopo le chiederò qualcosa in questo senso, quali sono i veri fattori tecnici e anche burocratici che hanno causato questi decenni di ritardi rispetto alle tabelle di marcia originarie?
18: Purtroppo costruire le grandi opere non è facile in Europa e non è facile in Italia. L'abbiamo visto qua sulla Torino-Lione o anche sul famoso passante di Firenze, che è iniziato nel 99 e verrà concluso nel 2029. Quindi anche qui parliamo di opere che veramente purtroppo subiscono dei ritardi. Subiscono dei ritardi per i finanziamenti, per il blocco alcune volte dei finanziamenti, per il fatto che vi devono essere dei cambiamenti nel frattempo in cui l'opera va avanti, e chiaramente poi gli accordi fra paesi non sono semplici. Ecco, tutto questo chiaramente fa sì che i tempi si dilatino e i costi aumentino. Questo è un problema italiano, ma direi europeo in generale, per gran parte delle grandi opere.
17: Ricordo che la conclusione dei lavori è prevista per il 2033 e gli attuali dirigenti danno per certa questa data. Ancora una domanda, Andrea Giuricin. Da analista macroeconomico, come interpreta la resistenza della Val di Susa? Lasciamo fuori da questa domanda ogni azione di guerriglia. È una legittima difesa economica e ambientale del territorio da parte di una comunità che risulta essere molto coesa, oppure è un blocco ideologico che danneggia la competitività italiana nel contesto europeo?
18: Secondo me c'è anche un problema di far capire queste grandi opere. Questo è un problema abbastanza italiano, dove i NIMBY, cosiddetti NIMBY, cioè Not in My Backyard, sono indubbiamente forti, e a volte anche a ragione, nel senso si vengono a creare questi movimenti, chiaramente non quelli violenti, ma di opposizione a queste grandi opere. Però significa anche che non si è in grado di spiegare abbastanza i vantaggi di queste opere anche per il territorio. Spostare il traffico dalla gomma al ferro ha dei vantaggi ambientali. Il vero tema, secondo me, è anche il processo di far comprendere l'importanza di queste opere, che evidentemente in Italia non è così ben efficiente.
2: Era un'intervista realizzata da Francesca Torrani, nostra corrispondente dall'Italia. Ora torniamo in Ticino, perché da sabato scorso la Valle di Blegno e la Surselva nei Grigioni sono diventate il quartier generale degli scout di Ticino e Moesano. Si svolge infatti quest'anno il campo cantonale, che fino al 7 agosto riunisce oltre 2000 scout provenienti da 29 sezioni. Bestiale è il nome di questo campo cantonale, che arriva a 13 anni da quello precedente. Anche per questo c'è tanto entusiasmo. Tra l'altro ieri il campo è stato visitato dal consigliere federale Martin Pfister. Negli scorsi giorni invece per noi ci è andata Pervin Cavacioglu. Lei era a Campo Blegno e questo è il suo reportage.
19: Quando arrivo al campo bestiale resto a bocca aperta. L'accampamento è molto vasto. Tende, palafitte, capannoni installati a una buona distanza uno dall'altro trasmettono vivacità e dinamicità. Le bandiere sono cullate da un piacevole e fresco venticello. Vedo due autocarri dei pompieri, ma tranquilla, mi dicono subito, li abbiamo chiamati per un'attività. E c'è chi si sta già divertendo con la manichetta.
20: Bello! No, mi è venuto l'idea del secolo!
21: Ciao!
22: Ciao!
21: Cosa stai facendo?
22: Boh, stiamo giocando con l'acqua.
21: Ma i pompieri vi lasciano?
22: Sì, anche per avere un po' di mira in più.
19: Mi vengono incontro due grandi capi.
23: Sono Mila Passardi e la mia funzione al campo è co-capocampo, quindi sono una delle due responsabili di questo evento.
24: Io sono Loris Pedrelli e sono co-presidente di Scoutismo Ticino.
23: 13 anni fa eravamo entrambi partecipanti e quindi adesso lo viviamo con occhi completamente diversi, è proprio un'altra esperienza. È stato un percorso molto bello arrivare fino a qua.
21: E da presidente con che spirito vive questo campo cantonale?
24: Ma allora, degli occhi da esterno quasi, perché abbiamo una super direzione che gestisce tutti gli aspetti di questo campo, mentre noi con la direzione cantonale dell'associazione siamo un po' più da supporto lì dove serve, per i consigli, per gli aiuti qua e là.
23: In questo villaggio di tende che abbiamo costruito ci sono circa 1200 persone, quindi comunque quasi un paesino a tutti gli effetti.
21: Ecco, un paesino non si crea, diciamo così, dal nulla, e immagino che non l'avete potuto creare da soli come scout.
23: Sicuramente ci sono tanti aspetti che stanno dietro alla nascita di questo campo, e uno è sicuramente la collaborazione con la comunità che ci accoglie, in particolare il municipio di Blegno, che ci ha da subito sostenuti in veramente tutti gli aspetti

0: quindi la settimana di costruzione prima del campo e tutti questi aspetti forse anche un po' più logistici o burocratici.
1: Con i due grandi capi si respirano i principi degli scout, tra cui affrontare con fiducia le difficoltà, ma anche il motto di questo campo, SIM, NIM, FIM.
2: Ciao ragazze, voi da quale brigata scout venite?
3: Siamo Castel San Pietro, siamo gemellati con Arogno.
2: Quindi dal fondo del Ticino fino in cima al Ticino, come sta andando fino adesso?
3: Molto bene, molto bene. Bello. Il campo l'abbiamo costruito bene, quindi è molto comodo.
4: Siamo riusciti a costruirlo in pochi giorni, quindi...
2: Voi cosa avete costruito in particolare?
3: Allora, nel nostro campo abbiamo delle palafitte molto alte e abbiamo uno scivolo che è molto divertente usare per scendere dalle tende.
2: Quindi dormite, diciamo, staccati dal terreno, giusto?
4: Sì, sì. Perché i pionieri hanno il simbolo degli uccelli e quindi sono sempre sopraelevati, cioè abbiamo le costruzioni sopraelevate.
2: È un po' peccato forse quest'anno che non si possono fare i bivacchi col fuoco, visto che c'è il divieto di accendere appunto fuochi all'aperto. Vi manca già un po'?
4: Sì, è peccato, però comunque ci stiamo adattando e facciamo tante altre attività divertenti.
1: E infine un progetto particolare di quest'anno, Radio Libellula, creata per e con i lupetti, i bimbi dalla terza alla quinta elementare che sono sparsi sul territorio, chi in Surselva, chi a Campoblegno. Una radio per unirli ma anche per far sentire le loro voci ai genitori.
5: Radio Libellula, la radio del Campo Lupi.
6: E su questo reportage del Campo Scout si chiude questa edizione di 6 di sera realizzata con Gino Ceschina. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci parlerà di poesia, dell'ultimo lavoro di Linda Baranzini intitolato L'istante di una stella è quello che sfugge. Allora, da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. Buona serata, a domani.

0: Lo sport.
1: Gheorghiç a cercare lo stacco aereo di Moncada, che va a fare 1-1. Il Lugano di nuovo su palla ferma, pareggia. Moncada di testa va a battere Hamel. Comincia una nuova partita, ottavo del secondo tempo. Grasshopper 1, Lugano 1. Pareggio meritato. Pallone corto lì dietro per Gheorghiç. Sotto porta per la girata di Cimignani, che col mancino va a fare 2-1. E il Lugano va meritatamente in vantaggio. Lugano finalmente avanti. Pilsen carica il destro. Applode la panchina bianconera.
2: Grazie a un ottimo secondo tempo il Lugano ribalta il Grasshopper. Gli europei di mountain bike sono un successo per la Svizzera. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Lo avete sentito nella copertina, il Lugano ha sconfitto il Grasshopper in rimonta, lo ha fatto per 4-1. Nel finale è arrivata anche la seconda rete per la doppietta di Cimignani. Omar Gargantini, ben ritrovato, un'ottima ripresa a rimediare un primo tempo che è stato inguardabile.
3: Assolutamente, hai riassunto molto bene questa partita dai due volti che il Lugano alla fine ha vinto con pieno merito, perché è nettamente superiore al proprio avversario. Primo tempo davvero di una rara bruttezza, a quello dei bianconeri, lenti, impacciati, messi male in campo, probabilmente con delle scelte iniziati che col senno di poi e Crocitorti non rifarebbe, e con Plange che, sfruttando anche un movimento di Mucci e che ha lasciato qualche dubbio sulla sua regolarità, dunque sul filo del fuorigioco a metà proprio del primo tempo, ha sbloccato il risultato portando le cavallette in vantaggio. Piano piano il Lugano ha provato a reagire, ma fino all'intervallo non è andato al di là di un colpo di testa di Zanotti centrale. Alla pausa Crocitorti deve aver fatto la voce grossa, ma soprattutto ha operato i cambi che hanno ribaltato l'atteggiamento della sua squadra, di riflesso anche la prestazione. Fuori a Steffen e Bixel, dentro al loro posto Behrens e Cimignani. Il Lugano ha cominciato a caricare a testa bassa e la ripresa è stato un monologo, un assedio, e da parte della formazione bianconera che ha pareggiato quasi subito, ancora su palla ferma come già era stata brava a fare contro il Vaduz. Stavolta bersaglio Moncada, l'honduregno alla sua prima gioia in bianconero, a finalizzare di testa il calcio d'angolo di Gheorghiç. Lugano che ha capito di avere ormai in mano la partita, ha deciso di insistere e, dopo essere stata graziata da una ripartenza di Clemente sull'unico pericolo concesso nel secondo tempo, alla distanza ha dilagato con le reti di Cimignani e di Pilström. Vittoria netta, vittoria meritata, vittoria che non deve mettere sotto lo zerbino i problemi del primo tempo, ma vittoria che conferma come questa squadra abbia di sicuro anche quest'anno un potenziale per recitare un ruolo da protagonista. Non a caso il Lugano, dopo le prime due partite, è in testa alla classifica con Ian Boys e con Sangallo. Sfruttato dunque questo inizio messo lì ad hoc dal calendario, prima Vaduz e poi Grasshopper, a differenza dello scorso

0: anno e dunque i bianconeri tengono subito il passo delle migliori. Adesso testa di nuovo alla Conference League, domani il sorteggio preventivo del playoff e poi giovedì l'andata del Q3 contro la formazione della Runavik delle Faroe, nella convinzione di avere tutto per poter tenere e vivo insomma anche il sogno internazionale. Grasshopper 1 Lugano 4, questo il risultato, poco altro da aggiungere. Lì nello studio.
1: Grazie Omar Gargantini. Sugli altri due campi, il San Gallo da te citato sconfitto 3-2 in trasferta alla Vaduzza, 3 anche le reti rifilate dalla Sion al Lucerna. Il dominio elvetico, gli europei di mountain bike sulla Monte Cenere è continuato anche nella quarta e ultima giornata. Nella cross country femminile, Sina Frey si è infatti laureata campionessa continentale bissando il titolo conquistato nello short track davanti alla connazionale Alessandra Keller per una splendida doppietta elvetica. Ancora terza la svedese Risvez, sentiamo Sina Frey.
2: Ja, es ist wirklich mega cool. Ich habe einen mega guten Flow auf dieser Strecke gefunden.
3: Sì, è stata davvero una gara fantastica. Ho trovato un ritmo perfetto sul percorso e ho sfruttato la possibilità di accelerare praticamente sempre. In più mi sono sentita molto bene ed è stato davvero divertente. C'erano numerose insidie lungo il tracciato e anche io ho commesso un paio di errori, però gareggiare su un percorso che conosciamo bene ci dava certamente un vantaggio, ci ha aiutato. Personalmente riesco a visualizzare il percorso in modo estremamente dettagliato. Già questa notte l'ho trascorsa a visualizzare curve e allunghi. Oggi avrei davvero potuto gareggiare ad occhi chiusi.
1: Nella gara maschile è successo ancora una volta del britannico Aldridge davanti ancora a Zanotti e come nella gara short track terzo il primo dei rossocrociati, ossia Fabio Puntener, che si è messo in tasca il bronzo davanti a Mattias Flückiger, l'altro rossocrociato solamente 26esimo Filippo Colombo. Tripla gioia anche nella gara under 23 grazie alla tripletta firmata a Nina Utter, Fiona Schibler ed Elina Benoit. Dunque un successo per la Svizzera, questi europei casalinghi nel nostro cantone, 16 medaglie di cui 6 d'oro. La seconda tappa della Tour de France femminile con partenza da Aigle e arrivo a Ginevra ha fatto registrare il secondo successo dell'olandese Lorena Wiebes che precedendo Balsamo e Fossa ha conservato la maglia gialla. Domani ultima frazione in Svizzera con partenza da Ginevra e arrivo a Poligny. Infine agli europei di canottaggio di Varese è arrivata la seconda medaglia per la Svizzera grazie alla ticinese Claire Ghiringhelli piazzatasi al terzo posto nella finale della PR1, dunque confermatasi nell'elite del canottaggio paralimpico europeo. E con quest'altra buona notizia chiudiamo questa edizione di Rete Uno Sport. Buona serata.
4: Sulla maggior parte delle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, code per 6 km e attese di un'ora in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Code di almeno mezz'ora anche per chi viaggia sul passo del San Gottardo in direzione di Lucerna. Nei Grigioni, sulla A13, traffico fortemente rallentato tra Coira Nord e Bad Ragaz in direzione di Sargans. Infine, alla stazione di carico di Goppenstein per i treni da vetta dell'Oechberg si segnala un'ora di attesa. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
5: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
6: Buonasera da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi ospitiamo la poetessa Linda Baranzini che ci presenta la raccolta di poesie, la sua ultima raccolta dal titolo L'istante di una stella e quello che sfugge, raccolta edita dal gruppo Albatros per la collana Nuove Voci. La poesia di Linda Baranzini nasce da una tensione costante tra prossimità e distanza, tra ciò che vibra nell'istante e ciò che inevitabilmente si sottrae. Il suo ultimo linguaggio è mobile e denso, capace di oscillare tra il mito e il quotidiano, tra la confessione più intima e una visione cosmica. Io do il benvenuto alla poetessa Linda Baranzini. Buonasera e benvenuta.
7: Buonasera, grazie per l'invito.
6: Allora, la ospitiamo per parlare del suo ultimo lavoro, L'istante di una stella e quello che fugge, edito dalla casa editrice Albatros nella collana Nuove Voci nel 2026. Prima però facciamo un passo indietro, Linda. È stata candidata al premio Campiello e è stata tra i finalisti già al liceo.
7: Esatto, ero tra la seconda e la terza liceo durante l'estate. Lavoravo a correggere le bozze del libro di mio papà, che stava ricostruendo la storia familiare a livello economico, e sono capitata sulle lettere di una nonna, una zia paterna che si chiamava Sinchilde Nonella e che era stata in collegio a Zugo ed era morta poi di tubercolosi, e sulla base di quelle lettere ho costruito un racconto a sfondo storico e dove poi mi sono personificata nella protagonista, e da questo è nato appunto quel racconto breve Finire oltre un diario.
6: Beh, insomma, era giovane, quanti anni aveva?
7: Io avevo 17 anni.
6: Beh, insomma, è un bel riconoscimento entrare, insomma, nei finalisti del premio Campiello, giovani. Passando invece alla poesia di oggi, che strada ha seguito?
7: Allora, io ho studiato letteratura e storia a Ginevra, prima ho fatto il bachelor a Ginevra, poi ho fatto un anno di medicina, che appunto emerge un po' questo cambio di rotta, perché avevo una passione sia per le scienze che per le lettere sin dal liceo, e emerge un po' nel libro questo cambio di rotta, e poi sono ritornata, diciamo, sulle mie tracce per andare a laurearmi per una laurea magistrale in italianistica all'Università di Bologna, e anche quegli studi nella città, diciamo, rossa per antonomasia hanno un po' influenzato il mio scrivere. Dopodiché appunto mi dedico ad altro, sono mamma, e quindi diciamo che principalmente la scrittura diventa qualcosa di marginale in cui trovo la possibilità di esprimermi e che mi accompagna comunque da sempre, sin dagli anni liceali.
6: Arrivando al libro L'istante di una stella che sfugge, evoca una tensione tra presenza e assenza. Che cosa rappresenta per lei?
7: Credo che la poesia parli sempre di un'assenza, una mancanza. Il desiderio è un po', diciamo, la spinta a scrivere per l'io poetico, che può essere sia a livello sentimentale, romantico, sia in altri livelli, è una tensione tra la presenza e l'assenza, quindi tra ciò che è reale e ciò che invece è del piano più sottile. Infatti, nel Tanto di una stella, quello che sfugge, che è costituito da due capitoli, fondamentalmente la seconda parte comprende quelli che io chiamo i miei testi manifesto, perché sono più classici, diciamo, sono stati costruiti durante gli anni di studio più meticolosi di letteratura a Ginevra, e invece i testi dei colori, che sono piuttosto una personificazione dei colori, dove i colori prendono vita, e diciamo che sono tre filoni principali che si possono utilizzare per andare a fondo e interpretare questi testi. Sono i sette chakra secondo la filosofia induista, la tavolozza dei colori secondo il metodo Arno Stern e le sfumature emotive, il tutto attraversato da un sottile senso di ironia che ho costruito non tanto sul piano classico, dove appunto i miei poeti preferiti sono Franco Fortini, Elio Vittorini, Cesare Pavese, Caproni, Aurelia, Amalia Rosselli e Lasimborska, per esempio, così come Mariangela Gualtieri, ma questo senso di ironia mi viene soprattutto ancora dagli studi liceali che ho fatto di Ariosto e universitari, e quindi si può intravedere anche questo tentativo di giocare un po', pasticciare con i colori, sapere di non sapere del poeta, e costruire un'ironia che attraversi i testi, che vogliono suscitare piacere di leggere, anche perché le poesie dei colori sono state scritte da me nel 2018 durante un pomeriggio a Bellinzona, in una zona di quella che io chiamo Bellinzona Bene, cioè queste case vittoriane molto belle. Io avevo un monolocale a Bellinzona e stavo insegnando italiano in una terza media di scuola, della scuola di Riva San Vitale. Siccome gli allievi erano poco interessati alla materia, alcuni allievi allieve, ho cercato di scrivere sia per sublimare un po' il successo che avevo nel riuscire perfettamente a agganciare la classe, sia immaginando di poter entrare in contatto con questi allievi e suscitare il loro interesse per la materia. Sono poesie relativamente semplici dal mio punto di vista, che vogliono risvegliare il piacere di leggere e di scrivere.
6: Ecco, la questione dei colori è interessante e per lei è anche molto importante. C'è questa metafora, per esempio, del semaforo.
7: Esatto, allora, il rosso, l'arancio e il verde possono essere letti come i colori del semaforo, che sono simbolo dei pericoli cui è costretto l'umano. E il conducente, che è l'io poetico, una sorta di auriga del carro platonico, è costretto dalla funzione dell'attenzione a un fluire di scelte. Il verde quindi invita a prendere tempo per decidere, l'arancio invita a non esitare, il rosso parla di morte se l'occhio non è rapido a dare il suo segnale alla mente. Quindi in qualche modo i colori ci triggerano, i colori sono un modo per rallentare, un modo per connetterci ai cinque sensi, e quindi diciamo che attraverso il poeta, attraverso i cinque sensi, esplora la realtà e si ferma, suscitato da un sentimento di meraviglia, si pone di fronte al mondo. E trovo che appunto questi colori, per esempio quando si è di fronte a un semaforo bisogna aspettare, in qualche modo ci triggerano, ci fanno una cromoterapia inconsapevole o non voluta in quel momento quando si aspetta, e quindi si possono anche leggere attraverso questa metafora del semaforo.

0: debole, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'istante di una stella è quello che sfugge della poetessa Linda Baranzini, che è nostra ospite. Abbiamo parlato di colori, c'è anche un testo legato all'amore.
2: Esatto, la poesia performativa mi ha molto influenzato nel mio scrivere e appunto c'è un testo che si chiama Amarante Bordeaux, che è l'ultimo testo della Silhouette dei colori, che gioca un po' anche sul doppio senso tra amaranto, che significa, che può essere visto come amar tanto e che è sia un colore che un alimento, e Bordeaux che sia una città che un colore rosso scuro, Bordeaux, che appunto riprende la tavolozza dei colori del, secondo il metodo Arno Stern, perché da bambina avevo studiato il metodo Arno Stern, avevo imparato a dipingere con quello.
1: Magari spieghiamo che cos'è.
2: Il metodo Arno Stern è un metodo di pittura secondo il quale il bambino deve essere isolato dal mondo, quindi si mettono come delle carte da parati color marrone su tutto il locale e poi si mettono delle puntine ai fogli, cioè ci sono un paio di ore per dipingere, si ha una tavolozza di colori. L'unica regola è che se cade una goccia bisogna fermarla con una spatola, spatola che ritorna anche per esempio nel mio libro scritto dopo il mio viaggio in Nicaragua e che in un testo di quello, perché la pittura mi ha molto influenzata. Io sono principalmente la mia capacità è lo scrivere, però faccio anche musica, suono l'arpa e dipingo. Ho fatto un corso, stavo facendo un corso all'epoca quando ho scritto Le poesie dei colori con Nando Snozzi, e quindi questo metodo diverso, laddove non si può usare la matita, laddove si dà libero sfogo, diciamo libera alla creatività, e si dipinge semplicemente sia in questo locale chiuso, magari con una piccola finestra, come era nel mio caso, la tavolozza dei colori dove c'è l'indaco, dove c'è dove c'è il color rosa, dove c'è il color viola, giallo, dove c'è il color turchese, che io appunto immagino il color turchese può essere anche quello visto in molti modi. Qual è il color turchese? Il verde mare. Allora questa sfumatura del linguaggio voleva ritornare nei miei testi come una riflessione sull'importanza anche della precisione quando scriviamo, quando parliamo, del linguaggio, che è ricchissimo, che ci permette anche le sfumature emotive. Quindi diciamo che voglio fare un legame dalla tavolozza dei metodi Arno Stern, che era appunto un metodo particolare di dipingere senza regole, alla finezza del linguaggio che ci permette di esprimere tutto un mondo emotivo che è fatto di sfumature. Quindi i toni del colore sono anche i toni, le sfumature emotive. Infatti all'epoca, quando io insegnavo a Riva San Vitale, stavo portando una tesi per il DFA su intelligenza emotiva e poesia, come la poesia risvegli l'intelligenza emotiva e ci possa aiutare anche in maniera terapeutica in qualche modo. Cioè questa era un po' la mia sensazione. Infatti quell'atto di scrivere Le poesie dei colori in quel pomeriggio, un po' dopo una mattinata di malcontento da parte degli allievi che mi chiedevano perché avessero preso 5 e mezzo non 5, o avessero preso 5 non 5 e mezzo, mi aveva portato in un atto di scrittura per sublimare, diciamo, quel tentativo di creare un'armonia di classe. E voilà, cioè, sento un po' un debito rispetto a questa classe che ho seguito per quel periodo della Riva San Vitale, perché forse proprio dalla tensione tra il malessere e il benessere, diciamo, può nascere la poesia. Il poeta è spesso un animo triste che si interroga sul mondo, pensiamo all'infinito dei Leopardi, e alcuni dei miei testi nascono proprio anche un po' magari da questa tristezza, diciamo, da questo interrogativo, da questa tensione, da questo desiderio di trovare l'armonia.
1: Sì, nelle sue poesie convivono dimensioni intime e anche visioni cosmiche.
2: Diciamo, dimensioni intime, un po' ripercorrere l'infanzia, poi tutti i miei testi emerge in diversi testi, emerge un po' il debito all'infanzia, cioè l'interrogativo, il legame che ci può essere rispetto all'infanzia, e invece la visione cosmica emerge per esempio molto nel testo Frammenti, cosa siamo, quello che abbiamo, dove io dico un punto il pianeta, nero l'universo, un uomo la vita, spaventi e firmamenti, frammenti di galassia, l'umanità che accorre. E là c'è un debito forse a Wisława Szymborska, Un granello di sabbia, soprattutto dove l'infinitamente piccolo si collega con l'infinitamente grande, c'è un altro testo dove io rifletto sulle durante la notte di San Lorenzo, alla vecchia, su un balcone guardavo una stella cadente, e quindi da questo nasce il titolo
1: Bellinzona,
2: di una stella, è quello che sfugge.
1: Ah,
2: esatto, Bellinzona, notte di San Lorenzo, che attacca così.
1: Ecco, volevo proprio chiederle, ci legge una sua poesia, se vuole, proprio questa, Bellinzona, notte di San Lorenzo?
2: Volentieri, Bellinzona, notte di San Lorenzo. Spesso le stelle sono state tema di poesia per tanti poeti della, diciamo, della tradizione classica, e quindi io sono partita un po' da questo per costruire il mio testo, un testo appunto di quelle che io chiamo, come ho detto prima, perché sono i testi delle origini, i primi testi poetici che ho scritto quando ero all'università. Nel cielo nero mi sono tuffata per non dimenticare che gli echi delle cose sono il Sahara in un cilindro di vetro, il suono dell'oceano in un bicchiere. Quella notte il cielo era oscurato da lampade, campane ed altre dimore, ma c'era una galassia, e se parlavi tu sentivi lo stesso il guizzo delle stelle e l'istante cellulare, ascoltavi il loro fruscio e la mia voce. Nell'universo sapevamo i movimenti del cielo e della terra, e si guardavano l'emigrazione del caldo, la nostra conversazione e l'onda del pensiero in ogni corpo. Poi mi hai preso la mano per indicarmi il salto di un asteroide mentre rimbomba. Questa vicinanza è un limite, è distante di una stella, è quello che sfugge. Si nota per esempio questo salto dell'asteroide mentre rimbomba, chiaro che non fa un suono l'asteroide, però immaginare quasi guardando una stella cadente nel silenzio di una notte di una città come quella di Bellinzona, di poter sentire il rumore della stella, e allo stesso tempo c'è anche un riferimento, quando dico il Sahara in un cilindro di vetro, a questo fascino che suscitava per me, che suscitavano per me le altre culture, come può essere la cultura induista o quella araba, e il desiderio di avvicinarsi ad altre culture, ad altre religioni. Infatti nei testi dei colori c'è anche riferimento ai sette chakra, perché all'epoca stavo studiando yoga per diventare insegnante di yoga con Patrizia Gomenforo Pettorossi, e quindi mi sono un po' fermata sul significato di questi colori, dal rosso del primo chakra fino al sesto e settimo chakra, che hanno un colore indaco e violetto, e appunto il colore del terzo occhio, che è l'indaco, ritorna per esempio nella poesia del blu, quindi c'è anche un senso di ironia rispetto alla differenza, come dicevo prima, tra le varie sfumature dei colori e le varie emotive e le varie sfumature del linguaggio, che ci permette sempre di entrare in relazione quando è utilizzato con precisione.
1: Ecco, che importanza occupano le figure retoriche nella sua scrittura?
2: Ma le figure retoriche, magari questa è più una domanda che compete al critico. Le figure retoriche non sono ornamento, cioè non vengono utilizzate in maniera consapevole, non vengono messe lì per dare un certo senso, sarebbe una poesia più barocca. Le figure retoriche emergono laddove il poeta, conoscendo le figure retoriche, avendole studiate, avendole viste sia scritte che scritte nei vari testi classici o non classici, dei testi che ha assimilato leggendo, emergono in qualche modo, vengono fuori, c'è molta similitudine, c'è la metafora, ma non utilizzo particolarmente le figure retoriche in maniera consapevole, vengono fuori, diciamo, un po', io credo, dirò qualcosa di più intuitivo, che la poesia sia anche un gesto intuitivo in qualche modo, quindi non scritta giù a tavolino, non messa lì perché decido di costruire un testo in questo modo, ma il fascino che suscita la lettura dei testi di altri scrittori e scrittrici, sia diciamo in lingua italiana che in lingua straniera. Infatti a Bologna avevo seguito un corso di lingue e letterature moderne e comparate, diciamo che permette l'utilizzo delle figure retoriche.
1: L'istante di una stella è quello che sfugge, edito da Albatros. Ne abbiamo parlato in questa puntata, abbiamo parlato anche di poesia in generale con la poetessa. Io la ringrazio, Linda Baranzini, per essere stata con noi. Grazie.
2: Grazie a voi. Ricordo che il libro è disponibile su Mondadori Story, BS La Feltrinelli online, acquistabile in numerosi punti vendita in Italia. A Bellinzona si trova alla Feltrinelli, alla Diffusione del Sapere, e a Lugano, l'edizione precedente del 25, che è all'Istante di una Stella e altre poesie, che comprende anche una silloge sui miei bambini, si trova per la libreria Lo Stralisco, alla Dietro l'Angolo e per la libreria Insegnalibro. Vi ringrazio molto, buon proseguimento di ascolto.
1: Sei di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: dei momenti più dirompenti nella storia del jazz contemporaneo è la nascita del jazz rock, un linguaggio ibrido che a cavallo degli anni 60 e 70 ha ridefinito i confini del jazz, aprendolo a nuove sonorità, strumenti elettrici e a un rapporto più diretto con il pubblico. Bourbon Street affonda i denti nel jazz rock, partendo da figure centrali come Miles Davis, Herbie Hancock e Weather Report, fino alle esperienze europee che hanno dato nuove forme al genere e alla fusion degli anni 80 e 90. Il jazz rock. Origine, rivoluzione e trasformazioni di un linguaggio musicale. A cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street. Mercoledì alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Federico Talarico. Siccità in Ticino, il livello del Lago Maggiore continua a scendere. Dall'8 giugno la quota è calata di oltre 1,5 metri fino a 192,23 metri, circa un metro sotto la media del periodo. Una secca che si avvicina ai minimi del 1976 e del 1990. Secondo Andrea Salvetti dell'Ufficio Cantonale dei Corsi d'Acqua, il lago può scendere ancora di una decina di centimetri prima di raggiungere il limite di regolazione. Ciononostante, la navigazione incontra già ora difficoltà, così come la fauna ittica che è a rischio. E anche le prospettive meteorologiche non sono rosee. Meteo Svizzera prevede infatti solo temporali isolati nelle prossime 2 settimane. Per invertire la tendenza servirebbero piogge diffuse, continue e abbondanti. E dalla politica, in termini di lotta al caldo e al surriscaldamento globale, i segnali sono altrettanto preoccupanti. Il Consiglio federale è intenzionato a tagliare dal 2027 i fondi destinati all'adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici. La notizia, anticipata dalla NZZ am Sonntag e confermata dall'Ufficio federale dell'ambiente, ha suscitato lo sconcerto della Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio. Facciamo un passo indietro. Nel 2020 il Parlamento aveva stanziato 100 milioni di franchi sull'arco di 4 anni, tra l'altro per piantare specie arboree più resistenti al caldo e alla siccità. Le misure erano state prorogate nel 2023, ma con un budget ridotto di circa un terzo. Ora, nella pianificazione finanziaria della Confederazione, non sono più previsti. Restando in tema, ma all'estero, nella lotta per combattere gli incendi attivi a ovest della capitale greca di Atene, 2 elicotteri sono entrati in collisione nella zona di Psata. I 2 piloti che componevano l'equipaggio di uno dei 2 velivoli sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute. Non c'è stato nulla da fare per il secondo equipaggio. Liechtenstein sotto attacco informatico, l'obiettivo il registro dei titolari effettivi, una banca dati tenuta con lo scopo di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'attacco hacker ha permesso il consulto del registro e il furto di dati relativi a circa 31.000 persone giuridiche. Lo hanno annunciato la premier Brigitte Haas e il consigliere del governo Emanuel Schädler in una conferenza stampa convocata d'urgenza a Vaduz, precisando che è stata istituita una squadra di crisi. A causa dell'incidente il registro non è temporaneamente disponibile online. In base alle informazioni attuali non vi è alcuna indicazione che i dati presenti nel sistema siano stati alterati o cancellati. Abbastanza soleggiato in tutto il paese, con temporali isolati soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33.
2: Lo sport. Grazie a un ottimo secondo tempo il Lugano ribalta il Grasshopper. Gli europei di mountain bike sono un successo per la Svizzera. Buonasera da Patrick Locatelli. Il Lugano sconfitto il Grasshopper per 4-1 grazie alla doppietta di Cimignani e alle reti di Moncada e Pilström. Sugli altri 2 campi il San Gallo ha sconfitto 3-2 in trasferta alla Vaduz, 3 anche le reti rifilate dalla Sion al Lucerna. Il dominio elvetico agli europei di mountain bike sulla Monteceneri è continuato anche nella 4ª e ultima giornata nel cross country femminile. Sina Freis infatti la campionessa continentale, bissando il titolo conquistato nella short track davanti alla connazionale Alessandra Keller per una splendida doppietta elvetica. Ancora terza la svedese Risvez. Nella gara maschile è successo ancora una volta del britannico Aldridge davanti ancora a Zanotti, terzo il primo dei rossocrociati Fabio Püntener, che si è messo in tasca il bronzo davanti all'altro elvetico Mattias Flückiger, solamente 26esimo Filippo Colombo. Tripla gioia anche nella gara under 23 grazie alla tripletta firmata Anina Hutter, Fiona Schibler ed Elina Benoit, dunque un successo per la Svizzera. Questi europei casalinghi nel nostro cantone, 16 medaglie di cui 6 d'oro. La seconda tappa del Tour de France femminile con partenza da Egle e arrivo a Ginevra ha fatto registrare il secondo successo dell'olandese Lorena Wiebes, che precedendo Balsamo e Foss ha conservato la maglia gialla. Domani ultima frazione in Svizzera con una partenza da Ginevra e arrivo a Poligny. Infine agli europei di canottaggio di Varese è arrivata la seconda medaglia per la Svizzera grazie alla ticinese Claire Ghiringhelli, piazzatasi al terzo posto nella finale del PR1, dunque confermatasi nell'elite del canottaggio paralimpico europeo.
0: dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
3: Rete 1 presenta

avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luce.

0: con chi sei.
1: Gold 90. Tutto il meglio di un

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Federico Talarico. Almeno 72 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere l'esclave spagnola di Ceuta in Nord Africa, quindi non sul continente europeo, durante un afflusso senza precedenti di circa 73.500 persone, 1.149 i feriti. Unità di polizia ed esercito hanno proseguito i pattugliamenti, effettuando alcuni arresti ed espulsioni. Secondo Madrid, tutte le persone che hanno attraversato illegalmente il confine sono state nel frattempo rimpatriate. L'arrivo in massa di questi giovani ha scatenato una crisi diplomatica tra la Spagna e i partner europei più critici nei confronti della sua politica migratoria. I ministri dell'interno dell'UE discuteranno degli eventi di Ceuta in videoconferenza martedì. Le autorità del paese nordafricano non hanno rilasciato commenti su questo improvviso afflusso né sul crescente bilancio delle vittime. E in tema di politiche migratorie, mentre l'Italia sospende autonomamente lo spazio Schengen con la Spagna, pur non essendo Ceuta all'interno del trattato, il premier britannico Andy Burnham promette di essere implacabile contro gli attraversamenti con piccole imbarcazioni su entrambe le sponde della Manica, raddoppiando gli agenti impegnati nella lotta contro le bande di trafficanti di esseri umani. Lo riporta la BBC. Per Burnham è cruciale affrontare la questione migrazione a cuore per la popolazione. Ha anche aggiunto che urge costruire un sistema che offra rotte sicure per le persone, così da eliminare anche il vantaggio competitivo delle bande criminali. Sempre dall'estero, ma cambiando tema, sono morti entrambi i membri dell'equipaggio di uno dei due elicotteri che sono entrati in collisione nella zona di Psata, ad ovest di Atene, mentre erano impegnati a combattere gli incendi. I due piloti del secondo velivolo sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute. Chiudiamo con una notizia regionale. Il livello del Lago Maggiore continua a scendere. Dall'8 giugno la quota è calata fino a circa un metro sotto la media del periodo. Secondo l'Ufficio Cantonale dei Corsi d'Acqua, il lago può scendere ancora di una decina di centimetri prima di raggiungere il limite di regolazione. Ciononostante, la navigazione incontra già ora difficoltà, così come la fauna ittica, che è a rischio. E le prospettive meteorologiche non sono rosee. Meteo Svizzera prevede solo temporali isolati nelle prossime due settimane. Per invertire la tendenza servirebbero piogge diffuse, continue e abbondanti. Tempo abbastanza soleggiato in tutto il paese con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Sulla A9 tra Vevey e Montreux, pericolo in entrambe le direzioni a causa di persone sulla strada. Sulla A2 Chiasso in direzione del San Gottardo si segnala la chiusura dell'entrata di Airolo. Tra Quinto e area di dosaggio Airolo, colonna per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. Sulla A2 Lucerna in direzione di Basilea, tra il raccordo di Erkingen nella galleria del Belchen, colonna a causa della chiusura della corsia di destra per lavori di costruzioni. Ritardi fino a 30 minuti. Sulla A2 Basilea in direzione Lucerna, colonna tra il raccordo di Augst e Arisdorf, a causa della chiusura della corsia di destra per lavori di costruzione. Ritardi fino a 15 minuti. Sulla A4 Altdorf in direzione di Brunnen, traffico congestionato con ritardi fino a 15 minuti tra il raccordo di Altdorf e Sisikon. Sulla A4 Brunnen in direzione di Zurigo, colonna per lavori di costruzioni tra il raccordo di Bleghi e a Folterna Malbis. Infine, sulla A1 Berna in direzione di San Gallo, tra il raccordo della Limmattal e la galleria del Gubrist, e sulla A8 Interlaken in direzione di Spiez, tra Derlingen Ovest e Faulense, traffico fortemente rallentato.
2: Si fa così. Il numero della polizia è 117-117. In viaggio allaccia le cinture di sicurezza e guida con prudenza. In galleria presta la massima attenzione alla segnaletica. Per emergenze chiama la polizia 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Rete 1.
3: La radio svizzera presenta Neon 80, anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
4: Rieccoci dunque da Jonathan Tedesco, benvenuti in Neon 80 qui dai canali della RSI, questo nostro viaggio forse nostalgico per qualcuno che settimanalmente ormai abbiamo preso l'abitudine di percorrere e di raccontare in questa decade bella, movimentata, che ha vissuto nuovi movimenti culturali per quanto ci riguarda nello specifico di carattere musicale. Dunque, per iniziare questa nuova puntata ho scelto un gruppo che più di altri racchiude lo stile di quel momento, i Roxy Music, i Roxy di Brian Ferry, sì, Brian Ferry, che ha guidato i Roxy dapprima dentro l'avanguardia degli anni 70, ma che poi negli 80 ha ribaltato tutto. E nel 1982 esce un album memorabile, si chiama Avalon, ed eccolo Brian, in giacca, cravatta e sex appeal da vendere. Insieme a Ray Davis produce l'album da cui ho estratto questa esemplare ballata notturna, More Than This.

anni e un 80 c'era Francesco De Gregori con Il canto delle sirene, un brano poco celebrato rispetto ai classici del Principe. È una canzone del 1983, incluso nel suo album Cacchi e Tarocchi, uno dei suoi dischi più complessi e meno immediati, prodotto in un passaggio delicato della sua carriera, perché all'inizio degli anni 80 De Gregori era reduce da un periodo molto complicato tra accuse politiche, polemiche, tensioni ai concerti e così via. E allora De Gregori usa l'allegoria delle sirene per raccontare il suo punto di vista tra illusioni e, ovviamente parlando di sirene, tentazioni moderne. Poi alla fin fine è anche una piccola fotografia dell'Italia di allora. Ma adesso torniamo al pop britannico con una band che non è mai stata clamorosa glam, ma che per molti fu un buon riferimento. Da Liverpool, i China Crisis, tra atmosfere morbide e testi sicuramente importanti. Questa è una delle loro pubblicazioni più eleganti, tra le più sofisticate di quel periodo in assoluto. Un pezzo che nelle radio notturne, fidatevi, era una certezza. Io l'ho suonata all'infinito. Prodotta da Walter Baker degli Steely Dan, questa è Wishful Thinking.

Siete all'ascolto di Neon 80, qui dai canali della RSI con Jonathan Tedesco e per l'occasione anche con i Fine Young Cannibals di Suspicious Minds, una rilettura molto audace. Prendere Elvis Presley, svuotarlo di enfasi, rallentarlo, renderlo nervoso. Nel 1986 ci sono anche loro, i Fine Young Cannibals di Roland Gift, questo cantante con la voce quasi da crooner su un corpo da new wave, come dicevano, una figura sicuramente impossibile da imitare. Sono molto bravi loro e portano il soul all'interno di quella che era un'estetica minimal wave. La traccia arriva addirittura al primo posto sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna. Adesso cambiamo passo ed entriamo in una città notturna, quella che non dorme mai per eccellenza, fatta di taxi, di insegne colorate, di rare umanità. Ci accompagniamo ad un jazzista che negli anni Ottanta ha raccontato il pop urbano colto e nervoso con una scrittura che, anche se complessa, era abbastanza di facile comprensione. Sto parlando di Joe Jackson, che durante un soggiorno a Manhattan, in un periodo in cui viveva in un hotel minuscolo, insonne e con il pianoforte in camera, scrisse questa meravigliosa Stepping Out. Joe Jackson.

dai canali della RSI Neon 80, adesso era con Susan Vega e questa Luca dal 1987, una canzone piuttosto difficile che parla di violenza domestica senza mai nominarla, in realtà con una delicatezza disarmante. Quanta triste attualità ancora oggi a 40 anni di distanza. Luca arriva al numero 3 della Billboard Hot 100, un risultato enorme che dimostra, insomma, come la musica pop possa anche essere adulta e responsabile, giustamente. Torniamo in Italia, si va a Napoli. Folk, not folk, qui c'è dentro tutto. Napoli è il teatro dell'arte per eccellenza, arricchito dal suo vissuto che ha costruito in secoli di occupazioni, di gioia, di sofferenza. Bene, uno dei mille profeti di questa città è sicuramente Pino Daniele. Quanto mi manca, uno dei pochi a tenere insieme tradizione, blues e modernità. Qui racconta Napoli come una città stanca, notturna, attraversata da pensieri e da silenzi. Il brano si chiama Notte che se ne va.

Anni 80 c'era anche Brass in Pocket dai Pretenders della giornalista e cantante anglo-americana Chrissy Hayden, che in quell'anno, all'inizio degli 80, porta una nuova idea di femminilità nel rock, una femminilità forte, ironica, bella.

consapevole. Tra l'altro, Bless in Pocket è anche un modo di dire, nasce da un modo di dire I've got the bless in the pocket, come dire oggi sono molto determinata, ho la giusta sicurezza. Numero uno, pensate, in UK nel 1980. E tra l'altro, in quanto a personalità e determinazione, ecco un'italiana che non è seconda a nessuno, soprattutto per quello che riguarda l'autenticità. Loredana Bertè, che non si è mai veramente voluta adattare a ciò che il mercato si aspettava da lei, da sempre libera, indipendente, esplosiva, ma anche molto vulnerabile, lo sappiamo. Questa traccia viene scritta da Pino Daniele ed esce nel 1980, tondo tondo, come lato B del brano In alto mare, una bella canzone quasi dimenticata che Neon 80 oggi vuole omaggiare. Buongiorno anche a te.

Anni 80, quest'oggi un grande classico, è del 1991, ma figlio diretto degli anni 80. Era Losing My Religion dai REM, una canzone di Michael Stipe, leader della band, è costruita su un giro, su un riff di mandolino, diciamo così, senza una struttura tradizionale, un ritornello di quelli usuali. Mi viene da ridere, insomma, solo a dirlo, ma parafrasando qualcuno, che cos'è il genio se non è anche questo, no? L'alternative rock nel mainstream, insomma, fa anche queste cose qui, fantastico. Adesso però vorrei continuare con Swing Out Sister, che è uno dei gruppi che meglio ha tradotto l'eleganza jazz nel pop negli anni Ottanta, con un suono assolutamente riconoscibile, figlio diretto del soul orchestrale degli anni Sessanta, ma filtrato attraverso quella che poi era la modernità di quegli anni lì, degli anni Ottanta. Il famoso neo soul di cui vi ho già parlato in precedenza e che poi darà il là al movimento AC Jazz vero e proprio alla fine del decennio. Ascoltiamo Swing Out Sister, Surrender.

Era Surrender da Swing Out Sister e siamo arrivati all'ultima tappa di questa puntata di Neon 80. Chiudiamo con un vero e proprio manifesto sonoro del 1983, si chiama Moments in Love, da Art of Noise, l'arte del rumore. Progetto il cui nome deriva da uno scritto di Luigi Russolo, che era un membro del movimento futurista all'inizio del Novecento, in cui sostiene che l'orecchio umano, abituatosi ormai alla velocità e al rumore del paesaggio urbano, richiede un nuovo approccio alla strumentazione e anche alla composizione musicale. Una teoria interessante. Moments in Love, dunque, niente struttura tradizionale, niente voci protagoniste, soltanto sample e ritmo. Uno dei primi esempi di musica elettronica pensata come ambiente emotivo, usata e abusata in cinema e nelle pubblicità. Un pezzo sicuramente che ha anticipato molto di quello che sarebbe poi arrivato. E allora qui io voglio congedarmi, mi sembra un bel modo anche. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questa puntata. E da Jonathan Tedesco dunque tutto. Alla prossima.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Federico Talarico. Non sono solo gli incendi ad attanagliare l'Europa, ma anche la siccità. Nonostante la stagione secca sia già iniziata, il fiume Danubio si mostra con lingue di sabbia, relitti nazisti riaffiorati, addirittura lo scheletro di un dinosauro. Il Danubio è il secondo fiume più lungo d'Europa, attraversa 10 stati e da secoli è la più importante via navigabile del continente. Oggi ha pure un importante valore per il settore energetico. Questa mattina la centrale nucleare di Pax, di fronte fonte del 40% del fabbisogno energetico ungherese, è stata spenta completamente per la prima volta in 44 anni di attività. A Budapest mercoledì scorso si è registrato il minimo storico di 23 centimetri di altezza delle acque del Danubio e venerdì il gestore della centrale aveva avvertito di un possibile arresto completo verso la metà della prossima settimana. La situazione delle acque ha obbligato il governo a decidere lo spegnimento della centrale nucleare già oggi. E anche il Lago Maggiore si trova in una situazione grave col livello delle acque che dall'8 giugno è calato fino a circa un metro sotto la media del periodo. Secondo l'Ufficio Cantonale dei Corsi d'Acqua, nonostante manchino ancora una decina di centimetri prima di raggiungere il limite di regolazione, la navigazione incontra già ora difficoltà, così come la fauna ittica, che è a rischio. Per invertire la tendenza servirebbero piogge diffuse, continue e abbondanti, ma nelle prossime due settimane Meteo Svizzera prevede solo temporali isolati. Grave omicidio a Somma Lombardo, in provincia di Varese, dove un 36enne è stato travolto da un'auto e ucciso mentre si era fermato a dare indicazioni a una donna. Al volante c'era l'ex compagno di lei che ha scambiato l'uomo per un rivale. L'omicida è poi sceso per picchiare la donna. È poi stato fermato da passanti che hanno chiamato i carabinieri. Chiudiamo con una notizia dall'estero. Il premier britannico Andy Burnham promette di essere implacabile contro gli attraversamenti con piccole imbarcazioni su entrambe le sponde della Manica, raddoppiando gli agenti impegnati nella lotta contro le bande di trafficanti di esseri umani. Lo riporta la BBC. Per Burnham è cruciale affrontare la questione migrazione nel cuore della popolazione. Ha anche aggiunto che urge costruire un sistema che offra rotte sicure per le persone migranti, così da eliminare anche il vantaggio competitivo delle bande criminali. In tutto il paese tempo abbastanza soleggiato e caldo, temporali isolati soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura minima tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Sulla A9 Vevey-Martigny, tra Vevey e Montreux, in entrambe le direzioni, pericolo, persone sulla strada. Tra Montreux e Vevey, pericolo, oggetti sulla strada. Sulla A2 in direzione del San Gottardo, ad Airolo, entrata chiusa. Sulla 1 Berna in direzione di Zurigo, tra Krikstetten e Wangen an der Aare, colonna, lavori di costruzioni, si stimano ritardi fino a 30 minuti. Sulla 1 St. Margreten in direzione di Zurigo, tra San Gallo Neudorf e San Gallo Kreuzbleiche, colonna, per lavori di costruzione. Sulla A2 in direzione del San Gottardo, tra Quinto e area di dosaggio Airolo, colonna per 2 km, traffico congestionato, ritardi fino a 20 minuti. Sulla A2 Lucerna in direzione di Basilea, tra il raccordo di Erkingen e la galleria del Belchen, colonna per lavori di costruzioni. Si segnala che è chiusa la corsia di destra, ritardi fino a 20 minuti. Sulla A2 Lucerna in direzione di Basilea, tra il raccordo di Agnau e Basilea Wettstein, colonna per lavori di costruzione. Sulla A2 Basilea in direzione di Lucerna, tra il raccordo di Augst e Arisdorf, colonna per lavori di costruzione, corsia di destra chiusa, ritardi fino a 15 minuti. Sulla A4 Brunnen in direzione di Zurigo, tra il raccordo di Bleghi e Affolternala am Albis, colonna per lavori di costruzione, si stimano ritardi fino a 15 minuti.
0: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
2: Rete

0: music.
1: Un mare segreto, racchiuso tra le montagne, tra acque scintillanti e sogni ad occhi aperti. Bentornati a Confederation Music. È lo scenario in cui i ginevrini Jalisco danno vita alla loro personale visione mistica e psichedelica del surf e del garage rock. Ambientazioni cinematografiche calde, piene di luce di fine estate, per viaggiare con la mente ascoltando Orange Orange, uno dei dischi di genere meglio riusciti di quest'anno musicale svizzero. A differenza del primo, del 2024, che si chiamava Jalisco, Orange Orange ha una produzione più curata, è più maturo, è pieno di sfumature e i testi sono cantati soprattutto in francese. È la modalità di lavoro che guarda al vintage, alle vecchie tecnologie di registrazione, al calore del suono. Il bello di questa dimensione dilatata è che appena premi play ti arrivano addosso gli anni 60 e 70 e sei catapultato nella contemplazione. Come dicono loro, la tua immaginazione prende il largo.

0: Valentin Girardet, David Torsch di Jalisco, grazie per il vostro tempo e benvenuti a Confederation Music.
1: Merci pour l'accueil. Salut Marco.
0: Noi cominciamo sempre chiedendo ai nostri ospiti chi sono i nostri ospiti. È la prima volta che siete a Confederation Music, per cui vi chiedo di presentarvi.
1: Valentin Girardet è un dei due membri fondatori del gruppo Jalisco.
2: Sono Valentin Girardet, uno dei due membri fondatori del gruppo Jalisco. Sono un chitarrista ritmico e canto metà delle parti soliste. Abbiamo fondato la band quasi 4 anni fa e abbiamo pubblicato 2 album. Nella vita quotidiana lavoro nel settore sociale, ma anche in ambito giornalistico.
1: J'ai 2 jobs, un dans le social e puis un autre plutôt dans le journalisme, on va dire.
0: Chi è invece David Torsch?
3: Salut, alors moi c'est David Torsch. Dans le groupe Jalisco, je suis le batteur.
4: Io sono David Torsch, sono il batterista e uno dei cantanti solisti di Jalisco. Sono qui più o meno dall'inizio di questo gruppo con Valentin, con cui avevo iniziato a gemmare. È da questo secondo album che canto e lo faccio in circa metà delle canzoni. Lavoro anche io nel sociale, consegno pasti a domicilio per l'organizzazione IMAD a Ginevra.
3: Je suis livreur de repas, on est livreur de repas à domicile à IMAD à Genève.
0: Adesso siete 2, ci sono altri 2 membri del gruppo, li presentiamo.
1: On a Tariq Lazouni à la basse.
2: C'è Tariq Lazouni al basso, che si è unito a noi 2 anni fa, e Anthony Savary, chitarrista solista che è con noi da 1 anno e mezzo e che ha un progetto solista tutto suo, un po' più bossa e surf.
1: Un po' più bossa surf.
5: Confederation Music.

0: Orange Orange è la canzone che dà il titolo al nuovo album dei ginevrini Jalisco. Valentin Girardet, David Torsch. Jalisco è un neologismo, è una parola che avete inventato voi per dare il nome al vostro gruppo. Che significato ha il colore arancione?
1: Je vais répondre vu que ça vient de la chanson que j'ai composée.
2: Viene dalla canzone che ho composto e che dà il titolo all'album. Per me evoca una sorta di quadro molto luminoso, un'idea di lentezza, tramonto, vita rilassata e natura, una fonte di serenità. E in alcune canzoni siamo proprio in quella dimensione. Non so cosa pensi, David, ma credo che l'arancione, in generale, descriva bene il nostro universo.
1: Non so cosa pensi, David, ma penso che ça rejoint bien un peu notre univers, on pourrait dire.
3: Quando abbiamo deciso di adottare quel titolo per il disco, ci sembrava che quello della canzone rappresentasse bene l'ambiente del secondo album. È stata una scelta naturale, descrive bene l'idea.
0: Il primo brano è la porta d'accesso per un disco. Perché accogliete l'ascoltatore con Mirage?
1: C'est intéressant. Quand on a décidé de l'ordre des chansons, on a essayé.
2: È interessante. Quando abbiamo deciso l'ordine delle canzoni, abbiamo cercato, come per il primo album, di creare un percorso per l'ascoltatore. E penso che Mirage, non so se David sarà d'accordo con me, si distingua rispetto al disco precedente. Sembra un buon punto di partenza per il secondo disco e per il suo nuovo suono, che è un po' più psichedelico del primo.
1: Qui est un peu plus psyché que le
4: premier.
3: È interessante riflettere sull'ordine delle canzoni ed è naturale che ognuno abbia la propria opinione, ma su questo eravamo tutti d'accordo. Sonorità, ritmo, dinamica. Il brano funziona e lancia bene l'album, come un biglietto da visita del nuovo suono. È una canzone composta tra due album e rappresenta bene i nuovi territori che abbiamo esplorato.
1: C'est nouveau territoire qu'on a exploré.

0: Mirage, la canzone che apre Orange Orange di Jalisco.
1: Trovo affascinante come il suono di una chitarra possa portarti indietro verso un'epoca musicale, in questo caso il surf, gli anni 60, 70, garage. Che cosa vi affascina di quell'epoca musicale che in fondo non avete vissuto in prima persona?
2: C'est clairement quelque chose qu'on a parlé, je pense, dès les débuts.
3: È un argomento di cui abbiamo parlato sin dall'inizio. Il suono di quell'epoca ci interessa e non siamo gli unici ad esserne ispirati. È un suono caldo che deriva in gran parte dalla strumentazione analogica, che si tratti degli amplificatori o delle tecniche di registrazione. Ha delle sfumature, qualcosa di tipico di quell'epoca e che ancora oggi caratterizza il suono di molti artisti. Non è perfetto, ma ha qualcosa di speciale rispetto a quello digitale e all'avanguardia. Ha un fascino tutto suo che adoriamo e che si ricollega anche all'estetica, alla fotografia e a tutto ciò che è analogico e che mette in armonia il suono con le immagini.
2: A livello foto, tutto ciò che è analogico, argentico, ça rejoint en fait le son e l'image.
0: David, tu sei batterista che fa anche una delle due voci principali assieme a Valentin. È questa formazione, questa musica che lo richiedono o è sempre stata una tua caratteristica come batterista?
2: C'est intéressant et rigolo du coup parce que au tout début.
3: È interessante e divertente perché all'inizio, durante i primi concerti, Vale e io ci divertivamo a scambiarci di ruolo. Dalla batteria passavo alla chitarra e cantavo. Non avevo ancora sviluppato la mia capacità di cantare suonando la batteria. È successo a poco, ma era anche una questione tecnica perché il cambio di scena richiedeva tempo e anche Val non si sentiva a suo agio dietro la batteria. Piano piano però con Jalisco ci sono arrivato e non è una cosa da poco, all'inizio fai fatica, è una piccola sfida, bella, stimolante. Cantare suonando la batteria è una cosa degli ultimi anni. A casa mia ovviamente canto più spesso accompagnandomi con la chitarra piuttosto che a cappella con la batteria.
2: Più souvent évidemment sur une guitare che sur ma batterie a cappella.

0: Che cosa determina la scelta della lingua con cui decidete di cantare una canzone?
1: Moi sur cet album je chante uniquement en français.
2: In questo album canto solo in francese. Lo desideravo dopo il primo album. Volevo tornare alla mia lingua madre e valorizzare il francese, che nel mondo del rock è spesso trascurato a favore dell'inglese. È stata una sfida anche personale chiedermi se fossi in grado di comporre e scrivere testi in francese. Ma questo vale solo per me, visto che David nell'album canta sia in spagnolo che in inglese e potrà sicuramente dire la sua.
1: Puisque David ha chanté lui en espagnol e en anglais sur l'album, allora il pourra donner aussi son avis.
3: È
4: interessante perché cronologicamente le canzoni in spagnolo e in inglese sono arrivate piuttosto vicine tra loro, sono le prime che ho composto dopo il primo album. Non avevamo ancora approfondito l'idea di cantare di più in francese per il secondo. È venuto fuori discutendone con Val, riflettendo sulla composizione in francese. Ci interessava l'idea di cantare nella nostra lingua madre perché è di grande conforto, mette a proprio agio sul palco, dà una certa libertà, una certa disinvoltura, direi.
3: Ça procure une certaine liberté, une aisance, quoi, je dirais.
5: Uno dei brani cantati in spagnolo di Orange Orange è Nada Más.

0: Confederation Music.
1: Prima stavamo parlando del colore arancione, parlatemi delle Orange Orange Sessions o Orange Orange Session.
2: È stata tutta una coincidenza, perché fino al giorno prima non avremmo dovuto farlo lì, bensì in uno showroom di mobili vintage in stile mid-century. Ma alla fine c'è stato un problema e abbiamo ripiegato sul piano B, ovvero uno studio fotografico alle Charmille. Sapevamo che c'era un muro bianco su cui si poteva proiettare della luce
3: e la scelta del colore era ovvia,
2: ovvero l'arancione. Siamo finiti lì per caso e siamo contenti del risultato. Era da tanto tempo che volevamo fare una sessione dal vivo ed è stato un grande piacere.
4: Ça faisait longtemps qu'on voulait faire une live session et c'était un grand plaisir en tout cas.

0: Ginevra è una città ispirante, è un buon ambiente per un musicista.
1: Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent ici.
2: Sì, qui succedono un bel po' di cose. Puoi vedere tanti concerti sia d'inverno che in estate, al chiuso, all'aperto, nei festival organizzati dalla città. Ginevra è anche una città internazionale che richiama artisti internazionali. Ci sono tante cose da scoprire e luoghi diversi. Da un punto di vista interpretativo c'è anche molta varietà. Puoi trovare configurazioni diverse a seconda delle dimensioni della sala, all'aperto o al coperto.
1: De setup différent selon la taille de la salle, dehors, dedans.
3: Genève est un endroit, je pense, ouais, aussi clairement inspirant.
4: Ginevra anch'io la trovo decisamente stimolante. Io adoro la natura, la montagna, i fiumi, il lago. Siamo ben serviti, diciamo. Per riallacciarmi al discorso di Val, è un peccato che quell'epoca sia finita, ma a un certo punto c'era una piccola organizzazione, Rock This Town Extra Fine, davvero fantastica, che faceva venire molti artisti dall'estero e organizzava tanti piccoli concerti. Ne ho approfittato, me li sono goduti, ed è stata una grande fonte di ispirazione. Mi ha fatto venire voglia di farne parte, di suonare in un gruppo come questo. Penso che la scena attuale sia molto ricca. Ci sono tante proposte in luoghi come Bongo Joe o l'Écurie.
3: Beaucoup de propositions entre les lieux, pour ne citer comme Bongo Joe, l'Écurie.

0: nelle Orange Sessions siete in 6. È sostenibile finanziariamente girare con così tante persone?
1: En fait, on a décidé un peu de tourner à 6 vraiment pour les gros concerts.
2: In realtà abbiamo deciso di girare in 6 unicamente per i grandi concerti. Dipende dalla disponibilità e di restare in 5 per le date restanti. Abbiamo suonato tanto in 4, fin dagli esordi del gruppo. Ciò che ci ha spinto ad essere in 5 sono le molte parti di tastiera presenti in questo album rispetto al primo. E ci sembrava un peccato non avere quello strato melodico che, dopo tutto, è parte integrante delle canzoni. E abbiamo trovato un tastierista motivato e di grande talento. Probabilmente faremo ancora dei concerti in 4, ma non è ciò che preferiamo in termini di groove e di esperienza, anche per il pubblico. Di sicuro finanziariamente non è sempre ideale, ma abbiamo fatto questa scelta e penso che siamo tutti abbastanza soddisfatti del risultato.
1: C'est pas toujours idéal, mais voilà, on a fait ce choix et je pense qu'on est tous assez contents du rendu aussi.

0: couleur d'automne de l'album Orange Orange de Jalisco.
1: Quand j'écris mes chansons, la contemplation et l'imagination, c'est vraiment les choses aussi qu'on...
2: Quando scrivo le mie canzoni, metto in risalto proprio la contemplazione e l'immaginazione. Fa parte del viaggio di Orange Orange e la contemplazione del mondo, della bellezza, della natura e di ciò che ci circonda. Ci piace far viaggiare anche il pubblico, quindi prestiamo molta attenzione alla preparazione della scaletta per il concerto e alle emozioni che possono suscitare le canzoni, all'alternanza di calma e di energia. Cerchiamo di creare un viaggio.
1: On essaie de créer un voyage, je pense, effectivement.
0: È interessante, penso che le canzoni di Val, tranne forse il brano L'Oiseau, siano generalmente più orientate verso una dimensione contemplativa. Io gioco molto con le parole e ognuno può interpretarle in modi diversi, a seconda della propria immaginazione, ma pensandoci bene, è vero che quelle di Val sono nell'insieme più contemplative.
3: Ça me fait me souvenir que les chansons de Val sont peut-être un peu plus contemplatives dans l'ensemble.

0: musica liberamente interpretabile per consentire all'ascoltatore di viaggiare con la mente. Jalisco.
1: On aime bien aussi justement faire des chansons instrumentales aussi pour...
2: Ci piace comporre canzoni strumentali proprio per questo motivo, per consentire all'ascoltatore di immaginare ciò che desidera.
1: À l'auditeur de s'imaginer ce qu'il a envie.
3: Et ce qui est cool, c'est qu'en live, c'est des moments aussi où...
4: I momenti dal vivo in cui nessuno canta musicalmente sono davvero belli. Riesco più facilmente a osservare gli altri e a interagire con loro. Quando canti sei concentrato, a volte lo faccio anche con gli occhi chiusi. Per questo i brani strumentali ci piacciono sempre.
1: Gli strumentali, on aime toujours ça, no?
0: Jalisco hanno incluso un paio di strumentali dentro Orange Orange, Zuriola, che abbiamo ascoltato in apertura, e Sei, questa.

0: Ragazzi, siamo alla fine. Io sono un grande fan di La Clé e vorrei chiudere con quella. Che cosa apre quella chiave?
1: Justement, lì aussi, il y a une part de.
2: Quella canzone può essere interpretata liberamente. Io ho cercato di dire che nella vita ci sono alcune piccole cose che ognuno di noi può esplorare e mettere in pratica, o anche rifletterci su. Quella chiave può aprire nuove strade, sbloccare nuove possibilità. Potrebbe, in un certo senso, aprire la mente. Ecco, mi sembra un bel modo per descriverla.
1: Elle pourrait ouvrir en quelque sorte l'esprit, ouais. Ouais, c'est une belle manière de le dire aussi.
0: Valentin Girardet, David Torch e Alisco, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
3: Merci Marco per l'invitation, c'était un plaisir.
1: Avec plaisir, c'est rien, et merci à toi pour avoir pris du temps avec nous aussi.
0: Trovate Valentin Girardet e David Torch dentro Orange Orange, l'ultimo album di Jalisco, uscito il 6 marzo 2026 con Table Basse Records e Le Pop Club Records. Potete ascoltare la versione integrale di questa intervista nel podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata ospiteremo il musicista e produttore zurighese Nicolas Balmer e la musicista cinese Cheyenne Shen, storica dell'arte, nonché interprete sperimentale del Guzheng. Ci racconteranno Inhabiting Me, il nuovo album del duo Guzhu. Vi saluto con Jalisco e La Clé. Buona serata!

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Federico Talarico. Il Ministero dell'Interno marocchino ha diffuso in serata un bilancio provvisorio delle vittime tra i migranti che nei giorni scorsi avevano tentato di entrare illegalmente nell'enclave spagnola di Ceuta nel suo territorio, stimando in 11 il numero dei deceduti. Madrid nel frattempo ha segnalato almeno 72 morti. Stando al bilancio marocchino sono 10 le persone annegate, mentre l'undicesima è caduta da una zona rocciosa. L'arrivo in massa di questi giovani ha scatenato una crisi diplomatica tra Spagna e i partner europei più critici nei confronti della sua politica migratoria. I ministri dell'interno dell'UE discuteranno degli eventi di Ceuta in videoconferenza martedì. E in tema di politiche migratorie, mentre l'Italia sospende autonomamente lo spazio Schengen con la Spagna, pur non essendo Ceuta all'interno del trattato, il premier britannico Andy Burnham promette di essere implacabile contro gli attraversamenti con piccole imbarcazioni su entrambe le sponde della Manica, raddoppiando gli agenti impegnati nella lotta contro le bande di trafficanti di esseri umani. Lo riporta la BBC. Per Burnham è cruciale affrontare la questione immigrazione a cuore per la popolazione. Ha anche aggiunto che urge costruire un sistema che offra rotte sicure per le persone, così da eliminare anche il vantaggio competitivo delle bande criminali. Sempre dall'estero, un attacco di droni contro un villaggio nello stato del Darfur settentrionale in Sudan ha ucciso 35 persone, non si sa il numero esatto dei feriti. Lo riferisce un'organizzazione per i diritti umani che accusa l'esercito di aver condotto l'attacco. L'ONG Emergency Lawyers, che ha documentato gli abusi commessi durante i 3 anni di guerra tra l'esercito sudanese e le forze di supporto rapido, i paramilitari, ha affermato che l'attacco ha colpito un tribunale nel villaggio di Garra al-Zawaya, mentre i civili si erano riuniti per assistere alle udienze su una serie di casi e controversie locali. Non sono solo gli incendi ad attanagliare l'Europa, ma anche la siccità. Nonostante la stagione secca sia già iniziata, il Danubio sta soffrendo il caldo. La diminuzione del livello dell'acqua porta alla luce lingue di sabbia, relitti nazisti riaffiorati, addirittura lo scheletro di un dinosauro. Il tratto che scorre in Ungheria funge da raffreddamento della centrale nucleare di Pax, fonte del 40% del fabbisogno energetico del paese. Questa mattina i suoi 4 reattori sono stati spenti per la prima volta in 44 anni di attività. Lo spegnimento era previsto per la metà della prossima settimana, dopo che a Budapest mercoledì scorso si è registrato il minimo storico di 23 cm di altezza nelle acque. La situazione ha obbligato il governo, però, a decidere per lo spegnimento già oggi. In tutto il paese tempo abbastanza soleggiato e caldo, temporali isolati soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massima sui 33. Sulla A9 Vevey Martigny tra Vevey e Montreux, in entrambe le direzioni pericolo per persone sulla strada. Sulla A1 Berna in direzione di Zurigo, tra Krikstetten e Wangen an der Aare, colonna, lavori di costruzione si stimano ritardi fino a 30 minuti. Sulla A1 St. Margrethen in direzione di Zurigo, tra San Gallo Neudorf e San Gallo Kreuzblache, colonna, lavori di costruzione, ritardi stimati fino a 15 minuti. Sulla A2 in direzione di da Chiasso in direzione San Gottardo, tra Quinto e area di dosaggio Erolo, colonna per 1 chilometro, traffico congestionato, si stimano ritardi fino a 10 minuti. Sulla A2 Lucerna in direzione di Basilea, tra il raccordo di Erching e nella galleria del Blechen, colonna per lavori di costruzione, corsia di destra chiusa, si stimano ritardi fino a 10 minuti. Sulla A2 in direzione di Basilea, tra il raccordo di Agnau e Basilea Weststein, colonna per lavori di costruzione. Sulla A2 Lucerna Basilea, tra Pratteln e il raccordo di Agnau, in entrambe le direzioni, traffico fortemente rallentato per lavori di costruzione. Sulla 3 in direzione Basilea in direzione di Zurigo, tra la galleria San Johann e il raccordo di Wiese, traffico fortemente rallentato per lavori di costruzione. Sulla 1 Berna in direzione di Zurigo, tra Krikstetten e il raccordo di Lutherbach, problemi di traffico per via di un incidente.
2: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
0: Rete 1. Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Siccità in Ticino, le acque del Verbano stanno raggiungendo livelli mai stati così bassi, le previsioni meteorologiche non rassicurano. Il Consiglio federale taglia i fondi di un programma di prevenzione incendi approvato dal Parlamento. No TAV, dopo 3 giorni di protesta contro la linea ferroviaria, si è concluso il presidio pacifico in Val di Susa. In studio Federico Talarico, lo avete appena sentito nei titoli, il Lago Maggiore sta raggiungendo livelli che non erano mai stati visti prima, mai stati così bassi. Il contributo è di Marcello Ierace.
2: A partire dallo scorso 8 giugno la quota del Lago Maggiore è in costante discesa. Si è passati in meno di 2 mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre 1,5 metri in meno.
3: Il Lago Maggiore si trova effettivamente a livelli molto molto bassi. Siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi.
2: Andrea Salvetti, dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. Quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
3: Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola, e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
2: Una fauna ittica che potrebbe andare in sofferenza, e c'è da attendersi nei prossimi giorni anche delle restrizioni su alcuni approdi, quelli che diventeranno più difficoltosi da raggiungere per barche e soprattutto battelli. E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri. E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
4: La prospettiva non è molto favorevole. Anche per le prossime 2 settimane, possiamo dire quasi sicuro, avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma sicuramente avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
1: Breve parentesi estera sul tema, la siccità colpisce anche il Danubio, le cui condizioni si rivelano ancora più aggravate se si considera che la stagione secca è appena iniziata. La diminuzione del livello dell'acqua porta alla luce lingue di sabbia, relitti nazisti addirittura, e lo scheletro di un dinosauro. La secca ha anche un impatto sul settore energetico ungherese, il tratto che scorre nel paese funge da raffreddamento della centrale nucleare di Pax, fonte del 40% del fabbisogno energetico. Ieri mattina i suoi 4 reattori sono stati spenti per la prima volta in 44 anni di attività. Lo spegnimento era previsto per la metà della settimana appena iniziata, dopo che a Budapest mercoledì scorso si è registrato il minimo storico di 23 centimetri di altezza delle acque. Ma la situazione ha obbligato il governo a decidere lo spegnimento già da ieri. Restiamo in tema perché dalla politica elvetica in termini di lotta al caldo e al surriscaldamento globale giungono segnali preoccupanti. Nonostante il pericolo incendi e la situazione in altre località europee, il Consiglio federale ha tagliato i fondi destinati a un programma approvato dal Parlamento per rendere le foreste più resilienti ai cambiamenti climatici. Da Berna, Alessio Veronelli.
5: Giocare col fuoco, titolo tutt'altro che ambiguo di un articolo che ci porta a spasso per boschi e foreste della nota regione appenzellese dell'Alpstein, accompagnati da una vecchia conoscenza della Berna federale, l'ex consigliere agli stati Daniel Fessler, attuale presidente dell'Associazione Svizzera dei Proprietari di Bosco. Fessler fa notare come querce e castagni piantati pochi anni fa soffrano in modo particolare la siccità attuale, e parla più in generale dei boschi dell'altipiano che risultano non attrezzati per condizioni climatiche come quelle di quest'anno. E sì che il Parlamento era intervenuto, ricorda Daniel Fessler, lui che aveva presentato 2 diverse mozioni che chiedevano 100 milioni di franchi per rendere i boschi più resilienti ai cambiamenti climatici, piantando ad esempio alberi più resistenti a caldo e siccità. Finanziamento approvato dal Parlamento, ma poi drasticamente ridotto e ora praticamente sparito. Il capo del dipartimento competente, Albert Trösti, l'ha infatti tolto dal piano finanziario, come conferma l'Ufficio federale dell'Ambiente. Un approccio incomprensibile, sostiene Fessler, e sulla stessa frequenza c'è anche la conferenza cantonale per la fauna selvatica, le foreste e il paesaggio, con gli scienziati dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, che prevedono inoltre un aumento significativo del numero di giorni con rischio di incendi estremi. Il Dipartimento, diretto da Rösti, ha però anche aggiunto di riconoscere l'importanza degli investimenti nella salvaguardia dei boschi, ma che per rispettare il freno all'indebitamento il Consiglio federale ha deciso di non proseguire con questo programma.
1: E un piccolo aggiornamento sugli incendi in Europa: sono morti entrambi i membri dell'equipaggio di uno dei due elicotteri che sono entrati in collisione nella zona di Psata, ad ovest di Atene, mentre erano impegnati a combattere gli incendi. I due piloti del secondo velivolo sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute. Ora andiamo in Italia, dove nel pomeriggio a Venaus, in Val di Susa, si è concluso un presidio pacifico del movimento NOTAV, che per 3 giorni ha protestato contro la linea ferroviaria ad alta velocità che collega Torino a Lione. Il nostro collaboratore Alessandro Braga.
6: Sono stati tutti identificati dalla polizia i partecipanti al fine settimana di presidio organizzato dai NOTAV a Venaus, in Val di Susa. L'ultimo sberleffo dei militanti e gli agenti impegnati nell'operazione di identificazione, un balletto improvvisato dedicato al prefetto di Torino, che nei giorni scorsi aveva emanato diverse ordinanze di divieto per le manifestazioni dei contrari alla linea ad alta velocità Torino-Lione. Gli attivisti NOTAV, poco più di un centinaio, alla fine sono risaliti sulle loro automobili e se ne sono andati dopo 3 giorni di presidio. Il non campeggio lo avevano ribattezzato, visto che il prefetto del capoluogo piemontese aveva vietato di piantare tende nelle immediate vicinanze dei cantieri. E allora i manifestanti se ne sono stati per 3 notti in presidio permanente, in piedi attorno ad una grande bandiera palestinese, per protestare contro i lavori della linea ferroviaria e ribadire la loro contrarietà all'opera. Una manifestazione pacifica ordinata, niente a che vedere con quanto accaduto una settimana fa, quando il corteo organizzato dai militanti NOTAV si era trasformato in un'autentica guerriglia, con scontri con la polizia, lacrimogene e cariche delle forze dell'ordine e diversi feriti. Una giornata che si era conclusa con l'identificazione di quasi 3.000 partecipanti alle iniziative e il fermo di 4 militanti. Questa volta niente di tutto ciò, semplicemente la voglia di ribadire che la valle è contraria alla grande opera e la promessa che non finisce tutto qui. Già nelle prossime settimane ci potrebbero essere altre manifestazioni in un territorio senza pace ormai da diversi decenni.
1: Il Ministero dell'Interno marocchino ha diffuso in serata un bilancio provvisorio delle vittime tra i migranti che nei giorni scorsi avevano tentato di entrare illegalmente nell'enclave spagnola di Ceuta, nel suo territorio, stimando in 11 il numero dei deceduti. Madrid ha segnalato invece almeno 72 morti. Stando al bilancio, sono 10 le persone annegate, mentre l'11ª è caduta da una zona rocciosa. L'arrivo in massa di questi giovani ha scatenato una crisi diplomatica tra la Spagna e i partner europei più critici nei confronti della sua politica migratoria. I ministri dell'interno dell'UE discuteranno degli eventi di Ceuta in videoconferenza martedì. In tema di politiche migratorie, mentre l'Italia sospende autonomamente lo spazio Schengen con la Spagna, pur non essendo Ceuta all'interno del trattato, il premier britannico Andy Burnham promette di essere implacabile contro gli attraversamenti con piccole imbarcazioni su entrambe le sponde della Manica, raddoppiando gli agenti impegnati nella lotta contro le bande di trafficanti di esseri umani. Lo riporta la BBC. Per Burnham è cruciale affrontare la questione immigrazione e ha anche aggiunto che urge costruire un sistema che offra rotte sicure per le persone, così da eliminare anche il vantaggio competitivo delle bande criminali. Prima dello sport, una notizia ad oltreconfine: grave omicidio a Somma Lombardo, in provincia di Varese, dove un 36enne è stato travolto da un'auto e ucciso mentre si era fermato a dare indicazioni a una donna. Al volante c'era l'ex compagno di lei, e che ha scambiato l'uomo per un rivale. L'omicida è poi sceso per picchiare la donna, è stato fermato da passanti che hanno chiamato i carabinieri. E per l'attualità sportiva sentiamo Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, il Lugano ha fatto 4 su 4 in questa stagione, sconfiggendo in trasferta e in rimonta il Grasshopper 4-1. Alla Lezzegrun sono andati in rete 2 volte Cimignani, Moncada e Pilström. Prossimo impegno dei bianconeri, a quota 6 punti in campionato, giovedì alla AEL Arena nell'andata del Q3 di Conference League contro i faroesi del Runavik. Gli altri 2 risultati di Super League: Sion Lucerna 3-0 e 3-2 del San Gallo a Vaduz. Gli europei di mountain bike a Monteceneri sono stati un trionfo trionfo per la nazionale svizzera che ha concluso con un bottino di 16 medaglie di cui 6 d'oro, le ultime ieri nel cross country grazie al primo e secondo posto di Frey e Keller tra le donne e al terzo di Puntener alla maschile. La seconda tappa del Tour de France femminile ha visto un altro successo di Lorena Wiebes, giunta prima al traguardo di Ginevra. L'olandese ha conservato la maglia gialla in vista della terza frazione odierna, l'ultima su suolo elvetico con partenza da Ginevra e arrivo a Poligny. Infine gli europei di tuffi, Michelle Heimberger si è messa al collo un'altra medaglia continentale, la settima in carriera, conquistando l'argento a Parigi nel trampolino da un metro.
1: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, lunedì 3 agosto. Abbastanza soleggiato in tutto il paese, con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Sulla A9 Vevey Martigny, tra Vevey e Montreux, in entrambe le direzioni pericolo per persone sulla strada. Sulla A1 Losanna in direzione di Ginevra, tra Morges Est e Morges Ovest, pericolo, veicolo in avaria.
0: Rete 1.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Rete 1.
1: È l'una. In studio Federico Talarico. Con l'Iran c'è l'accordo sullo stretto di Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo ha comunicato il presidente statunitense Donald Trump parlando sull'Air Force One di ritorno dal suo campo da golf nel New Jersey. A detta sua, il negoziato comincerà nel nostro pomeriggio di oggi. Ha poi affermato che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare il massiccio attacco che era programmato per venerdì contro la città di Teheran. Il ministro degli esteri saudita ha intanto sentito l'omologo iraniano nel contesto degli sforzi di Riyadh per prevenire un'escalation e promuovere un accordo tra Stati Uniti e Iran. Ha aggiunto, stando a media turchi e israeliani, che l'Arabia Saudita si impegna a continuare a svolgere il suo lavoro regionale nello stabilire sicurezza e stabilità, in modo da proseguire gli interessi comuni di tutti i paesi e popoli nella regione. Sempre dal Medio Oriente, ma in Cisgiordania, il ministro della difesa israeliano ha attaccato il capo del comando centrale delle forze di difesa di Tel Aviv con competenza nella regione palestinese. Il generale sarebbe colpevole, secondo il ministro, di aver emesso un'ordinanza restrittiva amministrativa nei confronti di un colono violento. Lo riportano siti israeliani, riprendendo l'annuncio fatto in diretta televisiva. Il generale, insieme al corpo degli avvocati militari generali, aveva presentato ricorso in tribunale contro il rilascio del colono 28enne sospettato di aggressione e abusi contro i palestinesi. Una decisione che ha fatto infuriare Katz e ha quindi deciso di sostituirlo. Restiamo in Palestina, ma questa volta nella striscia di Gaza, dove gli attacchi israeliani che hanno colpito diversi edifici residenziali nelle ultime 24 ore hanno causato almeno 13 morti, lo riferiscono le autorità. Ricordiamo che venerdì Hamas aveva annunciato di aver aderito a un piano promosso dal presidente statunitense Donald Trump che prevede disposizioni per la consegna delle armi e il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Israele non ha ancora commentato ufficialmente l'accordo, ma una fonte politica ha riferito all'AFP che non ci sarà alcun ritiro senza un effettivo disarmo di Hamas. Concludiamo con le previsioni di oggi, che segnalano in tutto il paese tempo abbastanza soleggiato e caldo. Potrebbero verificarsi temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33 gradi.

0: Rete 1.
1: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia, quella di non saper scordare ciò che da me non puoi sapere.

costo di cercare quel che ha senso per me. E no, che non lo faccio apposta, non ho neppure abbastanza faccia tosta per essere fino in fondo quel che

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Sono le due in studio Maria Armanda Trezzini. Riprenderanno in giornata i negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'ha annunciato Trump sostenendo che esiste un accordo sullo stretto di Hormuz e dicendosi fiducioso sul raggiungimento di un patto anche per risolvere la spinosa questione del nucleare. Le sue dichiarazioni hanno avuto importanti ripercussioni sul prezzo del petrolio, in calo di quasi il 5% nelle contrattazioni in Asia. Attualmente il WTI americano è sceso a 80,72 dollari al barile, il Brent, dato di riferimento internazionale, a 83,81 dollari. Al fronte intanto la situazione resta instabile. Un'esplosione ha sfiorato una petroliera in transito nel conteso passaggio. L'Agenzia di Sicurezza Marittima Britannica precisa che la deflagrazione non ha provocato vittime. Almeno 72 migranti sono morti e più di 1000 sono rimasti feriti mentre cercavano di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta, dove in poche ore erano approdate oltre 73.000 persone. Secondo il governo iberico, tutti i clandestini sono stati rimpatriati. L'Italia ha reintrodotto i controlli alle frontiere con la Spagna, sospendendo la libera circolazione prevista dal trattato Schengen. Il nuovo premier britannico Burnham ha raddoppiato gli agenti impegnati nella lotta contro le bande di trafficanti di esseri umani. L'arrivo in massa ha provocato una crisi diplomatica tra Madrid e i partner europei più critici nei confronti della sua politica migratoria. Domani si terrà un vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Vicino ad